0: E in casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese. Speciale sconto.

sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50% solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La cattedrale di Trani, conosciuta anche come Cattedrale di San Nicola Pellegrino, è la costruzione più prestigiosa della città pugliese. Si tratta di un esempio di architettura romanica pugliese,

la cattedrale di Trani. La sua costruzione è legata alle vicende di San Nicola Pellegrino, svoltesi durante l'epoca della dominazione normanna, ed è stata ricettacolo di insigni reliquie custodite presso la sottostante cripta. Nato a Stiri, nella Grecia meridionale, Nicola era un giovane pastore greco. La vita solitaria e quasi eremitica lo indusse alla spiritualità. Il suo cammino di fede iniziò proprio in quei luoghi, recitando incessantemente Kyrie eleison. Una compulsione che lo portò ad essere sbeffeggiato e deriso da tutti, tanto da essere ritenuto folle, al punto che sua madre

Madre, esasperata, lo fece rinchiudere in un monastero, dove era percosso e picchiato. Nicola non mostrò mai un lamento o un disagio, anzi, nel suo cuore cominciò a farsi strada il sogno di recarsi in pellegrinaggio a Roma. Fu così che da Lepanto si imbarcò alla volta di Otranto. Durante il viaggio fu gettato in mare a causa del suo solito insistente Kyrie eleison, ma con sorpresa di tutti raggiunse Otranto prima degli altri. Giunse infine a Trani il 20 maggio 1094. Con il suo solito gridare, Kyrie eleison attirò subito intorno a sé un gran numero di bambini, ai quali regalava ciliegie e altri frutti. L'arcivescovo Bisanzio lo mandò a chiamare e lo interrogò personalmente. Rimase così colpito dalla semplicità e ingenuità di questo giovane che gli offrì senza indugio vitto e alloggio per quanto ne avesse desiderato.

Il 23 maggio Nicola si ammalò e fu accolto nella casa di un tale Sabino. Nei giorni di malattia molte furono le visite che ricevette dai bambini e dalla popolazione, ai quali dedicava parole di conforto. Il 2 giugno 1994 morì. Tanta fu la gente che si recò a visitare le sue spoglie. Il corpo fu riposto nell'antica cattedrale. A questo punto incominciarono a verificarsi i primi miracoli. Qualche anno dopo, su iniziativa dell'arcivescovo di Trani, Bisanzio, e a furor di popolo, fu canonizzato. Nel 1098 iniziarono i lavori per la costruzione della basilica a lui dedicata, che accolse le sue spoglie mortali.

La cattedrale è stata costruita usando il materiale di tuffo calcareo tipico della zona. Si tratta della pietra di Trani estratta dalle cave della città, caratterizzata da un colore roseo chiarissimo, quasi bianco.

In alto, sopra il mondo così come lo conosciamo, lontano da quello che siamo abituati a vedere, c'è un pianeta di acque da scoprire. Acque che sono pure ed incontaminate come nella nostra fantasia, forti e impetuose nei loro percorsi, e acque che sembrano specchi del cielo. Ma lassù, al di sopra del mondo così come lo conosciamo, la vita e le acque intorno ad esso rievocano luoghi remoti del pianeta. Gli scienziati raggiungono le alte quote di montagna per controllare le acque di queste zone, per monitorare eventuali cambiamenti che le sorgenti d'acqua stanno subendo. Gli scienziati percorrono la strada in alto che porta ai più lontani laghi alpini, ben oltre il limite della vegetazione arborea, perché sanno che le sostanze tossiche possono viaggiare per migliaia di chilometri, accumulandosi sul fondo dei laghi e modificando la qualità delle nostre acque sorgive. In Europa le zone alpine

0: si modificano continuamente sin dalla loro origine. Tuttavia, è nel secolo scorso che si è verificato un enorme cambiamento, soprattutto nella composizione chimica, non solo delle acque, ma anche dei sedimenti. Ciò è stato attribuito principalmente all'introduzione in questi ambienti alpini di contaminanti atmosferici. Gli scienziati vengono fin qui perché sono alla ricerca di POP-S, ossia inquinanti organici persistenti. I POP-S sono sostanze chimiche sintetiche utilizzate tempo fa e ancora oggi nell'industria o come pesticidi. I POP-S possono anche essere sottoprodotti indesiderati di processi industriali o di combustione. Nell'ambiente i POP-S sono persistenti, ossia essi non vengono degradati né attraverso processi biologici né con processi fisici e/o chimici. Restando nell'ambiente per centinaia di migliaia, ma a volte anche per milioni di anni, i POP-S si accumulano negli organismi viventi. Essi non si sciolgono nell'acqua, ma si accumulano nei tessuti grassi degli organismi, mettendoli a rischio di avvelenamento cronico. I POP-S passano da una specie della catena alimentare a quella successiva, esponendo gli organismi che si trovano più in alto a più elevati livelli di tossicità. In pratica, è attraverso il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo o anche attraverso l'aria che respiriamo che questi inquinanti organici, persistenti, possono entrare nel nostro corpo. Anche in basse dosi, i POP-S sono stati associati a cancro, danni al sistema immunitario, disfunzioni endocrine e malattie quali il morbo di Parkinson e il diabete. Gli scienziati sono venuti sin dalle università di Innsbruck e Barcellona. Essi hanno monitorato i cambiamenti della composizione chimica dei sedimenti in questo lago alpino. Il campionamento dei sedimenti è sempre il primo passo per ottenere nuove informazioni. Un carotiere è stato immerso nelle acque fino a raggiungere il fondo del lago in cui si accumulano i sedimenti. Più grande è la sua forza di penetrazione, più in profondità il carotiere affonderà nel fango, prelevando così campioni di più strati di sedimento da analizzare. Portare la carota in superficie è come aprire un libro di storia. La carota non solo rivela quanto alta o bassa è stata negli ultimi anni la concentrazione di POP-S nei sedimenti, ma si potrà scoprire anche quando i POP-S hanno iniziato a contaminare le acque e quanto la loro concentrazione sia aumentata o diminuita nel corso del tempo. Ma perché gli scienziati si aspettano di scoprire i POP-S proprio nelle regioni montuose a così elevata altitudine? Come possono i POP-S arrivare in aree del mondo così remote e distanti dalle attività dell'uomo? I POP-S sono contaminanti atmosferici. Si possono disperdere nell'atmosfera e possono diffondersi in tutto il mondo tramite le correnti atmosferiche. I POP-S sono sostanze semivolatili. Possono evaporare nelle regioni calde del mondo e condensarsi ed accumularsi in quelle fredde. Per esempio, nelle regioni artiche o su aree montane ad alta quota, come l'Himalaya, le montagne rocciose o le Alpi in Europa. Qui è dove i POP-S si depositano e accumulano e quando la neve e il ghiaccio di queste aree fondono, questi inquinanti troveranno la loro strada per contaminare le nostre acque sorgive. Studiare i cambiamenti della qualità delle acque sorgive è una sfida. Portare una carota di sedimento dal fondo del lago alla riva è una cosa. Ma preparare campioni di sedimento della stessa carota per ulteriori analisi in laboratorio è un'altra. La lunghezza della carota è fondamentale per gli scienziati. Con una carota lunga 40 cm, gli scienziati potrebbero risalire a cambiamenti nella composizione chimica dei sedimenti del lago avvenuti circa 500 anni fa. Un metro e mezzo di sedimenti li avrebbe portati indietro di 10.000 anni. Ma queste ricerche riguardano i più recenti sviluppi. La concentrazione di Pop S nei sedimenti di questo lago è incrementata o diminuita nel corso degli ultimi decenni. Tagliare strati della carota porta gli scienziati più vicino alla risposta. Ogni strato della carota ha un'età ben precisa ed è lo strato superiore della carota che permetterà agli scienziati di avere un'idea della concentrazione di Pop S nei sedimenti del lago che si è sviluppata nel XXI secolo. Ogni nuovo strato di campione permetterà agli scienziati di raccogliere ulteriori prove sugli sviluppi storici di questo lago di montagna e su eventuali tracce di esseri umani in questa regione. Il campionamento dei sedimenti nei laghi di alta montagna è un lavoro che non avrà mai fine. Il monitoraggio degli inquinanti organici persistenti è molto importante. Non è sufficiente campionare solo una volta in un punto, ma la procedura va eseguita più volte, in diverse circostanze. Per esempio, in diverse stagioni e a distanza di anni, per vedere qual è la tendenza. Le acque di montagna sono molto sensibili ai cambiamenti che si verificano intorno ad esse. Abbiamo bisogno di guardarle da vicino per scoprire i cambiamenti al loro interno, anche quelli invisibili ad occhio nudo. Molto lontano dalle acque di montagna delle Alpi austriache, presso l'Università di Barcellona, le analisi di laboratorio dei sedimenti del lago costituiscono una delle principali attività scientifiche. Quanto è elevata la concentrazione di Pop S nei sedimenti? Nel tempo è variata? Siamo venuti giù dalla montagna del lago alpino con i campioni di sedimento e ora li abbiamo qui con noi. Prima di poter effettivamente analizzare i Pop S in un campione di sedimento, dobbiamo passare attraverso varie fasi analitiche. Dobbiamo prima liofilizzarlo per eliminare l'acqua, per poi purificarlo, estrarlo, concentrarlo, purificarlo e concentrarlo nuovamente per ottenere la concentrazione definitiva e così per poter usare uno strumento specifico che ci consente di rilevare le sostanze organiche inquinanti presenti. I campioni di sedimento umido che sono stati portati giù dal lago alpino devono essere liofilizzati in modo che la materia organica di cui gli scienziati sono alla ricerca possa essere estratta. Per ogni strato di sedimento, un grammo di campione essiccato viene utilizzato per ulteriori analisi. Per separare la sostanza organica da quella inorganica, nel campione di sedimento si utilizzano solventi organici. Agitare energicamente il campione è parte del processo di estrazione. Durante tutto il processo sono necessarie molte fasi per concentrare, purificare e isolare la frazione organica del campione di sedimento. È proprio la frazione organica che contiene i Pop S in alte o basse concentrazioni. Una volta che la frazione organica viene raccolta ed isolata, lo scienziato è vicino al traguardo. Ciò che resta da fare è separare gli inquinanti organici dalla frazione organica. Quando la frazione organica passa attraverso una particolare colonna, vengono filtrate le impurità e i Pop S possono essere estratti tra gli altri composti chimici. Facendo attenzione all'evaporazione, l'estratto viene concentrato un'altra volta. Ora, finalmente, la concentrazione di inquinanti organici persistenti nel sedimento del lago alpino può essere analizzata. I campioni di sedimento sono analizzati mediante un GCMS, costituito da un gas cromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa. Quando i campioni passano attraverso il GCMS, i composti chimici presenti nell'estratto dei sedimenti vengono separati aumentando progressivamente la temperatura, per cui i composti più volatili appariranno per primi sul cromatografo. Questo è il modo in cui i Pop S vengono inizialmente rilevati.
1: Daremo ora uno sguardo ai diversi strati di sedimento che abbiamo campionato in questo lago alpino in Austria. Abbiamo esaminato lo strato superiore, che corrisponde più o meno al presente, e poi gli strati successivi, che rappresentano diversi periodi nella storia recente, anni 90, 80, 70, 60, 50, 40. Analizzando ora gli inquinanti organici persistenti in questi strati, li quantificheremo in modo da sapere le concentrazioni esatte dei Pop S in ciascuno strato e periodo. Quindi, qui ad esempio, vediamo che in un campione di sedimento degli anni 60 le concentrazioni di POP-S sono piuttosto elevate, così come per i campioni degli anni 80, mentre in quelli del XXI secolo le concentrazioni sono molto

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco. Non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco. Mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.

0: Buongiorno a tutti, eccoci alla Gran Fondo di Diano Marina, presenti anche quest'anno come sempre. La giornata è bellissima, il percorso sarà stupendo e pronti per una nuova giornata fantastica, piena di divertimento e mi raccomando, bisogna essere sempre presenti a queste corse perché bisogna ringraziarli, che Loa Bikers che ci organizzano le corse, perché se non le organizzassero loro non correremmo più, perciò non lamentiamoci e dobbiamo essere contenti che ci sono loro almeno che le organizzano.
1: La prima che faccio e non sono mai stato qua, quindi spero che sia una bella gara e l'importante è divertirsi appunto. Poi non faccio da un po' gare di questo genere, quindi sono qua per vedere com'è, ecco.
2: Noi siamo qua di Alassio, con queste strade che ci alleniamo. Comunque questo è già il terzo anno che facciamo questa Gran Fondo, quindi sì.
3: Ti piace quindi?
2: È bello, sì, è bello, è bello.
3: E l'interno com'è?
2: È bello, non è impegnativo, poi le strade sono larghe, poche buche, quindi è anche piacevole allenarsi e girarci in bici.
4: E le salite sono dure il giusto, le strade sono piacevoli, è un bel giro.
5: Tra amici, ma anche una mezza sfida. Per quanto mi riguarda lo faccio più per divertimento, però anche un pochino per avere uno stimolo in più, insomma, rispetto agli allenamenti. No, è la prima volta che vengo.
6: Anche per me è la prima volta e la sfida è battere gli amici. Questo è l'importante, non partecipare.

0: fanno tutti. Non è la prima volta, è la terza volta, la seconda volta, la prima volta l'ho vinto nel 2022, la mia categoria, e mi associo a quello che ha detto il mio amico, è battere gli amici, è una goduria esagerata, specialmente quello che arriverà fra poco, che si chiama Daniele Bruschi, ex professionista, che se lo batto gli offro anche da bere.
1: Beh, ma ci vuole poco battere mai.
2: No, mai. Io sono un povero amatore di 60 anni che porta in giro la bici e si diverte, quello è importante, poi il resto, quello che viene, viene.
3: Ma sei un ex professionista anche, no?
2: Sì, ma andiamo indietro tanti anni fa che ormai non me lo ricordo più. Parliamo degli anni 90, quindi.
4: Se lo ricordo appena danno il via.
2: No, ma va. No, adesso ormai sono un puro amatore, basta.

qua si rifinisce la preparazione, quindi diciamo si buttano le basi per poi tutta la stagione. Io le faccio quasi sempre.

0: Questo è un infiltrato.
1: Un infiltrato. Buongiorno. Infiltrato. Tu invece dove vieni?
2: Da Piacenza.
1: Ah, ok, insomma, vicino comunque.
2: Sempre vicino. Ci diversiamo tutti qua per divertirci.

0: assolutamente solo tra amici, perché essendo scarsi uno fa quello che può, lo dobbiamo fare.
1: Oggi è la festa delle donne, quindi bisogna

0: Speriamo che sia una bella giornata e di divertirci tutti.
1: Speriamo di divertirci e che non ci facciamo male, arriviamo in fondo contenti e
2: felici.
1: Oggi
2: bisogna battere i maschi, eh?
1: Assolutamente.
2: Il giorno della donna oggi, quindi.
1: Oggi sì, oggi è tutto nostro.

bene, grazie. Tutto a posto. Finché siamo qua va bene. E auguri alle donne.

0: Sì, lo conosco, abbiamo fatto già diverse gare qui, io sono di Savona, quindi le gare sono qui vicino, però il livello delle gare è sempre più alto.
1: Ti piace qua?
0: Sì, fatto? Sì, è molto bello. Percorso bello. Sì, faccio tutto il giro, dell'hot bike.
1: Tutto l'hot bike?
0: Sì.
1: Bene. Okay. Quindi settimana prossima sei a?
0: San Lorenzo al Mare.
2: Alla grandissima, augurissimi donne! Questo ritmo fantastico! Grandi!
3: La passeggiata!
2: Passeggiata! Vediamo dopo! Vediamo al ritorno!

0: Io di solito ho sempre partecipato a cronometro in salita, comunque gare più brevi, però quest'anno volevo testare anche nuove gare, nuove esperienze, e sicuramente qui potrebbe essere una buona gara, una bella gara. Poi sicuramente anche i paesaggi sono molto belli e appunto sì, mi hanno impressionato. Già ieri appunto sono fatto un giro, non li avevo mai visti e mi piace come posto.
1: Siamo a domenica 8 marzo, il giorno della festa della donna, e la GS Loa Biker La Mia Liguria organizza la sesta trofeo Città di Diano Marina in memoria a due grandissimi, a Goffredo Bonifazio e Carmelo Cirino. Come abbiamo detto all'inizio, la festa della donna, quindi oggi abbiamo parecchie donne anche da premiare. Siamo su un bellissimo percorso, una bellissima giornata, tantissimi partecipanti, tutti vogliosi di raggiungere Diano Marina il più presto possibile.
2: È un percorso interessante, bello, organizzata bene, Loa Biker hanno fatto un grandissimo lavoro.
3: Si gareggia per battere gli amici o?
4: No, per battere tutti.
5: Vediamo dai quello che risulta e quello che viene fuori. Non sono molto allenato, però dai, una bella gran fondo. Anche io ho fatto Alassio, la Iguiglia. E vabbè dai, mi piacciono questi posti, quindi veniamo da Brescia e siamo contenti a venire qua.
6: Sì, abbiamo fatto le Iguiglia, Loano e adesso oggi Diano Marina e poi le prossime comunque sempre qua di gran fondo, Ceriale, Borghetto Santo Spirito eccetera.
7: Io vengo da Parma e faccio solo questa, però non partecipo al circuito, sono occasionale di oggi.

0: sono piemontese.
1: Ah, e hai fatto questo viaggio per farti un bel weekend qui?
0: No, siamo venuti giù stamattina direttamente, non ci siamo fermati, non siamo venuti giù prima.

Sì, da quando mi sono fermato e mi sono riposato un po', e poi adesso siamo in vista di nuovi obiettivi e devo iniziare la stagione triathlon tra il prossimo mese, praticamente il prossimo mese, e oggi è una gara perfetta per fare la preparazione. Questa domenica è dedicata al nonno, e nonno Goffredo, che aveva una grande passione, era la passione per il ciclismo, che ha trasmesso a mio padre e successivamente ha trasmesso a me. Quindi oggi corriamo in onore per lui.

0: Ed eccolo che lo si intravede. Sul rettilineo finale, manca poco, eccolo il vincitore con il numero 45, Emanuele Catteo.
1: Andiamo andati sempre tiratini, ma abbiamo accelerato prevalentemente nella parte centrale tra il colle del Testico e Garlenda, tutto in discesa. Poi da lì siamo allungati e io insieme a un altro atleta

0: città. Abbiamo fatto una galoppata, poi sono allungato in cima al passo del Ginestro e da lì ho aperto il gas finché ne avevo fino a qua.
1: Senti, compagnia di Bonifazio, insomma, no?
0: Eh beh, certo, lui è il patron, possiamo dire, della gara. E la gara è per suo nonno e anche Carmelo Cirino, un altro dianese che tra l'altro mi ha cresciuto fin da piccolo e quindi sicuramente è dovuta un pensiero a lui. E quindi possiamo dire, dai, tutto bene, strade ottime, traffico a posto, oggi tutto bene.
2: Manu non è solito, è un forte ciclomotore, è stato anche professionista e siamo andati molto forte perché guardando i dati sono venuti tanti watt. È stato bello il percorso, è molto selettivo e tanto tecnico, quindi erano avvantaggiati chi sapeva bene guidare la bici. E è stata una bellissima giornata e ce la ricorderemo.
3: Sì, è stata dura perché il percorso era molto impegnativo. Comunque mi sono avvantaggiata su Stellanello e poi grazie al cielo ho mantenuto il vantaggio.
4: A Palazzetto?
3: Sì, sono contenta che le gambe oggi hanno girato bene perché sono partita che avevo un po' male le gambe. Però tutto sommato è andata bene, sì. Quelli della squadra mi hanno aiutato molto, quindi sono soddisfatta, direi. Grazie, ciao.
5: Il percorso è molto bello, duro, impegnativo. Soprattutto le discese, però molto bello, ci siamo divertiti, giusto?
6: Confermo.
5: Ci siamo divertiti, quello è l'importante.
7: Chi è arrivato prima tra i due?
5: Lui.
7: L'hai battuto quindi?
6: Sì, dai, ma ci siamo divertiti, è stata impegnativa, adesso vediamo. Penso nei 10, ma è stata una bella gara, grazie.
8: Una bella giornata, abbiamo faticato oggi, abbiamo spinto, ma è stato divertente.
9: Bene. Sì, dai, divertente, qualche scatto l'abbiamo fatto, qualche aperta l'abbiamo fatta. Io le abbiamo tirato il secondo gruppetto, praticamente io e lui da soli.
10: Esatto.
9: E dai, bella giornata, bel tempo, ha tenuto, ci siamo divertiti.
7: Le salite come erano, insomma?
11: Ma erano dure, peccato che ci siamo staccati su un falso piano, un piccolo buco e da lì poi tutto il tempo a inseguire. Discese tecniche come al solito, però una gara ben organizzata, molto bella.
12: Benissimo, la corsa è finita bene, senza intoppi, perciò direi che anche l'organizzazione, le strade erano chiuse bene, perciò tutto perfetto.
13: Diciamo meglio dell'anno scorso, si poteva fare meglio, però per quest'anno va bene così, dai. Avendo la famiglia va bene così, ci divertiamo, grazie.
14: La gara è andata bene, oggi le gambe giravano. Ho affrontato bene le prime salite e ho sofferto un po' gli ultimi 500 metri dell'ultima, però poi mi sono ripreso in discesa e ho finito spingendo, quindi direi che sono molto soddisfatto. Il percorso era bellissimo, lo conosco perché sono salite che di solito frequento e devo dire che era ben presidiato, la gara, tutto il percorso era ben presidiato e quindi l'organizzazione mi è sembrata perfetta.
15: È stata una bella gara, abbastanza impegnativa, salite fatte forti, veloci, discese ancora di più, tutto sommato sono contento, gara impegnativa ma soddisfatto.
7: Da rifare?
15: Da rifare, sì.
7: La prossima?
15: La prossima Sanremo fine mese.
16: Ciao a tutti, ero stata qui nel 2022, ero arrivata seconda di categoria e ho voluto tornare perché il percorso mi piace davvero tanto, Diano Marina è stupenda. E ogni tanto veniamo qui ad allenarci in inverno perché noi abitiamo sul lago di Como e le temperature qua sono molto gradevoli. È sempre un piacere venire in Liguria.
17: Buongiorno a tutti, mi chiamo Alberto Arnaudo, sono responsabile di questa gara per conto di Evodata. Ci occupiamo del cronometraggio, ma non solo, anche tutta la parte che riguarda la segreteria, la vendita dei chip, la verifica delle tessere, dei certificati medici, eccetera, eccetera. Siamo l'azienda più grande che c'è in Italia, che si occupa di fornire questi servizi. Cronometraggio fondamentale in queste gare, soprattutto perché spesso si arriva in volata e quindi sarebbe impossibile stabilire chi è il vincitore. E, insomma, è un bell'impegno, ma ci divertiamo.

Si è conclusa la seconda edizione della sesta edizione della Gran Fondo Diano Marina. E il tempo è stato mite, perciò insomma ce la siamo cavata bene. Ora i ragazzi sono quasi tutti arrivati, ne manca una ventina all'appello, stanno consumando lì il pasta party, tra un'ora faremo la premiazione. Tutto bene,

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcis, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clan, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelleca Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione. Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della Prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamata a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la Prefettura di Matera, l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri,

0: la Guardia di Finanza, la provincia di Matera, il comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata. Inoltre per l'occasione è stato attivato anche il centro coordinamento soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS. Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
3: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette, pure per curarsi, ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
4: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Val di Diano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
5: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
6: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
5: E come le sono sembrati i ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
6: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno, per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile.

0: incredibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
1: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
0: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli
1: Certo.
0: avversari. Quindi questa sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok, e riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra.
1: Certo.
0: E vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
2: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. E il quadro è emerso nella sala A dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mini-invasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti: 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un Euroscore medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.

Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione

In netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Jonico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe, quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica.

0: domestica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clano, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelleca Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione. Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamata a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la prefettura di Matera, l'ufficio protezione civile della regione Basilicata, ANAS, il corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 118, polizia di stato e polizia stradale, l'arma dei carabinieri, la guardia di finanza, la provincia di Matera, il comune di Scanzano Ionico e l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata. Inoltre per l'occasione è stato attivato anche il centro coordinamento soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS. Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
3: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette pure per curarsi ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
4: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
5: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
6: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E...

0: Chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
1: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
0: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere. Per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno. Per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
1: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
0: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli
1: Certo.
0: avversari. Quindi questa sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok, e riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra.
1: Certo.
0: E vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
2: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. E il quadro è emerso nella sala dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mini-invasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti: 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un Euroscore medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%,

valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.

Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe, quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato, come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via Provincia.

0: Provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di prima.

0: risposta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clan, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica e spina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani saltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelleca Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione. Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata.

0: con il coordinamento della Prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano, lungo la strada statale 106 Ionica, in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenza. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamate a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la Prefettura di Matera, l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Provincia di Matera, il Comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre, per l'occasione è stato attivato anche il Centro Coordinamento Soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS. Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
3: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette, pure per curarsi, ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
4: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Val di Diano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
5: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
6: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
5: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
6: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno. Per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società. Ok, mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
5: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
6: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli
5: Certo.
6: avversari. Quindi questa sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok, e riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra. E
5: Certo.
6: vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
7: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. E il quadro è emerso nella sala dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mininvasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti: 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un Euroscore medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano

Pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.

Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano, in vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura. Torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe, quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato, come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

una serata speciale. Fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'ambulanza.

0: Giulia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.
5: Questo programma è offerto da...

Benvenuti amici di GoTV in questa super puntata. Oggi ci troviamo alla pista Sette Laghi di Castelletto di Branduzzo per il quinto atto stagionale del campionato Easy Kart. Rimanete con noi.

La volata finale del trofeo Easy Kart 2026 è entrata nel vivo al 7 Laghi Kart di Castelletto di Branduzzo, teatro del quinto round stagionale. In una giornata caratterizzata da spettacolo, gare combattute e distacchi ridotti, non sono mancati arrivi al photo finish, prime vittorie e conferme importanti in vista della fase decisiva della stagione.

0: dopo la vittoria di Cremona, Marco Di Fino non parte benissimo, insomma, in quel di Castellati e Branduzzo. Vediamo il suo kart tutto smontato.
1: Sì, purtroppo abbiamo avuto un problema tecnico in qualifica, è uscita la campana della frizione. Peccato perché i tempi c'erano, però adesso abbiamo due gare davanti in cui mi impegnerò per cercare di arrivare più davanti possibile.
0: Insomma, una super rimonta ti aspetta.
1: Speriamo.
0: Vai. Come sempre c'è chi fa finta di lavorare, uno a caso che fa finta di lavorare. Chi è? Chi è?
2: Ma che? Hai un bel coraggio, Coraggio da vendere.
0: Oggi
2: lavorare, sai cos'è, no?
0: No,
2: non ti è mai capitato.
0: No, però neanche a lui. Oggi è la prima volta che
2: quindi
0: lo vedo con le
2: mani.
0: Esatto.
2: Perfetto.
0: Oggi non ti seguo nel bagno, ma siamo sotto la tua tenda. 1, 2, 3, 4, 5.
2: È uno specchio, così sembra che ne ho tanti.
0: No, come stanno andando le cose, Max?
2: Bene, ma potrebbero andare meglio.
0: Sì, me ne vado quindi.
2: Te ne vai. Vai a lavorare.
0: A lavorare. Ciao, Max. Ciao. C'è aria di prima fila con Sapupo che partirà secondo. Vogliamo chiedere, dopo andiamo dal pilota, ma il meccanico?
3: Sì.
0: Dritte, consigli?
3: Beh, c'è il team che dà consigli, io sono un esecutore.
0: Un esecutore, bene. Cosa ti aspetti dal tuo pilota per questa gara?
3: Ma ci siamo lì, se la può giocare tranquillamente.
0: Bene, è arrivato anche il team manager. Allora, ci hanno detto che gli ordini arrivano dall'alto, lui è un esecutore, no. Ma cosa gli hai detto a sia meccanico che
4: pilota? Di andare forte.
0: Sei d'accordo?
5: Sì, molto.
0: Bene, quindi seconda posizione per questa sprint race, vi auguriamo una super gara e un buon weekend.
4: Speriamo vada bene, grazie ancora.
0: Ciao ragazzi. Ciao. E siamo davanti alla tenda Emilia Kart, uno dei team più blasonati del panorama Easy Kart, da una vita che siete in questo monomarca. Allora,
6: dai, è andata abbastanza bene anche la qualifica qua della 100, ho fatto sesto, un ragazzino che ha appena iniziato con noi, dai, sempre con l'Easy Kart si parte bene, e sono tanti piloti anche qua a Castelletto.
0: Allora, diciamo che è in forte espansione quest'anno il campionato, come lo vedi?
6: Oh, lo vedo molto bene, anche le piste un po' più lontane, così che di solito c'era un po' meno gente, quest'anno andiamo molto bene. E le categorie, sono tutte le griglie piene, dai, sono belle gare, anche per quelli
0: sempre, e voi siete sempre lì, a dire la vostra.
6: A giocarcela, dai, poi dopo quello che viene, è importante che vada tutto bene. Dai.
0: Ti auguriamo un super weekend.
6: Grazie anche a voi, ciao.
0: Allora, sentiamo una bellissima sigla che sta suonando in questa tenda. Ciao, siamo con?
7: Ciao, Claudio dalla Villa.
0: Ok, ma qui dov'è che sta andando? Ah, eccola qua, vedi?
8: Traguardo finale, Easy.
0: Insomma, una bella hit parade per l'estate.
7: Il più anziano del gruppo, 62 anni.
0: E stai correndo?
7: Certo, nella Master.
0: Ma dai, nome?
7: Claudio dalla Villa,
0: no scusa, prima non ti ho sentito perché ero affascinato da questa super musica. Come stanno andando le cose?
7: Bene, la passione è tanta e sono contento di essere qua, guarda, veramente.
0: Ecco, poi con questa musica che c'è, è una carica.
7: È una carica, la mettiamo sempre perché ci dà la carica.
0: Bene, grazie mille e buona gara.
7: Grazie a te.
0: Complimenti, ciao. Li nominiamo sempre. Però non siamo mai venuti sotto la loro tenda, che tra l'altro devo dire che oggi hai parecchi piloti, due pole position, siamo qui col boss Vielmi, VZ Racing.
9: Sì, anche oggi come anche altre gare abbiamo fatto la pole sia in R2 che in R3, quindi siamo super soddisfatti.
0: Beh, Luca Romeo tra l'altro sta andando alla grande, sempre davanti, sì. Ma non solo lui.
9: Non solo lui, perché abbiamo anche Max Pezzucchi, che anche lui fa sempre del suo meglio, diciamo. Però un po' tutti, dai, siamo messi bene un po' tutti.
0: Sei piloti dal piede pesante, insomma.
9: Eh sì, chi più chi meno, però noi ci diamo sempre del gas.
0: Tra l'altro una struttura in forte crescita, perché insomma vediamo che state facendo le cose fatte molto molto bene.
9: Sì, adesso anche a Cremona avevamo proprio 25 metri di tenda, avevamo un bel po' di piloti. Qua un pelo di meno, però sei piloti anche qua, quindi...
0: Ultima domanda, come ti trovi nel monomarca Easy Kart?
9: Monomarca Easy Kart mi piace molto, anche perché noi siamo rivenditori Birrell da parecchi anni e quindi anche con i ricambi, se ci serve qualcosa di urgente così ce l'abbiamo sempre disponibile, quindi sempre top.
0: Bene, quindi pollicione alto, grazie a Vizzeta, uno dei top team, possiamo dirli, del Circus Easy Kart. Noi andiamo a fare altre interviste. Grazie.
9: Ciao.
0: Non ce l'ho fatta per 4 gare, oggi che è la quinta, ce l'ho fatta a fermarlo. Il project manager della Easy Kart, Fabio Foglieni, con il quale volevo fare un bilancio, visto che siamo a oltre metà stagione.
5: Sì, siamo alla quinta gara, abbiamo fatto il giro di vuole campionato e abbiamo iniziato molto bene. I numeri sono sempre in crescita confronto gli anni scorsi, quindi non ci lamentiamo, stiamo andando bene, possiamo dirlo, non so se oggi ci sono i 4 Moro Marca in contemporanea e siamo quelli con più piloti, quindi è un orgoglio, diciamo, è una soddisfazione da parte mia e da parte di tutto lo staff, che ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare.
0: Tra l'altro, Fabio, gare super super tirate abbiamo visto in questi 4 primi round, oggi qui a Castelletto sarà uguale, distacchi risicatissimi, esatto. Quindi insomma il monomarca Easy Kart ha fatto centro nella sua mission.
5: Sì, sono ormai anni che comunque abbiamo messo impegno per fare delle verifiche tecniche adeguate al tipo di monomarca che, insomma, noi abbiamo sia il telaio che il motore, che deve essere uguale per tutti, quindi è più impegnativo per le verifiche tecniche, quindi l'impegno adesso si sta vedendo, nel senso che con questi distacchi minimi fa piacere.
0: Bene, quindi insomma tutto positivo per il monomarca Easy Kart. Prossimo round alla di Trento al 19 di luglio. Insomma, che dire, complimenti per l'ottimo lavoro che state facendo, sia tu ma che tutto il... Questo è il bello della diretta, ragazzi. No, continuiamo a registrare. Ah, vedi, c'è anche un po' d'arietta, per fortuna. Male. Complimenti a tutto lo staff Easy Kart per l'impegno. Adesso ci va in cancrena una mano, però tutto bene.
5: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: E siamo in casa KCS, vediamo se Antonio c'è. Eccolo qua, sempre a lavorare. Cosa stai combinando?
10: Stavo iniziando un po' a fare i carburatori per la prefinale.
0: Ecco, Antonio, qui a Castellato di Branduzzo serve un po' di cavalleria.
10: Sì, un po' in tutte le piste, non solo qui.
0: Ecco, voi come state lavorando qui?
10: Ma abbastanza bene, dai, non ci possiamo lamentare. Spagni Luca, quarto tempo, il papà nono, altre categorie un sesto e un nono, dai, non ci possiamo lamentare.
0: Beh, però abbiamo visto che comunque l'inizio del campionato K25 è sempre protagonista.
10: Sì, anche con la birra e l'arte ufficiale siamo sempre, diciamo sempre la nostra, dai.
0: Tra l'altro io vi voglio andare un po' indietro le quinte, magari Antonio non gli piace, ma guardate quante marmitte che abbiamo qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 marmitte. Ma cosa te ne fai, Antonio?
10: Ogni motore c'ha la sua, e così è. Serve, non è mai abbastanza.
0: Quante modifiche fai durante un weekend tra carburatori, motori e marmitte?
10: Non riesci a contarle, no? Troppe.
0: Dalla faccia però vediamo che sono parecchie.
10: Sì, molte, molte.
0: Bene.
10: Guardi bene.
0: Abbiamo anche la telemetria, ragazzi. Questo qui di che motore è?
10: Questo qui è di, allora, Spagni e un altro cardullo di un'altra categoria.
0: Ok, buono?
10: Sì, non male.
0: Che velocità raggiungiamo oggi?
10: 139 km orari, che non sono pochi. Per
0: questo. Non sono pochi. E gli altri motori quanto arrivano? Della concorrenza.
10: Non te lo so dire. Penso, dai, più o meno lì, più dai. O meno lì.
0: Bene, noi ringraziamo tantissimo Antonio, lo lasciamo lavorare che vediamo che qui un po' di robine ce l'avete da fare. Grazie mille veramente per tutto.
10: Grazie a voi.
0: E complimenti.
10: Buona giornata.
0: Ci stiamo preparando. Buongiorno. Per cosa?
11: Sprint race.
0: E come partiamo?
11: Malissimo, malissimo. Bisogna recuperare. Sedicesimo.
0: Quanto?
11: Sedicesimo.
0: Vabbè, ma come si dice, gli ultimi?
11: Saranno i primi.
0: Quindi?
11: Speriamo. TM R2.
0: R2, bene, dai. Comunque, il meccanico è bravo?
11: Ma si difende.
0: Io gli sviterei una gomma, cosa dici?
12: Dico che la mia parte l'ho fatta, adesso tocca a lui.
0: Ecco, adesso ti dà a te la patata bollente in mano, dopo quello che hai detto ci mancherebbe. Grazie mille ragazzi, buona Sprint Race.
11: Grazie.
12: Grazie, grazie.
0: E siamo davanti alla tenda di uno dei team più numerosi, possiamo dire, del panorama Easy Kart. Siamo con Sabino De Castro, che anche qui a Castelletto di Branduzzo, più di 16 piloti sotto la tenda.
13: Sì, quest'anno devo dire che siamo riusciti a dedicarci principalmente per tutte le categorie 60, quindi la 60 Academy preagonistica, 60 Under 10 e le 60 Easy Kart. Sicuramente un bel vivaio, questo fa ben sperare non solo per noi team ma anche per un futuro dell'Easy Kart, perché tutti questi bambini chiaramente poi andranno nella categoria superiore, che saranno la 100, la 125, quindi da qua, quando hai un bel numero della 60, può dare dei buoni risultati nei prossimi anni.
0: Una bella filiera, una filiera che tu fai crescere da piccolissimi, da quando appena partoriscono. Sabino De Castro li mette già sul kart, no?
13: Sì, perché qua nell'ambito Easy Kart chiaramente partecipo col mio team, che è Racer Group. Invece quando gestiamo i bambini più piccoli, quindi dai 5 ai 10 anni, allora lì lavoriamo con la Karting School Birrell Art per portarli poi nell'Easy Kart.
0: Bene, insomma, super annata per il momento per Sabino De Castro alla Racer Group. E se voi che ci seguite da casa avete un bimbo o una bimba e li volete far provare un go-kart, Sabino De Castro è la persona giusta. Grazie Sabino.
13: Grazie anche a voi per la comunicazione, per dare spazio nell'ambito kartistico, diciamo così, di far vedere noi team.
0: Andiamo a vedere se le verifiche oggi funzionano bene. C'è Antonio Iannotta, sempre con le mani. Buongiorno. Allora, stanno facendo i bravi?
14: Assolutamente sì, tutto a posto.
0: Tutto a posto? Stanno facendo le verifiche, come vedete, attaccato alla flebo.
14: Esatto, perché facciamo le trasfusioni.
0: Esatto. Cosa serve quello? Magari i nostri amici da casa lo vogliono sapere.
14: Serve per fare la cubatura dei motori.
0: Allora ragazzi, come vedete, oggi vi abbiamo portato anche nel parco chiuso di una gara Easy Kart. Qua, quando finisce una gara, vengono tutti messi in fila per uscire. Chi arriva nei primi tre va nella zona verifiche, mentre gli altri escono. Quindi insomma c'è un bel via vai, oggi più di 160 piloti, vedete che traffico, noi siamo un po' in mezzo alle palle. Intanto vediamo anche che c'è Marco Pirovano, vogliamo chiedergli com'è andata la gara. Abbiamo appena finito la sprint race.
15: Sì, è appena finita, sono partito decimo, è andata abbastanza bene, penso di essere tipo arrivato quinto, sesto, perché Frank ha avuto un problema con il filtro, quindi ne ho un po' approfittato. Andata bene, dai. Grazie.
0: Bene, a dopo. Ciao. A dopo. Meccanico, è contento? Sorride, com'è andata?
16: Non benissimo, allora. Siamo partiti ventesimi, dai, però piccola rimonta, 17.
0: Beh, dai.
16: Non ci lamentiamo, calcolando che ieri abbiamo rotto un cuscinetto.
0: Vabbè, avanti tutto, come si dice, no?
16: Sempre.
0: Manca ancora la finale. Abbiamo... Ella! Come andiamo?
17: Benissimo, benissimo.
0: Com'è andata?
17: Poteva andare meglio.
0: Ma poteva andare anche peggio.
17: Poteva andare anche peggio. Abbiamo finito la gara, abbiamo migliorato di un paio di decimini, però insomma dai, avanti così.
0: Avanti tutto. Modena Kart Service, un nome, una garanzia. E poi. Ah, lui è stanco, Tu sei stanco
18: come una rosa.
0: Allora guarda, adesso la finale sarà, non so se ve l'hanno detto, sono 120 giri.
18: Va bene, ci sto, dai.
0: Va bene.
18: Noi tutti senior ci stiamo, dai.
19: Possiamo usare una controfigura.
0: Com'è andata?
19: Insomma, non benissimo, piantone storto, un po' di problemini, ma...
0: Ti sei toccato.
19: Ci siamo toccati con un master poi, quindi vabbè, dai. Userò una controfigura per la finale.
0: Avete fatto pace?
19: Abbiamo fatto pace, assolutamente, ci mancherebbe altro.
0: Erano d'accordo?
20: Io sono sopravvissuto, in mia opinione no, quindi vabbè dai, ci rifaremo.
0: Allora, c'è ancora la finale ragazzi, sono 120 giri, eh? Ah, sei tu il vincitore quindi?
19: Vediamo la finale, aspetta la finale, perché a Cremona ho vinto la sprint e poi sono rimasto fermo in partita.
0: Ma tu non devi vincere la sprint, devi vincere la finale.
19: Infatti, aspettiamo, vediamo, non mi pronuncio.
0: Bene, questo qua è il clima che si respira in casa 125 Master, intanto c'è gente che lavora. Allora, Kruglik, com'è andata?
21: È andato male, hai visto, ho fatto un incidente.
0: Ah, ecco, infatti... Andri,
22: mi è montato sulla gomma, poi mi è montato sul braccio.
0: Ma ti sei fatto male?
22: No.
0: Male. Allora la finale dobbiamo vedere più aggressivo di prima.

0: Vediamo.
1: Ci sono i pilotini che si rilassano prima della loro fase. Ciao, tu sei?
2: Leonardo.
1: E in quale categoria corri? Fammi indovinare. 60 AAA?
2: Sì.
1: AHK?
2: Academy.
1: Bene, come stanno andando le cose?
2: Bene.
1: Sei contento? Ok, con la scuderia ti trovi bene?
2: Sì.
1: Bene, da quanto tempo fai questo sport?
2: 3 mesi.
1: Ah, 3 mesi, sei proprio novizio. Ma di dove sei?
2: Di Paderno.
1: Paderno Dugnano. Bene, noi ti auguriamo un buon divertimento. Cos'è la cosa che ti piace di più?
2: Corre.
1: Ok, e qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
2: Kimi Antonelli.
1: Ok, Kimi Antonelli, tifi per lui. Arriva da 5 vittorie, lo sai, no?
2: Sì.
1: Bene, e vuoi essere come lui da grande?
2: Sì.
1: E vai. Ciao! Siamo in casa K-Dad e abbiamo trovato Domenico. Ciao Domenico!
3: Ciao, ciao, ciao a tutti!
1: Patron di casa K-Dad, che avete un bello sponsor tra l'altro.
3: Molto interessante come sponsor, ci tiene compagnia nei nostri momenti di tristezza, ma anche d'allegria.
1: Oh, occhio a non far bere ai piloti.
3: I piloti sono roba analcolica, il problema è che anche i meccanici dovrebbero regolarsi, perché alla fine il kart lo diamo noi.
4: Le versioni zero alcol.
1: Ah, c'è anche versione zero. Allora, oggi abbiamo qua 4 piloti.
3: Sì, abbiamo la categoria 100, il nostro Riccardo Busani, 125 Andrea Costa e Gabriele Magistro, e nella Master Thomas Brundu.
1: Bene, con il monomarca Easy Kart vi trovate bene?
3: Benissimo, noi continuiamo a pensare che sia allo stato attuale nel mercato uno dei campionati migliori dove ci si può esprimere con mezzi veramente competitivi, con un budget gestibile, e poi il fatto che sia tutto monomarca si corre tutti ad armi pari, quindi se i piloti non sono bravi non fanno la pole.
1: Bene, quindi niente, una domenica di festa in casa K-Dad con Santero.
3: Sempre. Bene. Anzi, dopo se chi passa festeggia con noi.
1: E siamo con Busani sotto la tenda K-Dad 100 Easy Kart. Allora, 18° nella sprint race.
5: Sì, allora, qualifiche non sono andate come speravo, abbiamo fatto molta fatica col motore, quindi in partenza puntavo a recuperare qualche posizione che per fortuna mi è riuscito, grazie anche a degli altri piloti che sono andati fuori. E per la prima metà della gara mi sono ritrovato molto bene con il kart, infatti ho recuperato 10 posizioni, penso. Solo che dopo alcuni piloti che andavano più veloci di me, mi hanno sorpassato e
1: è tutto da rifare per la finalissima. Intanto c'è qualcuno che lavora,
6: che fa finta di lavorare,
1: che fa finta di lavorare, okay. papà
6: e sponsor, mi viene da dire, però
1: ci vuole, no?
6: Servono entrambi. Forse più il secondo del primo.
1: Esatto,
6: sì, sono qua, grandissima passione, ma è la passione di Ricky, quindi
1: vabbè, tra l'altro c'è un nome che è una garanzia, eh?
6: Certo, assolutamente. Io sono felice di dargli supporto, poco di più.
1: Di dove siete?
6: Siamo di Parma.
1: Ah, di Parma, bene.
6: Siamo di Parma.
1: Quindi che dire, buona finalissima.
6: Crepi il lupo.
1: Vai, ciao ragazzi.
6: Ciao, grazie.
1: Mi presento. Chi scatterà dalla prima posizione? Il pilota Herman Bilushenko del Team Tsunami. What about this race?
7: Only win.
1: Only win.
7: Yeah.
1: Fai vedere The Eye of Tiger ai nostri telespettatori. Vai, fai il pollicione. Vai. Ciosco De Luise, prima della via della 60 under e over 10. Hai vinto la sprint race all'ultima curva, però adesso partirai terzo perché hai fatto il terzo tempo nelle crono.
7: Sì.
1: Allora, dopo N vittorie quest'anno, l'ultima squalifica che avevi vinto a Cremona, cosa cerchi per la gara ma anche i fini del campionato? Perché adesso le cose si stanno facendo un po' più difficili col tuo compagno di squadra.
7: Di cercare di tenere Herman terzo. E se possibile io primo, così che subito nel campionato passo io primo.
1: Ed eccoci con Stefano Sapuppo che scatterà dalla seconda posizione.
8: Sì, sono molto contento di aver fatto questo risultato, sia che in qualifica che in sprint race.
1: Ok, adesso per la gara arriverà questa prima vittoria stagionale?
8: Speriamo.
1: Vai, bocca al lupo.
8: Grazie.

Easy Carta 60, Francesco De Luise torna al successo al Sette Laghi. La Easy Carta 60 ha regalato una finale combattuta fino all'ultimo giro, con diversi cambi di posizione fino alle fasi finali della gara. A conquistare la vittoria, dopo essersi imposto anche nella sprint race, è stato Francesco De Luise, che in finale ha preceduto di appena 259 millesimi Herman Biluschenko, autore della pole position in qualifica. Terzo posto per Brian Di Staso, autore anche del giro più veloce della gara e staccato di 886 millesimi dal vincitore. Sul quarto gradino del podio, allargato, è salito Stefano Sapuppo, mentre Leonardo Stefanelli ha completato la top 5.

0: Non gli diamo neanche il tempo di togliere il casco a un super Francesco De Luise che l'ha voluta, l'ha cercata e l'ha conquistata.
1: Sì.
0: Quanto sei contento?
1: Vado una 10, 9 e mezzo.
0: Perché 9 e mezzo? Perché ti è mancata la pole?
1: Un po' sì.
0: Ok, allora ragazzi, adesso ci si rigioca un po' tutto, si rimettono un po' le cose a posto in ottica campionato.
1: Eh sì.
0: Bene, vai, grande.
2: Ragazzi, ma avete visto che gare ci hanno regalato i pilotini della 60 Under e Over 10? Ma andiamo a vedere tutto ciò che di bellissimo è successo in questa super emozionante gara, veramente, da brividi. Biluschenko, davanti a tutti, secondo. Sapuppo, del team Cara. Terzo, De Luise, anche lui, del team Tsunami, come Biluschenko che parte davanti a tutti. Vediamo la partenza. La partenza è buona, ragazzi, con Biluschenko che mantiene la corda e resta leader della corsa, ma intanto De Luise subito su Sapuppo. Che entrata che ha fatto il pilota bolognese, ma Sapuppo non ci sta ed è là, ed è subito però De Luise in grandissima forma che si porta davanti a tutti con Biluschenko nella sua scia, poi Sapuppo, burro, quarto e primo della 60 Under 10, ma ormai non è più una novità, e Di Staso, il compagno di squadra di Burro, che è lì a dire la sua. Intanto stavamo vedendo anche immagini della sprint race. Intanto Sapuppo come un missile in fondo al rettilineo di partenza si porta in seconda posizione su Biluschenko, quarto in questo momento è Di Staso, ma intanto è Sapuppo davanti a tutti. De Luise si è fatto sorprendere, ma arrivano in quattro addirittura al tornantino, qui sono in tre appaiati con Biluschenko che si porta davanti a tutti. De Luise aveva incrociato bene su Sapuppo, ma non aveva visto Biluschenko che arrivava però in fondo al rettilineo. Ragazzi, non ho già più voce. De Luise si porta come un cacciabombardiero in testa, e questo è l'ultimo giro. Sapuppo che ci ha provato, De Luise chiude, Biluschenko arriva lì per all'Omega rompere le scatole. De Luise però ha qualche metro di vantaggio, Sapuppo ci ha provato all'ultimo tornantino, ma poi è Burro ad approfittarne, così come Di Staso. Ma che gara, ragazzi, De Luise di forza, come c'è scritto nel titolo, secondo Biluschenko per niente.

contento. Terzo è Di Staso in questo podio, però terzo effettivamente era arrivato Vurro, che però vince nella Under 10. Ragazzi, che gara, non c'ho voce. Quindi De Luise, Biluschenko, Vurro, che però appunto è primo nella Under 10, non l'abbiamo visto sul podio, l'abbiamo visto prima negli highlights, e quindi... Ragazzi, terzo è Di Staso. Biluschenko intanto comanda le operazioni per quanto riguarda la 60 over 10 in classifica, ma De Luise è a soli 2 punti dal leader. Terzo in classifica è Di Staso, mentre nella 60 under 10 Vurro domina, anche perché veramente, guardate dalle immagini, è sempre lì davanti a giocarsi addirittura la over 10. Secondo è Schiaffino, terzo è Pantuso. Questa è la classifica generale della 60 under 10. Ma ragazzi, meritano veramente mille volte di guardare queste immagini, perché avete fatto un capolavoro, più di tutti De Luise del team Tsunami, che veramente forse a un certo punto non ne aveva, ma con una prova di forza il gran Franceschino va a vincere questa bellissima gara. Complimenti comunque a tutti.

EasyCart 60 Under 10, Francesco Vurro si impone nella Under 10. Nuovo successo per Francesco Vurro, grande protagonista nel weekend di Castelletto, dove ha conquistato la pole position, la vittoria nella sprint race e il successo in finale, completando così un prezioso hat-trick. Alle sue spalle hanno chiuso Mattias Bartian e Diego Schiaffino, mentre Alessio Leva e Giacomo Pozzoni hanno completato le prime 5 posizioni. Il giro più veloce della finale è stato firmato da Samuele Sartori.

0: Francesco Vurro che rivince ancora nell'Under 10.
1: Sì, meno male, sono andato molto bene, ho vinto la gara.
0: Ormai ci hai preso gusto, sei il Kimi Antonelli della 60 Under 10.
1: Vorrei tanto vincere il campionato.
0: Sei sulla buona strada.
1: E vorrei ringraziare la mia famiglia, mia nonna, mio nonno e i miei amici, mia mamma e mio papà.
0: Assolutamente, grande e continua la leadership, il campionato per Francesco Vurro. E siamo con Leonardo Maisano che dopo la vittoria nella prima gara inaugurale a Franciacorta oggi parti dalla prima posizione.
2: Sì, è un'esperienza sicuramente bella, ci abbiamo lavorato molto durante il weekend e nulla, siamo qua.
0: Oggi fa tanto la tua posizione finale in ottica anche campionato.
2: Certo, si punta a stare davanti anche in campionato

0: e ogni occasione deve essere perfetta.
1: Perfetto, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Ormai Giovanni Ripoli ci ha abituato a essere sempre davanti. Sì. Oggi Castellato di Branduzzo, seconda posizione, prima fila.
2: Sì. Prima in gara 1 ho fatto una partenza a cannone, ho passato subito all'esterno. Mo penso, cioè, spero di rifare la stessa cosa, o al massimo lo passo comunque per fare primo.
1: Ecco, però sai che partire secondo Castelletto non è così facile. Però,
2: ma tanto mi sono abituato, parto quasi sempre secondo, quindi ormai sono abituato, non è un problema.
1: Bene, la prossima volta partiamo primi?
2: Sì.
1: Ok, vai. Ed eccoci con Leonardo Rossini, terza posizione qua. Però dopo il kart lo devi girare, eh?
3: Sì, immagino.
1: È colpa del meccanico. Team first, allora, oggi sei davanti, quindi Castelletto di Branduzzo che per ora porta bene a Leonardo Rossini.
3: Speriamo, almeno un podio anche. Poi il campionato ci penseremo un pochino
1: dopo. Ok, quindi oggi il tuo obiettivo è il podio.
3: Anche una terza posizione non mi dispiace, o anche la vittoria, non sa mai.
1: Esatto, vai, metticela tutta, vai.

EasyCart 100, prima vittoria per Leonardo Rossini. Il Sette Laghi ha regalato un momento speciale a Leonardo Rossini, il quale ha conquistato la sua prima vittoria nella EasyCart 100. Dopo un weekend sempre nelle posizioni di vertice, Rossini ha avuto la meglio nella finale, firmando anche il giro più veloce della gara. Alle sue spalle hanno chiuso Leonardo Maisano, autore della pole position in qualifica, e Nicolas De Bortoli, mentre Giovanni Stefano Ripoli, vincitore della Sprint Race, e Alessandro Cereda hanno conquistato la top 5.

0: Allora, prima del via della finale eri un po' timido, sì, forse mi va bene la terza posizione, forse no, mi accontento del podio e la vittoria è arrivata.
1: Allora, sul weekend eravamo veloci, però non mi sarei mai aspettato una vittoria, poi con avversari abbastanza forti comunque anche alle spalle e anche davanti.
0: Tra l'altro i primi giri abbiamo visto Ripoli che era veramente scappato e quindi...
1: Grazie all'aiuto di De Bortoli siamo riusciti ad andare alla cura di ristorante verso la fine. Le porte l'ha passato, io ho visto lo spazio, mi ho visto presso tutte e due e ho chiuso il penultimo giro, poi ho visto che ho preso un po' di stacco, è stato un pochino più sicuro e ho lasciato un po' di più spazio.
0: E quindi arriva la tua prima vittoria in Centesi Car.
1: Anche nel primo anno direi che sono anche abbastanza felice.
0: Al primo anno?
1: Sì.
0: Beh, allora stasera tombola.
1: Sono dire sì, la scuola è finita, quindi...
0: Grande, complimenti.
2: Le super gare della 60 non vi sono bastate? Beh, la 100 non è stata assolutamente da meno, ma andiamo a vedere tutto ciò che di bellissimo è successo in questa super categoria. Lì davanti, Maisano dalla pole e al suo fianco Ripoli in mezzo a tantissimi. Orange, terzo è Rossini. La partenza, vediamola, la partenza con Ripoli lì dall'esterno che fa una super partenza, ce l'aveva detto nell'intervista pre-gara che avrebbe dato il tutto per tutto anche se partiva dall'esterno e così è stato, però secondo si porta il buon Rossini del team First, terza posizione in questo momento per lui.

Luca Muzzolon con De Bortoli, però, che si fa largo e si porta in terza posizione. Intanto il pilota del team Green Racing Kart è là davanti con Rossini, De Bortoli e via via tutti gli altri. Abbiamo visto anche Muzzolon e altri piloti a contendersi, Maisano, ecco, a contendersi. Intanto guardate, non

0: Milano, grandissima gara anche la sua, e il compagno di squadra De Bortoli. Vediamo tutta la felicità naturalmente di Rossini per la sua prima vittoria in 100, seconda posizione per Maisano, come detto, e terzo è De Bortoli. Guardate qui che bel podio, quarto il buon Ripoli, che sicuramente insomma si aspettava di più, soprattutto visto come era partito a cannone, e quinto è Cereda. Ma andiamo a ricapitolare anche un po' quello che è il campionato, perché c'è uno stravolgimento di fronte con Ripoli, Giovanni Ripoli del team Green Kart, che si porta adesso in testa alle operazioni. E è Miori è secondo a 5 lunghezze, sole 5 lunghezze dal leader, e Maisano è terzo a soli 13 punti dalla testa della classifica. Quindi ad Ala di Trento, ragazzi, date fuoco alle micce, perché ci si gioca veramente tantissimo. Ma che bella gara! Complimenti ancora, come cita il nostro titolo, a Rossini, che conquista la sua prima affermazione in 100. Easy Card, grandi ragazzi!
1: E prima posizione per questa 125 per Matteo Lonardi. Esatto. Che a Castelletto è sempre andato bene.
2: Esatto, sono 2 anni che andiamo abbastanza bene qui e speriamo di far bene anche quest'anno. E diciamo che le prime gare sono andate parecchio male, vediamo di far bene qui.
1: Che partenza intenderai fare?
2: Meglio di prima.
1: Ah beh.
2: Quindi speriamo bene. Speriamo
1: bene.
2: Molto bene.
1: E avversario che temi di più?
2: Sicuramente Andrea Torello e Federico Benedetti, che sono sicuramente, secondo me, più veloci dopo la sprint.
1: Boh. Allora, buona gara.
2: Grazie.
1: Primo anno nella 125, ma già sta impensierendo un po' anche i più veterani. Federico Benedetti scatterà dalla seconda posizione in questo finalissimo.
3: Sì, sono 2 gare dove abbiamo fatto un po' di fatica. Finalmente qua a Castelletto siamo riusciti, grazie al team, grazie al lavoro con mio papà, a riportarci sulle posizioni di testa. Siamo secondi in campionato con un po' di distacco dal mio compagno di squadra Lorenzo Magli.
1: Che però Lorenzo Magli dov'è? Oh? Stavolta un po' indietro.
3: Un po' indietro, purtroppo.
1: Bisogna approfittarne.
3: Sì, cercheremo di fare il meglio possibile. Speriamo bene per questa finale.
1: In bocca al lupo.
2: Grazie, happy loop.
1: Vai. E siamo dalla terza posizione con Andrea Torello, che l'altra volta le corna.
4: Me l'hai gufata.
1: Te l'ho gufata, avete fatto un patatrack, sì. Però oggi?
4: Oggi spieghiamo bene, corna, dita incrociate, anche dei piedi.
1: Esatto.
4: Anche dei piedi.
1: Esatto.
4: No dai, oggi il passo c'è, perché prima siamo andati forte, siamo scappati. Vediamo di fare lo stesso adesso, poi ce la giochiamo alla fine, essendo compagni di squadra. Vediamo chi ne ha di più, se riusciamo a fare come prima, speriamo.
1: Vai.
4: Dai.
1: Allora buona gara
4: a tutti.

Musicart 125, Francesco Ruga conquista la finale, Thomas Brundu vince in Master. Nella Easycart 125, Francesco Ruga ha conquistato la vittoria nella finale, precedendo Andrea Torello e Matteo Leonardi. Quest'ultimo aveva aperto il weekend con la pole position e il successo nella sprint race, mentre il giro più veloce della finale è stato realizzato da Torello. Nella Easycart 125 Master, Thomas Daniel Brundu ha completato un weekend perfetto, conquistando pole position, vittoria nella sprint race e successo in finale. Alle sue spalle hanno chiuso Marco Cordini e Marco Sertore, con Cordini autore del giro più veloce della gara.

0: Gli abbiamo appena fatto togliere il casco, era ora, eh?
1: Bravo, era ora.
0: Ecco, è arrivato anche il papà, giustamente.
2: Solo a Castelletto, però.
0: Solo a Castelletto, dovremmo fare tutte le gare.
2: Tutte le gare qua.
0: No, quanto sei contento? Era un po' che ti mancava.
2: Era un po'. Poi ogni tanto mi saboto da solo, quindi.
0: Oggi.
2: In prefinale ho fatto un po' di casino, adesso andava.
0: Bene.
2: Bravo.
0: Adesso il campionato, dopo facciamo i conti, però possiamo ancora giocarci. No, io sono troppo ottimista.
2: Sei un po' ottimista, però faccio il meglio per quello che si può e si vede dove si arriva.
0: Vai, grande.
2: Bravo. Grazie, ragazzi.
0: E Thomas Brundu, finalmente, come ha detto lui, vince una finale nella Master.
3: Finalmente, la terza volta. Stavolta è andato tutto bene, anche se oggi siamo tutti insieme, però è bello lo stesso tornare a vincere.
0: Senti come
3: è incollato, infatti.
0: Ci si incolla qua, eh?
3: Devo iniziare ad allenarmi un po' fisicamente perché facevo molta fatica, quindi è stato un po'. Però è andata bene, dai, va bene così.
0: Beh, adesso anche il campionato. Sertor è arrivato dietro.
3: Cerco di recuperare, ora cerco di vincere le prossime due. L'ultima è doppia, quindi cerco di puntare a sto campionato. Vediamo se
0: vai. E vai, grande Thomas, sì. Complimenti.
4: Allacciate tuta e casco, perché la 125 è pronta ad accendere il semaforo verde. Andiamo a vedere un po' le primissime posizioni. Lì davanti in prima fila Leonardi e Benedetti, inquadrato in questo momento. Poi seguono Torello e via via tutti gli altri. Vediamo la partenza con Leonardi che mantiene la leadership e Torello però parte benissimo, Benedetti un po' meno, terzo è subito Ruga e quarto è Pollastri. Ragazzi, che partenza da parte di tutti, con Ruga che subito ne fa fuori uno in fondo al curvone e uno al rampino del lago nella serie, prima Torello e poi Leonardi. Quindi Francesco Ruga in testa alle operazioni, Leonardi con la sua guida tutta di traverso in seconda posizione, terzo è Torello in questo momento, quarto è Pirovano e quinto, se non andiamo errato, De Gaetano. Intanto lì due piloti del team AV Racing se le danno di santa ragione. Ruga, eccolo qua, in testa alle operazioni con Leonardi tutto di traverso in seconda posizione, con Torello che però all'ultimo giro, alla penultima curva incrociando, si porta in seconda posizione con Francesco Ruga che va a vincere questa corsa. Eccolo qua che fa un po' di burnout sul dritto, secondo è Torello e terzo Leonardi. Bellissima gara per Francesco Ruga del team Altitude che torna alla vittoria dopo un bel po' di tempo, quindi insomma super weekend per il pilota svizzero. Anche Daniele D'Urso del team WRK si va a complimentare. Guardate qui che bella cartolina, Francesco Ruga, Torello e Leonardi, quindi super super gara. Mentre nella 125 Master, inquadrati in questo momento, vince Brundu davanti a Cordini, terza posizione per Sertore. In testa alle operazioni, per quanto riguarda ancora la classifica generale di campionato, c'è sempre il buon Magli del team AV Racing che precede il suo compagno di squadra Benedetti, terzo con questa seconda posizione si proietta Torello, stiamo rivedendo tra l'altro il suo sorpasso che gli vale la seconda posizione, la terza in classifica generale. Primo per quanto riguarda la 125 Master invece in classifica generale Sertore, seguito da Patai e Brundu. Grandi ragazzi!
0: E a partire dalla prima posizione, anche se manca da due gare, Gabriel Moretto che insomma non si è dimenticato come si va sul go-kart.
5: Beh dai, partire primo fa sempre piacere, insomma mancare due round un po' mi è dispiaciuto, però daremo il massimo per provare a recuperare quelli che sono i punti che mi mancano e prima di tutto vincere questa gara.
0: Ti parlo dal futuro, hanno fatto un po' di casino i tuoi compagni, quindi il campionato non è ancora chiuso.

0: chiuso anche se non hai fatto due gare.
1: No, sicuramente è tutto aperto. Non è semplice, questo lo sappiamo, ma ce la metteremo tutta ovviamente per fare il meglio possibile.
0: Vai, e noi te lo auguriamo, grande. Grazie. Vai, buona gara. Siamo con il capo classifica che scatterà questa volta dalla seconda posizione, Andrea Calabrese. Insomma, una gara da fare un po' i calcolatori forse.
2: Ma calcolatori sì, però la vittoria ci tengo. Quindi so che abbiamo un buon passo, gli avversari sono validi. Penso che sarà una bella gara.
0: Bene, noi te lo auguriamo. E gas. Terza posizione per il vincitore di Cremona, Daniele D'Urso. Insomma, in sprint race c'è stata qualche scaramuccia.
3: Sì, sono stato coinvolto, tra virgolette, in un incidente che ho schivato, sono finito fuori, poi rimontare da dietro è sempre un po' complicato, però siamo davanti ancora, bene.
0: Partivi secondo, ricordiamo stamattina, solo 70 millesimi il gap dal Pullman. Insomma, sei tornato dopo due anni, però insomma è come andare in bicicletta, ti ricordavi?
3: No, qui sapevamo di avere un grande potenziale, infatti in qualifica in realtà stavo facendo un bel tempo l'ultimo giro, poi si è avuto un problema, mi sono dovuto fermare. Però adesso vediamo il passo da venerdì, che dovremmo essere i migliori, quindi vediamo, dai.
0: Grazie.

B&B Challenge, Daniele D'Urso festeggia anche al Sette Laghi. La B&B Challenge ha visto Daniele D'Urso conquistare la vittoria in finale al termine di una gara molto combattuta. D'Urso ha preceduto Gabriele Moretto per appena 436 millesimi di secondo, completando la propria prestazione con il giro più veloce della corsa. Sul terzo gradino del podio è salito Davide Ostapenko. Moretto si era confermato tra i protagonisti fin dalle prime fasi della giornata, conquistando la pole position e la vittoria nella sprint race, ma in finale è stato D'Urso ad avere la meglio e a salire sul gradino più alto del podio. We'll be right back.

0: È tornato alle competizioni e ha fatto un bel 2 su 2, Cremona e oggi qui a Castelletto di Branduzzo. Ci avevi detto prima della gara che anche se partivi terzo eri molto fiducioso per il passo e così è stato.
1: Sì, la sprint race è stata un po' complicata, un po' complessa, però è da venerdì che abbiamo un passo che è superiore agli altri. Infatti ho fatto il mio giro veloce all'ultimo giro, penso. E quindi sì, ero abbastanza fiducioso, poi partivo terzo, che comunque è una bella posizione, quindi sì.
0: Moretto, lo stavi studiando, ne avevi di più o lui è calato verso la fine?
1: No, all'inizio sapevamo che i primi 5-6 giri ne avevamo un po' meno, scivolavo. Poi ho avuto fortuna che ha trovato un doppiato in mezzo, quindi ho recuperato lo svantaggio. E poi in realtà l'ho passato più che per mettermi davanti perché avevo il radiatore che aveva l'acqua troppo calda, quindi dovevo passare per forza. Poi ho preso un po' di gap e niente.
0: Sono, bisogna dire al team WRK di tenerti fermo ancora 2 anni per poi tornare così.
1: Vabbè, vediamo adesso finché continuiamo la striscia di vittorie e andiamo avanti. Va bene. Poi magari una pausetta, 2-3 anni.
0: Esatto, e ci vediamo quando vai in pensione.
1: Va bene.
0: Bene, grande Dani, complimenti.
2: Andiamo ora a vedere ciò che è successo nella classe regina. Per quanto riguarda le monomarcia, vi stiamo parlando della BNB Challenge, dove ancora una volta erano tanti.

i piloti a giocarsi la vittoria, seconda posizione, inquadrato in prima, Calabrese lì davanti, Moretto che escono adesso per il giro di formazione, terzo Daniele D'Urso, ma la partenza, vediamo come andrà con Moretto che sembra mantenere la leadership della corsa che si porta nella sua scia Andrea Calabrese, terza posizione rimane Daniele, va proprio a urtare Calabrese, i due piloti vanno fuori, intanto qua stiamo vedendo la sprint race dove Gaglianò c'entra in pieno Kruglik, dietro succede il finimondo, per fortuna Grandi non ha riportato grandi conseguenze fisiche, che questa è la cosa più importante. Intanto Deri si porta davanti a Ostapenko, ma arrivano al tornantino. Ostapenko si riporta davanti e si fa nella sua scia anche il buon Marogna e quindi Deri perde due posizioni. Qua stiamo vedendo immagini della sprint race dove Gaber Moretto anticipava il buon Calabrese. Intanto c'è da segnalare che c'è stato anche un doppiato che ha ostacolato un po' Moretto nelle fasi concitate, così che D'Urso si porta in scia il pilota Redder e va a rifilargli una grande staccata, ma Moretto, come vedete, non ci sta, incrocia la traiettoria, però Daniele D'Urso del Twingo RK che così si riporta al comando. Ma che gara che ci hanno fatto vivere questi due piloti, con Daniele D'Urso che, come cita il nostro titolo, bis per il pilota VRK, che dopo 2 anni di stop torna alle competizioni, e questo abbraccio è meritato con papà Davide, team manager del team VRK, che precede così il buon Gabriel Moretto, terzo è Ostapenko. Abbiamo visto dalle immagini anche Kruglik che dopo insomma aver rimontato dall'ultima posizione circa è arrivato ottavo. Questo è il super podio della B&B Challenge, ma che gara, ragazzi, ma che gara! Ora in testa alle operazioni il buon sempre Calabrese, che però appunto da leader della classifica, essendo stato urtato da Santesa, ha finito lì la gara, quindi un bello zero. Intanto qua stiamo rivedendo lo super attacco di Daniele D'Urso, là dove osano le aquile in cima al ristorante. Quindi Calabrese mantiene comunque la leadership della classifica, secondo è Fuzio e terzo è Ostapenko. Quindi un bel bis per Daniele D'Urso che, come stavamo dicendo, ritorna nelle competizioni dopo 2 anni, vince Cremona e oggi qui a Castellet. Grandi comunque, ragazzi, questa categoria è veramente super!

0: Prima gara per Mattia Limena del team Best Kart. Insomma, sta andando bene.
1: Per ora sì, adesso comunque cercheremo di ripetere il risultato della prefinale e speriamo di portarla a casa sia io che il mio compagno di squadra. Sarebbe un bel regalo per il team.
0: Infatti partite in prima fila, due compagni di squadra, ci sarà un po' di gioco di squadra?
1: Ma sinceramente l'obiettivo è
0: vincere.
1: Sì, ma fare il nostro passo, cercare di allungare dopo quello che ne ha di più la spunta.
0: Bene, allora buona gara.
1: Grazie mille.
0: Siamo col secondo portacolori del team Best Kart, che insomma sono team appena arrivato in casa TM Car Challenge by Easy Kart. I risultati si vedono.
2: No, sì, dai, prima esperienza con questo team, direi che sta andando abbastanza bene. Siamo primi e secondi, ovviamente vorrei le parti invertite, però dai, adesso...
0: Infatti ho chiesto già al tuo compagno di squadra, che non ti dico cosa ha risposto, perché vogliamo sentire la tua di risposta. Gioco di squadra o ognuno fa la sua gara?
2: No, comunque cerchiamo di essere entrambi corretti, ne abbiamo parlato, non vogliamo buttarci fuori la prima gara, però...
0: La prima curva.
2: Sì,
0: prima gara e prima curva.
2: Però se si può passare, si passano.
0: Bene, quindi abbiamo capito che ci sarà un po' di sfida in casa Best Kart.
2: Ma lui cosa ha detto?
0: Non te lo dico, guardati la puntata.
2: Va bene, dai, va bene.
0: Team VZ, di solito sei abituato a partire lì?
3: Oggi purtroppo non è andata bene in prefinale, perché il musetto si è sganciato per via di una bagarre nei primi giri. Adesso cerchiamo di recuperare, dai.
0: Beh, però sempre una terza posizione, che insomma è tutto ancora apertissimo.
3: Sì, sicuramente, ma...

0: È andata bene anche la qualifica, sono contento anche così. Ma la finale è la finale.
1: La finale è la finale, noi ci auguriamo una grande gara. Vai. E siamo con un altro protagonista della R2, Francesco Corricelli. Allora, che tra l'altro non c'è team, lui corre col suo papà, giusto?
2: Sì, giusto. Beh, lui è meccanico, però sì, sono con mio padre, non ho un team a cui fare affidamento. Niente, il weekend sta andando bene. Ero qui davanti anche a Jesolo, poi abbiamo rotto la sale nel giro di formazione, quindi non siamo partiti. Sta andando bene, insomma, speriamo che vada bene anche la finale, come la prefinale, abbiamo fatto terzi e basta.
1: Obiettivo per la finale?
2: Podio.
1: Podio. Ma podio c'ha tre gradini il podio.
2: Io sono quarto, uno di loro tre dovrà scendere.
1: No, voglio dire, qual è che vuoi di gradino?
2: Il primo.
1: Ah beh, allora, e noi te lo auguriamo, vai. Grazie.

TM Car Challenge R2, Mattia Limena vince Gianluca Cardin in Master. Nella TM Kart R2, Mattia Limena ha conquistato la vittoria in finale al termine di una gara decisa da appena 411 millesimi di secondo. Limena, autore anche del giro più veloce della corsa e vincitore della Sprint Race, ha preceduto Luca Romeo, che aveva aperto il weekend conquistando la pole position, e Pietro Fioravanti. Nella TM Kart R2 Master, Gianluca Cardin ha conquistato il gradino più alto del podio, precedendo Luca Gianassi. Quest'ultimo si era confermato tra i protagonisti della categoria grazie alla pole position e alla vittoria nella Sprint Race, ma in finale è stato Cardin ad avere la meglio.

0: però Romeo è arrivato e ha dovuto tenerlo a debita distanza.
1: Non è stato assolutamente facile, perché questa è una pista molto impegnativa. Io ero fermo da parecchi mesi e quando ho visto che era lì ho continuato a tirare e sentivo sempre il suo rumore lì, quindi era diventato un incubo una certa, però alla fine sono riuscito ad amministrarla abbastanza, probabilmente era tirato anche lui quanto me e niente, è stata una bella gara.
0: Bella gara, quindi debutto col botto.
1: Assolutamente.
0: Bene, buona la prima per il nostro Mattia Limena e ci vediamo ad Ala di Trento?
1: Speriamo di sì.
0: Vai, alla grande, ciao.
2: E passiamo ora, ragazzi, alle categorie col cambio, la TM Kart Challenge R2 che, come di consuetudine, ha regalato super spettacolo. Ma veniamo alla gara. In prima fila i due piloti del team Best Kart, ossia Limena e Fioravanti, che scattano davanti a tutti, con Fioravanti che però dalla seconda posizione brucia Limena o Limena e in seconda posizione, quindi Limena perde anche una posizione, due posizioni, perché Luca Romeo del team VZ si porta in seconda posizione, là davanti Fioravanti scappa, ma è già un buon Limena che si porta in seconda posizione e va alla caccia del suo compagno di squadra, c'ha già la sua scia, vediamo in fondo qua al rettilineo, mette il suo paraurti davanti al compagno di squadra, Fioravanti ci riprova subito ma non ci sta ed è pure Luca Romeo che arriva come un arco con le frecce degli indiani e dice: io alla curva sinistra destra prima del dritto passo e come, e vado pure alla caccia del tuo compagno di squadra, che però arriva alla bandiera a scacchi, quindi Limena vince con questo bel fotogramma, eccolo qua, abbracci con il team Best Kart, vince al debutto come cita il nostro titolo, quindi sicuramente un grande esordio da parte del team Best Kart. Eccolo qui la foto finale di questa gara, vince Limena, secondo Romeo, terzo è Fioravanti. Mentre per quanto riguarda, ecco qua, l'immagine che stiamo vedendo in questo momento,

Cardin che va a vincere nella R2 Master davanti a Giannassi. Ma da segnalare la classifica di campionato ora, perché Bellandi, seppur non ha assolutamente brillato in quel di Castelletto di Branduzzo, rimane comunque leader della classifica. Ma attenzione a Romeo, perché si porta più vicino al pilota toscano. Ricordiamo Romeo del team VZ, Bellandi del team LGK, mentre terzo è Bartolini in classifica generale. Ragazzi, vedremo ad Ala di Trento quello che succederà per questa super categoria.

0: era un po' che non ti vedevamo in prima fila, in prima posizione.
1: Sì, qua in finale sì. Sì. Era fatto le due tappe di Cremona e Lonato, no, e Franciacorta la prima, e sempre fatto la pole, poi in prefinale avevamo un problema.
0: Esatto. E oggi?
1: Oggi sta andando tutto bene, speriamo vada bene anche in finale.
0: Bene, quindi noi ti auguriamo una grande gara. Che partenza farai a cannone?
1: Spero, dai.
2: Vai.
1: Speriamo. Grazie mille.
0: Vai. Filippo Calligaris, terza posizione, Team VZ. Insomma, oggi sei lì, eh?
2: Sì, dai, questo weekend meglio. Prima gara a Birel. Vediamo.
0: Sta portando bene Birel. Ti stai trovando bene col terreno?
2: Va bene, sì, sì, sì. Bene. Siamo qui. Che...
0: Da che carta arrivi?
2: Dal Drago.
0: Ah, quindi
2: sì, però siamo qui nelle prime posizioni, dai, speriamo di finire bene.
0: Nelle posizioni che contano, cosa ti aspetti dalla fine tra 17 giri, più o meno?
2: Beh, Max e Baldi vanno, anche Riccardo va forte, quindi sarà una bella lotta.
0: Tra l'altro compagno di squadra, Max.
2: Compagno di squadra, sì. Gli rubo un po' telemetrie e cose, ma va comunque forte.
0: Bene, ti auguriamo una grande gara.
2: Sì. Ciao.
0: Allora, siamo qui in quarta posizione, Riccardo Rigodanza, che l'ultima volta è saltato un po' in aria con Lombardo. Stavolta...
3: Speriamo di no.
0: Tocchiamo tutto quello che è di ferro.
3: Esatto, è un weekend difficile, non c'è molto da dire, stiamo facendo il massimo, noi a livello telaistico, Giorgio a livello motoristico, io dentro, stiamo facendo fatica e vediamo cosa riusciamo a fare.
0: Però dai, una quarta posizione non la buttare, può succedere di tutto.
3: Sì, vediamo cosa succede, la gara è lunga, sono 15 giri, vediamo.
0: Fai. Buona gara.
3: Grazie mille.

TM Car Challenge R3. Alessio Baldi vince in volata. La TM Kart R3 ha regalato uno degli arrivi più combattuti del quinto round, con Alessio Baldi capace di conquistare la vittoria in finale per appena 103 millesimi di secondo su Riccardo Rigodanza. Sul terzo gradino del podio è salito Massimiliano Pezzucchi, protagonista del weekend grazie alla pole position conquistata in qualifica, al successo nella sprint race e al giro più veloce in finale.

0: arriva la prima vittoria per Alessio Baldi. Allora, partivi secondo.
1: Secondo. Era dura, durissima, e così è stata. È stata una gara tiratissima, bellissima, e sono riuscito a partire bene, mettermi davanti. Ho fatto un bel ritmo, penso, perché bene o male ero sempre sotto pressione e il mio meccanico me lo diceva, eravamo vicini. Gara tiratissima.
0: Ecco, pensavi che Rigo Danza, soprattutto all'ultimo giro, ti poteva attaccare?
1: Siamo primo e secondo in campionato, sicché la lotta è, al momento è tra noi due, quindi sì, me l'aspettavo.
0: Adesso alla di Trento.
1: Alla di Trento, sì, lontanissima.
0: Per te sì, tu
1: per
0: da dove arrivi?
1: Toscana, Valdarno.
0: Valdarno, ah sì.

0: Vabbè, però,
1: però si fa,
0: anche lì c'è la montagna. Eh
1: sì, montagna.
0: Anche voi, tu sei abbastanza in montagna. Quindi magari gioca un po' il clima a favore del nostro Alessio Baldi. Comunque goditi per adesso la vittoria. Grazie. Poi facciamo i conti del campionato.
1: Voglio ringraziare tutto il team, Scuderia Valdarno, la CRC per i telai e Sani Competition per i motori.
0: Vai.
1: Materiale top, grazie mille.
0: Vai, grazie a te.
2: Arriviamo alla classe regina di giornata, la R3 della compagine TM Kart Challenge 2026. Entriamo nel dettaglio, entriamo in questa super gara dove i cavalli sono veramente tanti in pista, sia sul kart che a destra del proprio telaio, con Baldi che parte come un missile, brucia Pezzucchi. In terza posizione si porta Rigo Danza del team Steve Racing, quindi Baldi brucia tutti. Pezzucchi del team VZ partiva dalla pole, anche Rigo Danza in questo momento ha la meglio sul pilota del team bresciano. Qui stiamo vedendo anche delle bellissime immagini, le immagini della sprint race, quindi Baldi sul suo CRG comanda le operazioni con Rigo Danza, che però sicuramente non ci sta a, a arrivare secondo, non c'è mai stato e neanche questa volta sicuramente ci starà. Vediamo cosa succederà. L'ha recuperato, arrivano in scia sotto la bandiera scacchi, ma è Baldi a vincere la sua prima gara. Il pilota del team Steve gli fa i complimenti, questa è tutta la felicità del buon Baldi che va così a vincere una super gara. Terzo è Massimiliano Pezzucchi del team VZ Racing, bellissima gara anche per quanto riguarda la R3 che quest'anno veramente non smette mai di regalarci emozioni, come d'altronde ragazzi va detto tutte le categorie del Circus Easy Kart quest'anno ci stanno regalando, come avete potuto vedere anche in questo quinto appuntamento stagionale delle gare veramente straordinarie. Per quanto riguarda la classifica generale di campionato, abbiamo davanti sempre a tutti il buon Rigo Danza del team Steve Racing, secondo è Baldi che però si avvicina e il gap tra i due è solo di 7 punti, quindi Ala di Trento sarà veramente da scintille, ricordiamo il 19 luglio. Terzo rimane in classifica Stefano Di Bari. Complimenti ragazzi.

0: Easy Kart 60 Academy, tanto divertimento in pista e nel paddock. Anche a Castelletto l'Academy ha regalato una giornata all'insegna del divertimento e della condivisione. I più giovani Easy Driver hanno avuto l'opportunità di scendere in pista, confrontarsi tra loro e vivere da protagonisti l'atmosfera del paddock Easy Kart, uno degli aspetti più apprezzati di questa realtà. Durante il weekend non è mancato il briefing con il pilota istruttore Sabino De Castro, che ha condiviso con i ragazzi la propria esperienza e preziosi consigli. Al termine della giornata tutti i partecipanti sono saliti sul podio, nel pieno spirito dell'Academy, divertirsi, imparare e coltivare la passione per il karting insieme.
1: È appena finito la tua sessione, Francesco
2: Camunci.
1: Allora, com'è andata nella 60 Academy?
2: Bene, che sono partito e non mi andava il kart, però poi non sono riuscito a riprendere il gruppo e poi io passare su tutti a curva 1.
1: E allora fai un bel pollicione, contento?
2: Sì.
1: Anche il papà è contento?
3: Tantissimo, è andato molto forte. Molto.
1: Bene, grandi, complimenti. E intanto c'è anche gente che lavora qui, si mette sul go-kart, e si fanno crescere questi piccolini.
4: Sì, bisogna farli crescere perché sennò...
1: pilotino, eccolo qua. Vieni, Leo, sei contento Leo? Il meccanico è bravo?
5: Sì.
1: E fai un bel pollicione? Vai. Allora, lui ha il casco più grande del corpo. Come ti chiami?
6: Enea.
1: Come?
6: Enea.
1: Enea, sei contento Enea?
6: Sì.
1: Fa caldo, eh?
6: Sì.
1: Ma il kart andava forte?
6: Sì.
1: Bene. Sei contento dei tuoi tempi?
6: Sì.
1: Allora, guarda in camera e fai un bel pollicione anche te. Siamo con un altro pilota. Come ti chiami?
7: Kathleen.
1: Ma

0: sei italiano?
1: Sì.
0: Ah, è solo il nome straniero, che ti chiami Kathleen. Ti sei divertito? Vai, batti 5. Ti sei divertito?
1: Sì.
0: Alla grande? Sì. Quanti anni hai?
1: 7 li faccio quest'anno.
0: Bene, e quindi tra un po' si passerà di categoria?
1: Sì.
0: Bene, sei d'accordo?
2: Sì.
0: Vai.
1: Intanto lo faccio col mini alla di Trento, ancora con l'Academy.
0: Ok, complimenti. Però vediamo che qua nessuno dà una mano al meccanico, sono tutti comodamente seduti. Tu come ti chiami?
1: Eric.
0: Eric, sei andato bene?
1: Sì.
0: Il meccanico è stato bravo?
1: Sì.
0: Poi ti spinge anche, eh?
1: Sì.
0: Sei comodo?
1: Sì.
0: Vai, batti 5, vai!
3: Archiviato il round 5, il trofeo Easy Kart tornerà in pista il 19 luglio ad Ala, sede del sesto e penultimo appuntamento della stagione, prima della pausa estiva e del gran finale. Tutte le informazioni sul prossimo round saranno comunicate a breve. Easy Come, Easy Go, Easy Kart.
4: Questo programma è offerto da...

Amici di Motori a 360 gradi, bentornati. Abbiamo una puntata che per giugno completa tutti quelli che sono i filmati e i tanti filmati dei nostri inviati che abbiamo avuto durante la Mille Miglia, la corsa più bella del mondo. In chiusura poi avremo una bella intervista fatta da Stefano Buratti a un suo amico fornitore che parlerà di decorazioni e sulle moto e in generale per quanto riguarda quello che è il mondo del wrapping e della decorazione delle moto d'acqua e autovetture.

0: Allora, buona visione e a ritrovarci.
1: Amici di Motore a 360 gradi, abbiamo grandi ospiti qui alla Punzonatura. Allora, Franco, 500 anni, un uccellino ci ha detto che un pezzettino di strada la farai anche tu, quindi vorrei divertirti e festeggiare bene questo 500esimo anno.
2: In incognito, ospite di qualcuno,
1: Non si
2: e
1: dice.
2: quindi però mi fa piacere fare l'ultimo pezzo e quindi mi divertirò anche.
1: Avrete un'altra anche vostra macchina, perché ormai l'hai data alla Marina. Quest'anno i tuoi ragazzi interni faranno un bellissimo contest.
2: Quello è una, penso, una bellissima iniziativa che abbiamo voluto fare con mio figlio, perché dato le celebrazioni dei 500 anni, invece che farla noi, abbiamo pensato che fosse giusto che fossero dei nostri collaboratori che provassero questa grande esperienza della Mille Miglia, e quindi un ragazzo e una ragazza dell'area produzione sono stati selezionati dopo una serie di logiche, e quindi adesso li vedo molto motivati. Non sono degli esperti, ma sono sicuro si divertiranno.
1: L'anno prossimo stavi già coinvolgendo il presidente per il centenario, quindi hai già un ospite d'eccezione, presidente.
3: Spero di sì, nel senso che sono anni che la seguo, che la vedo, che la frequento, ma non l'ho mai fatta, e penso che sia veramente una bella occasione per girare l'Italia con uno sguardo diverso, quindi ci terrei, se trovo l'ospite, per fare l'ospite volentieri.
4: Cominciamo, si comincia l'avventura, eh?
1: Vi ho visto già belli carichi ieri sera, mi sembravate belli concentrati.
4: Sì, si cerca.
1: È un prologo, dai, è un
4: Sì,
1: prologo.
4: tutto le prime cose, dopo ti rilassi un po' e cerchi di partecipare un po' con più
1: Lo spirito.
4: piacere e spirito.
1: Non ti rilassare troppo, perché ti devo chiedere la tua schiena come va.
4: La mia schiena bene, qualche punturina
5: E su con le
4: per
5: punture.
4: adesso, per adesso.
1: Me lo devi tenere sveglio allora, mi
5: Devo
1: raccomando.
5: mettercela su tutta.
1: Tutto sta funzionando al meglio, tutti li vedi alla grande. Fino adesso ti abbiamo visto le verifiche molto molto preso, come al solito. Tutto a posto.
3: Sì, le solite piccole cose, un sacco di concorrenti colti dall'entusiasmo, fanno qualche piccola modifica alla macchina per sportivizzarla, diciamo, e gliele facciamo rimettere a posto, però vabbè,
1: Piccole cose.
3: piccole cose, sì, assolutamente.
6: Siamo con l'amico Max Bontempi. Max Bontempi è la mente, la storicità, tutto quello che è attorno al mondo dell'auto storica, lui lo sa. Di scuola inglese, nella vita è sempre stato un gentleman, ha amato tante cose, ma i motori. Siamo qui nello stand della Mille Miglia, Cava Mille Miglia, Mazzotti. Anche prima di parlare di questa Mille Miglia, vogliamo ricordare due figure importanti che sono stati per il club, ma non solo per il club.
7: Sì, abbiamo due figure importanti che sono scomparse recentemente. Parto da Giuseppe Cherubini, nostro vicepresidente e presidente della società sportiva Club Mille Miglia, che ci ha lasciato un paio di mesi or sono, e 2 weekend fa invece ci ha lasciato il nostro amico Giancarlo Corazza da Parma, uno degli ultimi reduci della Mille Miglia vera, che aveva ancora il record di velocità di classe con la sua Topolino nel 1954, quindi un Brescia-Roma, Roma-Brescia, la media di 90 all'ora con la Topolino, che era un bel
6: E con
7: faro,
6: le strade di
7: e con le strade di allora. Abbiamo fatto un bel pranzo recente con lui un paio di sabati fa, e poi ho pensato bene a 94 anni di lasciarci, e noi siamo qua. Però li ricordiamo molto volentieri, anche perché abbiamo ancora un reduce incredibile, che è il nostro
6: che
7: presidente
6: non molla mai.
7: Alfredo Coppelotti, che non molla mai, e adesso si sta intrattenendo con le hostess proprio per non mollare mai.

0: 5 giorni pieni, 5 giorni di una mille miglia che non è stata nemmeno, detta anche dei piloti, così stancante come nelle occasioni passate. Pertanto un plauso va fatto all'organizzazione, bellissimo il percorso, questo l'hanno sottolineato tutti, ma soprattutto sono, non dico riposati perché non lo sono,
1: chiaro,
0: evidentemente,
1: è impossibile,
0: ma non sono nemmeno così cotti come nelle edizioni passate. Abbiamo
1: quindi
0: avuto...
1: ciò che mi ha detto Turelli in partenza, che era contento che i tempi non erano così tirati, è stata la realtà.
0: Sì, assolutamente sì. Oltretutto fammi fare i complimenti sia a Lorenzo che a Mario, sì, Turelli, perché hanno, sì, fatto una grandissima prestazione, sono sempre stati terzi per tutta la gara e sono riusciti secondo me anche a scacciare Rekhomovic, che ha fatto una grandissima ultima giornata. Stamattina io ero un po' preoccupato per loro perché il gap tra il terzo e il quarto posto era di 120-130 punti, e invece cosa è successo? È successo che hanno tenuto botta, anzi hanno fatto l'ultimo percorso, quello, le prove sul fiume Po, migliorandosi e migliorando anche il distacco sul quarto posto. Pertanto direi che male che vada, sul gradino più basso del podio dovrebbero esserci proprio Lorenzo e il signor Mario, che ricordiamo essere il decano della Mille Miglia.

0: Mario Curelli, eccoli qua, bentornati a Brescia, ovviamente.
1: E siamo felicissimi di rivedere un OM sul podio.
0: Sì, l'OM torna sul podio, noi naturalmente vi ascolteremo più tardi in Piazza della Loggia. Eccoli qua.
1: Equipaggio con i colori della scuderia Brescia Corse, quindi diciamo che più bresciani di così non si può.
0: Al
1: terzo posto.
0: Il secondo posto, e per una volta non sono loro a vincere la Mille Miglia, ma meritano comunque un grande applauso, perché Andrea Vesco e Fabio Salvinelli su Alfa Romeo.
1: E mi fa particolarmente piacere ricordare che questa vettura carrozzata da Zagato fa parte della squadra di Villa Trasqua, che in tanti anni ha avuto una presenza importantissima qui alla Mille Miglia e continua a essere dei nostri con grande passione.
0: Quest'anno non ce n'era, dice Andrea, che andremo poi a sentire alla premiazione in Piazza della Loggia. Molto onesto come sempre Andrea, grazie. Ciao Andrea, arriva anche bottiglia Villa Trasqua per Fabio Salvinelli, oltre naturalmente alle medaglie celebrative. Andrea Vesco, Fabio Salvinelli
1: come vincitore della Mille Miglia, quanto con oggi con la sorella Margherita.
0: Eccolo,
1: evviva!

0: Emilia, quanto con oggi, campione nel 2013, nel 2015 e nel 2018, Alfa Romeo 6C 1750 DS Spider Zagato del 1931, distrutto dalla fatica, ma felice.
1: Al gradino più alto del podio, quindi veramente non è un caso, è una vittoria costruita con grande impegno, con grande fatica per tanti anni.
2: Guarda la macchina!
3: Sì, ha sido una gara troppo difficile, una gara splendida che abbiamo fatto con mia sorella, la prima volta insieme, prima volta. Essere qui a Brescia è sempre un grande piacere, l'energia di tutti gli italiani con noi sono incredibile. E la Mille Miglia sempre è la Mille Miglia. Per me è la prima Mille Miglia di mia
1: sorella. Hai visto anche tu,
3: eh? E bueno, siamo contentissimi. Well, thanks to everybody. And we're super, super happy. The last time I won it was in 2018. So this is first time with my sister. You don't win Mille Miglia every year. We was won 8 years ago, so who knows when we're gonna win again. We're super happy, we're gonna enjoy. I'm gonna open this champagne for you guys. So, thanks. Grazie Margarita. She was an amazing co-pilot. It was an amazing race. Andrea Vesco, great driver, numero uno. But this time we were at his level, so we're happy to win, so. Grazie a tutti.
0: Grazie Juan. Juan ha ricordato il valore di Vesco, il valore di Margherita, il valore della vittoria di 8 anni fa e anche magari delle prossime. Un successo meraviglioso quello della coppia.
1: E il valore di questa vittoria proprio in questi 8 anni in cui non si è mai arreso, ha continuato a spingere, ha continuato a provare fino in fondo.
0: Pronti dunque verso i fotografi per immortalare questo successo. Juan e Margherita sono con oggi vincitori dell'edizione 2026 di Mille Miglia. La grande gioia di Juan.
4: Pubblicità.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: C'è un viaggio che non è solo strada. È storia, passione, leggenda. Ogni curva racconta chi siamo stati. Ogni incontro racconta chi possiamo diventare. Dalla leggenda della Mille Miglia allo spazio dove nascono le idee di domani. Due mondi, una sola visione. Eccellenza. Area 12A, dove il passato ispira il futuro.

0: noi perché abbiamo coinvolto, come vi ricordate, Stefano Buratti per il mondo social e a lui ha un grande ospite con sé che è un grande cultore, un grande preparatore di grafiche e poi sentiremo nel corso di tutto il servizio cosa lui fa e cosa Stefano riesce a carpire dei suoi. Abbiamo quindi con noi qui Christian Rosa che nella sua Rose Design ci spiegherà che cosa fare. Allora Stefano, introduci il tuo ospite e sentiamo da lui quali sono le sue peculiarità.
1: Perfetto, oggi vi ho portato appunto il direttore capo titolare di Rose Design, che è una notissima fabbrica di arte, fabbrica di grafiche, un po' di tutto, ma poi vi spiegherà lui bene nel dettaglio. Appunto, Cristian, raccontaci un po' chi sei, da dove è nata questa tua passione e ciò che fai.
2: Sì, allora io in arte sono Rose, tutti mi chiamano Rose ormai. E mi occupo di fare e di sviluppare grafiche personalizzate a 360 gradi per il mondo moto. Quindi parto e sono specializzato nel mondo moto, però faccio anche go-kart, ho fatto moto d'acqua, si possono fare auto, si può fare proprio di tutto.
1: Ok, quindi spiegaci meglio nello specifico, magari anche la differenza dal fare una grafica per una motocicletta, un motard, una moto da cross, oppure, come ci stavi accennando tu adesso, un go-kart o una moto d'acqua.
2: Sì, allora diciamo che sono tutti stili completamente differenti, nel senso comunque il prodotto è sempre quello, però può cambiare il materiale, poi da settore a settore cambia proprio lo stile, cioè anche tra le grafiche dei 125 rispetto a quelli dei ragazzi più piccoli, proprio sono mondi diversi e la difficoltà è anche insomma sapersi muovere in tutto il mercato e soprattutto delle moto d'acqua cambiano i materiali, gli ingombri, quindi costano di più perché sono. C'è molto più materiale, però sostanzialmente questo.
1: Ok, quindi tu hai parlato di mercato, perciò io mi attacco a quello che tu hai appena detto riguardo il mercato e volevo chiederti, siccome noto che tu lavori anche tanto sui social come faccio io, infatti ci siamo conosciuti appunto per quello, quanto sono importanti per te le piattaforme social e tutto quello di cui è pubblicità che ne discute?
2: Beh, Rose Design in realtà è un'attività che è quasi solo online. Nel senso, noi vendiamo tantissimo tramite Instagram, abbiamo il sito internet, ma comunque il nostro pilastro fondamentale è Instagram e direi che è tutto, ecco.
1: Perfetto, perfetto. Quindi, innanzitutto dici dove si può trovare il tuo canale, la tua pagina, il tuo Instagram.
2: Allora, l'Instagram delle grafiche è rosedesign.eu e lì insomma dove prendiamo tutti gli ordini, poi abbiamo il sito internet che è rosegarage.it. E lì, cioè, dopo c'è una differenza sostanziale tra grafiche personalizzate e semi-personalizzate, perché non tutti vogliono iniziare a prendere la strada e fare un prodotto su misura, anche se è la cosa che consiglio, perché comunque ognuno ha il suo stile, riesce a dare un carattere un po' unico alla tua moto, ma ci sono comunque una marea infinita di grafiche semi-personalizzate che si possono adattare in base alle esigenze e sono molto più versatili, ecco.
1: La prima domanda che mi viene spontanea a sentire tutto questo tuo circolo di esperienza, è da quanto tempo ti occupi, della realizzazione di grafiche e da quanto tempo sei sui social?
2: Io ho iniziato 4 anni fa, quando ancora ero alle superiori, non avevo ancora finito l'anno e ho iniziato a farle tutti i miei amici, poi pian piano sono sempre diventato sempre un po' più grande e adesso 4 anni che faccio solo questo.
1: Perfetto, quindi abbiamo parlato prima di quanto riguarda la tua attività social e volevo ricordare che hai collaborato con un sacco di personaggi noti, per esempio Daniel Valperta. Raccontaci un po' con chi hai collaborato, chi ti ha colpito di più e da chi hai preso maggior spunto.
2: Allora, con chi ho collaborato sono davvero tanti gli influencer in corso di questi 4 anni, tra i più grossi abbiamo sicuramente Valperta, che è diventato anche un amico, e ho fatto anche le grafiche a Siv, sono andate anche su Netflix, si vedono in un pezzo della serie TV, e dopo anche influencer esteri, in Germania ho avuto Toji e sono altri, insomma, influencer abbastanza grossi, e chi mi ha colpito di più Valperta. Perché col rapporto che è nato siamo sempre riusciti a fare qualcosa di diverso e a trovare qualcosa di nuovo nel mercato.
1: Ok, invece se ti chiedo il personaggio più esigente, più ostico, più perfettino sulla realizzazione delle grafiche?
2: Lì tosta, però dico te. Sei stato bello complicato
1: Ok,
2: da.
1: perfetto.
2: Sì, quello sì.
1: Ultime due domande, ti chiedo appunto.

0: Punto, anche nella vita privata, questo lavoro, quanto tempo riesci a portarti via? Perché ho notato che tu adesso su YouTube hai intrapreso anche un percorso tuo personale dove porti dei vlog e tutto quanto. Quanto tempo ti rimane e appunto quanto tempo riesci a ricavare nonostante anche questo nuovo format che porti su YouTube?
1: No, diciamo che la mia vita è il lavoro, cioè è quello che mi piace fare, quindi io non mi sembra mai di lavorare, sono tutto il giorno davanti al computer e per fortuna, comunque è una cosa faticosa. E quando ho il mio tempo libero faccio le cose che più mi piace, registrando, facendo vlog, insomma, per umanizzare un po' la mia persona, la mia figura sui social. Grazie
0: Perfetto, allora grazie mille Christian. Passiamo
1: a te.
0: la parola ancora a Roberto.
2: Bene, come avete sentito, tutti che dicono questi giovani che non hanno voglia di fare, ed invece vedete che c'è una gioventù che è un sottobosco, che cresce, nasce, diventerà delle belle querce per il mondo, in questo caso delle grafiche, che è un mondo sicuramente che ha un fascino perché è un po' un mondo d'artista. Sono degli artisti che creano prendendo spunto dai loro clienti. E diventano amici, come avete sentito, ma la passione che li muove è da veri artisti. Quindi grazie ragazzi e alla prossima.
1: Grazie.
0: Grazie.

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata faremo una pratica mirata al sistema digestivo, aiuta a migliorare la tua digestione e anche problemi intestinali, la flatulenza, quindi gas accumulato. E è una serie che si chiama Paumutkatasana numero 2, mirata per tutta questa liberazione di questa energia del Sama e della pana, ovvero l'energia verso gli arti inferiori. Quindi andiamo a lavorare sulla eliminazione. Quindi partiamo con le gambe incrociate o in Sukhasana, le ginocchia saranno più alte, oppure in Siddhasana, le ginocchia saranno più basse. Senti bene
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Sal del pavimento, schiena dritta, la colonna dritta, spalle lontane dalle orecchie. Inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a unire le mani in Anjali Mudra, in centro al petto, al nostro plesso cardiaco. Chiudiamo gli occhi per un secondo e sentiamo la nostra immobilità come di consueto. Facciamo la nostra prima connessione, le nostre body sensation per i nostri 5 corpi. Quindi osservi il tuo corpo fisico, le ossa, pelli, muscoli. Osserva se hai dei disagi o tensioni. Osserva il tuo corpo energetico, il livello di energia che hai adesso, se sei carico, carica, scarico, scarica. La tua mente in questo momento, se sono nei ricordi, memorie passate, quello che hai fatto prima di arrivare a questa pratica, oppure le proiezioni future di quello che dovrà fare. Dovunque sia la tua mente, riportati nel momento presente, con la connessione di dove sei qui ora. Osserva le emozioni che avvengono, che ti avvolgono in questo momento, accoglili, e la tua connessione con la tua parte più divina e spirituale. Da qui andiamo a portare lo sguardo verso, sempre l'incrocio fra le sopracciglia, gli occhi sono chiusi. Fa un respiro profondo. Aprendo gli occhi vado a posizionare la direzione dello sguardo verso la punta del naso, quindi guarderai la narice destra o sinistra, verso il pavimento e andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrociamo le dita, allunghiamo, spalle lontane dall'orecchio e portiamo il mento al petto, la colonna in C-curve, spalle lontane, inspiro lungo, espiro, apro, inspiro, apro le braccia. Appoggio e andiamo ancora a incrociare le mani dietro e tiro verso il basso, apro bene il petto, il mento verso l'alto, torno avanti, inspiro, unisco le mani e prepariamoci. Adesso andiamo a iniziare questa serie completamente sdraiata sul pavimento, quindi potrai anche avere un cuscino, ok? Piegato sulla tua zona lombare se per caso non ti senti confortevole. Quindi andiamo a portare nel caso, il cuscino fuori. Andiamo a sdraiarci completamente sul pavimento. Ok? Da qui porta sempre le braccia lungo del tronco e le gambe sono unite e i piedi flex. Spalle, quindi se la spalla sale, porta bene e le spalle verso il pavimento e cerca di non inarcare la colonna, per quello che se serve porta il tuo cuscino dietro. Il bacino non sarà in alta versione, sarà nel neutro. E andiamo semplicemente a muovere la gamba. Faccio un respiro profondo prima, di pancia, e espiro, svuoto. Respiro diaframmatico, quindi senti l'aria che espande sotto l'ombelico e sopra l'ombelico. E espirando, l'ombelico va verso la lombare. Quindi inspiro, gonfio, espande, l'ombelico si allontana della schiena, espiro, naso, l'ombelico rientra. Uma próxima inspiração, inspirando, portamos a gamba destra, verso o alto, 90 gradi. Quello que riesce. A gamba de base muito tesa e distesa. Quando scendo, a gamba e talone não toca a terra. Quindi inspiro, usando a respiração diafragmática, expiro. Inspiro, quindi expiro. Inspiro, facciamo più o meno 5, 6 movimenti delle gambe, expiro. Ricorda che il talone non appoggia a terra, inspiro e la gamba scende, sincronizza e respira il movimento, sempre il principio del vinyasa, inspiro, la gamba si avvicina, la pancia si gonfia, espiro, la gamba scende e l'ombelico va verso la lombare, ultima volta, inspiro, espiro, prossimo movimento, andiamo a inspirare, espiro, torno giù, adesso la gamba opposta, quindi inspiro, expiro.

Braccio lungo del corpo, inspiro. E espiro, piede sempre flex, ricorda che il tallone non tocca a terra, inspiro. E espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro, ultima volta. Espiro, gamba distesa. E partiamo adesso con i cerchi femorali, cerchi della destra, quindi cerchi in senso orario. Inspiro e vado verso fuori, apro, espiro. Quindi qua dovrai mantenere le tue anche allineate. Senti la testa del femore che ruota proprio all'interno dei trocanteri, proprio all'interno della base qua, dell'incastro della anca. Quindi il movimento è verso l'esterno. Ricorda sempre che il tallone non tocca a terra. Out. Stabilizza bene la tua schiena, pavimento. Out. Adesso al contrario, vado giù e extra. Quindi faccio adesso il movimento orario, quindi farò dei movimenti orari e antiorario. Lascia la gamba bene dritta. Inspira. Inspira. Inspira. Ok. Ferma un secondo. Senti bene il lavoro che hai fatto. E adesso con la gamba opposta. Quindi prima porto la gamba verso l'altro e extra ruoto. Quindi qua è senso orario. Ricorda sempre che i talloni non toccheranno a terra, sincronizza e respira movimento. Questo movimento aiuta a migliorare la digestione perché? Perché tutto ciò viene connesso con l'energia che facciamo fluire verso la pancia e verso gli arti inferiori. Quindi si chiama Samana, l'energia, un vaio, che vuol dire questa energia del vento, dell'aria, che circola, no? Nella nostra pancia e poi comunque che deve eliminare. Ultimo, e adesso al contrario, senso antiorario. Ricorda che il piede non tocca a terra. Quindi lo puoi fare sempre questo al mattino, ovviamente con la pancia vuota. La lezione di yoga, la pratica non va mai fatta con la pancia piena, almeno 2 o 3 ore dopo aver mangiato. Benissimo. Da qua adesso riporto le gambe distese in Viparita Karani. Ok? Quindi gli ischi sono saldi sul pavimento. Inspiriamo, espiriamo, scendiamo. Non tocco a terra. Inspiro con le due gambe. Se è troppo, posso anche piegare le ginocchia, ok? Appoggio a terra. Quindi posso anche fare ginocchio al petto e piede non tocca pavimento, ok? Quindi posso aumento la mia pesa, sono solo 3 volte. Out. Poi rilasso completamente e rimango in Shavasana con i palmi girato verso il soffitto, palmi verso su. Solo per equilibrare e riprendiamo adesso. Le gambe sono unite e vado a portare adesso le ginocchio destro verso te e distendo verso l'alto per fare come una bicicletta, quindi punta, ginocchio e espiro. Quindi una pedalata e espiro. Espiro. Adesso al contrario, una pedalata al contrario, gamba dritta e poi distendo, quindi piede viene in flex e distendo. Ancora, due, tre. Ricorda sincronizzando il respiro. Braccio lungo del tronco e senti questo movimento molto ciclico e distendo. Recupera un attimo. E la stessa cosa con la gamba opposta. Quindi punta, ginocchio al petto, distendo verso l'alto e piede flex. Il piede non tocca mai al pavimento. Stabilizza.

bene le anche, piede flex. Adesso al contrario, riporta la gamba dritta, pedalata al contrario e torno. Quindi una pedalata escapada, una gamba alla volta, poi faremo una pedalata completa in avanti e all'indietro. Ultimo. Ok, adesso facciamo la pedalata in avanti, quindi sollevo la gamba destra e poi vado alla sinistra. Quindi il movimento va lento, in avanti, piede flex, una gamba sale, un'altra scendo, proprio una grande pedalata. E adesso al contrario, porto la gamba. Sentirai che il corpo aumenta la pressione, aumenta il calore. E sentirai che l'aria, sentirai anche il mormorio della tua pancia, quando il movimento, l'aria che si muove. Da qui adesso riporto le gambe distese e mi fermo per un secondo. Shavasana, palme verso il soffitto. Uso il respiro sulla pancia, è una serie che facciamo completamente da sdraiata. E partiamo adesso con le gambe unite, piede flex, e vado a portare il ginocchio destro al petto, afferro con le mie mani sotto la linea della patella. Inspiro, espiro, porto la testa verso le mie ginocchia. E respira per tre. E scendo. Poi la gamba opposta, porto il ginocchio al petto, ferro, mani sotto la linea della patella, inspiro, ombelico si allontana, espiro, metto il petto, stacco le spalle, mi respiro per tre. E ritorno. E adesso facciamo un respiro alla volta, quindi porto il ginocchio al petto, inspiro, espiro. Salgo più che posso, scendo, espirando, inspiro, espiro. Testa. Se riesci a portare la testa che tocca il ginocchio, è ancora meglio. Ancora per uno. Schiena dritta e poi stacco. Ok, adesso andiamo a portare tutte e due gambe, punta, ginocchio al petto, afferro, espiro, testa verso le ginocchia, inspiro, appoggio piedi, punta, distendo, piede flex, espiro, torno, piedi, porto mani, espiro, apanasana, inspiro. Facciamo adesso con le braccia all'indietro, inspiro, allungo, espiro, porto le braccia verso l'alto, afferro, espiro, inspiro, punto i piedi, le braccia vanno all'indietro, allungo, espiro, porto le braccia, afferro, inspiro, porto le braccia indietro, espiro, torno adesso. E rimango qua. E da qua facciamo il rolling laterale. Quindi mantenendo le ginocchia, vado a girare laterale, respiro. La testa appoggia a terra. Quindi sono sempre con la testa appoggiata. E vado a cadere lateralmente. Mantieni le ginocchia unite, i piedi paralleli. Quindi a volta un piede tenti a salire. Quindi mantieni i piedi questi allineati. L'ultimo e torno. Da qui porta le ginocchia al petto e piano piano con piccolo rimbalzo vengo seduta. Da qui seduta con il mio rimbalzo, appoggio bene l'ischia al pavimento, porto i piedi molto uniti e
la schiena dritta, ma un pochettino tonda.

al petto. E da qua faccio il mio rolling back, quindi espiro, inspiro. Quando vado all'indietro e espiro, c'è un grande massaggio dello stomaco, di nuovo al petto e poi della colonna. E espiro. Spalle lontane. Mantieni il ginocchio, il tallone attaccato. Ultima volta. E da qua mi sdraio completamente, portando le braccia indietro. Ok, apro le braccia. Apro le braccia adesso a ti e vado a portare le mani incrociate dietro la testa. E da qua porto le ginocchia al petto, ok? E facciamo Jatara. Quindi da qua inspiro, facciamo una rotazione, adesso più libera, lasciando. L'importante è che le spalle siano a pavimento, quindi le mie spalle sono allineate verso il soffitto. Torno inspirando in centro e espiro dall'altra parte. La testa va nella direzione opposta, quindi la mia spalla deve portare allineata a pavimento. In, out. Sincronizza e respira il movimento, in, out, in, out, fermo in centro, da qua appoggio le ginocchia al petto e vado a distendere le mie gambe. Distendo completamente le mie gambe. E facciamo adesso un altro tipo di torsione, sempre le torsioni para vita aiutano la zona proprio dello stomaco. Porto le ginocchia al petto e vado a portare il mio piede oltre al pavimento. Da qua vado a ruotare portando proprio Matsyasana, le spalle, le palme sono verso il soffitto. Il palmo non è verso basso perché sennò la spalla sale, quindi io devo appoggiare le spalle portando il palmo verso il soffitto. Torno in centro e torno con questa torsione. Quindi inspiro, guardo il soffitto, espiro, guardo la mia mano. Quello che riesco. Il piede tocca a terra. Se è difficile il piede toccare a terra, puoi anche abbracciarlo dietro il capo poplite. Torno in centro, ginocchio al petto e vado a cambiare con la gamba opposta. Quindi porto i piedi oltre, le mie braccia in linea. Espiro, quindi in centro, uno. Ancora. Senti proprio il mormorio nella tua pancia, che parla con te. Ultima volta. Torno in centro, porto le ginocchia al petto. Appoggio i piedi, porto le gambe distese. E da qua porto le braccia lungo le tronche. Facciamo il nostro ultimo movimento che si chiama Boat. Quindi vado da qui, semplicemente appoggiando bene l'ombelico verso la lombare. Le mie braccia sono lungo, sono sopra le mie cosce, quindi non sono più qua, sono sopra. Inspiro. Piede flex, espirando, stacco la testa, spalle e spingo le mie mani sopra le mie cosce, come se volesse toccare il ginocchio. Respiro per tre. E rilasso. Si chiama la barca, il boat. Inspiro, prendo aria. Espiro, testa, spalla, stacco la gamba e spingo le mie mani, palmo verso il basso. E torno giù. E ultima volta, sono solo tre volte, inspiro. Espiro, stacco la testa, spalla. La colonna tutta curva, guarda bene avanti. Esce poco del pavimento, la gamba non è altissima, è proprio 10 cm.

0: 15 il massimo del pavimento. E rilasso.
1: Adesso siamo arrivati alla fine della nostra seconda serie, Power Muktasana Serie 2, per l'apparato digestivo. Quindi potete utilizzare questa serie, per esempio, tutte le mattine, ok? È una serie indicata anche per favorire la digestione, però sempre prima della digestione, del mangiare o lontanissimo dai pasti. Sentirà durante la tua giornata tutta l'energia che fluisce molto più attiva. Senti la testa, le spalle, i glutei, il polpaccio, il tallone. Senti le parti che non toccano, il tratto cervicale, lombare, le dita delle mani. E abbandonati in questa consapevolezza di tutti i tuoi 5 corpi. Da qui piego la mia gamba destra, porto il braccio dietro destro, vengo lateralmente e mi siedo. Posso prendere sempre il mio cuscino. Ci sediamo con le gambe incrociate. E da qua andiamo semplicemente a osservare bene ancora la spalla dritta. Senti che cosa c'è nel tuo corpo, che cosa c'è di energia diversa. Porta lo sguardo verso il terzo, il corso della sopracciglia. E andiamo a inspirare per finire la nostra pratica, che la nostra pratica è adesso arrivata, giunta alla fine. E vi invito, come sempre, a stare su Web TV e seguire tutte le puntate alla stessa ora, tutti i giorni. E vi invito anche sempre a seguirmi e a iscrivermi sui miei canali social, su Instagram, e dove sarò disponibile per qualunque domanda. E vi invito alla nostra prossima puntata. Shanti, shanti, shanti, shanti, namaste. Namaste.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte. E

0: hanno lasciato i locali puliti, mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
0: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici

0: Completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di

tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: frena. In Commissione Agricoltura l'iter della DDL Caccia. La maggioranza ha rinunciato alla procedura d'urgenza dopo i dubbi espressi dal Quirinale e dalla UE per il possibile contrasto con le direttive comunitarie. L'opposizione ha protestato per la decisione del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di non accogliere la richiesta di estendere l'assegnazione del testo anche alla Commissione Ambiente. È l'orientamento uniformemente applicato a tutti i provvedimenti in materia di caccia, ha detto Fontana. Sergio Costa del Movimento 5 Stelle ha parlato di mattanza istituzionale. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, dopo aver formalizzato il suo passaggio alla Commissione Agricoltura, ha votato contro l'adozione come testo base della riforma approvata nei giorni scorsi dal Senato. I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi 2 anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro della CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i 2/3 necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, ha spiegato Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Si sblocca lo stallo in commissione Covid. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si è detto disponibile a farsi audire dalla stessa commissione di cui è membro. A norma di regolamento però per farlo dovrà dimettersi dall'organismo. Ottenuta la garanzia dal presidente della Camera Lorenzo Fontana di essere immediatamente reintegrato dopo la sua audizione, il presidente del Movimento 5 Stelle ha dato il via libera e ha chiesto al presidente della Commissione Marco Lisei, Fratelli d'Italia, di essere convocato. Ringrazio il presidente Fontana che ha raccolto questa mia sollecitazione, ha detto Conte, il cui intervento assume un peso importante considerato che ai tempi della pandemia rivestiva il ruolo del presidente del Consiglio. La stima è che siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Si tratta di mine sofisticate ed evolute che richiedono capacità e competenze non a disposizione di tutti i paesi. Lo ha detto il comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Giovanni Maria Iannucci, in audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Dopo aver ricordato che i cacciamine italiani si trovano attualmente a Djibouti, Iannucci ha spiegato che la prospettiva di una missione multinazionale per lo sminamento di Hormuz è di consentire la partecipazione anche ad attori non europei e regionali.
1: L'impatto del dolore cronico sulla qualità della vita è devastante. I dati sul fenomeno sono emersi dalla survey Vivere con il dolore cronico, impatto del dolore nella vita quotidiana, presentata a Roma al Senato. La ricerca ha indicato le criticità che riguardano circa 13 milioni di italiani: grave ritardo diagnostico, mancanza di presa in carico strutturata, sofferenza psicologica ignorata, isolamento sociale, oneri economici nascosti. Il profilo prevalente è quello di una donna, 83%, di età compresa tra i 46 e i 60 anni, che convive con il dolore cronico da oltre 5 anni, 75%. Le risposte alla survey mostrano una grande varietà di condizioni patologiche personali che comprendono fibromialgia, artrite, reumatoide, psoriasica, endometriosi, emicrania, cefalea cronica, patologie autoimmuni, LES, Sjögren, diabete, malattie croniche intestinali e neuropatie. I partecipanti hanno indicato poi quali aspetti della vita vengono percepiti come compromessi a causa del dolore: benessere emotivo 56%, attività fisica 54%, lavoro studio 51% e sonno 51%. Nell'ambito della vita affettiva ed intima, il 74% dei partecipanti alla ricerca ha dichiarato che il dolore ha influenzato negativamente la propria vita sessuale. Infine, la spesa mensile aggiuntiva provocata dal dolore cronico. Il 35% dei rispondenti alla survey spende 50-150 euro al mese, il 22% deve stanziare 151-300 euro al mese e l'11% affronta una spesa mensile superiore a 300 euro. Non sono solo macchie bianche, non è un problema di bellezza e non è nemmeno contagiosa, è una malattia infiammatoria cronica della pelle, caratterizzata dalla comparsa di chiazze dipigmentate dovute alla perdita dei melanociti, le cellule che producono il pigmento. Si tratta della vitiligine, che in Italia colpisce circa 350.000 persone, tra adulti e bambini. Sebbene infatti l'esordio avvenga solitamente tra i 20 e i 30 anni, una parte significativa dei pazienti inizia a mostrare i primi segni della malattia proprio durante l'infanzia. Il 25 giugno è stata la giornata mondiale della vitiligine e a Piafco, Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza, ha lanciato la campagna Pensavo Che, per sfatare tutti i pregiudizi sulla malattia e per informare in maniera accurata e valida. Sui canali Instagram e Facebook si possono quindi fare domande e ricevere risposte su questa patologia. L'associazione, ha poi rimarcato la presidente Valeria Corazza, è impegnata affinché la vitiligine non sia più considerata un mero difetto estetico, ma una patologia cronica con diverse comorbidità, che merita pieno accesso alle cure innovative e l'inserimento nei percorsi diagnostico-terapeutici regionali. Per le persone con malattia rara in Italia, la strada verso la diagnosi rimane un percorso straordinariamente lungo e incerto. In media, dal primo sintomo alla diagnosi definitiva trascorrono 5,5 anni, ma per le donne il percorso si allunga a 6 anni, mentre per gli uomini rimane a 4. È quanto contenuto nel libro bianco Da rara a riconosciuta, che raccoglie i risultati dell'indagine condotta per Women in Rare, il think tank ideato e promosso da Alexion, AstraZeneca Rare Disease, in partnership con UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare, e con la collaborazione di Fondazione Onda e di un comitato scientifico composto da esperti afferenti a diverse specializzazioni nell'ambito delle malattie rare e rappresentanti istituzionali. Il quadro è quello di un percorso diagnostico frammentato che rivela due fasi critiche. La prima, dalla percezione dei sintomi alla prima visita medica, impiega mediamente 2,5 anni. Ma emerge una differenza di genere, le donne attendono in media quasi 3 anni, mentre gli uomini 1,4 anni. Segue una seconda fase, dalla prima visita alla diagnosi definitiva, che richiede mediamente 3 anni. Risulta allarmante la frammentazione del percorso. Solo nel 23,2% dei casi il medico che effettua la prima visita coincide con quello che fornisce la diagnosi definitiva. Il 57,1% delle persone con malattia ha riscontrato difficoltà nel trovare il centro e lo specialista appropriato e il 66,2% segnala che il professionista consultato ha avuto difficoltà nell'interpretare i sintomi. Seguire per tutta la vita una dieta estremamente restrittiva che richiede attenzione costante, pianificazione e rinunce quotidiane. È quello che devono fare le persone con fenilchetonuria, PKU, per non mettere a rischio la loro salute. Ma solo l'11% riesce a rimanere sempre fedele alla dieta con alimenti a fini medici specifici.

speciali. Il 56% dichiara che la malattia ha un impatto importante sul proprio rapporto con il cibo. Un quadro tracciato in occasione della Giornata Mondiale della PKU, il 28 giugno, nell'ambito del progetto Libertà Fenomenale, liberi di desiderare oltre le sfide della fenilchetonuria, promosso da Biomarin con il patrocinio di 8 associazioni di pazienti. Chi nasce con la PKU non

0: 34% su amicizie e relazioni sentimentali e il 41% riferisce difficoltà nelle relazioni. Il progetto Libertà Fenomenale mira a informare e sensibilizzare al dialogo con lo specialista di riferimento per nuovi spazi di libertà e risposte concrete a bisogni e desideri. La necessità di ripensare il modello di presa in carico delle persone affette da fenilchetonuria, ponendo al centro le comorbidità e la qualità della vita, è stata al centro dell'incontro ospitato a Roma al Senato e promosso da Orfeo Mazzella, presidente dell'Intergruppo parlamentare per le malattie rare, con il contributo non condizionante di PTC Therapeutics. L'iniziativa dal titolo PKU, comorbidità e qualità della vita, l'urgenza di un cambio di paradigma, ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni dei pazienti. Tra le priorità emerse ci sono il rafforzamento della continuità assistenziale nella delicata fase di transizione dall'età pediatrica a quella adulta, integrazione strutturale della gestione delle comorbidità nei percorsi di cura attraverso equip multidisciplinari, il superamento delle disparità regionali nell'accesso ai servizi e alle terapie e alla promozione dell'innovazione terapeutica e organizzativa. L'obiettivo è costruire un modello di presa in carico capace non solo di migliorare gli esiti clinici, ma anche di garantire alle persone con fenilchetonuria una migliore qualità della vita, favorendone la piena partecipazione sociale, scolastica e lavorativa.
1: Tengo la imagen de mi mamá ayer abrazando.
2: Ho ancora negli occhi l'immagine di mia madre, abbracciava un'anziana rimasta sola perché il suo unico figlio vive all'estero.
1: Su unico hijo está fuera del país.
3: Il messaggio di Raimart Yaracuy, responsabile dei progetti della Fondazione AVSI in Venezuela, arriva da Caracas. La sua è una delle tante voci che dopo il sisma raccontano il dolore ma anche la richiesta di aiuto. A dare speranza è la solidarietà mostrata da tanti venezuelani verso le persone più fragili, in difficoltà e sole. C'è poi l'aiuto prestato dall'estero, da Cuba fino agli Stati Uniti, dall'Iran fino all'Italia. 500.000 euro per i primi soccorsi coordinati dalla Caritas sono stati stanziati dalla CEI a partire dai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica.
4: Fondi che abbiamo già trasferito alla Caritas venezuelana per dare le prime risposte, come sempre andando a cercare i più poveri, quelli che più in questo momento hanno bisogno della nostra solidarietà, della nostra vicinanza, della nostra carità.
3: Donne tra mille ostacoli, dal Senegal all'Afghanistan. A indagare i loro percorsi sono le due studentesse vincitrici del premio Bianca Pomeranzi, una figura di spicco ricordata con una cerimonia nella sede dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Mawa Bamba, laureata all'Università di Torino, ha approfondito nella sua tesi il contributo delle donne all'agricoltura in Senegal.
5: Io analizzo come il lavoro delle donne all'interno dei sistemi agroalimentari sia pivotale, centrale e fondamentale.
3: Aghele Muhammadi si è concentrata invece sull'Afghanistan, il suo paese di origine. Nella tesi, discussa all'Università di Padova, ricostruisce gli spostamenti delle donne dalle loro case ai luoghi di lavoro, sotto le restrizioni imposte dal governo dei talebani.
0: Oggi vediamo in altre città, come Herat, che la situazione continua a peggiorare. Perfino donne che non lavorano, non studiano e rispettano il codice di abbigliamento imposto vengono arrestate per strada o nei bazar. Il solo fatto di trovarsi in strada è sufficiente perché vengano fermate.
3: Una barca a vela di 24 metri pronta a salpare da Licata in Sicilia per salvare ancora vite. Si tratta di un ex yacht ora adibito per la ricerca e il soccorso da volontari al lavoro con l'ONG tedesca SOS Humanity. Secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, solo dal gennaio 2026 sono annegate o scomparse lungo la rotta del Mediterraneo centrale almeno 1.330 persone, mai così tante nei primi mesi dell'anno dal 2014. La barca a vela è stata ribattezzata Humanity 2 durante una cerimonia nel porto di Licata.
6: Questa nave ci ricorda che le persone ordinarie possono ancora scegliere la responsabilità e la solidarietà invece dell'indifferenza.
3: Un'occasione di incontro e un laboratorio a suo modo politico. È stato questo la Spring School del progetto Generazione Partecipazione.

0: A incontrarsi in un fine settimana romano sono stati giovani tra i 20 e i 34 anni provenienti da più regioni d'Italia. L'obiettivo è far sì che i giovani possano prendere parte per davvero alle scelte su sviluppo, sostenibilità e pace.
1: Vuol dire avere tempo di partecipare alle riunioni, vuol dire avere i documenti in anticipo sui quali si discute, vuol dire avere una voce in capitolo su tutto l'arco del processo delle politiche pubbliche.
0: Generazione Partecipazione GenP è un progetto realizzato dalla Federazione FOCSIV grazie al supporto del Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica. Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendal Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia e Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenat, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clan, struttura dell'azienda Mastro Berardino, che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica e spina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzellica, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzellica a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzellica, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzellica Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzellica si conferma protagonista.

0: Protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione. Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della Prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamata a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la Prefettura di Matera, l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Provincia di Matera, il Comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre, per l'occasione è stato attivato anche il centro coordinamento soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS. Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
3: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette, pure per curarsi, ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.

0: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
1: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
2: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
1: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
2: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere. Per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno. Per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
1: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
2: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli avversari. Quindi questo sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok. E riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra.
1: Certo.
2: E vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
3: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. E il quadro è emerso nella sala dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mini-invasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti: 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un euroscore medio.

pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.

Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe, quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

0: dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clan, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizione ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelleca Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione. Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamata a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la prefettura di Matera, l'ufficio protezione civile della regione Basilicata, ANAS, il corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 118, polizia di stato e polizia stradale, l'arma dei carabinieri, la guardia di finanza, la provincia di Matera, il comune di Scanzano Ionico e l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata. Inoltre per l'occasione è stato attivato anche il centro coordinamento soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS. Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio

0: delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
3: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette pure per curarsi ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
4: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
5: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
6: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
5: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
6: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno, per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
5: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
6: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli avversari. Quindi questo sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok. E riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra.
5: Certo.
6: E vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.

Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. E il quadro è emerso nella sala A dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mini-invasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti: 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un Euroscore medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.

Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe quella volontà popolare resta ancora oggi un

riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clano, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelleca Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione. Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo.

0: consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamate a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la Prefettura di Matera, l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Provincia di Matera, il Comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre, per l'occasione è stato attivato anche il Centro Coordinamento Soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS. Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
3: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette, pure per curarsi, ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
4: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
5: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
6: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
5: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
6: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere. per cui

0: spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno, per cui mi preparo a, e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società. Ok, mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
1: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
0: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli
1: Certo.
0: avversari. Quindi questa sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok, e riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra.
1: Certo.
0: E vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
2: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. E il quadro è emerso nella sala dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mini-invasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti: 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un Euroscore medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.

Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura,

l'attuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe, quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato, come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Un giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
1: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
2: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
0: Allora andò dal maiale.
1: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
3: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
0: Dopo un po' si rivolse al cane.
1: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
4: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
0: Alla fine passò dalla paperella.
1: Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
5: Non posso, fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
0: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
1: Guarda, mucca, ho trovato dei

0: I semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
1: No, te l'ho già detto.
2: È troppo caldo.
3: Allora andò dal maiale.
0: Maialino, ho trovato dei semi di grano. Li piantiamo insieme.
4: No, non posso. Fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
3: Quindi si diresse dal cane.
0: Ho trovato dei semi di grano. Ti piacerebbe piantarli insieme a me?
5: No, fa troppo caldo.
3: Alla fine andò dalla paperella.
0: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano. Vuoi che li piantiamo insieme?
6: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
0: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
3: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
0: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
1: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
4: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
6: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
0: Vorrà dire che lo farò da sola.
3: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
0: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo. Mi aiuti a raccoglierlo?
1: No, non posso.
0: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
4: No, non posso, non mi va.
0: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
6: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
0: Ciao paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
6: Non posso proprio.
0: Va bene, lo farò da sola.
3: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
0: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
1: Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
4: Neanche io posso aiutarti, questa è l'ora del mio sonnellino.
6: Io non posso assolutamente.
7: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
3: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
0: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
3: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
0: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
1: No, no, non posso, non sono in condizioni di lavorare.
0: E tu, maialino?
4: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
6: No, no, non posso.
7: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
3: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
0: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
3: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
1: Io ne voglio un po'.
4: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
6: Oh, anche io!
7: Io adoro il pane, forza, mangiamo!
0: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
3: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
0: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il

0: mio pane con voi.
1: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
2: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
1: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clan, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelleca Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione. Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevato

0: elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamate a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la Prefettura di Matera, l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Provincia di Matera, il Comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre, per l'occasione è stato attivato anche il Centro Coordinamento Soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS. Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
3: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette, pure per curarsi, ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
4: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Val di Diano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
5: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
6: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
5: E come le sono sembrati i ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
6: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è, È bene, ok, quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno, per cui mi preparo a, e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
5: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
6: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli
5: Certo.
6: avversari. Quindi questa sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok, e riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra. E
5: Certo.
6: vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
7: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. E il quadro è emerso nella sala dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mininvasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti: 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un Euroscore medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.

Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clano, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinazione

abbinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello, ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelleca Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza, la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione.

0: si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della Prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamate a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la Prefettura di Matera, l'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Provincia di Matera, il Comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre, per l'occasione è stato attivato anche il Centro Coordinamento Soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS. Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna

0: Bisogna lavorare, che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
1: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette pure per curarsi ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
2: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
3: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
4: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
3: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
4: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno, per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
3: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
4: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli avversari. Quindi questo sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok. E riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra.
3: Certo.
4: E vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
5: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. Il quadro è emerso nella sala dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mini-invasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti, 300

180 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un Euroscore medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.

Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe, quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

E preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clan, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelleca Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione. Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamata a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la prefettura di Matera, l'ufficio protezione civile della regione Basilicata, ANAS, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il 118, Polizia di Stato e Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la provincia di Matera, il comune di Scanzano Ionico e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata. Inoltre per l'occasione è stato attivato anche il centro coordinamento soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni.

0: funzioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS. Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
3: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette, pure per curarsi, ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
4: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Val di Diano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
5: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
6: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
5: E come le sono sembrati i ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
6: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno, per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
5: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
6: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004 partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli avversari. Quindi questo sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok. E riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra.
5: Certo.
6: E vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
7: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. Il quadro è emerso nella sala dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mini-invasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti: 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un Euroscore medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.

Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni

abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe, quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Nella parte orientale della Sicilia, 11 comuni affondano le loro radici nella terra scura. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia compongono il Gal Etna. Su questo territorio nutrito dal sole soffia il vento del vulcano, che trasporta i profumi delle sue eccellenze enogastronomiche in tutto il mondo.
1: Molti turisti vengono per gustare i nostri arancini, i nostri cannoli con ricotta, le nostre granite al pistacchio, alla mandorla, le nostre brioche, tutto quello che abbiamo come tavola, le pizzerie, è un, diciamo che è un cibo ricercato in un prodotto unico, perché veramente noi produciamo tantissimo, e parlando di produzione, visto che siamo un territorio che molto lavora sulla si sviluppa attraverso l'agricoltura, dall'arancia rossa che è di Paternò ma di tutto il territorio, al pistacchio di Bronte, alle fragole di Maletto, alle pesche tabacchiere di Adrano, Biancavilla, alla mela di Ragalna. C'è tantissimo nel nostro territorio, possiamo dare che invitiamo tutti a gustare queste prelibatezze. Aggiungo, forse lo dimandare, tanti altri prodotti, ne dimenticherò sicuramente qualcuno, dalle ciliegie all'olio d'olivo, alle nocciole, tantissimo. Il nostro è un territorio vivo che produce bellezza.
0: Già nel Neolitico questo territorio è stato la culla della civiltà agricola siciliana. Durante la colonizzazione greca, avvenuta tra l'VIII e il V secolo avanti Cristo, i filari di vite avvolgono per la prima volta le colline. Le foglie qui crescono ampie, punteggiate di frutti lucidi dal sapore dolce e deciso. Ancora oggi gli agricoltori investono su questo patrimonio dal gusto senza tempo. Ogni prodotto deve essere sottoposto a esami accurati.
2: I vini dell'Etna sono vini DOC, di origine controllata. La DOC Etna nasce nel 1968, la prima DOC siciliana, una delle prime

0: in Italia questa dimostrazione del fatto che il vino dell'Etna è un vino di qualità. I DOC Etna sono rosso, bianco, rosato e addirittura spumante. Gli spumanti dell'Etna DOC sono realizzati col Nerello Mascalese, un'uva autoctona che ha fatto, diciamo, la fortuna del nostro vulcano, grazie anche all'utilizzo che ne viene fatto per la realizzazione appunto dell'Etna rosso DOC, un vino elegante, un vino potente, di struttura e longevo. La longevità è una delle caratteristiche dei vini dell'Etna, non solo per i rossi ma anche per i bianchi. Negli ultimi anni si producono sempre più bianchi sull'Etna perché ci si è resi conto appunto che sono vini anch'essi eleganti, longevi, dotati di freschezza. L'Etna è un misto tra quelle che possono essere le caratteristiche dell'eleganza dei vini del nord, data l'altezza, l'altitudine delle nostre vigne, con la struttura e la potenza dei vini del sud, grazie al calore, alle alte temperature che si raggiungono nei mesi estivi.
1: Oltre ai vantaggi naturali offerti dal vulcano, gli imprenditori locali sfruttano ancora strutture che hanno fatto il passato dell'agricoltura siciliana. Si tratta di vere e proprie opere di ingegneria rurale. I palmenti, le costruzioni tradizionali in pietra lavica del territorio etneo.
0: Questo è il palmento arena. All'interno del palmento arena, cuore produttivo della struttura. Il palmento è una struttura tipicamente etnea. L'Etna è sempre stata, sin dal Settecento, un polo importante per la produzione del vino, spesso, quasi sempre, o meglio, vino da taglio. Soltanto nel comune di Ragarna sono stati conteggiati circa 37 strutture come questa. Il palmento etneo è una struttura che quasi sempre ripete lo stesso schema: diverse vasche di lavorazione, dalla pigiatura alla fermentazione alla maturazione, e la cosiddetta chianca, questa enorme trave in legno di castagno che era adibita alla pressatura delle bucce per l'estrazione dell'ultimo succo delle uve. Veniva azionata attraverso una vite in legno di sorbo, che è molto più elastico, quindi adatto alla torchiatura, che purtroppo oggi non è più presente perché è un pezzo da collezione, quindi spesso è stato oggetto di razzie da parte dei collezionisti e degli antiquari. La struttura del palmento ovviamente era quasi sempre in pietra lavica. Abbiamo questo materiale eccezionale da costruzione che permette un isolamento termico della struttura, oltre che una robustezza non indifferente. Difatti i lavori di restauro si sono concentrati per lo più sul tetto, per renderlo più sicuro ed agibile, anche perché in passato nei palmenti la struttura del tetto era un canneto che doveva permettere ovviamente la reazione degli ambienti, dato che durante la fermentazione avveniva la produzione di anidride carbonica, quindi tossica per chi lavorava all'interno, per cui è stato realizzato un tetto in legno, riprendendo comunque la struttura delle travi che sostenevano il canneto originario. Qui è stato fatto un lavoro di restauro, cercando anche di integrare con quella che è l'attività di enoteca che oggi abbiamo qui, quindi sono stati posti degli elementi moderni in stile industriale, e le pareti sono state tra l'altro pitturate utilizzando vero e proprio vino, tant'è che i primi anni di apertura dopo il restauro ancora tutto l'ambiente profumava di vino.
1: Passiamo dal rosso del vino a quello delle arance. Siamo nella zona compresa tra Paternò e Centuripe, due paesi nei quali le note aromatiche degli agrumi sembrano farsi ancora più intense.
2: C'è il nostro prodotto principe, che è il prodotto della piana di Catania. È un motivo di sviluppo a livello di agricoltura e imprenditoriale, perché tante aziende nascono proprio vicino nella nostra Valle del Simeto, nella zona, diciamo, di Contrada Tre Fontane, che è l'arancia rossa di Paternò. Con l'arancia si fa di tutto, dall'insalata al prodotto tipico al dolce, tipo le torte all'arancia, tantissimo, e questo è quello proprio il, diciamo, il biglietto di presentazione di Paternò, poi legata anche ad altri prodotti tipici, che può essere l'uva, che può essere la mela, ma al centro, e questo è proprio lo, la vita e lo sviluppo della nostra Paternò, è l'arancia rossa.
3: Dal punto di vista enogastronomico è la città delle arance, veniva chiamata la città, la città regina delle arance, proprio perché venivano prodotte delle arance, vengono tuttora prodotte delle arance di colorazione rossa, proprio perché la terra dell'Etna, il nostro territorio, il nostro suolo ricco di terra dell'Etna, determina questa pigmentazione rossa dell'arancia, determinando appunto questo color sangue delle arance.
1: Questi pigmenti, le antocianine, sono presenti nella maggior parte delle piante e il loro colore può variare dal rosso al blu a seconda della quantità di luce, della temperatura e della conformazione del terreno a cui vengono sottoposte. Nel caso delle arance rosse, l'altitudine del territorio etneo e l'esposizione al sole influiscono sulla maturazione di frutti dal tipico colore sanguigno, nei quali convivono perfettamente bilanciate dolcezza e acidità. Anche il paese di Centuripe si accende di rosso e di arancio in occasione della sagra dell'arancia rossa IGP. Le strade si animano di stoffe e balli tipici della tradizione. I carri sfilano in un clima di festa. Mentre l'arancia diventa l'indiscussa regina del menù. I ristoranti della zona la celebrano utilizzandone le sfumature cromatiche e aromatiche, nei primi come nei dolci, in un'esperienza gastronomica a tutto tondo. E se gli agrumi raccontano l'anima fresca e solare di questo territorio, lasciamoci avvolgere dal gusto setoso di uno dei tesori dell'Etna. Solo a nominarlo, l'immaginario si accende del rumore delle cicale, di distese di ulivi dalle foglie argentee illuminate dal sole. È uno dei tesori più inestimabili della Sicilia, l'olio.
4: La scelta di un buon olio a tavola è fondamentale, perché l'olio è quell'alimento che va a condire ogni piatto e che ne esalta i sapori. Noi raccogliamo le olive a fine settembre, facciamo la spremitura e lo filtriamo nell'arco delle 8 ore. Questo ci dà pochissima resa in olio, ma ci dà più qualità in prodotto.
1: L'olio è una ricchezza che accompagna lo sviluppo della Sicilia sin dai primi scambi commerciali con i Fenici. Non è solo un alimento, ma una nota identitaria con la quale arricchire ogni piatto. L'ambiente collinare con terreni fertili e ben irrigati si presta perfettamente per la crescita di questi alberi dalla corteccia ruvida, resistente, che con le giuste cure può arrivare a vivere anche più di 1000 anni. In particolare, nel territorio di Ragalna, l'olio è considerato una vocazione.
5: Ancora oggi la nostra più grande produzione sono l'olio d'oliva DOP del Monte Etna, non per niente facciamo parte di quelle che sono il circuito delle città dell'olio.
1: Per poter controllare al meglio il sapore dell'olio, le olive vanno raccolte a mano. In questo modo è possibile scartare quelle troppo mature, evitando che vadano ad aumentare l'acidità. Le olive vengono poi lavorate a freddo in appositi frantoi, preservando così il sapore e il profumo tipici dell'olio siciliano. La versatilità del prodotto gli consente di essere gustato sia in cottura che a crudo, arricchendo la fragranza del pane o la freschezza delle verdure.
4: Le condizioni geografiche conferiscono alla nocellara etnea delle proprietà organolettiche che contraddistinguono il nostro prodotto. Perché al palato sentiamo il piccante, poi sentiamo l'amaro e al naso, quindi abbiamo un fruttato intenso con delle note di carciofo, erba appena tagliata e pomodoro.
1: Aromi forti e sapori decisi che riflettono la conformazione del territorio, nel quale le sfide da affrontare vengono compensate dalla dolcezza dei raccolti. Ma la forza di questa terra non si esprime solo negli uliveti. Ci sono piante che lottano contro la natura apertamente, tra pietra e sole. Il fico d'India, amante del vento e dei climi aridi, è riuscito a far propri questi luoghi, diventando una presenza abituale nei campi assolati e lungo i muri a secco. Pur essendo un frutto originario del Messico, l'Italia ne ha fatto un vanto. con una produzione di quasi 900.000 quintali l'anno,

0: è diventato uno dei principali coltivatori al mondo. I frutti sono di tre tipi principali, più o meno dolci, a seconda che facciano parte delle proprietà sulfarina, muscaredda o sanguigna, e giocano con note di acidità piacevolissime al palato. Quando raggiungono la piena maturità, i frutti hanno sfumature di gusto simili alla papaya e rappresentano una boccata di freschezza unica. Le pale, oltre ad essere commestibili, possono anche fornire il materiale di partenza per creare una nuova bioplastica facilmente degradabile. Il fico d'India diventa così non solo un elemento simbolico del panorama siciliano, ma anche della ricerca della sostenibilità sul territorio. Un altro colore riempie le pendici dell'Etna. Simili a nubi rosa, i mandorli allungano le fronde nel sole, custodendo i propri frutti nei malli delle guaine verdi e setose. Introdotto in Sicilia dai Fenici, il mandorlo si è fatto strada come una presenza costante e profumata nei paesaggi e nella cucina del territorio. La raccolta dei suoi frutti avviene a mano tra agosto e settembre, con l'aiuto di lunghi bastoni. Una volta liberate dal mallo e fatte essiccare, le mandorle si possono utilizzare in tantissime creme e unguenti. Ma è nella cucina tradizionale che questo ingrediente lascia il segno. Può essere utilizzata in una moltitudine di ricette dolci e salate. Un esempio è la pasta reale, nella quale la farina di mandorle viene lavorata con il miele fino a farne un composto dolce e duttile, da aromatizzare con limone e arancia. A Catena Nuova, la pasticceria locale ha fatto della sua variante al mandarino una specialità. La base di farina di mandorle si sposa con l'aroma fresco degli agrumi locali, in un connubio di artigianalità che parla di Sicilia a ogni morso. Sopra la terra scura di lava, cresce un altro albero che ha fatto delle asperità la propria forza. Il suo nome evoca colore, lusso, sapore. È il pistacchio, un frutto tanto difficile da coltivare e raccogliere quanto ricco di soddisfazioni a livello di gusto e consistenza. Il pistacchio è un albero molto longevo che può raggiungere anche i 300 anni. Il suo accrescimento però è molto lento e anche se potrebbe arrivare ai 12 metri, spesso si ferma a 5 o 6. Questo, oltre al ciclo biennale della pianta, rende la coltivazione un'arte da trasmettere di generazione in generazione. Sormontato dalla cima innevata dell'Etna, il paese di Bronte ha una delle produzioni di pistacchio più ricercate. Il suo nome è diventato un sinonimo di qualità in tutto il mondo.
1: Noi abbiamo un grandissimo territorio con questa coltivazione di pistacchio, che è una pianta che non ha bisogno di essere innaffiata, cioè perché è una pianta che va ad assorbire delle sostanze, perché le sue radici sono talmente forti da distruggere la pietra lavica e andare a prendere delle sostanze organolettiche che si trovano all'interno del sottosuolo.
0: I pistacchi assorbono dal terreno e trattengono all'interno dei propri frutti una gran quantità di calcio, ferro e magnesio. Contengono anche polifenoli e antiossidanti e sembra abbiano effetti antinfiammatori e di prevenzione di rischi cardiovascolari. L'attrattiva di questa pianta ne aumenta esponenzialmente la richiesta, ma il pistacchio non segue i ritmi del mercato.
1: Questa pianta è una pianta molto forte, noi riusciamo a non... molti riescono a raccogliere anche ogni anno, però il prodotto diventa ancora più importante se viene raccolto ogni due anni, perché l'anno che non si raccoglie viene tolto il frutto da parte della pianta, in modo che la pianta non viene sfruttata. C'è un grandissimo lavoro, per questo il pistacchio costa tanto, perché non è una pianta su terra viva e riesce a essere raccolta in maniera facile.
0: Il metodo della raccolta biennale consente di arginare la variabilità della produzione. Anziché tentare di forzare la crescita della pianta, negli anni di scarica, chiamati così per la quantità inferiore di raccolto, i frutti vengono completamente eliminati. In questo modo la pianta può respirare e nella seconda parte del biennio produrre ancora di più. Non è solo la crescita della pianta a sfidare gli agricoltori. Quello di Bronte è un territorio arduo, difficile da raggiungere e coltivare, ma che ricompensa chi lo ama con una soddisfazione senza pari.
1: Molte persone si fanno male durante la raccolta.

0: perché sono, queste piante si trovano in zone scoscese, ci sono queste pietre abbastanza appuntite, se cade il pistacchio dentro le pietre laviche non può essere ripreso, e molti contadini lo fanno con tanto amore che non, quando parlano del pistacchio o del loro piccolo appezzamento di terreno, parlano come di qualcosa di proprio, perché molte generazioni è passato dal nonno al padre al figlio.
1: Il Galetna si tiene stretto alla tradizione, ma riesce a inserirsi anche in un panorama globalizzato, come a Santa Maria di Licodia, dove pistacchi, mandorle e altra frutta secca vengono ora lavorati in una dimensione produttiva più grande, con un approccio industriale. Nuova linfa per la produzione locale, che a ottobre viene celebrata in due weekend dedicati alla Sagra del Pistacchio. Carri e balli folcloristici animano le strade sulle note delle fanfare dei bersaglieri dell'Etna. Proprio ai bersaglieri è dedicata un'altra delizia del Gal Etna. A Centuripe si preparano infatti gli omonimi biscotti, ricoperti di glassa al cacao e tradizionalmente consumati in occasione della festa dei morti del 2 novembre. Farina, latte, strutto e uova vengono impastate con cacao amaro, vanillina e un pizzico di sale fino ad avere una pasta liscia e omogenea. Con abilità l'impasto va spezzettato e modellato per somigliare a dita, tortiglioni arrotolati o panetti. Dopo circa 25 minuti in forno, i bersaglieri vengono lasciati raffreddare e poi ricoperti con una glassa di zucchero e cacao amaro, che conferisce loro il tipico aspetto lucido e appetitoso. Saliamo ora fino a uno dei paesi più elevati dell'Etna e della provincia, che si è ben meritato il titolo di Città delle Fragole. Parliamo di Maletto, il cui castello arroccato affaccia sulla valle del torrente della Saracena. Circondato da antiche masserie, palmenti e paghiari, qui si respira ancora un forte contatto con le proprie origini contadine. La coltivazione delle fragole di Maletto comincia all'incirca negli anni 50 a partire da una cultivar della Madame Moutot, una fragola francese nota per le grandi dimensioni e il sapore ricchissimo di dolcezza, reso ancora più gustoso grazie alla quantità di sali minerali.
2: Tra le eccellenze qui a Maletto di particolare rilievo è sia la fragola che la fragolina, cioè la fragolina ovviamente molto più piccola delle fragole e di forse qualità superiore.
1: Tra i primi di maggio e la fine di giugno le fragole maturano e la pasticceria locale si prepara ad accoglierle in una varietà straordinaria di ricette nelle quali profumi e colori si sposano in un'esperienza di gusto a tutto tondo.
2: Una delle tradizioni è la cosiddetta Sagra della Fragola. Quest'anno siamo arrivati alla 38esima edizione, che richiama turisti da diverse parti della Sicilia, richiama anche, oltre ai turisti, tutti gli abitanti di Maletto, i produttori di fragole e anche altri commercianti. Attraverso fragole e fragolina vengono ricavati diversi prodotti, quale la granita alla fragola, il gelato alla fragola, la torta alla fragola, anche il riso alla fragola. Proprio in occasione della Sagra della Fragola noi distribuiamo come amministrazione sia la torta alla fragola sia il riso alla fragola, ma abbiamo anche in passato, e sicuramente lo ripeteremo, organizzato un concorso del gelato alla fragola. Quindi senza dubbio la fragola è una eccellenza del territorio malettese.
1: Durante le tre giornate di festeggiamenti è possibile partecipare a visite guidate nel centro storico, nelle chiese e nel museo civico di Maletto, e passeggiare presso i resti del castello, restando ammaliati dagli spettacoli dei giocolieri e dalla musica popolare di accompagnamento. È possibile poi scoprire anche altri prodotti dell'artigianato locale, oltre che tipici formaggi e legumi. A Maletto infatti non crescono solo le fragole, ma anche un importante ingrediente della cucina povera siciliana, le lenticchie. Ideali per zuppe e sfiziose polpette, le lenticchie dell'Etna si distinguono per un sapore intenso, carico di ferro e dal basso contenuto di fosforo e potassio. L'elevata componente proteica le rende un ingrediente versatile, ottimo per diete vegetariane o con un basso apporto di carne. Spostiamoci ora nella zona compresa tra Biancavilla, Ragalna, Adrano e Santa Maria di Licodia. la parte sud-ovest delle pendici etnee si incendia del bianco dei meli. Fino al Novecento, la varietà principale era la melacola, chiamata così perché originaria della zona di Nicolosi. Si tratta di un frutto dalle dimensioni ridotte e dal gusto leggermente acidulo. La gelato cola sembra essere frutto di un incrocio spontaneo tra la varietà cola e la gelato. I suoi aromi più intensi, le maggiori precocità, dimensioni e produttività l'hanno resa una delle qualità più rappresentative del territorio etneo, conferendole il titolo di presidio slow food. I frutti vengono conservati in appositi fruttai, dei depositi in pietra lavica tipici dell'Etna. Le loro pareti nude e i pavimenti di pietra raccontano un'architettura semplice, agreste, radicata profondamente nel proprio territorio. Un contraltare al panorama etneo in cui le piante devono opporsi alla roccia per prosperare sono i Monti Nebrodi. Montagne dai versanti irregolari, nei quali l'acqua si raccoglie alimentando un tripudio di verde e di fauna. Siamo nell'Appennino siciliano, dalle parti di Maniace, un paese fondato nel XII secolo dalla regina Margherita di Navarra e Sicilia. Ed è in questo contesto naturale che pascolano le vacche e i suini dei Nebrodi. Il latte diventa più corposo e saporito, l'ideale per la produzione dei formaggi.
3: Maniace abbiamo in questo momento la famosa provola DOP dei Nebrodi. Questa ci è stata riconosciuta. Abbiamo circa 5 o 6 persone che lavorano il formaggio, la ricotta e c'è anche questa produzione della provola DOP dei Nebrodi.
1: Una delle forme di formaggio più antiche della Sicilia è la provola, che differisce dal cugino caciocavallo per la tipica forma a pera affusolata e per il minor tempo che passa in fase di salatura e stagionatura. Si ottiene dal latte vaccino crudo delle vacche di razza modicana, che viene fatto cagliare e poi cotto per circa mezz'ora a 37 gradi. Dopo un processo di spurgo e acidificazione, la pasta ottenuta viene filata e plasmata fino ad ottenere la sua forma caratteristica, che poi viene lasciata assalare e maturare in luoghi freschi e ventilati. Il sapore dolce e l'odore gradevole la rendono un formaggio adatto per i palati più delicati. Maniace celebra le proprie competenze casearie in una delle tante feste che animano il territorio etneo.
3: Noi facciamo una manifestazione in cui facciamo la festa della ricotta, la sagra della ricotta e della provola DOP dei Nebrodi. In queste 4 giornate si fanno tantissime manifestazioni, l'assaggio diamo a chi viene, facciamo il cannolo con la ricotta, diciamo è una bella festa veramente molto seguita da tanti cittadini di tutta la Sicilia e anche molti turisti che fanno la visita a Castello e poi vengono sempre poi a visitare il nostro comune, laddove noi offriamo e facciamo. Poi Maniace abbiamo dei bellissimi frutteti, perché è una terra bellissima che ha un frutto, per il frutteto è una cosa eccezionale, pere, pesche, poi ortaggi, abbiamo ortaggi di qualità. Quest'anno speriamo di fare una manifestazione anche del pomodoro dei Nebrodi, pomodoro di Maniace, che è eccezionale.
1: Per accompagnare queste delizie, l'ideale è proprio il pane di Maniace. Cotto in forno a legna, restituisce il tepore e la ricchezza del vulcano. Si può sposare con un calice di bianco dei Nebrodi per esaltare al meglio i sapori della terra. E se ogni grande pasto termina con un dolce, prepariamoci a concludere il nostro viaggio con alcune delle ricette che hanno fatto della pasticceria siciliana una specialità. Parliamo ad esempio dello scumuni, una nota di freschezza e di artigianalità che trae le sue origini già nel XVII secolo, ma che a Biancavilla continua a essere simbolo di festeggiamenti e delizia. Si tratta di un gelato a due gusti, generalmente al cioccolato e zabaione, con un cuore ripieno di un particolare pan di Spagna. Oltre al nome scumuni, in Italia è noto anche come pezzo duro per via della sua consistenza compatta. Il dolce viene infatti preparato inserendo il gelato e il pan di Spagna in appositi zuccotti. Dopo molte ore in congelatore, viene tagliato a fette e servito, a volte con l'aggiunta di panna come decorazione, in occasione di feste patronali e banchetti. Un'altra specialità di Biancavilla

sono le tabelle da mattipaglia, delle ciambelle senza buco simili alle tradizionali fillette di Bronte. Entrambe le preparazioni comprendono ingredienti semplici come farina, zucchero e uova. Le fillette, le cui prime testimonianze risalgono a più di 1200 anni fa, vengono cotte dentro ad apposite padelle di rame su braci che ricordano il calore del vulcano. Terminiamo con la cassata, i cui colori e sapori racchiudono l'essenza stessa della sicilianità. Ogni ingrediente ci racconta un pezzo della storia della regione. La ricotta, che compone il ripieno principale della cassata, fa parte della sua cultura casearia sin dalla preistoria. La mandorla, che venne importata dai Fenici, conquistò ben presto tutta la Magna Grecia e qui viene utilizzata nella preparazione della pasta reale. E durante la dominazione araba vennero introdotti la canna da zucchero e tutti quei frutti che, canditi, avrebbero poi donato alla cassata le sue note di sapore caratteristiche, come il limone, il cedro, l'arancia amara e il mandarino. Un dolce irrinunciabile per chi voglia comprendere a fondo i gusti della pasticceria siciliana. Finisce qui un'altra tappa del nostro viaggio attraverso il Gal Etna, in un mondo di tradizioni culinarie che affondano nella terra scura, tra pascoli e campi ornati di pietra, montagne floride e il profilo dell'Etna, che accompagna l'uomo nei millenni e che si imprime come un marchio indelebile nei sapori di questa terra.

0: Si è tenuta alla CGIL Nazionale di Roma la conferenza Legalità e Appalti, la nuova direttiva europea anticorruzione. Secondo una ricerca dell'INAP, il lavoro di cura tramite piattaforme digitali è diventato il terzo settore della gig economy italiana. Secondo la Fondazione RIES, gli ostacoli che separano le nuove generazioni dalle tappe della vita adulta sono cresciuti. Più dell'87% delle aziende è stato preso di mira dagli hacker durante il 2025. Aumentano gli attacchi, ma non i professionisti in grado di contrastarli.
1: A Roma si è tenuta la conferenza Legalità e Appalti, la nuova direttiva europea anticorruzione, presso la Sala Santi della CGIL nazionale.
2: Noi questa discussione la dobbiamo collocare dentro quello che sta succedendo nel mondo in questo momento. Non è che dobbiamo non renderci conto che c'è un nuovo equilibrio geopolitico che si sta giocando su vari aspetti. E in un certo senso la dimensione europea, nel senso di avere un'Europa che torna a svolgere una funzione che oggi non sta svolgendo, secondo me è una condizione politica fondamentale per poter bloccare questo processo, chiamiamolo così per capirci tra di noi, di deregolamentazione che si è in qualche modo realizzato.
1: Ogni anno in Italia la corruzione costa tra i 50 e i 150 miliardi di euro e solo negli ultimi anni il paese è passato dal 41esimo al 52esimo posto nell'indice di percezione della corruzione di Transparency International.
2: Non è che stiamo dicendo che tutti gli imprenditori, che tutte le imprese sono cattive o non vogliono rispettare il potere. Anzi, questo sistema è un sistema che penalizza quelli che vogliono fare gli imprenditori in modo serio, e perché tu non valorizzi la qualità, l'innovazione, gli investimenti, ma in realtà la logica del massimo ribasso, delle cose che qui sono state anche descritte, favoriscono naturalmente determinate scelte.

0: anno è nata in Italia la Cassa Integrazione Guadagni? 1929, 1941, 1966 o 1987? Nata nel 1941, durante la Seconda Guerra Mondiale, per sostenere i lavoratori delle industrie in difficoltà, la Cassa Integrazione Guadagni è diventata nel tempo uno dei principali strumenti di tutela dell'occupazione. Permette alle aziende di ridurre o sospendere temporaneamente l'attività senza ricorrere ai licenziamenti, garantendo un sostegno al reddito dei dipendenti. Ancora oggi rappresenta uno degli ammortizzatori sociali più importanti nei periodi di crisi, riorganizzazione o emergenza aziendale.
1: Trovare un badante, un aiuto per un familiare anziano o una persona che si occupi dei bambini avviene sempre più spesso attraverso internet. Secondo una recente ricerca dell'INAPP, il lavoro di cura organizzato tramite piattaforme digitali è oggi il terzo settore della cosiddetta gig economy italiana, il mercato che mette in contatto domanda e offerta di lavoro attraverso app e siti web. Il fenomeno è in crescita e riguarda soprattutto attività di assistenza agli anziani, supporto alle famiglie, accompagnamento di persone non autosufficienti e servizi di cura a domicilio. La diffusione delle piattaforme digitali sta cambiando il modo in cui questi servizi vengono cercati e offerti, rendendo più rapido l'incontro tra chi ha bisogno di assistenza e chi è disponibile a svolgere questo tipo di lavoro. Le piattaforme consentono di trovare più rapidamente lavoratori disponibili, ma la ricerca evidenzia anche alcuni aspetti critici. Chi opera attraverso questi strumenti digitali svolge spesso attività discontinue e può avere minori tutele rispetto ai lavoratori assunti con forme contrattuali tradizionali. Lo studio richiama quindi l'attenzione sulla necessità di accompagnare l'innovazione con regole adeguate, capaci di garantire diritti e protezioni sociali, un tema destinato a diventare sempre più centrale in un paese in cui la domanda di assistenza continua a crescere.

0: Le Brigate del Lavoro, il sindacato di strada della FLAI CGIL, presentano l'edizione 2026 negli spazi di Spin Time, edificio occupato e centro socio-culturale a Roma.
1: Abbiamo visto e stiamo registrando da ultimi i fatti di Amendolara, che nonostante denunciamo da molti anni ciò che accade nelle campagne, il caporalato e lo sfruttamento, questo problema diventa sempre più esteso.
0: Per un intervento strutturale, coinvolgere più associazioni diventa fondamentale.
2: Spin Time è un cantiere di rigenerazione urbana. Sta cercando di costruire una comunità aperta, accogliente e solidale.
3: Il sindacato di strada della FLAI penso che sia una delle risorse che ultimamente la CGIL sta mettendo in campo.
2: Far raggiungere questo obiettivo, quello di cominciare a rappresentare i non rappresentati.
4: Nel 2025 abbiamo svolto ben 19 appuntamenti di sindacato di strada, di cui 7 organizzati a livello nazionale, che hanno visto muoversi più di 150 compagni e compagne da tutta Italia per svolgere queste brigate del lavoro. Gli obiettivi futuri sono quelli di rendere la pratica del sindacato di strada un metodo sindacale. Per farlo costituiremo anche un osservatorio permanente nazionale, perché ci darà una mano a poter mettere a sistema tutte le pratiche che noi svolgiamo sui territori. Vogliamo cambiare questo modello produttivo, che è un modello produttivo capitalista che si è imposto anche nella produzione agricola. Lo dobbiamo fare dal basso. Per farlo dobbiamo organizzare i lavoratori, per organizzare i lavoratori li dobbiamo intercettare, quindi la pratica del sindacato di strada è una pratica trasformativa. Quindi dobbiamo passare dalla denuncia, che è pure una cosa fondamentale, importante, all'organizzazione vera e propria delle lavoratrici e dei lavoratori, per cambiare questo sistema che produce sfruttamento e ingiustizia sociale.

1941. Una donna sta partorendo. Per starle vicino, suo padre si nasconde tra i vicoli di Parigi cercando di evitare le pattuglie tedesche. È Bruno Buozzi, sindacalista. E fu un padre disposto a tutto, solo per la figlia. Tra i fondatori della CGDL unitaria, venne arrestato il 1 marzo su richiesta del regime fascista. Cominciano così gli anni del confino e della lotta di resistenza, che continuarono fino al giorno della sua morte. Bruno Buozzi nacque nel 1881 a Ponte Lagoscuro, in Emilia-Romagna. Arrivò al sindacato dopo anni di lavoro nelle officine, prima come aggiustatore, poi come operaio specializzato. A Milano si iscrisse nel 1905 al Partito Socialista e alla FIOM, diventandone il segretario generale dal 1911 al 1926. Dal 1912 entrò anche nel gruppo dirigente della Confederazione Generale del Lavoro. Erano anni in cui la federazione cresceva e si strutturava tra scioperi e trattative difficili. Ma Buozzi riuscì a imprimere nella CGDL un'impostazione che privilegiava l'organizzazione, la contrattazione e la conquista graduale di risultati misurabili. Nel 1913, dopo 3 mesi di sciopero, la FIOM ottenne un accordo che valse come contratto collettivo e riuscì a ridurre l'orario settimanale. Nel dopoguerra, con il biennio rosso, il sindacato metalmeccanico fu al centro delle tensioni. Buozzi promosse e guidò la mobilitazione che nel settembre 1920 sfociò nell'occupazione delle fabbriche, quando centinaia di migliaia di operai difesero compatti i propri diritti da dentro gli stabilimenti. Con l'avanzata del fascismo, la repressione però si strinse. Nel 1925 Buozzi era ancora alla guida degli ultimi grandi scioperi metallurgici e a dicembre assunse la segreteria generale della CGDL, ormai nel mirino del regime. L'anno dopo fu costretto all'esilio. A Parigi ricostituì la Confederazione in clandestinità, tutelò i lavoratori emigrati e tenne in vita una rete di contatti che permisero di far circolare la stampa sindacale anche in Italia. Dopo l'arresto del 1941 e la liberazione il 25 luglio 1943, lavorò alla ricostruzione di un sindacato libero, ottenendo il 2 settembre 1943 il patto Buozzi-Mazzini, riuscendo a far rientrare in campo le commissioni interne e la rappresentanza nei luoghi di lavoro. Durante l'occupazione tedesca di Roma, visse in clandestinità e contribuì al percorso che portò al patto di Roma e alla rinascita del sindacato unitario. Nel 1944, un autocarro tedesco lasciò Roma alla vigilia della sua liberazione, diretto verso il nord ancora occupato. Attraversava le strade dissestate dalla guerra con la pancia piena di prigionieri. Tra loro c'è Bruno Buozzi. Insieme ad altri 13 prigionieri verrà ucciso lì, in località La Storta, ma il suo omicidio guiderà il movimento per tutti gli anni a venire.

C'è un'immagine che racconta meglio di molte tabelle la fatica dei giovani italiani. Un muro alto 136 centimetri. È la misura simbolica scelta dalla Fondazione RIES per rappresentare l'ostacolo che separa le nuove generazioni dalle tappe della vita adulta. Nel 2006 quel muro era alto 100 centimetri. 20 anni dopo è cresciuto insieme alle difficoltà di trovare un lavoro stabile, mettere da parte risparmi, comprare o affittare una casa, costruire una famiglia. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, nel 2025 la ricchezza netta delle famiglie ha raggiunto 12.326 miliardi di euro, una cifra enorme che però non dice come quella ricchezza sia distribuita. La quota in mano ai giovani è scesa dal 13 al 4%, mentre si è concentrata nelle fasce più anziane, favorite negli anni dalla crescita dei redditi, dalla stabilità occupazionale e dall'aumento del valore degli immobili. Lo stesso squilibrio si ritrova sul fronte previdenziale. Il Focus Censis Conf Cooperative 2026 fotografa un sistema in cui pensioni e debito pubblico pesano sempre di più sulle prospettive di chi oggi entra nel mercato del lavoro. Carriere discontinue, salari bassi e contributi versati a intermittenza rendono più incerto il futuro pensionistico delle nuove generazioni. Il muro allora non è solo una metafora, è il risultato di un passaggio di ricchezza che si è bloccato, di un mercato del lavoro che non garantisce autonomia.

0: e di un welfare pensato per percorsi di vita più lineari di quelli attuali. Per molti giovani, diventare adulti non significa soltanto arrivare a una certa età, ma riuscire a superare una serie di ostacoli economici sempre più alti.
1: Il Ministero del Lavoro ha lanciato un nuovo portale digitale dedicato alla previdenza complementare. L'obiettivo è aiutare lavoratrici e lavoratori a orientarsi tra fondi pensione, contributi e strumenti integrativi che affiancano la pensione pubblica. Il sito raccoglie informazioni, guide e materiali informativi, pensati soprattutto per chi si affaccia al mondo del lavoro o vuole comprendere meglio come costruire una pensione futura più solida. Un tema sempre più attuale, in un paese che invecchia e in cui le carriere lavorative sono spesso discontinue. Per approfondire la tua situazione contrattuale e le tutele che ti spettano, rivolgiti a una sede CAF o a un patronato INCA vicino a te.
0: La laurea resta una delle porte principali d'ingresso nel mondo del lavoro, ma per molti giovani il primo passo continua a essere segnato da compensi bassi e prospettive incerte. Una ricerca realizzata da ING Italia con YouGov, che ha coinvolto circa 400 laureati tra i 20 e i 30 anni, racconta un mercato in cui lo stage è ancora un passaggio quasi obbligato. 6 giovani su 10 ne hanno svolto almeno uno. L'esperienza viene scelta soprattutto per le possibilità di assunzione e di crescita professionale. Formazione, acquisizione di competenze e sviluppo della carriera pesano più di ogni altra cosa nelle aspettative dei neolaureati. Non a caso il 67% si informa sulle opportunità di crescita offerte dall'azienda prima di candidarsi. Accanto alla voglia di imparare, però, emerge il nodo economico. Per il 42% degli stagisti, il rimborso mensile si colloca tra 251 e 800 euro, con una media nazionale di appena 565 euro. Solo il 9% supera gli 800 euro al mese, una cifra che molti giudicano insufficiente. Quasi 8 giovani su 10 ritengono che i compensi degli stage non siano adeguati e proprio la retribuzione troppo bassa rappresenta il principale motivo di rinuncia a un'opportunità. Emerge anche una crescente sfiducia. Poco meno di un terzo degli intervistati vede nello stage una possibile porta verso un lavoro stabile, mentre oltre un terzo dichiara di avere poche aspettative o nessuna. A pesare è anche la difficoltà di affrontare il tema del salario durante i colloqui. Soltanto 4 giovani su 10 si sentono davvero a proprio agio nel discutere compensi e benefit. Il tema della qualità degli stage non riguarda soltanto la formazione, ma anche l'accesso equo al lavoro e all'indipendenza economica delle nuove generazioni.

0: A giugno l'INPS ha avviato le procedure per l'erogazione del contributo destinato ai giovani disoccupati, under 35, che hanno avviato un'attività imprenditoriale nei settori delle nuove tecnologie, della digitalizzazione e della transizione ecologica. La misura prevista dal decreto coesione riconosce un sostegno economico di 500 euro al mese per un massimo di 3 anni alle attività avviate tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. L'obiettivo è favorire la nascita di nuove imprese e sostenere l'autoimpiego giovanile in comparti considerati strategici per lo sviluppo economico del paese.
1: Si è svolta al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi l'iniziativa Chimica, quale futuro per l'industria delle industrie, promossa dalla CGL Puglia e dalla Filctem CGL Nazionale.
2: Siamo a discutere del rischio che il nostro paese corre di perdere pezzi interi del sistema industriale. Noi siamo contrari alle scelte che Eni e il governo stanno facendo di disinvestire sulla chimica di base e soprattutto questo si affianca alle non scelte che il governo fa sull'ILVA, al ritardo e alla desertificazione che si sta determinando sul settore dell'automotive. E quindi difendere queste attività non è solo difendere un territorio e l'occupazione a Brindisi, che è un punto importante, ma significa rilanciare con forza la necessità di investimenti pubblici e privati e soprattutto il nostro sistema industriale e occupazionale.
3: La chimica è sicuramente lo snodo centrale di una serie di produzioni strategiche per il paese. È di fatto, lo diciamo da sempre, l'industria delle industrie. L'economia circolare è quindi una delle chiavi centrali, insieme chiaramente ad altre che possono essere l'elettrificazione dei processi. Dobbiamo quindi sostenere

0: la chimica italiana, in particolare chiedegli di innovarsi anche seguendo le traiettorie di decarbonizzazione e di riduzione delle emissioni, ma mantenendo la sua capacità strategica.
1: La regione ha già chiesto un tavolo di confronto e la visita a Brindisi di un advisor, ma mancano ancora risposte.
2: Le scelte che il governo sta facendo insieme all'ENI, che è un'azienda partecipata dallo Stato, sta decidendo di dismettere l'attività della chimica di base, espongono il paese ad una dipendenza dall'estero rispetto all'importazione di prodotti che sono prodotti importantissimi e che costituiscono l'80% dei prodotti che vengono utilizzati da altri settori dell'industria. Quindi il rischio di declino industriale in questo caso non riguarda solo le attività della chimica, ma riguarda tutti i settori dell'industria.
3: Un intervento di smantellamento della chimica di base ha interferenze e ripercussioni su tutti i settori, a partire da quello metalmeccanico, soprattutto quello metalmeccanico. Abbiamo bisogno intanto di analizzare la situazione, di avere consapevolezza dell'intera situazione e del fatto che i settori si tengono tra di loro. Avremo bisogno di politiche industriali, quelle politiche industriali che ormai da almeno 20 anni mancano.

0: In Piemonte è aperta un'interessante opportunità formativa per chi vuole trasformare la passione per l'artigianalità in una professione. È disponibile un corso gratuito dedicato a sartoria, cucito e marketing, rivolto a persone disoccupate in cerca di nuove competenze. Il percorso unisce attività pratiche e strumenti utili per promuovere e valorizzare un prodotto sul mercato. Accanto alle tecniche di confezione e lavorazione dei tessuti, i partecipanti potranno approfondire temi come comunicazione, promozione e vendita, competenze sempre più richieste anche nelle piccole attività artigiane. Per info e iscrizioni visita la sezione Progetti sul sito del Consorzio Sociale Abele Lavoro.
1: Mentre gli attacchi informatici diventano sempre più frequenti e sofisticati, l'Italia si trova a fare i conti con una mancanza di professionisti in grado di difendere reti, dati e infrastrutture digitali. Secondo l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, nel paese mancano oltre 100.000 esperti di sicurezza informatica. Se si allarga lo sguardo all'intero settore tecnologico, il divario è ancora più ampio. Rispetto alla media europea, l'Italia registra una carenza di circa 236.000 figure ICT. La domanda di competenze cresce più rapidamente dell'offerta. Aziende, pubbliche amministrazioni e servizi essenziali sono sempre più esposti ai rischi della criminalità informatica, ma faticano a trovare personale qualificato, una difficoltà che emerge anche a livello internazionale. Il Cyber Security Skill Gap Report 2026 di Fortinet, realizzato su 2.750 responsabili aziendali in 32 paesi, mostra che l'86% delle organizzazioni ha subito almeno una violazione informatica nell'ultimo anno. Cresce quindi il bisogno di competenze digitali, ma aumenta la difficoltà di trattenerle. I salari italiani restano sensibilmente inferiori a quelli offerti da Germania, Svizzera o Stati Uniti. Un professionista senior della cybersicurezza può guadagnare dal 30 al 40% in meno rispetto ai colleghi impiegati negli stessi ruoli all'estero. Per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro, però, questo scenario racconta anche un'opportunità. La cybersicurezza è oggi uno dei settori con la maggiore richiesta di personale qualificato e con prospettive occupazionali in continua espansione. La sfida resta quella di trasformare questa domanda in lavoro stabile, formazione adeguata e condizioni capaci di trattenere talenti che altrimenti continueranno a cercare altrove le opportunità che qui faticano a trovare.

0: Quali sono le province italiane che offrono le migliori condizioni di vita agli anziani? L'indagine 2026 del Sole 24 Ore sulla qualità della vita per fasce d'età prende in esame numerosi indicatori, dalla salute alla sicurezza, passando per il reddito e l'accessibilità dei servizi. Il podio è tutto del Nord Italia. Al terzo posto c'è Milano, premiata per servizi, assistenza sanitaria e opportunità culturali. Secondo posto per Trento, che si distingue per qualità dell'ambiente, mobilità e benessere sociale. Sul gradino più alto del podio troviamo Trieste, prima in Italia per qualità della vita degli over 65, grazie a servizi, partecipazione sociale e aspettativa di vita.
1: Ad Aosta nasce un nuovo punto di riferimento per le persone con disabilità e per le loro famiglie. Nel salone della CGL Valle d'Aosta è stato inaugurato lo Sportello Disabilità, un servizio promosso insieme al Patronato Inca con l'obiettivo di offrire ascolto, orientamento e tutela a chi spesso si trova a dover affrontare percorsi complessi per vedere riconosciuti i propri diritti. Ad accompagnare l'apertura è stata anche la partecipazione di ragazze e ragazzi che hanno realizzato un'opera dedicata all'inclusione, simbolo di una giornata che ha voluto mettere al centro la persona e la costruzione di una comunità più attenta e accessibile. L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che conoscere i propri diritti non è sempre semplice. Molte persone con disabilità e molte famiglie faticano a orientarsi tra norme, procedure e strumenti di sostegno. Per questo lo sportello si propone come un luogo in cui ricevere informazioni qualificate e un supporto concreto, con particolare attenzione all'autodeterminazione, all'uguaglianza e al contrasto di ogni forma di discriminazione. Uno dei temi più rilevanti riguarda il lavoro. Nonostante le tutele previste dalla legge, l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità continua a essere un obiettivo spesso difficile da raggiungere. Lo sportello offrirà assistenza sul collocamento mirato, sui permessi lavorativi, sulle opportunità occupazionali e sui diritti da esercitare nei luoghi di lavoro, promuovendo condizioni realmente inclusive. Grazie alla collaborazione con l'Inca, il servizio garantirà anche un accompagnamento nelle pratiche relative all'invalidità civile, alla non autosufficienza e all'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, assicurando una presa in carico integrata delle diverse esigenze.
0: La tutela del lavoro passa anche attraverso l'accessibilità. Work in progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Tengo la imagen de mi mamá ayer abrazando.
1: Ho ancora negli occhi l'immagine di mia madre, abbracciava un'anziana rimasta sola perché il suo unico figlio vive all'estero.
0: Su unico hijo está fuera del país.
2: Il messaggio di Reimart Yaracuy, responsabile dei progetti della Fondazione AVSI in Venezuela, arriva da Caracas. La sua è una delle tante voci che dopo il sisma raccontano il dolore ma anche la richiesta di aiuto. A dare speranza è la solidarietà mostrata da tanti venezuelani verso le persone più fragili, in difficoltà e sole. C'è poi l'aiuto prestato dall'estero, da Cuba fino agli Stati Uniti, dall'Iran fino all'Italia. 500.000 euro per i primi soccorsi coordinati dalla Caritas sono stati stanziati dalla CEI a partire dai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica.
3: Fondi che abbiamo già trasferito alla Caritas venezuelana per dare le prime risposte, come sempre andando a cercare i più poveri, quelli che più in questo momento hanno bisogno della nostra solidarietà, della nostra vicinanza, della nostra carità.
2: Donne tra mille ostacoli, dal Senegal all'Afghanistan. A indagare i loro percorsi sono le due studentesse vincitrici del premio Bianca Pomeranzi, una figura di spicco ricordata con una cerimonia nella sede dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Mawa Bamba, laureata all'Università di Torino, ha approfondito nella sua tesi il contributo delle donne all'agricoltura in Senegal.
4: Io analizzo come il lavoro delle donne all'interno dei sistemi agroalimentari sia pivotale, centrale e fondamentale.
2: Aghele Muhammadi si è concentrata invece sull'Afghanistan, il suo paese di origine. Nella tesi, discussa all'Università di Padova, ricostruisce gli spostamenti delle donne dalle loro case ai luoghi di lavoro, sotto le restrizioni imposte dal governo dei talebani.
5: Oggi vediamo in altre città, come Herat, che la situazione continua a peggiorare. Perfino donne che non lavorano, non studiano e rispettano il codice di abbigliamento imposto vengono arrestate per strada o nei bazar. Il solo fatto di trovarsi in strada è sufficiente perché vengano fermate.
2: Una barca a vela di 24 metri pronta a salpare da Licata in Sicilia per salvare ancora vite. Si tratta di un ex yacht ora adibito per la ricerca e il soccorso da volontari al lavoro con l'ONG tedesca SOS Humanity. Secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, solo dal gennaio 2026 sono annegate o scomparse lungo la rotta del Mediterraneo centrale almeno 1.330 persone, mai così tante nei primi mesi dell'anno dal 2014. La barca a vela è stata ribattezzata Humanity.

0: 2 durante una cerimonia nel porto di Licata.
1: Questa nave ci ricorda che le persone ordinarie possono ancora scegliere la responsabilità e la solidarietà invece dell'indifferenza.
0: Un'occasione di incontro e un laboratorio a suo modo politico. È stato questo la Spring School del progetto Generazione Partecipazione. A incontrarsi in un fine settimana romano sono stati giovani

0: pubbliche.
1: Generazione Partecipazione GEMPI è un progetto realizzato dalla Federazione FOCSIV grazie al supporto del Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica.
2: La difesa delle coltivazioni dagli effetti dei cambiamenti climatici, tra caldo record ed eventi estremi, passa sempre più dalla digitalizzazione delle campagne, con 8 aziende agricole su 10 che sono pronte a investire in tecnologie capaci di ridurre il consumo di acqua, energia e fertilizzanti, monitorare lo stato di salute delle coltivazioni con dati su previsioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress idrico, sviluppare varietà più resistenti con le TEA tecniche di evoluzione assistita. È quanto emerge da un'analisi del primo censimento europeo sulla maturità digitale delle aziende agricole effettuato da Coldiretti. Complessivamente gli investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 valgono circa 2,5 miliardi di euro, secondo Smart Agrifood. Attualmente le aree agricole che impiegano strumenti avanzati coprono oltre 1 milione di ettari, pari al 9,5% del totale, un trend che necessita però di un avanzamento nella copertura digitale delle aree rurali. Enea ha realizzato un innovativo impianto geotermico per la climatizzazione sostenibile degli edifici presso il Centro Ricerche Casaccia alle Porte di Roma. L'impianto combina l'utilizzo del calore del sottosuolo con una pompa di ultima generazione, in grado di sfruttare sia l'aria che il terreno come sorgente termica. Il calore, naturalmente presente nel sottosuolo a temperature relativamente basse, sotto i 90 gradi, viene sfruttato attraverso 4 pozzi a diverse profondità, dotati di sondi geotermiche e sensori in fibra ottica. Nei periodi di richiesta di riscaldamento o raffrescamento, la stabilità termica della sorgente o del pozzo di calore è fondamentale per garantire efficienze elevate delle pompe di calore. Infatti, a differenza di altre fonti di energia rinnovabile che dipendono da condizioni meteorologiche variabili, la geotermia offre una continuità che la rende ideale per garantire una fornitura stabile e continua di energia. La United Kingdom Atomic Energy Authority, UKAEA ed Eni hanno costituito una joint venture per fornire know-how e competenze al settore dell'energia da fusione. La società, che prende il nome di Riova, nata nel Regno Unito, unisce le competenze tecniche e industriali di entrambi i partner per fornire consulenza specialistica e servizi operativi all'industria della fusione, in crescita a livello globale. Riova offre servizi lungo tutto il ciclo di vita del combustibile, dagli studi di fattibilità nelle fasi iniziali fino all'implementazione e al supporto operativo. Deuterio e trizio sono combustibili comunemente utilizzati nell'energia da fusione. Il deuterio è abbondante in natura ed è estraibile dall'acqua di mare, mentre il trizio è estremamente raro. Diventa quindi fondamentale assicurarne una gestione efficiente lungo tutto il ciclo del combustibile, dalla sua produzione e utilizzo nella generazione di energia fino al recupero dai gas di scarico e raffinazione per il riutilizzo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea conferma l'ammenda di circa 4,1 miliardi di euro a carico di Google per abuso di posizione dominante, imponendo con accordi di preinstallazione condizioni di licenza di talune applicazioni, la precedenza del suo motore di ricerca Google Search e del suo browser Chrome sui dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo Android. L'impugnazione proposta da Google e dalla sua società madre Alphabet contro la sentenza del tribunale è respinta, il che conferma la sanzione inflitta per abuso di posizione dominante del motore di ricerca Google Search nell'ambito del sistema operativo Android. La Corte di Giustizia respinge l'impugnazione presentata da Google e dall'Alphabet contro tale sentenza del tribunale, confermando quindi la sanzione inflitta alle due società per le loro pratiche anticoncorrenziali relative al sistema operativo Android, quale rivista dal tribunale.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clan, struttura dell'azienda Mastro Berardino, che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica e spina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello, ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelleca Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione. Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamata a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la prefettura di Matera, l'ufficio protezione civile della regione Basilicata, ANAS, il corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 118, polizia di stato e polizia stradale, l'arma dei carabinieri, la guardia di finanza, la provincia di Matera, il comune di Scanzano Ionico e l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata. Inoltre per l'occasione è stato attivato anche il centro coordinamento soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS. Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori

0: rinascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
1: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
2: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette pure per curarsi ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
3: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
4: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
5: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
4: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
5: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno, per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
4: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
5: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli avversari. Quindi questo sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok. E riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra.
4: Certo.
5: E vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
6: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e dai risultati clinici.

Di assoluto rilievo e il quadro è emerso nella sala dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mini-invasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti: 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un Euroscore medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.

Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari.

e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clano, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizione ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello, ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelleca Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione. Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamata a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la prefettura di Matera, l'ufficio protezione civile della regione Basilicata, ANAS, il corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 118, polizia di stato e polizia stradale, l'arma dei carabinieri, la guardia di finanza, la provincia di Matera, il comune di Scanzano Ionico e l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata. Inoltre per l'occasione è stato attivato anche il centro coordinamento soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS. Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
3: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette pure per curarsi ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.

0: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
1: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
2: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
1: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
2: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno, per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società. Ok, mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
1: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
2: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nel migliore dei modi è importante, conoscere gli
1: Certo.
2: avversari. Quindi questa sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok, e riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra. E
1: Certo.
2: vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
3: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. E il quadro è emerso nella sala dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mini-invasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti: 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un euro score medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.

Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni che ne hanno limitato le prospettive di sviluppo e oggi deve invece guardare alla valorizzazione delle proprie risorse senza essere destinata ad ospitare infrastrutture che potrebbero incidere sulla sua immagine e sulle sue potenzialità economiche. L'assessore richiama inoltre la mobilitazione che nel 2003 vide protagonista il popolo lucano nelle storiche giornate di Scanzano Ionico, ricordando come quella vicenda abbia rappresentato una delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe, quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative,

0: Allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Tre mondi diversi, sport, eccellenza enologica ed alta gioielleria si sono fusi in un'unica esperienza all'insegna dell'eleganza e della valorizzazione del Made in Italy. È accaduto a Radici Resort di Mirabella e Clano, struttura dell'azienda Mastro Berardino che ha ospitato una serata esclusiva. Protagonista dell'evento il prestigioso torneo di golf Banca Generali Private Banking Trophy, giunto alla 7ª edizione, accompagnato dalle degustazioni delle rinomate cantine Mastro Berardino, simbolo dell'eccellenza enologica irpina. Tra i protagonisti della serata la gioielleria Orzelleca, storica realtà imprenditoriale del Sannio e dell'Irpinia, attiva da oltre 85 anni e partner della Maison Damiani da più di mezzo secolo. Ed è stata proprio la gioielleria Orzelleca a portare in scena la collezione di Alta Gioielleria Damiani, simbolo di oltre un secolo di tradizioni ed artigianalità italiana. L'evento si è trasformato in una raffinata sfilata con modelle che hanno indossato i gioielli Damiani esaltati dalla suggestiva cornice del resort. La serata ha rappresentato anche un momento di valorizzazione dell'identità della gioielleria Orzelleca, da sempre orientata alla qualità, all'eleganza e alla relazione con il cliente, con l'obiettivo di offrire non solo un gioiello ma un'esperienza. Sulla stessa linea anche Alfredo Di Dio, referente Orzelleca Avellino, che ha sottolineato il valore della collaborazione con Damiani, un rapporto storico che si rinnova e cresce nel tempo, fondato sulla ricerca costante dell'eccellenza e sulla forza della tradizione artigianale italiana. E poi il Radici Resort ha fatto da scenario ideale ad un evento esclusivo. In questo contesto di eccellenza la gioielleria Orzelleca si conferma protagonista assoluta, con una storia fatta di esperienza, affidabilità e passione. Si è svolta nella notte una complessa esercitazione di protezione civile organizzata dalla struttura territoriale ANAS Basilicata con il coordinamento della prefettura di Matera e la partecipazione di tutte le principali componenti del sistema regionale di emergenza. Lo scenario simulato ha riguardato un grave incidente stradale all'interno della galleria Scanzano lungo la strada statale 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. L'esercitazione ha previsto il coinvolgimento di due veicoli, un principio di incendio e la presenza di diversi feriti, interpretati da figuranti, mettendo alla prova le procedure operative previste per questo tipo di emergenze. L'attività si è svolta sia attraverso il coordinamento dei posti di comando, sia con interventi sul campo, consentendo di verificare l'efficacia del piano ANAS per la gestione delle emergenze in galleria e la capacità di risposta in uno scenario ad elevata complessità. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di testare la tempestività dei soccorsi, l'efficienza delle comunicazioni e il coordinamento tra tutte le strutture chiamata a intervenire in caso di incidente con incendio all'interno di una galleria. All'esercitazione hanno preso parte la prefettura di Matera, l'ufficio protezione civile della regione Basilicata, ANAS, il corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 118, polizia di stato e polizia stradale, l'arma dei carabinieri, la guardia di finanza, la provincia di Matera, il comune di Scanzano Ionico e l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della

0: Basilicata. Inoltre, per l'occasione è stato attivato anche il centro coordinamento soccorsi, impegnato nella gestione delle comunicazioni e del raccordo operativo tra i vari enti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada statale 106 Ionica è rimasta chiusa al traffico, con deviazioni lungo i percorsi alternativi predisposti da ANAS. Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
3: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette, pure per curarsi, ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
4: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Val di Diano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
5: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
6: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
5: E come le sono sembrati i ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
6: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno, per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
5: lei è anche un informatico e uno specialista di

0: match analysis, quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
1: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli
0: Certo.
1: avversari. Quindi questa sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok, e riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra.
0: Certo.
1: E vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
2: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. E il quadro è emerso nella sala A dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mininvasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti: 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un Euroscore medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.

Il ritorno del dibattito sull'ipotesi di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi riaccende un confronto che da oltre 20 anni rappresenta uno dei temi più sensibili per il territorio lucano. In vista del convegno in programma al Grande Albergo di Potenza, dedicato alla sicurezza energetica e alle possibili opportunità connesse all'infrastruttura, torna al centro dell'attenzione una questione che continua a dividere il dibattito pubblico ed istituzionale. A ribadire una posizione di netta contrarietà è il vicepresidente assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale

Pepe, che conferma il proprio no all'eventuale realizzazione del deposito unico alle scorie nucleari sul territorio lucano. Una convinzione, sottolinea, maturata nel tempo e mai venuta meno, sia sul piano personale sia su quello politico. Secondo Pepe, la Basilicata ha già sopportato nel corso degli anni il peso di decisioni

delle più significative espressioni di partecipazione civile nella storia della regione. Per Pasquale Pepe, quella volontà popolare resta ancora oggi un riferimento imprescindibile e merita di essere rispettata senza equivoci. Intanto l'ANCI Basilicata ribadisce il proprio no all'ipotesi di nuovi impianti nucleari e di un deposito di scorie sul territorio regionale. I sindaci lucani all'unanimità sottolineano che la Basilicata ha già dato un contributo significativo al sistema energetico nazionale e non può essere chiamata a nuovi sacrifici. La contrarietà al nucleare, definito impropriamente sostenibile, si fonda sul rispetto dell'esito dei referendum e sulla mancata soluzione del problema delle scorie già esistenti. Non abbiamo ancora chiuso i conti con le scorie del passato. Come potremmo accettare di crearne di nuove? Afferma l'ANCI Basilicata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi affronteremo un tema che difficilmente troverete in altre puntate, i processi indiziari. Parleremo del caso di Giacomo Bozzoli, di Guerrina Piscaglia, di Isabella Noventa, di Roberta Ragusa, ma non parleremo, non entreremo nel merito specifico dei processi, non racconteremo naturalmente le loro storie, ma entreremo proprio in ambito giuridico. Perché e come possa un tribunale condannare dei soggetti senza che si sia ritrovato il corpo del morto, senza che ci sia trovata l'arma del diritto.

0: su Indizio. Ne parleremo in studio con l'ospite fisso, collaboratore fisso di Temisteri, Alessandro Ceci. Bentornato Alessandro, è stato fuori per un paio di puntate. Sì. Do il benvenuto anche a Bruno Calabrese, psicologo. Grazie Bruno di essere nuovamente con noi.
1: Grazie a voi.
0: E ringrazio naturalmente l'avvocato Veronica Coppola, venuta da Milano appositamente per parlare di questo tema. Grazie Veronica per essere con noi anche questa puntata. Naturalmente il generale Ernesto Di Serio, già generale dei RIS, è avvocato. Collegato dal suo studio di Treviso abbiamo un magistrato, abbiamo il dottor Giovanni Schiavon. Benvenuto in trasmissione, dottor Schiavon.
2: Grazie a voi, grazie.
0: È un piacere averla con noi, naturalmente.
2: Grazie,
0: piacere. Anche lei ci è mancato nei dibattiti sulla giustizia, perché sappiamo insomma che lei è uno degli apripista della magistratura democratica, ma voglio puntualizzare, non democratica di linea politica, ma democratica con la D maiuscola.
2: Esattamente. Allora, ha fatto bene a precisarlo.
0: Ecco, e difatti so che lei ci tiene a questa precisazione. Ecco, io a questo punto inviterei la regia a mandare in onda il primo video, così insomma vediamo un po' di iniziare sto dibattito, questa discussione col caso Bozzoli.
3: Mario Bozzoli è stato assassinato nella fonderia di famiglia poco dopo le 19:15 dell'8 ottobre 2015. Autore del delitto è nipote Giacomo, con la complicità degli addetti ai forni, Giuseppe Ghirardini e Oscar Maggi, e la connivenza dell'operaio Abogaie Akbasi e del fratello Alex. Questa è la sintesi della Corte d'Assise di Brescia che in 270 pagine motiva l'ergastolo inflitto al 37enne Giacomo Bozzoli, che si è sempre confessato innocente. Il presidente Roberto Spanò con il collegio giudicante non gli hanno creduto. Secondo il tribunale, il movente è da individuare nell'odio covato da Giacomo, che non merita alcuna attenuante, in quanto nell'immediatezza della scomparsa dello zio ha cercato di disonorarne la memoria, facendolo apparire come un fedifrago fuggitivo, secondo le dichiarazioni messe nero su bianco. Giacomo lo detestava e intendeva liberarsene, ritenendolo di intralcio per i propri progetti e le aspettative ereditarie. Arrivare al convincimento della colpevolezza oltre il ragionevole dubbio ha richiesto per il tribunale una cernita attenta del numero elevato di prove. Non vi è motivo di ritenere che Mario covasse proposito di suicidio, continua la corte d'assise, dal momento che godeva di buona salute, non aveva problemi economici e la sua vita era proiettata verso l'avvenire dei figli. Le tre telecamere della fonderia di Marcheno, contrassegnate dai numeri 3, 4 e 6, che avrebbero consentito di risolvere il giallo, spostati su punti morti in fonderia, e l'impianto gestito solo dai fratelli Alex e Giacomo, figli di Adelio Bozzoli e fratello di Mario, sono un altro elemento fondante per il tribunale. A lungo si è parlato nelle 22 udienze del processo della fumata anomala uscita dal forno grande alle 19:18 di quell'8 ottobre 2015. La Procura Generale aveva avvocato a sé il processo, disponendo anche l'esperimento giudiziale del maialino gettato in un forno come prova oggettiva del fumo che si sprigiona in un forno ad alte temperature nel quale viene gettato un essere vivente. Quella fumata dell'8 ottobre 2015 non poteva che essere sprigionata da un corpo, hanno concluso i periti e quindi i giudici. Anche la morte di Giuseppe Ghirardini, il cui corpo venne trovato sotto un abete alle Case di Viso nel primo pomeriggio di domenica 18 ottobre 2015, è stata definita dai giudici un suicidio parlante, frutto della disperazione per il senso di colpa e la vergogna per la gravità del fatto commesso. Il denaro ricevuto, 4.400 euro in banconote in serie rinvenute a casa sua, comprova che aveva agito su mandato di un altro. Le intercettazioni ambientali del 15 ottobre tra Abu e Maggi, se Beppo sbaglia a parlare siamo rovinati, lasciano intuire che temevano confessasse. Parole che pesano e che evidentemente hanno portato i giudici a credere senza più dubbi a tutto l'articolato e complesso impianto accusatorio.
0: Ecco, io partirei da Bruno. Bruno, insomma, qui le condanne ormai si sprecano, non c'è il corpo del morto, non c'è l'arma del delitto. Sì, ci sono dei litigi tra di loro, ma insomma, chi è che non ha litigato in vita sua? Insomma, ma a noi non gli hanno creduto e poi insomma, gli hanno affibbiato questo ergastolo. Adesso si lamentano che sia scappato. Insomma, tu come la vedi questa cosa? Non ti sembra una cosa assurda questa di condannare un soggetto senza che ci sia il corpo? Perché poi sì, c'è la convinzione, ma la convinzione di ognuno di noi resta una convinzione nostra. Se non ci sono le prove reali, concrete, non si va oltre il ragionevole dubbio, o mi sbaglio?
1: Sì, è vero. Allora, prima considerazione, sono processi indiziari, l'indizio è un elemento, dovrebbe essere grave, preciso e concordante, secondo i criteri ovviamente di procedura penale, ma qui rimane il problema che ogni procedimento giudiziario, ogni processo su base

0: fase giudiziaria si basa su elementi di indagine che la pubblica accusa, quindi la procura, ha prodotto. E qui si apre tutto un criterio organizzativo. Dal 1989 il processo è accusatorio, quindi le prove devono essere prodotte dalla procura e la procura deve produrre delle prove che sono convincenti. Ora, l'elemento di convincimento si deve quindi formare nel contraddittorio delle parti, cioè nelle udienze. E qui si apre un altro problema. Come vengono gestite le udienze? Perché se noi abbiamo una capacità organizzativa della difesa di fare attività di indagini difensive autonome e contrapposte a quelle della procura, capacità organizzative per poter screditare, per esempio, eventuali testimoni dell'accusa, noi abbiamo una capacità difensiva adeguata alla procura e al corpo accusatorio. Capirete che questo apparato non può essere messo su da dei difensori di clienti che non hanno denaro. Non solo. Siccome in Italia è difficile che la difesa possa affrontare delle spese tecniche, per esempio, enormi, per potersi far rimborsare successivamente col gratuito patrocinio a fine giudicato. Noi sappiamo che il giudicato di un anno, due anni, se va bene, giudicato. Allora cosa succede? Succede che non abbiamo nemmeno studi difensivi, quindi studi di avvocati difensori, che possono affrontare delle spese per delle autonomie di indagine difensiva tecnica da contrapporsi. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che se la procura è questa, e qui è un elemento tecnico ormai consueto, fa un castello accusatorio, fa un'ipotesi e cerca gli elementi di prova a sostegno di questa ipotesi, e questo è un elemento, è un errore di primo tipo logico che nella ricerca scientifica non si fa, perché se si fanno delle ipotesi, si cercano, per la ragione popperiana, si cercano le ipotesi contrarie. Quindi se alla fine le ipotesi contrarie, le ipotesi che contraddicono l'ipotesi di partenza, non vengono rintracciate gli elementi, allora l'ipotesi di partenza è confermata. Quindi le procure commettono un errore di questo tipo, sistematicamente cercano elementi di conferma. Quindi gli elementi di disconferma dell'accusa sono purtroppo a carico della difesa, e se le difese non sono organizzate per poter contraddire l'elemento accusatorio, questa è l'anomalia tutta italiana. Quindi, processi indiziari. Chiunque, qualsiasi cittadino si può ritrovare a essere processato, magari per delle intenzioni proclamate e declamate, e non avendo degli elementi probanti, concreti, la condanna è nell'ambito di quanto il complesso giudicante, che può essere corte d'assise o collegio, si convince. È su questo convincimento che casca tutto l'impianto accusatorio. Perché? Perché l'impianto accusatorio, ribadisco, è basato sulla conferma, contro ogni logica popperiana, conferma delle ipotesi di partenza. Mentre il giudizio dovrebbe essere basato sul fatto che tutti gli elementi che avrebbero disconfermato quell'elemento di partenza, l'ipotesi accusatoria di partenza, non sono stati rintracciati o non sono sufficientemente adeguati a strutturare, a strutturare il dubbio.
1: Ecco Bruno, io vorrei passare adesso al dottor Schiavone. Dottor Schiavone, ha sentito l'intervento del dottor Bruno?

0: Lei che ne pensa?
1: Ma guardi, io credo che il problema si debba risolvere sul piano della corretta gestione dei procedimenti, non sul piano normativo. Cioè, la Cassazione più volte è intervenuta dicendo che il mancato ritrovamento del corpo del cadavere non impedisce la formazione della prova e ne incide sul principio di responsabilità, ma l'evento morte, come diceva prima l'interlocutore, l'evento morte deve essere provato mediante indizi, secondo il solito sistema, che devono essere gravi, precisi, concordanti, come prevede e anche tenendo conto del comportamento post factum dell'imputato in base alle previsioni dell'articolo 533 del codice di rito. Allora, fin qua, sul piano di principi, io francamente non mi scandalizzerei se ci sono delle condanne per omicidio preterintenzionale, praticamente preterintenzionale, in mancanza del ritrovamento del cadavere. Il punto è che purtroppo spesso sono proprio in concreto le procure che non funzionano. Le procure, io voglio precisare che il pubblico e ricordare a voi che il pubblico ministero è tenuto a indagare anche a favore dell'imputato, secondo il sistema civile di qualsiasi stato come quello italiano. Ora, il fatto che ci siano stati dei casi diciamo gravi di condanne in mancanza di ritrovamento del cadavere, che poi con anche aggravate dal fatto che la persona creduta morta riappare dopo anni, e io credo che tutto questo sia addebitabile al mancata applicazione corretta delle norme di procedura, cioè alla carenza delle indagini. Cioè, è normale che si deve, se non si trova il cadavere, si può condannare per omicidio sicuramente. Però il problema è sempre quello: in concreto bisogna che gli indizi abbiano la connotazione della gravità, della precisione, della concordanza.
0: Non è facile, non è assolutamente facile.
1: Non è facile, sì, ma ripeto, non è un problema di norma. Il sistema credo che non debba essere cambiato. Il problema è, come al solito, la corretta applicazione delle norme, le indagini. E poi soprattutto che le procure si impegnino molto di più nell'attuare il principio secondo cui le loro indagini devono essere indirizzate anche a favore dell'imputato.
0: Cosa che non succede quasi mai, forse.
1: Cosa che non succede quasi mai. Io devo dire che io trovo molto più grave il fatto che ci sono delle procure che ritengono di avere un ruolo solo accusatorio, ed è per questo c'è la zoppia concreta a volte. E in effetti si ha ragione, il difensore, l'imputato non sempre ha i mezzi per potersi difendere adeguatamente.
0: E non c'è equilibrio.
1: Quindi, bisogna che ci sforziamo tutti a pretendere l'applicazione dei principi della nostra Costituzione e del codice. Finché questo non viene attuato, ma in concreto, ripeto, noi staremo sempre qui a parlare di casi non risolti che ci scandalizzano.
0: Assolutamente sì. Adesso, dottor Scavone, ci fermiamo per la pubblicità, poi riprendiamo fra due minuti.

0: Bene, siamo nuovamente in studio, mi dicevano che siamo riusciti a collegarci anche col dottor Schiavon, così
1: Sì.
0: aboliamo il telefono. Dottor Schiavon, ci vediamo, eccolo.
1: Buonasera.
0: Ecco, finalmente siamo riusciti a collegarci, così la vediamo. È un piacere rivederla, dottor Schiavon.
1: Anche per me sa molto.
0: Grazie, grazie. Allora, avvocato Coppola, insomma, ha sentito l'intervento del dottor Schiavone, è stato molto lineare, molto chiaro. Tra l'altro, come al solito, ha detto manca la corretta applicazione della norma, insomma, non è cosa da poco.
2: Certo, noi dobbiamo pensare anche da una prospettiva che è quella dell'imputato che si trova ad affrontare un processo per omicidio e quindi essenzialmente appunto già di per sé estremamente difficile, ancor più laddove c'è un processo indiziario, quindi in questo caso, nel caso che hai citato, manca appunto anche il corpo della vittima. E a maggior ragione noi ci dobbiamo aspettare che una procura provveda ad accertare anche gli aspetti, a ricercare anche gli aspetti eventuali di innocenza dell'imputato. Questo perché sicuramente in un rapporto tra accusa e difesa l'accusa è già di per sé fisiologicamente più forte. Una procura ha dei mezzi che la difesa non ha.
0: Non
2: E quindi già questo pone l'imputato in una situazione di maggiore difficoltà, per cui tanto maggiore sarà la cura che dovrà avere una procura nel rispettare le regole e anche appunto quanto viene raccomandato, e cioè dovrebbe essere di cercare anche le prove a favore dell'imputato, tanto meglio e giusto sarà il procedimento, anzi il processo. Ci sono diverse sentenze in cui si è pervenuti a un giudizio di colpevolezza in processi indiziari, in cui tanto indiziari sono che l'imputato si fa tutto il processo completamente libero. Quindi se appunto la procura non ritiene nemmeno di chiedere per esempio una misura cautelare, vuol proprio dire che si tratta di un processo con ben poche prove. E che cosa succede? Io ho letto la sentenza della Corte d'Assise, che poi è stata confermata nei successivi gradi di giudizio nei confronti di Giacomo Bozzoli, che si raggiunge quella che io chiamo, non chiamo io, ma si chiama la prova critica, cioè in assenza di una prova diretta si raggiunge una prova indiretta con appunto gli indizi che devono essere gravi, precisi e concordanti e anche una ricostruzione che sia razionale di tutti i fatti, di tutti gli indizi che devono essere messi in relazione tra loro in modo razionale, secondo la regola dell'ide quod plerunque acidit. E quindi domanda, questa è la regola, l'id quod plerunque acidit, e noi, come dire, fondiamo un ragionamento razionale, pulendolo anche da quelle che sono le suggestioni, quindi arriva poi una sentenza finale, no? Che

0: percorre uno schema assolutamente rigoroso, ma anche nell'id quod plerunque accidit c'è l'eccezione. Allora, laddove io vado a condannare una persona per omicidio premeditato, punendolo con l'ergastolo, come in questo caso, che mi pare sia forse uno dei pochi, se non l'unico, in cui in assenza di un corpo l'imputato viene punito con la pena dell'ergastolo, io mi chiedo se ci si possa domandare, ma insomma, questa persona, ipotizziamo che sia quell'eccezione, intanto ha preso la pena dell'ergastolo. È notorio appunto che nel frattempo sia scappato e quindi abbia cercato di eludere l'esecuzione del titolo in questo momento, e chiaramente io posso pensare che questa persona, sia essa innocente o colpevole, vuole assolutamente evitare di finire in carcere. Però ecco, i processi indiziari, anche laddove si arriva a una rigorosa prova, mi permetto appunto di dire che ci può sempre essere l'eccezione, per cui non gioisco per le conferme degli ergastoli di questo tipo.
1: Volevo chiederti un'altra cosa, scusami Veronica, ma insomma, le possibilità dell'avvocato della difesa sono limitatissime in questi casi.
0: Sì, perché allora tu non hai una prova.
1: Su cosa puoi difenderti?
0: No, tu non devi come posso dire, smontare anche delle prove, delle prove
1: esatto,
0: dirette,
1: esatto.
0: Ma è tutto assolutamente indiziario. Quindi chiaramente ti trovi in grande difficoltà nel fare questo tipo di difesa. Per questo dico, sicuramente la posizione dell'imputato è una posizione della difesa dell'imputato che è un po' ancella rispetto invece alle forze che può avere una procura. Però se la procura, non mi riferisco solo a questo caso, diciamo, ma si innamora, come hai detto tu, della propria tesi, è chiaro che le chance per la difesa sono davvero davvero limitate, no? Quindi ecco, anche a me spaventa molto quello che hai detto tu, quando una procura si innamora di una tesi. Purtroppo succede, no? E quindi mi spiace chi si trova a doversi difendere in questo, ecco.
1: Ecco, io prima di passare agli altri ospiti volevo parlare nuovamente con il dottor Schiavone. Dottor Schiavone.
2: Sì?
1: Ecco, insomma, per la difesa è un lavoro difficilissimo, tra l'altro, insomma, come diceva l'avvocato Coppola, insomma, la procura può spendere e spandere, tanto paghiamo noi, mentre la difesa, per fare delle indagini difensive serie, deve investire del denaro che nel 99% dei casi l'imputato non ha, non è il caso del Bozzoli, perché lui era benestante, ma insomma abbiamo le galere piene di gente che poi non si è potuta nemmeno difendere. Ecco, come si può evitare questa forbice così vasta, così larga, accusa e difesa?
2: Guardi, io è un po' quello che ho detto, allora non dobbiamo discutere sul piano della normativa, cioè del cambiamento delle norme. Noi dobbiamo invece pretendere una applicazione corretta della normativa esistente, che è sufficiente e conforme anche al dettato costituzionale, come in tutti i paesi civili. Che cos'è che non funziona in concreto? Io mi permetto di dire in questa sede, ho avuto una importante esperienza professionale come capo dell'ispettorato del Ministero della Giustizia, e da questo punto, da questo angolo di visuale, ho potuto osservare che più volte purtroppo le cose non funzionano perché le procure non rispettano i canoni che sono previsti a loro carico, cioè le indagini non devono essere solo di tipo accusatorio, questo è il discorso. Le indagini vanno rivolte anche all'imputato, devono essere svolte anche a favore dell'imputato. Questo non purtroppo viene mai fatto, perché in concreto le procure scelgono una linea, una loro decisione, molte volte rimane a prioristica e non viene approfondita. Ripeto, occorre fare un uso corretto del principio che in assenza del cadavere gli indizi a carico dell'imputato devono essere letti in senso

0: non come una sommatoria, una mera sommatoria degli indizi, ma una complessità, una concordanza. E tante volte questo criterio, che è un criterio corretto, non viene, cioè si basano molte condanne su ipotesi che sono supportate da uno, da due, da tre indizi, però complessivamente non si raggiunge la prova. Ripeto, occorre pretendere che anche la procura, le procure della Repubblica, svolgano attentamente il loro ruolo di ricercatori degli indizi anche a favore dell'imputato.
1: Ecco, Alessandro.
2: No, io non sono d'accordo, lo dico subito. Intanto c'è un paradosso, no? Se le procure agiscono male e sono libere di agire male, vuol dire che la legge non funziona. Perché sennò le procure non potrebbero agire liberamente come possono. Già questo in sé è un paradosso. Ma poi che cos'è il principio di concordanza? Il principio di concordanza è sempre un principio interpretativo. È sempre un'interpretazione. Concordo che 2 più 2 faccia 4, ma anche 3 più 1 fa 4. Anche 4 più 0 fa 4. La concordanza è una Gestalt visiva, cioè la capacità di interpretare degli elementi secondo il mio punto di vista. Quando invece un diritto formale dovrebbe tendere all'oggettivazione. Io chiedo la razionalità del processo perché la forma del mio diritto richiede che quando emetto una condanna, quella condanna sia, questo è il termine, oggettiva, non interpretabile.
1: Bravo.
2: Oggettiva, perché se deve essere interpretabile nel diritto c'è una grande distinzione tra il principio di razionalità che riguarda il diritto formale nostro e il principio di ragionevolezza che riguarda invece il diritto anglosassone. Se io devo seguire gli indizi, la concordanza degli indizi, l'interpretazione, cioè un principio di ragionevolezza degli elementi, voglio un processo anglosassone. Perché se io ho un diritto formale, è la forma che devo rispettare. Altrimenti non ha senso. Tutto quello che noi abbiamo è senza senso. Noi abbiamo un diritto formale e richiedo la forma. Se tu mi richiedi una concordanza interpretativa degli elementi, la concordanza interpretativa è la tua. Di quando fai, scrivi il testo, quella è la concordanza interpretativa, è una percezione di uno che guarda, e la percezione di uno che guarda è parziale, per definizione, e per definizione non oggettiva. Questo non va dalla norma. E noi diciamo che la norma invece va bene e poi è applicata male. Se la norma va bene e applicata male, significa dire l'operazione è perfettamente riuscita, ma il paziente è morto. A me mi interessa la gente che va in galera, non che la norma sia scritta bene oppure no. Quindi io non sono proprio d'accordo, assolutamente. E lo dico dal punto di vista delle scienze sociali, che cercano l'oggettivazione nel processo di ragionevolezza, lo dico dal punto di vista delle scienze giuridiche, quelle italiane che sono vincolate ad una Costituzione e a una struttura del diritto che è formale, per cui voglio la coerenza della forma, non la concordanza dell'interpretazione. Sia chiaro il ragionamento, perché se no noi qua siamo in un equivoco gigantesco e facciamo sempre queste mezze cose alla italiana, che un po' è formale, un po' siccome io non trovo il cadavere, questa formalità la posso superare, e allora entro in un'altra dimensione, che è una dimensione discrezionale per definizione, equivoca per definizione, e quindi non tollerabile dal punto di vista di chi riceve la condanna.
1: Ernesto, insomma, il discorso di Alessandro non fa una piega. Lui dice c'è un diritto formale, allora pretendo anche che venga rispettata la forma.
3: Non c'è dubbio. Ma noi abbiamo sempre, ci siamo sempre battuti per questo in tutte nei nostri incontri, sempre parlato di convincimento al di là di ogni ragionevole dubbio. Come pure la stessa Cassazione dice che bisogna raggiungere, per condannare una persona, raggiungere un convincimento al di là di ogni ragionevole dubbio.
2: Posso interrompere un secondo? Convincimento al di là di ogni dubbio è sempre un convincimento.

0: È sempre un convincimento, resta pur sempre un convincimento.
1: Sì, ma stavo dicendo questo, che mi pare che collide con il fatto di non condannare qualcuno per un omicidio senza che vi sia il corpo, cioè è una contraddizione in termini, perché noi se non abbiamo il corpo non avremo mai superato questo ragionevole dubbio, va bene? Potremmo probabilisticamente arrivare al 99,99 periodico per cento, però la certezza assoluta non l'avremo mai. Nel caso di Bossoli, tra l'altro, e qui facevo una riflessione da un punto di vista criminalistico più che altro, nel caso di Bossoli non si è trovato il corpo perché? Perché il corpo è stato buttato in questa fornace ad altissima temperatura, per cui si è distrutto tutto. Per cui se in questa fornace si fosse trovato qualcosa che poteva ricondurre delle ossa, una par denti, e potevamo avere la certezza assoluta che questo signore, lo zio di Bossoli, è stato effettivamente buttato nella fornace, che era effettivamente lui. L'alta temperatura, non, invece, cosa che invece mi viene in mente, c'era un grande serial killer dei primi del Novecento, un certo Landru, che faceva fuori tutte le mogli, cioè questo metteva degli annunci, all'epoca c'erano annunci sul giornale, conosceva delle donne, dopodiché le sposava, e per appropriarsi degli averi di queste donne le faceva a pezzi e le bruciava in una stufa. Bene, l'Andrù all'epoca, poiché la temperatura della stufa di casa sua, che fumava sempre questa stufa, lì furono trovati dei resti umani nella stufa di l'Andrù, e lì c'era la certezza, a differenza dello zio di Bossoli, dove la certezza assoluta non c'è, perché l'altissima temperatura di quei forni ha impedito di trovare qualunque resto, qualunque umano.
0: Bene, adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi riprendiamo la terza e ultima parte della puntata.

0: cioè, questi casi hanno trovato. Tra l'altro il caso per esempio della Guerrina Piscaglia, che questo è un caso molto contorto, un magistrato, un certo Gennaro Francione, in un'intervista che concesse al quotidiano Il Dubbio, definisce questo processo il trionfo del processo indiziario su base romanzesca. Cioè, è abbastanza grave questa cosa qui, no?
1: Allora, io devo dire la verità, concordo con quello che il professor Ceci ha detto nella scorsa puntata, ma l'intervento del generale mi ha fatto pensare a queste considerazioni che faccio. Allora, innanzitutto, sul piano processuale c'è il 530,2 del codice penale che prevede l'assoluzione lì dove la prova non è insufficiente o contraddittoria a comprovare la responsabilità dell'imputato nell'aver commesso quel delitto. Si può, giustamente, Schiavon evidenziava come la Cassazione ha ripresentato il criterio che si può processare per omicidio lì dove il cadavere non viene trovato. Ci sono delle testimonianze, ci sono degli elementi video che possono comprovare le circostanze e quant'altro che possono individuare il responsabile. Quindi si può istruire un processo per...
0: Sì, ma bisogna che uno lo vede che lo butta dentro al forno, voglio dire. Cioè, c'è il testimone che dice io l'ho visto che lo buttava dentro al forno.
1: C'è il problema della credibilità del testimone, ma non è questo che, su cui io volevo evidenziare. È che le procure, come dice Schiavon e come ho sostenuto io nel precedente intervento, le procure demandano alla polizia giudiziaria, la quale cerca conferme alle ipotesi, non cerca di sconferme. Forse è un algoritmo un po' sofisticato per il grande pubblico da comprendere,
0: è chiarissimo.
1: Però volevo farvi capire, molto spesso nella verifica delle attivazioni delle celle telefoniche si dice l'attivazione della cella è compatibile con la presenza dell'individuo nella scena del crimine.
0: Sì, però scusami se ti interrompo, abbiamo visto altri processi di gente condannata all'ergastolo che la cella telefonica lo concordava in un certo punto, lui era a 60 km di distanza e ha detto lui ha prestato il telefono.
1: Sì, ma non si dice che la cella telefonica è compatibile anche con migliaia di altre posizioni, perché la cella telefonica copre 20 km quadrati. Allora, questo è il principio euristico che nella scienza si utilizza. Fatta un'ipotesi, si cerca la disconferma di quell'ipotesi nella scienza. E purtroppo la polizia giudiziaria invece cerca le conferme. E questo crea, purtroppo, false attività di indagine. Altro problema. Il monopolio dell'attività di indagine è in mano alla procura, con la problematica del segreto istruttorio. La polizia giudiziaria, soprattutto nelle ricerche tecniche e scientifiche, la procura si avvale dei RACIS, si avvale della polizia scientifica, i quali, attenzione, operano in maniera esclusiva per la procura, ma sono dei consulenti di parte. Allora, la stessa, mettiamo per assurdo che la difesa abbia del denaro per attivare dei propri consulenti di parte, che devono essere purtroppo non militari, laici, diciamo così, quindi dei professionisti non all'interno dei ranghi, dei ranghi della polizia scientifica o dei carabinieri, e chiede di poter accedere a una prova sequestrata ripetibile. Beh, vi posso garantire che c'è sempre la querela di che la procura non cede, non permette l'accesso ai consulenti tecnici di parte della difesa a quelle prove, perché sostiene eventualmente la necessità di effettuare quell'attività di indagine difensiva all'interno di una perizia, di un perito nominato eventualmente dal GIP. Ora, Altra questione, se io nell'ambito di un'attività difensiva, esempio, mi viene dissequestrato un'automobile perché il RACIS se l'è tenuta sotto sequestro con l'ordine per tutto il tempo e l'ha rivoltata come un pedalino, e io dopo l'attività di indagine voglio fare le mie attività, tutti gli elementi che io, biologici, tutti gli elementi che io sequestro come reperto come difesa, io non le posso riportare al RACIS o alla polizia scientifica, perché non svolgono, e questo è il problema, non svolgono attività pubblica, anche a pagamento. Cioè, noi abbiamo, io non voglio parlare dei bilanci, di quanto costa tenere in piedi per tutta Italia queste unità scientifiche del RACIS e della polizia su tutto il territorio, ma è denaro pubblico che non è a discrezione dell'utilizzo delle procure. Esatto. Dovrebbe essere a discrezione di chi ne voglia usufruire, anche a pagamento privato. E questo non è possibile. Questo ovviamente ci fa capire come la disparità tra l'apparato difensivo e l'apparato accusatorio. Non parliamo poi, faccio un esempio, nel momento in cui c'è un omicidio c'è un indagato e l'indagato non può accedere alle attività di indagine che svolgono, ovviamente svolge la polizia giudiziaria in contemporaneamente, cioè presenziando. No, non lo può fare perché per il segreto istruttorio e quant'altro. Quindi quello che a me interessa è che non c'è niente da fare, molti processi si svolgono su elementi indiziari di natura tecnico-scientifica. Ebbene, allora, e sappiamo, per esempio, il caso il caso Meredith, lì dove c'è stato, la stessa Cassazione l'ha riconosciuto, ci sono stati degli errori tecnico-procedurali nella fase di acquisizione degli elementi di prova o quant'altro. Beh, la difesa deve poter accedere a delle attività o eventualmente usufruire degli stessi consulenti a cui la procura eventualmente si riferisce. E questo non è possibile, a pagamento.
0: Ecco, Alessandro, io vedo che sei fremi dalla voglia di intervenire.
2: Sì, io voglio chiarire il problema, perché sennò noi, che alla fine... Bruno, anche la Franzoni è stata condannata, ma l'arma del delitto è stata mai trovata?
3: Chi?
2: La Franzoni.
1: Certo.
2: Cioè, voglio dire, anche lì, no? Allora, non è che uno vuole dire che se non c'è il cadavere non si possa fare il processo. Perché è chiaro, se io sciolgo un bambino nell'acido non trovo più niente. Se metto un cadavere dentro un alto forno è ovvio che non trovo più niente.
0: Sì, però,
2: no?
0: Però il bambino sciolto nell'acido, c'erano i testimoni.
2: No, io voglio dire che se non c'è uno degli elementi oggettivi, se non c'è uno degli elementi oggettivi del crimine, voglio un altro processo. Un'altra tipologia di processo,
0: esatto.
2: Perché non posso stare in mano ad una procura che anziché cercare la verità cerca il colpevole. Questo è il vizio logico. Il processo di falsificazione, come che tu dicevi di Popperiano, senza gli elementi oggettivi non scatta se la parte più forte cerca la colpevolizzazione di una persona e non cerca la descrizione realistica e veritiera del fenomeno. Sono due cose diverse. Una cosa è fare un'investigazione e dire il tizio è colpevole, un'altra cosa è fare un'investigazione e dire così sono andati i fatti. E io allora chiedo che in assenza di uno degli elementi oggettivi la struttura del processo cambi. Deve cambiare la struttura del processo, perché non c'è più un criterio di razionalità che mi porta all'oggettivazione, ci deve essere un criterio di ragionevolezza che mi fa interpretare le cose come sono andate. E se non ho questo elemento, io sono fuori dalla dinamica dell'oggettivazione delle scienze sociali, a cui anche il diritto, di cui anche il diritto fa parte. Questo è il punto centrale, perché se noi facciamo delle leggi che rispettano il diritto formale e applichiamo queste leggi secondo un diritto sostanziale che non ha nulla a che vedere con quel diritto formale. E questa disconnessione, in questo vuoto, molto forte ci vanno a finire tutti i casi di mala giustizia di cui noi facciamo ogni trasmissione il lungo, infinito elenco italiano. Questo è il punto centrale.
1: Certo.
2: Della questione, altrimenti noi giriamo a vuoto su una serie infinita di particolari che non ci portano alla soluzione di nulla. La soluzione è: dobbiamo essere coscienti che se non abbiamo elementi di oggettivazione certa, la struttura dell'investigazione e del processo deve cambiare.
0: Ecco, chiediamo al dottor Scavo. Dottor Scavo, ha seguito l'intervento del professor Ceci? Insomma, mi sembra che sia molto chiaro, insomma, anche insomma, non gli si può dare neanche torto, naturalmente.
3: No, naturalmente io credo che alla fine sostanzialmente si stiano dicendo le stesse cose. Cioè, non è che io nego la veridicità di quanto è stato detto, dico soltanto, per esempio, che la concordanza è uno dei tre elementi di connotazione degli indizi, non è solo la concordanza. La concordanza significa la convergenza, ma è un ragionamento che deve essere convergente di determinate, cioè, la prova è anche una serie di indizi che abbiano quelle connotazioni. La concordanza è una delle tre qualità che devono avere gli indizi. Io dico che teniamo conto che omicidi, che sparizioni di persone sono frequenti soprattutto nelle attività mafiose, nelle attività della malavita organizzata. Si fa sparire il cadavere, si fa sparire il cadavere, e quindi ovviamente gli inquirenti sono costretti a trovare una serie di elementi univoci, concordanti, che non è che sia sempre facile poter svolgere correttamente questa attività. È un'attività molto delicata. Non c'è dubbio, ripeto ancora, che la difesa deve poter agevolarsi essa stessa delle indagini svolte dagli inquirenti. Su questo non c'è dubbio. Se ci sono delle carenze, vanno combattute le carenze concrete degli uffici della procura, ma non credo che sul piano della norma ci sia molto da aggiungere.
0: Sì, però dottor Scavo, è possibile che nonostante vadano così le cose poi nessuno riesca a modificarle, a cambiarle queste norme?
3: Francamente non riesco a trovare qualche cosa in più se non la pretesa che gli uffici funzionino. Cioè, quando si dice che la procura deve svolgere attività anche a favore dell'imputato, credo che
0: sì, però le voglio chiedere dottor Scaveno, le voglio chiedere, ma dovrebbe fare, però nel momento in cui non lo fa, è possibile che non si prendano provvedimenti?
3: Si prendono certo anche provvedimenti, non c'è dubbio questo, ma se mi si domanda ma perché una cosa non funziona, che cosa si deve fare? Bisogna farla funzionare in tutti i modi. Cioè, se una procura non ha...
2: Voglio dire, no.
3: Scusi.
2: Posso dire una cosa, scusi? Ma se noi intervistiamo un terrapiattista, quel terrapiattista sa quanti elementi di concordanza mi dare per affermare il suo paradigma? Un'infinità. Ma quel paradigma è comunque sbagliato. Il punto è questo. Il punto è questo qui. Gli elementi di concordanza non determinano l'oggettività di ciò che è avvenuto, perché sono sempre elementi interpretativi.
3: Ma certamente.
2: Questo è il punto. Non è oggettivo, è soggettivo. Soltanto diventa oggettivo perché chi li esercita è lo Stato. Ma lo Stato non ha un privilegio di oggettivazione.
0: Facciamolo finire. Continui, dottor Scavone.
3: Perché volevo dire che il sistema, conformemente a tutti i sistemi giuridici europei, dice che una prova può essere anche costituita da una serie, da indizi, quindi da non elementi oggettivi, purché abbiano le connotazioni che abbiamo detto, tutti sappiamo, che sono tre, e queste, cioè gli indizi che hanno queste connotazioni costituiscono una prova. Ora, è ovvio che ci occorre anche un'attività

0: ma a volte non funziona perché i magistrati, molti, ma alcuni magistrati non lo sanno far funzionare. Scusi, questo è il motivo per cui ci sono anche tanti fatti che non si riescono a spiegare, che sembrano assurdi. Sembrano assurdi perché in concreto le indagini non sono state svolte in modo corretto.
1: È stato molto chiaro, Don Schiavone, purtroppo il tempo a disposizione è volato via. Faremo un'altra puntata su questo tema, perché è bene chiarire, è bene che poi i telespettatori sappiano di cosa stiamo parlando e conoscano anche i cittadini normali quello che è un processo indiziario dove stiamo andando a parare. Intanto, prima di concludere, naturalmente ringrazio i miei ospiti, partendo da Alessandro Ceci. Grazie Alessandro di essere con noi, farai grazie anche la prossima puntata sempre su questo tema. Ringrazio naturalmente anche Bruno Calabrese, grazie Bruno, ci vediamo anche con te. L'avvocato Veronica Coppola, sarete, insomma, anche tu sarai ospite la prossima puntata, naturalmente il generale Ernesto Isserio, grazie Ernesto. Anche tu sarai la prossima puntata con noi e naturalmente ringrazio il giudice Giovanni Schiavone. Dottor Schiavone sarà anche con noi la prossima puntata, continueremo a affrontare questo tema perché è bene chiarirlo, perché poi insomma già insomma c'è qualche contraddizione qui in studio e qualcuno la vede in maniera diversa, per cui non oso pensare poi i cittadini come affrontano e vedono questo tema, che è veramente molto delicato e soprattutto secondo me anche facilmente risolvibile, basterebbe prendere insomma delle decisioni importanti. Poi ne parleremo magari la prossima puntata. Bene, cari amici, a questo punto il tempo a mia disposizione si è veramente esaurito. Mi resta quindi che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Amici di Voci da Cilento, ben trovati. Tante le notizie contenute nel primo servizio di questa puntata che è Info Salerno, la rubrica dedicata all'informazione in pillole da Cilento e dalla provincia di Salerno.
1: Nuovamente operativo il presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Roscigno. La riapertura del presidio rappresenta un importante servizio per il territorio, contribuirà a garantire un supporto più tempestivo nelle attività di prevenzione e negli interventi di emergenza, in particolare durante il periodo estivo. Il comune di Agropoli rientra tra i 60 enti locali italiani che beneficeranno del finanziamento ministeriale destinato al progetto Spiagge Sicure 2026. Il contributo, pari a 25.000 euro concesso dal Ministero dell'Interno, consentirà di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale e alla vendita di prodotti contraffatti. Il comune di Buccino è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato ai piani di sviluppo delle aree dismesse o in disuso. Ha ottenuto un contributo pari a 4.335.000 euro. Hanno preso il via le attività del progetto Roscigno Monte Pruno Geographical Analysis and Remote Sensing for Future Research. Le indagini interesseranno l'intero settore settentrionale del sito archeologico. Saranno impiegate tecniche innovative e completamente non invasive, come la magnetoterapia e il georadar, che consentiranno di individuare strutture sepolte, murature, pavimentazioni e altre testimonianze archeologiche senza ricorrere allo scavo diretto. Inaugurata a Eboli la terza stagione di Summer on Solidarity Beach, il progetto promosso dal Comune di Eboli e dall'azienda speciale Sele Inclusione. Il Lido attrezzato e inclusivo comunale si conferma uno spazio dedicato all'accoglienza, all'inclusione e al sostegno delle persone che hanno maggiore difficoltà. L'isola di Licosa di Castellabate entra nella prestigiosa serie filatelica Il patrimonio naturale e paesaggistico, dedicata alle isole minori, promossa dal Ministero delle Imprese, del Made in Italy e da Poste Italiane. L'immagine di Licosa sarà diffusa in Italia e all'estero, contribuendo a far conoscere le peculiarità del territorio. Il francobollo sarà presentato ufficialmente nel corso di una manifestazione dedicata. Conferite dalla FEA Italia le spighe verdi a 97 comuni italiani, tra cui 9 campani. In provincia di Salerno premiati i comuni di Agropoli, Ascea, Capaccio Pestumo, Monteforte Cilento, Moio della Civitella e Positano. Il riconoscimento premia i comuni rurali che perseguono uno sviluppo sostenibile del territorio, la cura dell'ambiente e la difesa del paesaggio. Completati a Centola gli interventi di ripristino delle staccionate lungo le principali discese che conducono alle spiagge di Palinuro. L'operazione è stata realizzata per migliorare la sicurezza, il decoro urbano e la fruibilità degli accessi al mare.
0: Si è svolto nei giorni scorsi a Castel San Lorenzo, in occasione della festa patronale in onore di San Giovanni Battista, un laboratorio dedicato alle cente votive. Queste cende rappresentano proprio la memoria storica del nostro paese, tradizione, cultura, fede. È una tradizione antica ripresa da noi 10 anni fa, è un po' lasciata andare, l'abbiamo ripresa e abbiamo avuto questo bel successo con questi laboratori. Il nostro obiettivo è proprio quello di intercettare nuove leve proprio per tramandare questa tradizione, perché noi ovviamente abbiamo iniziato questo laboratorio e cerchiamo di capire quali bambini hanno queste attitudini proprio per tramandare e continuare questa tradizione delle cente. Le cende hanno un valore.

0: valore strettamente religioso e vengono realizzate per una grazia da ricevere o per grazia ricevuta, quindi vengono offerte al santo. Queste sono praticamente delle strutture in legno dove vengono poi tessute queste candele, realizzati questi fiori bellissimi che vengono adornati. Vengono portate in processione per tutto il paese, la bellezza, l'importanza anche è che queste cende poi vengono passate da fedele a fedele durante tutta la processione, quindi sono persone che si avvicinano per poterle poi portare in onore del santo. Quest'anno due belle novità. Una è quella che offriamo queste cende alla residenza anziani San Lorenzo, perché anche essi hanno contribuito a realizzare questi fiori con noi, e poi perché da un recente pellegrinaggio ad Assisi abbiamo visitato la tomba di Carlo Acutis e è stata talmente forte l'emozione che abbiamo deciso di realizzare una cinta in suo onore, poiché il santo dei giovani è dedicato a tutti i giovani.
1: Ed ora un nuovo appuntamento della rubrica Museando, dedicata ai musei del Cilento e della provincia di Salerno, che conduco insieme alla regista Andrea D'Ambrosio. In questa puntata vi propongo un servizio dedicato a Felitto.

Oggi preparo un purè di patate e fiori di zucca. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. Sbuccio le patate, le lavo accuratamente, le faccio a pezzetti. In una padella metto olio extravergine di oliva, sedano, cipolla. Aggiungo poi le patate e condisco con sale, origano e pepe. Poi lavo accuratamente anche i fiori di zucca, li privo delle estremità e li aggiungo alle patate. Metto poi dell'aglio, aggiungo ancora un po' di sale e dell'origano. E lascio cuocere tutto insieme. E il piatto è pronto! Finisce qui questa puntata che potete rivedere come sempre su vocidalcilento.it, ma anche sui social e su YouTube, e infatti a tal proposito vi invito ad iscrivervi al canale. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.

0: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Si è tenuta alla CGIL Nazionale di Roma la conferenza Legalità e Appalti, la nuova direttiva europea anticorruzione. Secondo una ricerca dell'INAP, il lavoro di cura tramite piattaforme digitali è diventato il terzo settore della gig economy italiana. Secondo la Fondazione Ries, gli ostacoli che separano le nuove generazioni dalle tappe della vita adulta sono cresciuti. Più dell'87% delle aziende è stato preso di mira dagli hacker durante il 2025. Aumentano gli attacchi, ma non i professionisti in grado di contrastarli.
1: A Roma si è tenuta la conferenza Legalità e Appalti, la nuova direttiva europea anticorruzione, presso la Sala Santi della CGIL nazionale.
2: Noi questa discussione la dobbiamo collocare dentro quello che sta succedendo nel mondo in questo momento. Non è che dobbiamo non renderci conto che c'è un nuovo equilibrio geopolitico che si sta giocando su vari aspetti e in un certo senso la dimensione europea, nel senso di avere un'Europa che torna a svolgere una funzione che oggi non sta svolgendo, secondo me è una condizione politica fondamentale per poter bloccare questo processo, chiamiamolo così per capirci tra di noi, di deregolamentazione che si è in qualche modo realizzato.
1: Ogni anno in Italia la corruzione costa tra i 50 e i 150 miliardi di euro e solo negli ultimi anni il paese è passato dal 41esimo al 52esimo posto nell'indice di percezione della corruzione di Transparency International.
2: Perché stiamo dicendo che tutti gli imprenditori, che tutte le imprese sono cattive o non vogliono rispettare il potere? Anzi, questo sistema è un sistema che penalizza quelli che vogliono fare gli imprenditori in modo serio, è perché tu non valorizzi la qualità, l'innovazione, gli investimenti, ma in realtà la logica del massimo ribasso, delle cose che qui sono state anche descritte, favoriscono naturalmente determinate sedi.

1923 anno è nata in Italia la Cassa Integrazione Guadagni. 1929, 1941, 1966 o 1987? Nata nel 1941, durante la Seconda Guerra Mondiale, per sostenere i lavoratori delle industrie in difficoltà, la Cassa Integrazione Guadagni è diventata nel tempo uno dei principali strumenti di tutela dell'occupazione. Permette alle aziende di ridurre o sospendere temporaneamente l'attività senza ricorrere ai licenziamenti, garantendo un sostegno al reddito dei dipendenti. Ancora oggi rappresenta uno degli ammortizzatori sociali più importanti nei periodi di crisi, riorganizzazione,

0: allarme o emergenza aziendale.
1: Trovare un badante, un aiuto per un familiare anziano o una persona che si occupi dei bambini avviene sempre più spesso attraverso internet. Secondo una recente ricerca dell'INAPP, il lavoro di cura organizzato tramite piattaforme digitali è oggi il terzo settore della cosiddetta gig economy italiana, il mercato che mette in contatto domanda e offerta di lavoro attraverso app e siti web. Il fenomeno è in crescita e riguarda soprattutto attività di assistenza agli anziani, supporto alle famiglie, accompagnamento di persone non autosufficienti e servizi di cura a domicilio. La diffusione delle piattaforme digitali sta cambiando il modo in cui questi servizi vengono cercati e offerti, rendendo più rapido l'incontro tra chi ha bisogno di assistenza e chi è disponibile a svolgere questo tipo di lavoro. Le piattaforme consentono di trovare più rapidamente lavoratori disponibili, ma la ricerca evidenzia anche alcuni aspetti critici. Chi opera attraverso questi strumenti digitali svolge spesso attività discontinue e può avere minori tutele rispetto ai lavoratori assunti con forme contrattuali tradizionali. Lo studio richiama quindi l'attenzione sulla necessità di accompagnare l'innovazione con regole adeguate, capaci di garantire diritti e protezioni sociali, un tema destinato a diventare sempre più centrale in un paese in cui la domanda di assistenza continua a crescere.

0: Le Brigate del Lavoro, il sindacato di strada della FLAI CGIL, presentano l'edizione 2026 negli spazi di Spin Time, edificio occupato e centro socioculturale a Roma.
1: Abbiamo visto e stiamo registrando da ultimi i fatti di Amendolara, che nonostante denunciamo da molti anni ciò che accade nelle campagne, il caporalato, lo sfruttamento, questo problema diventa sempre più esteso.
0: Per un intervento strutturale, coinvolgere più associazioni diventa fondamentale.
2: Spin Time è un cantiere di rigenerazione urbana. Sta cercando di costruire una comunità aperta, accogliente e solidale.
3: Il sindacato di strada della FLAI penso che sia una delle risorse che ultimamente la CGIL sta mettendo in campo.
2: Fa raggiungere questo obiettivo, quello di cominciare a rappresentare i non rappresentati.
4: Nel 2025 abbiamo svolto ben 19 appuntamenti di sindacato di strada, di cui 7 organizzati a livello nazionale, che hanno visto muoversi più di 150 compagni e compagne da tutta Italia per svolgere queste brigate del lavoro. Gli obiettivi futuri sono quelli di rendere la pratica del sindacato di strada un metodo sindacale. Per farlo costituiremo anche un osservatorio permanente nazionale, perché ci darà una mano a poter mettere a sistema tutte le pratiche che noi svolgiamo sui territori. Vogliamo cambiare questo modello produttivo, che è un modello produttivo capitalista che si è imposto anche nella produzione agricola. Lo dobbiamo fare dal basso, per farlo dobbiamo organizzare i lavoratori, per organizzare i lavoratori li dobbiamo intercettare, quindi la pratica del sindacato di strada è una pratica trasformativa. Quindi dobbiamo passare dalla denuncia, che è pure una cosa fondamentale, importante, all'organizzazione vera e propria delle lavoratrici e dei lavoratori, per cambiare questo sistema che produce sfruttamento e ingiustizia sociale.

1941. Una donna sta partorendo. Per starle vicino, suo padre si nasconde tra i vicoli di Parigi cercando di evitare le pattuglie tedesche. È Bruno Buozzi, sindacalista. E fu un padre disposto a tutto, solo per la figlia. Tra i fondatori della CGDL unitaria, venne arrestato il 1 marzo su richiesta del regime fascista. Cominciano così gli anni del confino e della lotta di resistenza, che continuarono fino al giorno

giorno della sua morte. Bruno Buozzi nacque nel 1881 a Ponte Lagoscuro, in Emilia-Romagna. Arrivò al sindacato dopo anni di lavoro nelle officine, prima come aggiustatore, poi come operaio specializzato. A Milano si iscrisse nel 1905 al Partito Socialista e alla FIOM, diventandone il segretario generale dal 1911 al 1926. Dal 1912 entrò anche nel gruppo dirigente della Confederazione Generale del Lavoro. Erano anni in cui la federazione cresceva e si strutturava tra scioperi e trattative difficili, ma Buozzi riuscì a imprimere nella CGDL un'impostazione che privilegiava l'organizzazione, la contrattazione e la conquista graduale di risultati misurabili. Nel 1913, dopo 3 mesi di sciopero, la FIOM ottenne un accordo che valse come contratto collettivo e riuscì a ridurre l'orario settimanale. Nel dopoguerra, con il biennio rosso, il sindacato metalmeccanico fu al centro delle tensioni. Buozzi promosse e guidò la mobilitazione che nel settembre 1920 sfociò nell'occupazione delle fabbriche, quando centinaia di migliaia di operai difesero compatti i propri diritti da dentro gli stabilimenti. Con l'avanzata del fascismo, la repressione però si strinse. Nel 1925 Buozzi era ancora alla guida degli ultimi grandi scioperi metallurgici e a dicembre assunse la segreteria generale della CGDL, ormai nel mirino del regime. L'anno dopo fu costretto all'esilio. A Parigi ricostituì la Confederazione in clandestinità, tutelò i lavoratori emigrati e tenne in vita una rete di contatti che permisero di far circolare la stampa sindacale anche in Italia. Dopo l'arresto del 1941 e la liberazione il 25 luglio 1943, lavorò alla ricostruzione di un sindacato libero, ottenendo il 2 settembre 1943 il patto Buozzi-Mazzini, riuscendo a far rientrare in campo le commissioni interne e la rappresentanza nei luoghi di lavoro. Durante l'occupazione tedesca di Roma, visse in clandestinità e contribuì al percorso che portò al patto di Roma e alla rinascita del sindacato unitario. Nel 1944, un autocarro tedesco lasciò Roma alla vigilia della sua liberazione, diretto verso il nord ancora occupato. Attraversava le strade dissestate dalla guerra con la pancia piena di prigionieri. Tra loro c'è Bruno Buozzi. Insieme ad altri 13 prigionieri verrà ucciso lì, in località La Storta, ma il suo omicidio guiderà il movimento per tutti gli anni a venire.

0: C'è un'immagine che racconta meglio di molte tabelle la fatica dei giovani italiani. Un muro alto 136 centimetri. È la misura simbolica scelta dalla Fondazione RIES per rappresentare l'ostacolo che separa le nuove generazioni dalle tappe della vita adulta. Nel 2006 quel muro era alto 100 centimetri. 20 anni dopo è cresciuto insieme alle difficoltà di trovare un lavoro stabile, mettere da parte risparmi, comprare o affittare una casa, costruire una famiglia. Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, nel 2025 la ricchezza netta delle famiglie ha raggiunto 12.326 miliardi di euro, una cifra enorme che però non dice come quella ricchezza sia distribuita. La quota in mano ai giovani è scesa dal 13 al 4%, mentre si è concentrata nelle fasce più anziane, favorite negli anni dalla crescita dei redditi, dalla stabilità occupazionale e dall'aumento del valore degli immobili. Lo stesso squilibrio si ritrova sul fronte previdenziale. Il Focus Censis Conf Cooperative 2026 fotografa un sistema in cui pensioni e debito pubblico pesano sempre di più sulle prospettive di chi oggi entra nel mercato del lavoro. Carriere discontinue, salari bassi e contributi versati a intermittenza rendono più incerto il futuro pensionistico delle nuove generazioni. Il muro, allora, non è solo una metafora, è il risultato di un passaggio di ricchezza che si è bloccato, di un mercato del lavoro che non garantisce autonomia e di un welfare pensato per percorsi di vita più lineari di quelli attuali. Per molti giovani, diventare adulti non significa soltanto arrivare a una certa età, ma riuscire a superare una serie di ostacoli economici sempre più alti.
1: Il Ministero del Lavoro ha lanciato un nuovo portale digitale dedicato alla previdenza complementare. L'obiettivo è aiutare lavoratrici e lavoratori a orientarsi tra fondi pensione, contributi e strumenti integrativi che affiancano la pensione pubblica. Il sito raccoglie informazioni, guide e materiali informativi, pensati soprattutto per chi si affaccia al mondo del lavoro o vuole comprendere meglio come costruire una pensione futura più solida. Un tema sempre più attuale, in un paese che invecchia e in cui le carriere lavorative sono spesso discontinue. Per approfondire la tua situazione contrattuale e le tutele che ti spettano, rivolgiti a una sede CAF o a un patronato INCA vicino a te.
0: La laurea resta una delle porte principali d'ingresso nel mondo del lavoro, ma per molti giovani il primo passo continua a essere segnato da compensi bassi e prospettive incerte. Una ricerca realizzata da ING Italia con YouGov, che ha coinvolto circa 400 laureati tra i 20 e i 30 anni, racconta un mercato in cui lo stage è ancora un passaggio quasi obbligato. 6 giovani su 10 ne hanno svolto almeno uno. L'esperienza viene scelta soprattutto per le possibilità di assunzione e di crescita professionale. Formazione, acquisizione di competenze e sviluppo della carriera pesano più di ogni altra cosa nelle aspettative dei neolaureati. Non a caso il 67% si informa sulle opportunità di crescita offerte dall'azienda prima di candidarsi. Accanto alla voglia di imparare, però, emerge il nodo economico. Per il 42% degli stagisti, il rimborso mensile si colloca tra 251 e 800 euro, con una media nazionale di appena 565 euro. Solo il 9% supera gli 800 euro al mese, una cifra che molti giudicano insufficiente. Quasi 8 giovani su 10 ritengono che i compensi degli stage non siano adeguati e proprio la retribuzione troppo bassa rappresenta il principale motivo di rinuncia a un'opportunità. Emerge anche una crescente sfiducia. Poco meno di un terzo degli intervistati vede nello stage una possibile porta verso un lavoro stabile, mentre oltre un terzo dichiara di avere poche aspettative o nessuna. A pesare è anche la difficoltà di affrontare il tema del salario durante i colloqui. Soltanto 4 giovani su 10 si sentono davvero a proprio agio nel discutere compensi e benefit. Il tema della qualità degli stage non riguarda soltanto la formazione, ma anche l'accesso equo al lavoro e all'indipendenza economica delle nuove generazioni.

0: giugno l'INPS ha avviato le procedure per l'erogazione del contributo destinato ai giovani disoccupati, under 35, che hanno avviato un'attività imprenditoriale nei settori delle nuove tecnologie, della digitalizzazione e della transizione ecologica. La misura prevista dal decreto coesione riconosce un sostegno economico di 500 euro al mese per un massimo di 3 anni alle attività avviate tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. L'obiettivo è favorire la nascita di nuove imprese e sostenere l'autoimpiego giovanile in comparti considerati strategici per lo sviluppo economico del paese.
1: Si è svolta al nuovo Teatro Verdi di Brindisi l'iniziativa Chimica, quale futuro per l'industria delle industrie, promossa dalla CGIL Puglia e dalla Filctem CGIL Nazionale.
2: Siamo a discutere del rischio che il nostro paese corre di perdere pezzi interi del sistema industriale. Noi siamo contrari alle scelte che Eni e il governo stanno facendo di disinvestire sulla chimica di base e soprattutto questo si affianca alle non scelte che il governo fa sull'ILVA, al ritardo e alla desertificazione che si sta determinando sul settore dell'automotive, e quindi difendere queste attività non è solo difendere un territorio e l'occupazione a Brindisi, che è un punto importante, ma significa rilanciare con forza la necessità di investimenti pubblici e privati e soprattutto il nostro sistema industriale e occupazionale.
3: La chimica è sicuramente lo snodo centrale di una serie di produzioni strategiche per il paese, è di fatto, lo diciamo da sempre, l'industria delle industrie. L'economia circolare è quindi una delle chiavi centrali, insieme chiaramente ad altre che possono essere l'elettrificazione dei processi. Dobbiamo quindi sostenere la chimica italiana, in particolare chiedergli di innovarsi anche seguendo le traiettorie di decarbonizzazione e di riduzione delle emissioni, ma mantenendo la sua capacità strategica.
1: La regione ha già chiesto un tavolo di confronto e la visita a Brindisi di un advisor, ma mancano ancora risposte.
4: Le scelte che il governo sta facendo insieme all'Eni, che è un'azienda partecipata dallo Stato, sta decidendo di dismettere l'attività della chimica di base, espongono il paese ad una dipendenza dall'estero rispetto all'importazione di prodotti che sono prodotti importantissimi e che costituiscono l'80% dei prodotti che vengono utilizzati da altri settori dell'industria. Quindi il rischio di

0: declino industriale in questo caso non riguarda solo le attività della chimica, ma riguarda tutti i settori dell'industria.
1: Un intervento di smantellamento della chimica di base ha interferenze e ripercussioni su tutti i settori, a partire da quello metalmeccanico, soprattutto quello metalmeccanico. Abbiamo bisogno intanto di analizzare la situazione, di avere consapevolezza dell'intera situazione e del fatto che i settori si tengono tra di loro. Avremo bisogno di politiche industriali, quelle politiche industriali che ormai da almeno 20 anni mancano.

0: In Piemonte è aperta un'interessante opportunità formativa per chi vuole trasformare la passione per l'artigianalità in una professione. È disponibile un corso gratuito dedicato a sartoria, cucito e marketing, rivolto a persone disoccupate in cerca di nuove competenze. Il percorso unisce attività pratiche e strumenti utili per promuovere e valorizzare un prodotto sul mercato. Accanto alle tecniche di confezione e lavorazione dei tessuti, i partecipanti potranno approfondire temi come comunicazione, promozione e vendita, competenze sempre più richieste anche nelle piccole attività artigiane. Per info e iscrizioni visita la sezione Progetti sul sito del Consorzio Sociale Abele Lavoro.
1: Mentre gli attacchi informatici diventano sempre più frequenti e sofisticati, l'Italia si trova a fare i conti con una mancanza di professionisti in grado di difendere reti, dati e infrastrutture digitali. Secondo l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, nel paese mancano oltre 100.000 esperti di sicurezza informatica. Se si allarga lo sguardo all'intero settore tecnologico, il divario è ancora più ampio. Rispetto alla media europea, l'Italia registra una carenza di circa 236.000 figure ICT. La domanda di competenze cresce più rapidamente dell'offerta. Aziende, pubbliche amministrazioni e servizi essenziali sono sempre più esposti ai rischi della criminalità informatica, ma faticano a trovare personale qualificato, una difficoltà che emerge anche a livello internazionale. Il Cyber Security Skill Gap Report 2026 di Fortinet, realizzato su 2.750 responsabili aziendali in 32 paesi, mostra che l'86% delle organizzazioni ha subito almeno una violazione informatica nell'ultimo anno. Cresce quindi il bisogno di competenze digitali, ma aumenta la difficoltà di trattenerle. I salari italiani restano sensibilmente inferiori a quelli offerti da Germania, Svizzera o Stati Uniti. Un professionista senior della cybersicurezza può guadagnare dal 30 al 40% in meno rispetto ai colleghi impiegati negli stessi ruoli all'estero. Per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro, però, questo scenario racconta anche un'opportunità. La cybersicurezza è oggi uno dei settori con la maggiore richiesta di personale qualificato e con prospettive occupazionali in continua espansione. La sfida resta quella di trasformare questa domanda in lavoro stabile, formazione adeguata e condizioni capaci di trattenere talenti che altrimenti continueranno a cercare altrove le opportunità che qui faticano a trovare.

0: Quali sono le province italiane che offrono le migliori condizioni di vita agli anziani? L'indagine 2026 del Sole 24 Ore sulla qualità della vita per fasce d'età prende in esame numerosi indicatori, dalla salute alla sicurezza, passando per il reddito e l'accessibilità dei servizi. Il podio è tutto del Nord Italia. Al terzo posto c'è Milano, premiata per servizi, assistenza sanitaria e opportunità culturali. Secondo posto per Trento, che si distingue per qualità dell'ambiente, mobilità e benessere sociale. Sul gradino più alto del podio troviamo Trieste, prima in Italia per qualità della vita degli over 65, grazie a servizi, partecipazione sociale e aspettativa di vita.
1: Ad Aosta nasce un nuovo punto di riferimento per le persone con disabilità e per le loro famiglie. Nel salone della CGL Valle d'Aosta è stato inaugurato lo sportello Disabilità, un servizio promosso insieme al patronato Inca con l'obiettivo di offrire ascolto, orientamento e tutela a chi spesso si trova a dover affrontare percorsi complessi per vedere riconosciuti i propri diritti. Ad accompagnare l'apertura è stata anche la partecipazione di ragazze e ragazzi che hanno realizzato un'opera dedicata all'inclusione, simbolo di una giornata che ha voluto mettere al centro la persona e la costruzione di una comunità più attenta e accessibile. L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che conoscere i propri diritti non è sempre semplice. Molte persone con disabilità e molte famiglie faticano a orientarsi tra norme, procedure e strumenti di sostegno. Per questo lo sportello si propone come un luogo in cui ricevere informazioni qualificate e un supporto concreto, con particolare attenzione all'autodeterminazione, all'uguaglianza e al contrasto di ogni forma di discriminazione. Uno dei temi più rilevanti riguarda il lavoro. Nonostante le tutele previste dalla legge, l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità continua a essere un obiettivo spesso difficile da raggiungere. Lo sportello offrirà assistenza sul collocamento mirato, sui permessi lavorativi, sulle opportunità occupazionali e sui diritti da esercitare nei luoghi di lavoro, promuovendo condizioni realmente inclusive. Grazie alla collaborazione con l'Inca, il servizio garantirà anche un accompagnamento nelle pratiche relative all'invalidità civile, alla non autosufficienza e all'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, assicurando una presa in carico integrata delle diverse esigenze.
0: La tutela del lavoro passa anche attraverso l'accessibilità. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
2: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il Montascale TK Home Solutions non si ferma. Il Montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il Montascale TK Home Solutions non si ferma. Il Montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: Oltre alla bellezza del suo patrimonio storico e culturale, New Delhi è famosa per essere una città tra le più popolose e inquinate al mondo. Per questo, dal 1 luglio è scattato un piano che, per ridurre le emissioni di CO2, punta tutto sui veicoli elettrici. Proposti incentivi fino a 100.000 rupie, oltre 1.000 euro, per gli acquirenti che decidono di sostituire il loro veicolo a motore termico. Rekha Gupta, prima ministra del territorio speciale di Delhi, ha sottolineato che più cittadini sceglieranno i veicoli elettrici, più il governo supporterà e incentiverà la transizione verso una Delhi più pulita e pronta per il futuro. Cresce il movimento anti-immigrati in Sudafrica. Dopo una serie di violenze e almeno 4 vittime, oltre 25.000 persone hanno lasciato il paese. Di queste, 15.000 sono rientrate in Malawi, mentre altre 10.000 hanno fatto ritorno in Ghana, Mozambico, Nigeria e Zimbabwe. Ai giornalisti, le persone immigrate hanno detto di avere paura per la loro vita. Il movimento, attraverso diversi sit-in e cortei di protesta, chiede rimpatri di massa e ha indicato il 30 giugno come data ultima per gli stranieri per lasciare il Sudafrica. Il governo ha lanciato appelli alla calma e smentito la legittimità di questo ultimatum, ma questo non ha impedito a migliaia di stranieri di affollare la città di Durban in attesa di un pullman che li riportasse nei paesi d'origine. È crisi umanitaria in Venezuela, colpito il 25 giugno da un terremoto devastante con uno sciame sismico che non si arresta. Quasi 2.000 i morti già confermati. Nel paese si scava tra le macerie alla ricerca di superstiti, ancora decine di migliaia. A dare assistenza anche tante ONG, come Medici Senza Frontiere, come riferisce il responsabile programmi Andrea Spaet.
1: Over the last 4 days we served with our teams 8 hospitals.
2: Negli ultimi 4 giorni abbiamo prestato assistenza in 8 ospedali a Caracas e alla Guaira, prestando cure a oltre 3.500 pazienti. Siamo solo all'inizio e i bisogni non fanno che aumentare. Stiamo già pensando a come intervenire nelle prossime settimane perché continuiamo a vedere persone sfollate in luoghi improvvisati che vanno alla ricerca di cibo, di acqua, di ripari.
0: Il Burkina Faso ha interrotto i rapporti diplomatici con la Francia, accusando Parigi di agire contro i propri interessi nazionali. La decisione è un nuovo capitolo di un rapporto complicato tra il paese africano e l'ex potenza coloniale. Il peggioramento si è aggravato dopo il colpo di Stato che ha portato al potere il capitano Ibrahima Traoré. Il suo governo accusa Parigi di supportare gruppi armati che operano in diverse zone del Burkina Faso. Ambizioni neocoloniali, denuncia il governo, rese evidenti dall'attivo sostegno francese alle reti sovversive e ai terroristi.
3: La difesa delle coltivazioni dagli effetti dei cambiamenti climatici, tra caldo record ed eventi estremi, passa sempre più dalla digitalizzazione delle campagne, con 8 aziende agricole su 10 che sono pronte a investire in tecnologie capaci di ridurre il consumo di acqua, energia e fertilizzanti, monitorare lo stato di salute delle coltivazioni con dati su previsioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress idrico, sviluppare varietà più resistenti con le TEA tecniche di evoluzione assistita. È quanto emerge da un'analisi del primo censimento europeo sulla maturità digitale delle aziende agricole effettuato da Coldiretti. Complessivamente gli investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 valgono circa 2,5 miliardi di euro, secondo Smart Agrifood. Attualmente le aree agricole che impiegano strumenti avanzati coprono oltre 1 milione di ettari, pari al 9,5% del totale, un trend che necessita però di un avanzamento nella copertura digitale delle aree rurali. Enea ha realizzato un innovativo impianto geotermico per la climatizzazione sostenibile degli edifici presso il Centro Ricerche Casaccia alle porte di Roma. L'impianto combina l'utilizzo del calore del sottosuolo con una pompa di ultima generazione, in grado di sfruttare sia l'aria che il terreno come sorgente termica. Il calore, naturalmente presente nel sottosuolo a temperature relativamente basse, sotto i 90 gradi, viene sfruttato attraverso 4 pozzi a diverse profondità, dotati di sondi geotermiche e sensori in fibra ottica. Nei periodi di richiesta di riscaldamento o raffrescamento, la stabilità termica della sorgente o del pozzo di calore è fondamentale per garantire efficienze elevate delle pompe di calore. Infatti, a differenza di altre fonti di energia rinnovabile che dipendono da condizioni meteorologiche variabili, la geotermia offre una continuità che la rende ideale per garantire una fornitura stabile e continua di energia. La United Kingdom Atomic Energy Authority, UK AEA ed Eni hanno costituito una joint venture per fornire know-how e competenze al settore dell'energia da fusione. La società, che prende il nome di Rioba, nata nel Regno Unito, unisce le competenze tecniche e industriali di entrambi i partner per fornire consulenza specialistica e servizi operativi all'industria della fusione, in crescita a livello globale. Rioba offre servizi lungo tutto il ciclo di vita del combustibile, dagli studi di fattibilità nelle fasi iniziali fino all'implementazione e al supporto operativo. Deuterio e trizio sono combustibili comunemente utilizzati nell'energia da fusione. Il deuterio è abbondante in natura ed è estraibile dall'acqua di mare, mentre il trizio è estremamente raro. Diventa quindi fondamentale assicurarne una gestione efficiente lungo tutto il ciclo del combustibile, dalla sua produzione e utilizzo nella generazione di energia fino al recupero dai gas di scarico e raffinazione per il riutilizzo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea conferma l'ammenda di circa 4,1 miliardi di euro a carico di Google per abuso di posizione dominante, imponendo con accordi di preinstallazione condizioni di licenza di talune applicazioni, la precedenza del suo motore di ricerca Google Search e del suo browser Chrome sui dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo Android. L'impugnazione proposta da Google e dalla sua società madre Alphabet contro la sentenza del tribunale è respinta, il che conferma la sanzione inflitta per abuso di posizione dominante del motore di ricerca Google Search nell'ambito del sistema operativo Android. La Corte di Giustizia respinge l'impugnazione presentata da Google e dall'Alphabet contro tale sentenza del tribunale, confermando quindi la sanzione inflitta alle due società per le loro pratiche anticoncorrenziali relative al sistema operativo Android, quale rivista dal tribunale.
0: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendal Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia e Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali.

originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelli di Augustin Cardenas, Antoine Poncet,

scultura di matrice astratta organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo ogni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese ogni euro, lungo la strada

0: Statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato le indagini portate avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa con un oggetto contundente un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lago Negro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano, e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.

È stato ritrovato, dopo 30 ore di ricerche, Salvatore Turco, l'anziano di Contursi Terme, un novantenne, che si era perso sabato pomeriggio. È stato trovato vivo, in stato confusionario, ma con le condizioni cliniche abbastanza buone. Si era allontanato dalla sua casa nella notte tra giovedì e venerdì intorno alle 2, senza che nessun familiare si accorgesse di nulla. Era uscito vagando in alcuni punti del paese, come hanno ripreso diverse telecamere del comune di Contursi, ma senza individuare la sua direzione. Anche se l'allarme è scattato dopo pochissimo dalla scomparsa, ritrovarlo è stato davvero complicato. Un'azione congiunta con le forze dell'ordine, dai carabinieri e vigili del fuoco, dal comune di Contursi Terme alla protezione civile, con tanti volontari, cittadini e familiari che sono scesi in strada per cercare di trovare nel più breve tempo possibile Salvatore Turco. Tutti si sono adoperati personalmente o con strumenti come droni, oppure scendendo di andare in giro per le strade del paese per cercarlo. Dopo 30 ore il ritrovamento, sono stati i cani delle guardie ambientali a ritrovarlo, seguendo le tracce lasciate dal trentenne, che è stato poi ricoverato in discrete condizioni di salute. Dal comune di Contursi Terme il ringraziamento a tutti coloro i quali hanno contribuito alla sua ricerca, in primis la prefettura di Salerno.

Dopo diversi giorni di agonia non ce l'ha fatta. L'operaio di 53 anni, Roberto Frezza, originario di Apricena in provincia di Foggia, rimasto gravemente ferito nella mattinata del 30 giugno scorso a San Fele in provincia di Potenza, mentre stava effettuando, secondo quanto ricostruito, alcuni lavori per conto di una ditta. L'uomo è deceduto nella mattinata di ieri, poco prima delle 10, nell'ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato trasferito in modo immediato dal personale sanitario del 118 Basilicata Soccorso. Sul caso indagano i carabinieri per cercare di ricostruire l'accaduto. Il grave infortunio si è consumato nel cantiere dove Frezza stava eseguendo alcuni interventi di riqualificazione della zona. È arrivato anche il commento del sindaco di Apricena, Antonio Potenza. Caro Roberto, hai lasciato in tutti noi un vuoto incolmabile, eri l'amico di tutti, simpatico, gioviale, solare. Il 53enne lascia la moglie e i figli.

era arrivato fino al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere giustizia e verità per la sua amata Dorotea e dal Presidente della Repubblica aveva ottenuto la risposta, aveva ottenuto anche la verità sul termine del processo a carico del fidanzato di Dorotea Di Sia. Donato Di Sia se n'è andato nei giorni scorsi a causa di una malattia, era ricoverato nell'ospedale di Sapri, originario di Auletta, si era trasferito nel Golfo di Policastro insieme alla moglie Petrina, aveva 74 anni. Sui manifesti funebri non poteva mancare il riferimento al collegamento e al raggiungimento, all'abbraccio con la figlia Dorotea. Ricordiamo che Donato Di Sia per 12 anni insieme alla moglie Petrina ha vissuto il dolore della perdita della figlia 26enne in un incidente stradale in Puglia e a lungo Donato si è battuto perché l'uomo responsabile del terribile incidente alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti avesse la pena giusta. Una battaglia che non gli aveva risparmiato delusioni e sofferenze, ma che aveva affrontato con coraggio fino a raggiungere anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Con la moglie aveva scelto di ricordare la figlia con una casa a San Giovanni al Piro, Casa Stella, e anche un evento molto importante, il Dorothy Dream Day, una giornata dedicata all'arte, alla bellezza e alla fotografia, le passioni della loro figlia di 26 anni. A Policastro, l'ultimo saluto. Tutta la comunità si è stretta nel dolore della famiglia Di Sia.

La nostra comunità ha vissuto momenti di grande preoccupazione a causa di un incendio divampato a ridosso del centro storico. Così la sindaca di Padula, Michela Cimino, in seguito al rogo che è divampato ieri. La sindaca ha condannato quanto avvenuto e ha denunciato il fatto che potrebbe essere stato di origine delusa. Infatti, secondo la prima cittadina, tutto lascia presumere che sia di origine delusa. A rischio quindi sia il centro storico di Padula, sia ovviamente i residenti. E sono stati proprio i residenti i primi a intervenire sul rogo che ha colpito la zona di Madonnelle. Sul posto poi sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, la squadra dell'antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano e gli agenti della polizia locale. Incendi, danni. Un incendio si è scatenato anche a Polla nella giornata di sabato, lungo il confine tra Polla e Pertosa. Il fumo ha raggiunto anche la 2 del Mediterraneo con problemi alla viabilità. Un altro incendio invece si è disviluppato nella giornata di sabato nei pressi della stazione ferroviaria di Ponte Cagnano. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco per spegnere il rogo e bonificare l'area. Si sono registrati anche ritardi al traffico ferroviario.

serie di incidenti nello scorso fine settimana in tutta la provincia di Salerno. Lungo la strada che da Buccino porta ad Auletta, un'auto con 4 persone a bordo è finita fuori strada ed è andata a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione. L'auto è andata completamente distrutta, ferite lieve per le 4 persone a bordo, una famiglia di turisti proveniente da Roma. Un altro incidente si è registrato a San Mango Piemonte, uno scontro tra 2 motociclette intorno alle 21 di ieri sera all'altezza proprio dello svincolo di San Mango in corsia nord. A bordo dei mezzi 2 ragazzi di 21 e 34 anni sono feriti in modo grave. Un altro incidente nella notte al bivio di San Pietro tra i comuni di Perdifume e Castellabate. Un'auto contro uno scooter, il conducente della vettura di origine marocchina è fuggito via, poi ha chiamato il 112, rischia la denuncia per omissione di soccorso. E ancora un'anziana di 85 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita nell'area di servizio dell'autogrill Campagna Nord da un'auto. La donna è ferita in modo serio.

arrestato a Cerignola, in provincia di Foggia, un trentenne con precedenti, destinatario di un provvedimento restrittivo. Il giovane si era anche sottratto alla cattura in seguito all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 22 giugno, ma è stato poi trovato e associato alla casa circondariale di Foggia. L'arresto rappresenta l'atto conclusivo di una serrata e articolata attività di indagine condotta dai carabinieri di Viggiano sotto la costante direzione dell'autorità giudiziaria. I fatti risalgono alla notte del 27 dicembre del 2025, quando un gruppo criminale organizzato ha assaltato la filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena a Marsico Vetere. I malviventi, con volto travisato, hanno usato un ordigno esplosivo per sventrare lo sportello ATM. Si sono impossessati di circa 5.000 euro, provocando anche incendi e danni strutturali all'edificio. Per compiere l'assalto, la banda aveva rubato un'auto sul posto, poi data alle fiamme durante la fuga per tentare di cancellare gli indizi. Poi sono saliti a bordo di una potente vettura di grossa cilindrata. I criminali quindi sono stati intercettati e inseguiti dai carabinieri della stazione di Pignola. Nel tentativo di assicurarsi la fuga, i malviventi hanno anche ingaggiato una folle corsa in auto, seminando sulla carreggiata numerosi chiodi metallici a quattro punte. L'atto ha provocato la foratura degli pneumatici del mezzo dei carabinieri, così i malviventi sono riusciti a fuggire, ma non sono riusciti a fuggire dalle indagini

Sono 7 le misure cautelari personali eseguite questa mattina dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Matera nei confronti di altrettante persone indagate per acquisto, detenzione e confezione.

Posizionamento e spaccio di sostanze stupefacenti, principalmente hashish e cocaina, nel territorio materano. L'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Matera riguarda un procedimento avviato nei confronti di 15 persone. All'esito della valutazione cautelare, il GIP ha disposto misure personali nei confronti di 7 indagati. 4 persone sono finite agli arresti domiciliari, mentre per le altre 3 è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza, accompagnato dall'obbligo di presentazione quotidiana alla Guardia di Finanza. Il procedimento penale riguarda tuttavia anche la posizione di ulteriori 8 indagati, per i quali, come nel caso dei destinatari di misura cautelare, vale la presunzione di non colpevolezza sino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera e svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno consentito di ricostruire una pluralità di episodi di spaccio, approvvigionamento e detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti, che, vista la modalità e l'arco temporale significativo, sono state considerate indice di un'operatività stabile nel mercato locale degli stupefacenti. Secondo la ricostruzione accusatoria, alcune delle condotte sarebbero state caratterizzate da una suddivisione di ruoli tra soggetti coinvolti. Alcuni operavano come fornitori o punti di approvvigionamento, altri come custodi, intermediari, addetti al confezionamento o incaricati della distribuzione agli acquirenti finali. Le attività investigative hanno inoltre documentato l'utilizzo di applicazioni di messaggistica e l'impiego di espressioni convenzionali per indicare le sostanze stupefacenti e l'individuazione di luoghi di incontro e consegna in varie zone della città. In più episodi le cessioni contestate avrebbero riguardato quantitativi frazionati di hashish destinati allo spaccio al dettaglio. In altri casi l'ipotesi accusatoria parla di approvvigionamenti di maggior rilievo, anche di cocaina, destinati alla successiva distribuzione a terzi. In alcuni casi inoltre le condotte sarebbero state commesse in contesti frequentati da giovani o comunque alla presenza di soggetti minorenni. L'ordinanza è stata emessa nella fase delle indagini preliminari. Per tutti gli indagati vale la presunzione di non colpevolezza sino ad eventuale sentenza definitiva.

Confesercenti Vallo di Diano informa le imprese del territorio che è pienamente operativa la misura Iperammortamento 2026 dedicata agli investimenti in beni Industria 4.0 con agevolazioni che possono arrivare fino al 180% per investimenti fino a 2 milioni e mezzo di euro. L'incentivo sostiene gli investimenti di attrezzature con tecnologia Industria 4.0, l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e l'autoconsumo energetico. La presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, sottolinea che l'iperammortamento 2026 rappresenta una grande opportunità per le nostre imprese. Come Confesercenti Vallo di Diano continua, siamo pronti ad accompagnare gli imprenditori nell'accesso a questa misura, offrendo consulenza qualificata e percorsi di formazione anche sull'intelligenza artificiale, perché innovazione e competenze sono oggi gli strumenti fondamentali per rendere le aziende più competitive ed affrontare con successo le sfide del futuro.

Una richiesta per migliorare la sicurezza dei ciclisti sulle strade della provincia di Salerno è quella avanzata da Antonio Domini, cittadino e appassionato di ciclismo, che ha inviato una lettera al presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, chiedendo l'installazione di una specifica segnalazione stradale dedicata al rispetto della distanza minima di sicurezza durante il sorpasso delle biciclette. Nella lettera, Domini richiama l'attenzione sulle criticità che caratterizzano molte strade provinciali, spesso strette e interessate da un intenso traffico veicolare, evidenziando come il territorio salernitano, dalla costiera amalfitana al Cilento, passando per il Vallo di Diano e le aree interne, sia sempre più frequentato da ciclisti e cicloturisti. Secondo il promotore dell'iniziativa, uno dei principali fattori di rischio è rappresentato dai sorpassi effettuati a distanza ravvicinata, che possono compromettere l'equilibrio dei ciclisti ed aumentare il rischio di incidenti. Per questo motivo, Domini propone che la provincia aderisca alla campagna nazionale Io rispetto il ciclista, installando lungo le principali strade provinciali cartelli che invitino gli automobilisti a mantenere almeno 1,5 metri di distanza durante il sorpasso delle biciclette. Nella lettera, inoltre, si sottolinea che l'iniziativa è già stata adottata in numerose province e comuni italiani. L'auspicio è che la provincia di Salerno possa diventare la prima in Campania ad avviare una campagna capillare sul rispetto reciproco tra automobilisti e ciclisti.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine.

0: tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 497. laveglia e peluso.it.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato l'indagine portata avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni, con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito all'indagine dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano, e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.

È stato ritrovato, dopo 30 ore di ricerche, Salvatore Turco, l'anziano di Contursi Terme, un novantenne, che si era perso sabato pomeriggio. È stato trovato vivo, in stato confusionario, ma con le condizioni cliniche abbastanza buone. Si era allontanato dalla sua casa nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 2, senza che nessun familiare si accorgesse di nulla. Era uscito vagando in alcuni punti del paese, come hanno ripreso diverse telecamere del comune di Contursi, ma senza individuare la sua direzione. Anche se l'allarme è scattato dopo pochissimo dalla scomparsa, ritrovarlo è stato davvero complicato. Un'azione congiunta con le forze dell'ordine, dai carabinieri e vigili del fuoco, dal comune di Contursi Terme alla protezione civile, con tanti volontari, cittadini e familiari che sono scesi in strada per cercare di trovare nel più breve tempo possibile Salvatore Turco. Tutti si sono adoperati personalmente o con strumenti come droni, oppure scegliendo di andare in giro per le strade del paese per cercarlo. Dopo 30 ore il ritrovamento, sono stati i cani delle guardie ambientali a ritrovarlo, seguendo le tracce lasciate dal trentenne, che è stato poi ricoverato in discrete condizioni di salute. Dal comune di Contursi Terme il ringraziamento a tutti coloro i quali hanno contribuito alla sua ricerca, in primis la prefettura di Salerno.

Dopo diversi giorni di agonia non ce l'ha fatta. L'operaio di 53 anni, Roberto Frezza, originario di Apricena in provincia di Foggia, rimasto gravemente ferito nella mattinata del 30 giugno scorso a San Fele in provincia di Potenza, mentre stava effettuando, secondo quanto ricostruito, alcuni lavori per conto di una ditta. L'uomo è deceduto nella mattinata di ieri, poco prima delle 10, nell'ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato trasferito in modo immediato dal personale sanitario del 118 Basilicata Soccorso. Sul caso indagano i carabinieri per cercare di ricostruire l'accaduto. Il grave infortunio si è consumato nel cantiere dove Frezza stava eseguendo alcuni interventi di riqualificazione della zona. È arrivato anche il commento del sindaco di Apricena, Antonio Potenza. Caro Roberto, hai lasciato in tutti noi un vuoto incolmabile, eri l'amico di tutti, simpatico, gioviale, solare. Il 53enne lascia la moglie e i figli.

era arrivato fino al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere giustizia e verità per la sua amata Dorotea e dal Presidente della Repubblica aveva ottenuto la risposta, aveva ottenuto anche la verità sul termine del processo a carico del fidanzato di Dorotea Di Sia. Donato Di Sia se n'è andato nei giorni scorsi a causa di una malattia, era ricoverato nell'ospedale di Sapri, originario di Auletta, si era trasferito nel Golfo di Policastro insieme alla moglie Petrina, aveva 74 anni. Sui manifesti funebri non poteva mancare il riferimento al collegamento e al raggiungimento, all'abbraccio con la figlia Dorotea. Ricordiamo che Donato Di Sia per 12 anni insieme alla moglie Petrina ha vissuto il dolore della perdita della figlia 26enne in un incidente stradale in Puglia e a lungo Donato si è battuto perché l'uomo responsabile del terribile incidente alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti avesse la pena giusta. Una battaglia che non gli aveva risparmiato delusioni e sofferenze, ma che aveva affrontato con coraggio fino a raggiungere anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Con la moglie aveva scelto di ricordare la figlia con una casa a San Giovanni al Piro, Casa Stella, e anche un evento molto importante, il Dorothy Dream Day, una giornata dedicata all'arte, alla bellezza e alla fotografia, le passioni della loro figlia di 26 anni. A Policastro, l'ultimo saluto. Tutta la comunità si è stretta nel dolore della famiglia di Sia.

La nostra comunità ha vissuto momenti di grande preoccupazione a causa di un incendio divampato a ridosso del centro storico. Così la sindaca di Padula, Michela Cimino, in seguito al rogo che è divampato ieri. La sindaca ha condannato quanto avvenuto e ha denunciato il fatto che potrebbe essere stato di origine delusa. Infatti, secondo la prima cittadina, tutto lascia presumere che sia di origine delusa. A rischio quindi sia il centro storico di Padula, sia ovviamente i residenti. E sono stati proprio i residenti i primi a intervenire sul rogo che ha colpito la zona di Madonnelle. Sul posto poi sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, la squadra dell'antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano e gli agenti della polizia locale. Incendi, danni. Un incendio si è scatenato anche a Polla nella giornata di sabato, lungo il confine tra Polla e Pertosa. Il fumo ha raggiunto anche la 2 del Mediterraneo con problemi alla viabilità. Un altro incendio invece si è disviluppato nella giornata di sabato nei pressi della stazione ferroviaria di Ponte Cagnano. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco per spegnere il rogo e bonificare l'area. Si sono registrati anche ritardi al traffico ferroviario.

serie di incidenti nello scorso fine settimana in tutta la provincia di Salerno. Lungo la strada che da Buccino porta ad Auletta, un'auto con 4 persone a bordo è finita fuori strada ed è andata a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione. L'auto è andata completamente distrutta, ferite lieve per le 4 persone a bordo, una famiglia di turisti proveniente da Roma. Un altro incidente si è registrato a San Mango Piemonte, uno scontro tra 2 motociclette intorno alle 21 di ieri sera all'altezza proprio dello svincolo di San Mango in corsia nord. A bordo dei mezzi 2 ragazzi di 21 e 34 anni sono feriti in modo grave. Un altro incidente nella notte al bivio di San Pietro tra i comuni di Perdifume

Castellabate un'auto contro uno scooter. Il conducente della vettura, di origine marocchina, è fuggito via, poi ha chiamato il 112, rischia la denuncia per omissione di soccorso. E ancora, un'anziana di 85 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita nell'area di servizio dell'autogrill Campagna Nord da un'auto. La donna è ferita in modo serio.

arrestato a Cerignola, in provincia di Foggia, un trentenne con precedenti, destinatario di un provvedimento restrittivo. Il giovane si era anche sottratto alla cattura in seguito all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 22 giugno, ma è stato poi trovato e associato alla casa circondariale di Foggia. L'arresto rappresenta l'atto conclusivo di una serrata e articolata attività di indagine condotta dai carabinieri di Viggiano sotto la costante direzione dell'autorità giudiziaria. I fatti risalgono alla notte del 27 dicembre del 2025, quando un gruppo criminale organizzato ha assaltato la filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena a Marsico Vetere. I malviventi, con volto travisato, hanno usato un ordigno esplosivo per sventrare lo sportello ATM. Si sono impossessati di circa 5.000 euro, provocando anche incendi e danni strutturali all'edificio. Per compiere l'assalto, la banda aveva rubato un'auto sul posto, poi data alle fiamme durante la fuga per tentare di cancellare gli indizi. Poi sono saliti a bordo di una potente vettura di grossa cilindrata. I criminali quindi sono stati intercettati e inseguiti dai carabinieri della stazione di Pignola. Nel tentativo di assicurarsi la fuga, i malviventi hanno anche ingaggiato una folle corsa in auto, seminando sulla carreggiata numerosi chiodi metallici a quattro punte. L'atto ha provocato la foratura degli pneumatici del mezzo dei carabinieri, così i malviventi sono riusciti a fuggire, ma non sono riusciti a fuggire dalle indagini

Sono 7 le misure cautelari personali eseguite questa mattina dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Matera nei confronti di altrettante persone indagate per acquisto, detenzione, confezionamento e spaccio di sostanze stupefacenti, principalmente hashish e cocaina, nel territorio materano. L'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Matera riguarda un procedimento avviato nei confronti di 15 persone. All'esito della valutazione cautelare, il GIP ha disposto misure personali nei confronti di 7 indagati. 4 persone sono finite agli arresti domiciliari, mentre per le altre 3 è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza, accompagnato dall'obbligo di presentazione quotidiana alla Guardia di Finanza. Il procedimento penale riguarda tuttavia anche la posizione di ulteriori 8 indagati, per i quali, come nel caso dei destinatari di misura cautelare, vale la presunzione di non colpevolezza sino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera e svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, hanno consentito di ricostruire una pluralità di episodi di spaccio, approvvigionamento e detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti, che vista la modalità e l'arco temporale significativo sono state considerate indice di un'operatività stabile nel mercato locale degli stupefacenti. Secondo la ricostruzione accusatoria, alcune delle condotte sarebbero state caratterizzate da una suddivisione di ruoli tra soggetti coinvolti. Alcuni operavano come fornitori o punti di approvvigionamento, altri come custodi, intermediari, addetti al confezionamento o incaricati della distribuzione agli acquirenti finali. Le attività investigative hanno inoltre documentato l'utilizzo di applicazioni di messaggistica e l'impiego di espressioni convenzionali per indicare le sostanze stupefacenti e l'individuazione di luoghi di incontro e consegna in varie zone della città. In più episodi, le cessioni contestate avrebbero riguardato quantitativi frazionati di hashish destinati allo spaccio al dettaglio. In altri casi, l'ipotesi accusatoria parla di approvvigionamenti di maggior rilievo, anche di cocaina, destinati alla successiva distribuzione a terzi. In alcuni casi, inoltre, le condotte sarebbero state commesse in contesti frequentati da giovani o comunque alla presenza di soggetti minorenni. L'ordinanza è stata emessa nella fase delle indagini preliminari. Per tutti gli indagati vale la presunzione di non colpevolezza sino ad eventuale sentenza definitiva.

Confesercenti Vallo di Diano informa le imprese del territorio che è pienamente operativa la misura Iperammortamento 2026 dedicata agli investimenti in beni Industria 4.0 con agevolazioni che possono arrivare fino al 180% per investimenti fino a 2 milioni e mezzo di euro. L'incentivo sostiene gli investimenti di attrezzature con tecnologia Industria 4.0, l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e l'autoconsumo energetico. La presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, sottolinea che l'iperammortamento 2026 rappresenta una grande opportunità per le nostre imprese. Come Confesercenti Vallo di Diano continua, siamo pronti ad accompagnare gli imprenditori nell'accesso a questa misura, offrendo consulenza qualificata e percorsi di formazione anche sull'intelligenza artificiale, perché innovazione e competenze sono oggi gli strumenti fondamentali per rendere le aziende più competitive ed affrontare con successo le sfide del futuro.

Una richiesta per migliorare la sicurezza dei ciclisti sulle strade della provincia di Salerno è quella avanzata da Antonio Domini, cittadino e appassionato di ciclismo, che ha inviato una lettera al presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, chiedendo l'installazione di una specifica segnalazione stradale dedicata al rispetto della distanza minima di sicurezza durante il sorpasso delle biciclette. Nella lettera, Domini richiama l'attenzione sulle criticità che caratterizzano molte strade provinciali, spesso strette e interessate da un intenso traffico veicolare, evidenziando come il territorio salernitano, dalla costiera amalfitana al Cilento, passando per il Vallo di Diano e le aree interne, sia sempre più frequentato da ciclisti e cicloturisti. Secondo il promotore dell'iniziativa, uno dei principali fattori di rischio è rappresentato dai sorpassi effettuati a distanza ravvicinata, che possono compromettere l'equilibrio dei ciclisti ed aumentare il rischio di incidenti. Per questo motivo, Domini propone che la provincia aderisca alla campagna nazionale Io rispetto il ciclista, installando lungo le principali strade provinciali cartelli che invitino gli automobilisti a mantenere almeno 1,5 metri di distanza durante il sorpasso delle biciclette. Nella lettera, inoltre, si sottolinea che l'iniziativa è già stata adottata in numerose province e comuni italiani. L'auspicio è che la provincia di Salerno possa diventare la prima in Campania ad avviare una campagna capillare sul rispetto reciproco tra automobilisti e ciclisti.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi.

Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: 1, 2, 3.
1: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato le indagini portate avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni, con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Pollo e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano, e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.

È stato ritrovato, dopo 30 ore di ricerche, Salvatore Turco, l'anziano di Contursi Terme, un novantenne, che si era perso sabato pomeriggio. È stato trovato vivo, in stato confusionario, ma con le condizioni cliniche abbastanza buone. Si era allontanato dalla sua casa nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 2, senza che nessun familiare si accorgesse di nulla. Era uscito vagando in alcuni punti del paese, come hanno ripreso diverse telecamere del comune di Contursi, ma senza individuare la sua direzione. Anche se l'allarme è scattato dopo pochissimo dalla scomparsa, ritrovarlo è stato davvero complicato. Un'azione congiunta con le forze dell'ordine, dei carabinieri e i vigili del fuoco, dal comune di Contursi Terme alla protezione civile, con tanti volontari, cittadini e familiari che sono scesi in strada per cercare di trovare nel più breve tempo possibile Salvatore Turco. Tutti si sono adoperati personalmente o con strumenti come droni, oppure scendendo di andare in giro per le strade del paese per cercarlo. Dopo 30 ore il ritrovamento, sono stati i cani delle guardie ambientali a ritrovarlo, seguendo le tracce lasciate dal trentenne, che è stato poi ricoverato in discrete condizioni di salute. Dal comune di Contursi Terme il ringraziamento a tutti coloro i quali hanno contribuito alla sua ricerca, in primis la prefettura di Salerno.

Dopo diversi giorni di agonia non ce l'ha fatta. L'operaio di 53 anni, Roberto Frezza, originario di Apricena in provincia di Foggia, rimasto gravemente ferito nella mattinata del 30 giugno scorso a San Fele in provincia di Potenza, mentre stava effettuando, secondo quanto ricostruito, alcuni lavori per conto di una ditta. L'uomo è deceduto nella mattinata di ieri, poco prima delle 10, nell'ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato trasferito in modo immediato dal personale sanitario del 118 Basilicata Soccorso. Sul caso indagano i carabinieri per cercare di ricostruire l'accaduto. Il grave infortunio si è consumato nel cantiere dove Frezza stava eseguendo alcuni interventi di riqualificazione della zona. È arrivato anche il commento del sindaco di Apricena, Antonio Potenza. Caro Roberto, hai lasciato in tutti noi un vuoto incolmabile, eri l'amico di tutti, simpatico, gioviale, solare. Il 53enne lascia la moglie e i figli.

era arrivato fino al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere giustizia e verità per la sua amata Dorotea e dal Presidente della Repubblica aveva ottenuto la risposta, aveva ottenuto anche la verità sul termine del processo a carico del fidanzato di Dorotea Di Sia. Donato Di Sia se n'è andato nei giorni scorsi a causa di una malattia, era ricoverato nell'ospedale di Sapri, originario di Auletta, si era trasferito nel Golfo di Policastro insieme alla moglie Petrina, aveva 74 anni. Sui manifesti funebri non poteva mancare il riferimento al collegamento e al raggiungimento, all'abbraccio con la figlia Dorotea. Ricordiamo che Donato Di Sia per 12 anni insieme alla moglie Petrina ha vissuto il dolore della perdita della figlia 26enne in un incidente stradale in Puglia e a lungo Donato si è battuto perché l'uomo responsabile del terribile incidente alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti avesse la pena giusta. Una battaglia che non gli aveva risparmiato delusioni e sofferenze, ma che aveva affrontato con coraggio fino a raggiungere anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Con la moglie aveva scelto di ricordare la figlia con una casa a San Giovanni al Piro, Casa Stella, e anche un evento molto importante, il Dorothy Dream Day, una giornata dedicata all'arte, alla bellezza e alla fotografia, le passioni della loro figlia di 26 anni. A Policastro, l'ultimo saluto. Tutta la comunità si è stretta nel dolore della famiglia di Sia.

La nostra comunità ha vissuto momenti di grande preoccupazione a causa di un incendio divampato a ridosso del centro storico. Così la sindaca di Padula, Michela Cimino, in seguito al rogo che è divampato ieri. La sindaca ha condannato quanto avvenuto e ha denunciato il fatto che

la squadra dell'antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano e gli agenti della polizia locale. Incendi, danni. Un incendio si è scatenato anche a Polla nella giornata di sabato. Lungo il confine tra Polla e Pertosa, il fumo ha raggiunto anche la 2 del Mediterraneo con problemi alla viabilità. Un altro incendio invece si è disviluppato nella giornata di sabato nei pressi della stazione ferroviaria di Ponte Cagnano. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco per spegnere il rogo e bonificare l'area. Si sono registrati anche ritardi al traffico ferroviario.

serie di incidenti nello scorso fine settimana in tutta la provincia di Salerno. Lungo la strada che da Buccino porta ad Auletta, un'auto con 4 persone a bordo è finita fuori strada ed è andata a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione. L'auto è andata completamente distrutta, ferite lieve per le 4 persone a bordo, una famiglia di turisti proveniente da Roma. Un altro incidente si è registrato a San Mango Piemonte, uno scontro tra 2 motociclette intorno alle 21 di ieri sera all'altezza proprio dello svincolo di San Mango in corsia nord. A bordo dei mezzi 2 ragazzi di 21 e 34 anni sono feriti in modo grave. Un altro incidente nella notte al bivio di San Pietro tra i comuni di Perdifume e Castellabate. Un'auto contro uno scooter, il conducente della vettura di origine marocchina è fuggito via, poi ha chiamato il 112, rischia la denuncia per omissione di soccorso. E ancora un'anziana di 85 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita nell'area di servizio dell'autogrill Campagna Nord da un'auto. La donna è ferita in modo serio.

arrestato a Cerignola, in provincia di Foggia, un trentenne con precedenti, destinatario di un provvedimento restrittivo. Il giovane si era anche sottratto alla cattura in seguito all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 22 giugno, ma è stato poi trovato e associato alla casa circondariale di Foggia. L'arresto rappresenta l'atto conclusivo di una serrata e articolata attività d'indagine condotta dai carabinieri di Viggiano sotto la costante direzione dell'autorità giudiziaria. I fatti risalgono alla notte del 27 dicembre del 2025, quando un gruppo criminale organizzato ha assaltato la filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena a Marsico Vetere. I malviventi, con volto travisato, hanno usato un ordigno esplosivo per sventrare lo sportello ATM. Si sono impossessati di circa 5.000 euro, provocando anche incendi e danni strutturali all'edificio. Per compiere l'assalto, la banda aveva rubato un'auto sul posto, poi data alle fiamme durante la fuga per tentare di cancellare gli indizi. Poi sono saliti a bordo di una potente vettura di grossa cilindrata. I criminali quindi sono stati intercettati e inseguiti dai carabinieri della stazione di Pignola. Nel tentativo di assicurarsi la fuga, i malviventi hanno anche ingaggiato una folle corsa in auto, seminando sulla carreggiata numerosi chiodi metallici a quattro punte. L'atto ha provocato la foratura degli pneumatici del mezzo dei carabinieri, così i malviventi sono riusciti a fuggire, ma non sono riusciti a fuggire dalle indagini

Sono 7 le misure cautelari personali eseguite questa mattina dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Matera nei confronti di altrettante persone indagate per acquisto, detenzione, confezionamento e spaccio di sostanze stupefacenti, principalmente hashish e cocaina, nel territorio materano. L'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Matera riguarda un procedimento avviato nei confronti di 15 persone. All'esito della valutazione cautelare, il GIP ha disposto misure personali nei confronti di 7 indagati. 4 persone sono finite agli arresti domiciliari, mentre per le altre 3 è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza, accompagnato dall'obbligo di presentazione quotidiana alla Guardia di Finanza. Il procedimento penale riguarda tuttavia anche la posizione di ulteriori 8 indagati, per i quali, come nel caso dei destinatari di misura cautelare, vale la presunzione di non colpevolezza sino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera e svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno consentito di ricostruire una pluralità di episodi di spaccio, approvvigionamento e detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti, che vista la modalità e l'arco temporale significativo sono state considerate indice di un'operatività stabile nel mercato locale degli stupefacenti. Secondo la ricostruzione accusatoria, alcune delle condotte sarebbero state caratterizzate

caratterizzate da un'osi divisione di ruoli tra soggetti coinvolti. Alcuni operavano come fornitori o punti di approvvigionamento, altri come custodi, intermediari, addetti al confezionamento o incaricati della distribuzione agli acquirenti finali. Le attività investigative hanno inoltre documentato l'utilizzo di applicazioni di messaggistica e l'impiego di espressioni convenzionali per indicare le sostanze stupefacenti e l'individuazione di luoghi di incontro e consegna in varie zone della città. In più episodi le cessioni contestate avrebbero riguardato quantitativi frazionati di hashish destinati allo spaccio al dettaglio. In altri casi l'ipotesi accusatoria parla di approvvigionamenti di maggior rilievo, anche di cocaina, destinati alla successiva distribuzione a terzi. In alcuni casi inoltre le condotte sarebbero state commesse in contesti frequentati da giovani o comunque alla presenza di soggetti minorenni. L'ordinanza è stata emessa nella fase delle indagini preliminari. Per tutti gli indagati vale la presunzione di non colpevolezza sino ad eventuale sentenza definitiva.

Confesercenti Vallo di Diano informa le imprese del territorio che è pienamente operativa la misura Iperammortamento 2026 dedicata agli investimenti in beni Industria 4.0 con agevolazioni che possono arrivare fino al 180% per investimenti fino a 2 milioni e mezzo di euro. L'incentivo sostiene gli investimenti di attrezzature con tecnologia Industria 4.0, l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e l'autoconsumo energetico. La presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, sottolinea che l'iperammortamento 2026 rappresenta una grande opportunità per le nostre imprese. Come Confesercenti Vallo di Diano continua, siamo pronti ad accompagnare gli imprenditori nell'accesso a questa misura, offrendo consulenza qualificata e percorsi di formazione anche sull'intelligenza artificiale, perché innovazione e competenze sono oggi gli strumenti fondamentali per rendere le aziende più competitive ed affrontare con successo le sfide del futuro.

Una richiesta per migliorare la sicurezza dei ciclisti sulle strade della provincia di Salerno è quella avanzata da Antonio Domini, cittadino e appassionato di ciclismo, che ha inviato una lettera al presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, chiedendo l'installazione di una specifica segnalazione stradale dedicata al rispetto della distanza minima di sicurezza durante il sorpasso delle biciclette. Nella lettera, Domini richiama l'attenzione sulle criticità che caratterizzano molte strade provinciali, spesso strette e interessate da un intenso traffico veicolare, evidenziando come il territorio salernitano, dalla costiera amalfitana al Cilento, passando per il Vallo di Diano e le aree interne, sia sempre più frequentato da ciclisti e cicloturisti. Secondo il promotore dell'iniziativa, uno dei principali fattori di rischio è rappresentato dai sorpassi effettuati a distanza ravvicinata, che possono compromettere l'equilibrio dei ciclisti ed aumentare il rischio di incidenti. Per questo motivo, Domini propone che la provincia aderisca alla campagna nazionale Io rispetto il ciclista, installando lungo le principali strade provinciali cartelli che invitino gli automobilisti a mantenere almeno 1,5 metri di distanza durante il sorpasso delle biciclette. Nella lettera, inoltre, si sottolinea che l'iniziativa è già stata adottata in numerose province e comuni italiani. L'auspicio è che la provincia di Salerno possa diventare la prima in Campania ad avviare una campagna capillare sul rispetto reciproco tra automobilisti e ciclisti.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla.

0: tempo per te, allo sport o alla socialità del campus? Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato le indagini portate avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lago Negro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal

GIP del Tribunale gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano, e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.

È stato ritrovato, dopo 30 ore di ricerche, Salvatore Turco, l'anziano di Contursi Terme, un novantenne, che si era perso sabato pomeriggio. È stato trovato vivo, in stato confusionario, ma con le condizioni cliniche abbastanza buone. Si era allontanato dalla sua casa nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 2, senza che nessun familiare si accorgesse di nulla. Era uscito vagando in alcuni punti del paese, come hanno ripreso diverse telecamere del comune di Contursi, ma senza individuare la sua direzione. Anche se l'allarme è scattato dopo pochissimo dalla scomparsa, ritrovarlo è stato davvero complicato. Un'azione congiunta con le forze dell'ordine, dei carabinieri e vigili del fuoco, dal comune di Contursi Terme alla protezione civile, con tanti volontari, cittadini e familiari che sono scesi in strada per cercare di trovare nel più breve tempo possibile Salvatore Turco. Tutti si sono adoperati personalmente o con strumenti come droni, oppure scendendo di andare in giro per le strade del paese per cercarlo. Dopo 30 ore il ritrovamento, sono stati i cani delle guardie ambientali a ritrovarlo, seguendo le tracce lasciate dal trentenne, che è stato poi ricoverato in discrete condizioni di salute. Dal comune di Contursi Terme il ringraziamento a tutti coloro i quali hanno contribuito alla sua ricerca, in primis la prefettura di Salerno.

Dopo diversi giorni di agonia non ce l'ha fatta. L'operaio di 53 anni, Roberto Frezza, originario di Apricena in provincia di Foggia, rimasto gravemente ferito nella mattinata del 30 giugno scorso a San Fele in provincia di Potenza, mentre stava effettuando, secondo quanto ricostruito, alcuni lavori per conto di una ditta. L'uomo è deceduto nella mattinata di ieri, poco prima delle 10, nell'ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato trasferito in modo immediato dal personale sanitario del 118 Basilicata Soccorso. Sul caso indagano i carabinieri per cercare di ricostruire l'accaduto. Il grave infortunio si è consumato nel cantiere dove Frezza stava eseguendo alcuni interventi di riqualificazione della zona. È arrivato anche il commento del sindaco di Apricena, Antonio Potenza. Caro Roberto, hai lasciato in tutti noi un vuoto incolmabile, eri l'amico di tutti, simpatico, gioviale, solare. Il 53enne lascia la moglie e i figli.

era arrivato fino al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere giustizia e verità per la sua amata Dorotea e dal Presidente della Repubblica aveva ottenuto la risposta, aveva ottenuto anche la verità sul termine del processo a carico del fidanzato di Dorotea Di Sia. Donato Di Sia se n'è andato nei giorni scorsi a causa di una malattia, era ricoverato nell'ospedale di Sapri, originario di Auletta, si era trasferito nel Golfo di Policastro insieme alla moglie Petrina, aveva 74 anni. Sui manifesti funebri non poteva mancare il riferimento al collegamento e al raggiungimento, all'abbraccio con la figlia Dorotea. Ricordiamo che Donato Di Sia per 12 anni insieme alla moglie Petrina ha vissuto il dolore della perdita della figlia 26enne in un incidente stradale in Puglia e a lungo Donato si è battuto perché l'uomo responsabile del terribile incidente alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti avesse la pena giusta. Una battaglia che non gli aveva risparmiato delusioni e sofferenze, ma che aveva affrontato con coraggio fino a raggiungere anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Con la moglie aveva scelto di ricordare la figlia con una casa a San Giovanni al Piro, Casa Stella, e anche un evento molto importante, il Dorothy Dream Day, una giornata dedicata all'arte, alla bellezza e alla fotografia, le passioni della

La nostra comunità ha vissuto momenti di grande preoccupazione a causa di un incendio divampato a ridosso del centro storico. Così la sindaca di Padula, Michela Cimino, in seguito al rogo che è divampato ieri. La sindaca ha condannato quanto avvenuto e ha denunciato il fatto che potrebbe essere stato di origine delusa. Infatti, secondo la prima cittadina, tutto lascia presumere che sia di origine delusa. A rischio quindi sia il centro storico di Padula, sia ovviamente i residenti. E sono stati proprio i residenti i primi a intervenire sul rogo che ha colpito la zona di Madonnelle. Sul posto poi sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, la squadra dell'antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano e gli agenti della polizia locale. Incendi, danni. Un incendio si è scatenato anche a Polla nella giornata di sabato, lungo il confine tra Polla e Pertosa. Il fumo ha raggiunto anche la 2 del Mediterraneo con problemi alla viabilità. Un altro incendio invece si è disviluppato nella giornata di sabato nei pressi della stazione ferroviaria di Ponte Cagnano. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco per spegnere il rogo e bonificare l'area. Si sono registrati anche ritardi al traffico ferroviario.

serie di incidenti nello scorso fine settimana in tutta la provincia di Salerno. Lungo la strada che da Buccino porta ad Auletta, un'auto con 4 persone a bordo è finita fuori strada ed è andata a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione. L'auto è andata completamente distrutta, ferite lieve per le 4 persone a bordo, una famiglia di turisti proveniente da Roma. Un altro incidente si è registrato a San Mango Piemonte, uno scontro tra 2 motociclette intorno alle 21 di ieri sera all'altezza proprio dello svincolo di San Mango in corsia nord. A bordo dei mezzi 2 ragazzi di 21 e 34 anni sono feriti in modo grave. Un altro incidente nella notte al bivio di San Pietro tra i comuni di Perdifume e Castellabate. Un'auto contro uno scooter, il conducente della vettura di origine marocchina è fuggito via, poi ha chiamato il 112, rischia la denuncia per omissione di soccorso. E ancora un'anziana di 85 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita nell'area di servizio dell'autogrill Campagna Nord da un'auto. La donna è ferita in modo serio.

arrestato a Cerignola, in provincia di Foggia, un trentenne con precedenti, destinatario di un provvedimento restrittivo. Il giovane si era anche sottratto alla cattura in seguito all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 22 giugno, ma è stato poi trovato e associato alla casa circondariale di Foggia. L'arresto rappresenta l'atto conclusivo di una serrata e articolata attività di indagine condotta dai carabinieri di Viggiano sotto la costante direzione dell'autorità giudiziaria. I fatti risalgono alla notte del 27 dicembre del 2025, quando un gruppo criminale organizzato ha assaltato la filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena a Marsico Vetere. I malviventi, con volto travisato, hanno usato un ordigno esplosivo per sventrare lo sportello ATM. Si sono impossessati di circa 5.000 euro, provocando anche incendi e danni strutturali all'edificio. Per compiere l'assalto, la banda aveva rubato un'auto sul posto, poi data alle fiamme durante la fuga per tentare di cancellare gli indizi. Poi sono saliti a bordo di una potente vettura di grossa cilindrata. I criminali quindi sono stati intercettati e inseguiti dai carabinieri della stazione di Pignola. Nel tentativo di assicurarsi la fuga, i malviventi hanno anche ingaggiato una folle corsa in auto, seminando sulla carreggiata numerosi chiodi metallici a quattro punte. L'atto ha provocato la foratura degli pneumatici del mezzo dei carabinieri. Così i malviventi sono riusciti a fuggire, ma non sono riusciti a fuggire dalle indagini

Sono 7 le misure cautelari personali eseguite questa mattina dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Matera nei confronti di altrettante persone indagate per acquisto, detenzione, confezionamento e spaccio di sostanze stupefacenti, principalmente hashish e cocaina.

nel territorio materano. L'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Matera riguarda un procedimento avviato nei confronti di 15 persone. All'esito della valutazione cautelare, il GIP ha disposto misure personali nei confronti di 7 indagati. 4 persone sono finite agli arresti domiciliari, mentre per le altre 3 è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza, accompagnato dall'obbligo di presentazione quotidiana alla Guardia di Finanza. Il procedimento penale riguarda tuttavia anche la posizione di ulteriori 8 indagati, per i quali, come nel caso dei destinatari di misura cautelare, vale la presunzione di non colpevolezza sino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera e svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno consentito di ricostruire una pluralità di episodi di spaccio, approvvigionamento e detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti, che, vista la modalità e l'arco temporale significativo, sono state considerate indice di un'operatività stabile nel mercato locale degli stupefacenti. Secondo la ricostruzione accusatoria, alcune delle condotte sarebbero state caratterizzate da un'osidivisione di ruoli tra soggetti coinvolti. Alcuni operavano come fornitori o punti di approvvigionamento, altri come custodi, intermediari, addetti al confezionamento o incaricati della distribuzione agli acquirenti finali. Le attività investigative hanno inoltre documentato l'utilizzo di applicazioni di messaggistica e l'impiego di espressioni convenzionali per indicare le sostanze stupefacenti e l'individuazione di luoghi di incontro e consegna in varie zone della città. In più episodi, le cessioni contestate avrebbero riguardato quantitativi frazionati di hashish destinati allo spaccio al dettaglio. In altri casi, l'ipotesi accusatoria parla di approvvigionamenti di maggior rilievo, anche di cocaina, destinati alla successiva distribuzione a terzi. In alcuni casi, inoltre, le condotte sarebbero state commesse in contesti frequentati da giovani o comunque alla presenza di soggetti minorenni. L'ordinanza è stata emessa nella fase delle indagini preliminari. Per tutti gli indagati, vale la presunzione di non colpevolezza sino ad eventuale sentenza definitiva.

Confesercenti Vallo di Diano informa le imprese del territorio che è pienamente operativa la misura Iperammortamento 2026 dedicata agli investimenti in beni Industria 4.0 con agevolazioni che possono arrivare fino al 180% per investimenti fino a 2 milioni e mezzo di euro. L'incentivo sostiene gli investimenti di attrezzature con tecnologia Industria 4.0, l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e l'autoconsumo energetico. La presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, sottolinea che l'iperammortamento 2026 rappresenta una grande opportunità per le nostre imprese. Come Confesercenti Vallo di Diano continua, siamo pronti ad accompagnare gli imprenditori nell'accesso a questa misura, offrendo consulenza qualificata e percorsi di formazione anche sull'intelligenza artificiale, perché innovazione e competenze sono oggi gli strumenti fondamentali per rendere le aziende più competitive ed affrontare con successo le sfide del futuro.

Una richiesta per migliorare la sicurezza dei ciclisti sulle strade della provincia di Salerno è quella avanzata da Antonio Domini, cittadino e appassionato di ciclismo, che ha inviato una lettera al presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, chiedendo l'installazione di una specifica segnalazione stradale dedicata al rispetto della distanza minima di sicurezza durante il sorpasso delle biciclette. Nella lettera, Domini richiama l'attenzione sulle criticità che caratterizzano molte strade provinciali, spesso strette e interessate da un intenso traffico veicolare, evidenziando come il territorio salernitano, dalla costiera amalfitana al Cilento, passando per il Vallo di Diano e le aree interne, sia sempre più frequentato da ciclisti e cicloturisti. Secondo il promotore dell'iniziativa, uno dei principali fattori di rischio è rappresentato dai sorpassi effettuati a distanza ravvicinata, che possono compromettere l'equilibrio dei ciclisti ed aumentare il rischio di incidenti. Per questo motivo, Domini propone che la provincia aderisca alla campagna nazionale Io rispetto il ciclista, installando lungo le principali strade provinciali cartelli che invitino gli automobilisti a mantenere almeno 1,5 metri di distanza durante il sorpasso delle biciclette. Nella lettera, inoltre, si sottolinea che l'iniziativa è già stata adottata in numerose province e comuni italiani. L'auspicio è che la provincia di Salerno possa diventare la prima in Campania ad avviare una campagna capillare sul rispetto reciproco tra automobilisti e ciclisti.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida e Darista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto.

0: Corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato le indagini portate avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa con un oggetto contundente un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano, e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.

È stato ritrovato, dopo 30 ore di ricerche, Salvatore Turco, l'anziano di Contursi Terme, un novantenne, che si era perso sabato pomeriggio. È stato trovato vivo, in stato confusionario, ma con le condizioni cliniche abbastanza buone. Si era allontanato dalla sua casa nella notte tra giovedì e venerdì intorno alle 2, senza che nessun familiare si accorgesse di nulla. Era uscito vagando in alcuni punti del paese, come hanno ripreso diverse telecamere del comune di Contursi, ma senza individuare la sua direzione. Anche se l'allarme è scattato dopo pochissimo dalla scomparsa, ritrovarlo è stato davvero complicato. Un'azione congiunta con le forze dell'ordine, dei carabinieri e vigili del fuoco, dal comune di Contursi Terme alla protezione civile, con tanti volontari, cittadini e familiari che sono scesi in strada per cercare di trovare nel più breve tempo possibile Salvatore Turco. Tutti si sono adoperati personalmente o con strumenti come droni, oppure scendendo di andare in giro per le strade del paese per cercarlo. Dopo 30 ore il ritrovamento, sono stati i cani delle guardie ambientali a ritrovarlo, seguendo le tracce lasciate dal trentenne, che è stato poi ricoverato in discrete condizioni di salute. Dal comune di Contursi Terme il ringraziamento a tutti coloro i quali hanno contribuito alla sua ricerca, in primis la prefettura di Salerno.

Dopo diversi giorni di agonia non ce l'ha fatta. L'operaio di 53 anni, Roberto Frezza, originario di Apricena in provincia di Foggia, rimasto gravemente ferito nella mattinata del 30 giugno scorso a San Fele in provincia di Potenza, mentre stava effettuando, secondo quanto ricostruito, alcuni lavori per conto di una ditta. L'uomo è deceduto nella mattinata di ieri, poco prima delle 10, nell'ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato trasferito in modo immediato dal personale sanitario del 118 Basilicata Soccorso. Sul caso indagano i carabinieri per cercare di ricostruire l'accaduto. Il grave infortunio si è consumato nel cantiere dove Frezza stava eseguendo alcuni interventi di riqualificazione della zona. È arrivato anche il commento del sindaco di Apricena, Antonio Potenza. Caro Roberto, hai lasciato in tutti noi un vuoto incolmabile, eri l'amico di tutti, simpatico, gioviale, solare. Il 53enne lascia la moglie e i figli.

era arrivato fino al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere giustizia e verità per la sua amata Dorotea e dal Presidente della Repubblica aveva ottenuto la risposta, aveva ottenuto anche la verità sul termine del processo a carico del fidanzato di Dorotea Di Sia. Donato Di Sia se n'è andato nei giorni scorsi a causa di una malattia, era ricoverato nell'ospedale di Sapri, originario di Auletta, si era trasferito nel Golfo di Policastro insieme alla moglie Petrina, aveva 74 anni. Sui manifesti funebri non poteva mancare il riferimento al collegamento e al raggiungimento, all'abbraccio con la figlia Dorotea. Ricordiamo che Donato Di Sia per 12 anni insieme alla moglie Petrina ha vissuto il dolore della perdita della figlia 26enne in un incidente stradale in Puglia e a lungo Donato si è battuto perché l'uomo responsabile del terribile incidente alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti avesse la pena giusta. Una battaglia che non gli aveva risparmiato delusioni e sofferenze, ma che aveva affrontato con coraggio fino a raggiungere anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Con la moglie aveva scelto di ricordare la figlia con una casa a San Giovanni al Piro, Casa Stella, e anche un evento molto importante, il Dorothy Dream Day, una giornata dedicata all'arte, alla bellezza e alla fotografia, le passioni della loro figlia di 26 anni. A Policastro l'ultimo saluto, tutta la comunità si è stretta nel dolore della famiglia Di Sia.

la nostra comunità ha vissuto momenti di grande preoccupazione a causa di un incendio divampato a ridosso del centro storico. Così la sindaca di Padula, Michela Cimino, in seguito al rogo che è divampato ieri, la sindaca ha condannato quanto è avvenuto e ha denunciato il fatto che potrebbe essere stato di origine delusa. Infatti, secondo la prima cittadina, tutto lascia presumere che sia di origine delusa. A rischio quindi sia il centro storico di Padula sia ovviamente i residenti, e sono stati proprio i residenti i primi a intervenire sul rogo che ha colpito la zona di Madonnelle. Sul posto poi sono arrivate anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, la squadra dell'antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano e gli agenti della polizia locale. Incendi, danni. Un incendio si è scatenato anche a Polla nella giornata di sabato, lungo il confine tra Polla e Pertosa. Il fumo ha raggiunto anche la 2 del Mediterraneo con problemi alla viabilità. Un altro incendio invece si è disviluppato nella giornata di sabato nei pressi della stazione ferroviaria di Ponte Cagnano. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco per spegnere il rogo e bonificare l'area. Si sono registrati anche ritardi al traffico ferroviario.

serie di incidenti nello scorso fine settimana in tutta la provincia di Salerno. Lungo la strada che da Buccino porta ad Auletta, un'auto con 4 persone a bordo è finita fuori strada ed è andata a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione. L'auto è andata completamente distrutta, ferite lieve per le 4 persone a bordo, una famiglia di turisti proveniente da Roma. Un altro incidente si è registrato a San Mango Piemonte, uno scontro tra 2 motociclette intorno alle 21 di ieri sera all'altezza proprio dello svincolo di San Mango in corsia nord. A bordo dei mezzi 2 ragazzi di 21 e 34 anni sono feriti in modo grave. Un altro incidente nella notte

al bivio di San Pietro tra i comuni di Perdifume e Castellabate. Un'auto contro uno scooter, il conducente della vettura di origine marocchina è fuggito via, poi ha chiamato il 112, rischia la denuncia per omissione di soccorso. E ancora, un'anziana di 85 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita nell'area di servizio dell'autogrill Campagna Nord da un'auto. La donna è ferita in modo serio.

arrestato a Cerignola, in provincia di Foggia, un trentenne con precedenti, destinatario di un provvedimento restrittivo. Il giovane si era anche sottratto alla cattura in seguito all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 22 giugno, ma è stato poi trovato e associato alla casa circondariale di Foggia. L'arresto rappresenta l'atto conclusivo di una serrata e articolata attività d'indagine condotta dai carabinieri di Viggiano sotto la costante direzione dell'autorità giudiziaria. I fatti risalgono alla notte del 27 dicembre del 2025, quando un gruppo criminale organizzato ha assaltato la filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena a Marsico Vetere. I malviventi, con volto travisato, hanno usato un ordigno esplosivo per sventrare lo sportello ATM. Si sono impossessati di circa 5.000 euro, provocando anche incendi e danni strutturali all'edificio. Per compiere l'assalto, la banda aveva rubato un'auto sul posto, poi data alle fiamme durante la fuga per tentare di cancellare gli indizi. Poi sono saliti a bordo di una potente vettura di grossa cilindrata. I criminali quindi sono stati intercettati e inseguiti dai carabinieri della stazione di Pignola. Nel tentativo di assicurarsi la fuga, i malviventi hanno anche ingaggiato una folle corsa in auto, seminando sulla carreggiata numerosi chiodi metallici a quattro punte. L'atto ha provocato la foratura degli pneumatici del mezzo dei carabinieri. Così i malviventi sono riusciti a fuggire, ma non sono riusciti a fuggire dalle indagini

Sono 7 le misure cautelari personali eseguite questa mattina dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Matera nei confronti di altrettante persone indagate per acquisto, detenzione, confezionamento e spaccio di sostanze stupefacenti, principalmente hashish e cocaina, nel territorio materano. L'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Matera riguarda un procedimento avviato nei confronti di 15 persone. All'esito della valutazione cautelare, il GIP ha disposto misure personali nei confronti di 7 indagati. 4 persone sono finite agli arresti domiciliari, mentre per le altre 3 è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza, accompagnato dall'obbligo di presentazione quotidiana alla Guardia di Finanza. Il procedimento penale riguarda tuttavia anche la posizione di ulteriori 8 indagati, per i quali, come nel caso dei destinatari di misura cautelare, vale la presunzione di non colpevolezza sino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera e svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno consentito di ricostruire una pluralità di episodi di spaccio, approvvigionamento e detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti, che vista la modalità e l'arco temporale significativo sono state considerate indice di un'operatività stabile nel mercato locale degli stupefacenti. Secondo la ricostruzione accusatoria, alcune delle condotte sarebbero state caratterizzate da una suddivisione di ruoli tra soggetti coinvolti. Alcuni operavano come fornitori o punti di approvvigionamento, altri come custodi, intermediari, addetti al confezionamento o incaricati della distribuzione agli acquirenti finali. Le attività investigative hanno inoltre documentato l'utilizzo di applicazioni di messaggistica e l'impiego di espressioni convenzionali per indicare le sostanze stupefacenti e l'individuazione di luoghi di incontro e consegna in varie zone della città. In più episodi le cessioni contestate avrebbero riguardato quantitativi frazionati di hashish destinati allo spaccio al dettaglio. In altri casi l'ipotesi accusatoria parla di approvvigionamenti di maggior rilievo, anche di cocaina, destinati alla successiva distribuzione a terzi. In alcuni casi inoltre le condotte sarebbero state commesse in contesti frequentati da giovani o comunque alla presenza di soggetti minorenni. L'ordinanza è stata emessa nella fase delle indagini preliminari. Per tutti gli indagati vale la presunzione di non colpevolezza sino ad eventuale sentenza definitiva.

Confesercenti Vallo di Diano informa le imprese del territorio che è pienamente operativa la misura Iperammortamento 2026 dedicata agli investimenti in beni Industria 4.0 con agevolazioni che possono arrivare fino al 180% per investimenti fino a 2 milioni e mezzo di euro.

L'incentivo sostiene gli investimenti di attrezzature con tecnologia Industria 4.0, l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e l'autoconsumo energetico. La presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, sottolinea che l'iperammortamento 2026 rappresenta una grande opportunità per le nostre imprese. Come Confesercenti Vallo di Diano continua, siamo pronti ad accompagnare gli imprenditori nell'accesso a questa misura, offrendo consulenza qualificata e percorsi di formazione anche sull'intelligenza artificiale, perché innovazione e competenze sono oggi gli strumenti fondamentali per rendere le aziende più competitive ed affrontare con successo le sfide del futuro.

Una richiesta per migliorare la sicurezza dei ciclisti sulle strade della provincia di Salerno è quella avanzata da Antonio Domini, cittadino e appassionato di ciclismo, che ha inviato una lettera al presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, chiedendo l'installazione di una specifica segnalazione stradale dedicata al rispetto della distanza minima di sicurezza durante il sorpasso delle biciclette. Nella lettera Domini richiama l'attenzione sulle criticità che caratterizzano molte strade provinciali, spesso strette e interessate da un intenso traffico veicolare, evidenziando come il territorio salernitano, dalla costiera amalfitana al Cilento, passando per il Vallo di Diano e le aree interne, sia sempre più frequentato da ciclisti e cicloturisti. Secondo il promotore dell'iniziativa, uno dei principali fattori di rischio è rappresentato dai sorpassi effettuati a distanza ravvicinata, che possono compromettere l'equilibrio dei ciclisti ed aumentare il rischio di incidenti. Per questo motivo Domini propone che la provincia aderisca alla campagna nazionale Io rispetto il ciclista, installando lungo le principali strade provinciali cartelli che invitino gli automobilisti a mantenere almeno 1,5 metri di distanza durante il sorpasso delle biciclette. Nella lettera inoltre si sottolinea che l'iniziativa è già stata adottata in numerose province e comuni italiani. L'auspicio è che la provincia di Salerno possa diventare la prima in Campania ad avviare una campagna capillare sul rispetto reciproco tra automobilisti e ciclisti.

0: Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
2: Ciao a tutti, esploratori del tempo. Siete pronti a fare un salto indietro di migliaia di anni? Oggi vi porto in un posto magico, una terra baciata dal sole. Immaginate di svegliarvi qui, con il primo raggio di sole che illumina le case bianche. Curiosa e vivace, l'antica Grecia. Immaginate di svegliarvi qui, con il primo raggio di sole che illumina le case bianche. I bambini, proprio come voi, si alzavano presto e via. Lì imparavano a leggere, a scrivere, a fare i conti e alcuni fortunati imparavano persino a cantare poesie epiche, accompagnati dal suono dolce della lira. Pensate che bello! Mentre i piccoli erano a lezione, i genitori andavano all'agorà, il cuore pulsante della città, un mercato pieno di vita e colori. Bancarelle cariche di frutta succosa, pane appena sfornato, olive saporite e pesce fresco pescato quella stessa mattina. E poi c'erano gli artigiani, veri e propri artisti. Con le loro mani esperte modellavano l'argilla per creare anfore e vasi meravigliosi, decorati con scene di eroi coraggiosi, dei potenti e animali fantastici. Ogni vaso raccontava una storia. Era come avere un fumetto di 2000 anni fa tra le mani. Ma chi erano questi dei di cui parlavano tutti? Beh, i greci credevano che sopra le loro teste, sulla cima del Monte Olimpo, un luogo altissimo e sempre avvolto dalle nuvole, vivesse una grande famiglia divina. Il capo di tutti era Zeus, il re degli dei. Era un tipo piuttosto imponente, con una lunga barba e un fulmine sempre pronto in mano. Bastava un suo cenno per scatenare una tempesta o far tornare il sereno. Era lui a governare il cielo e la terra. Accanto a lui c'erano tanti altri dei, ognuno con un compito speciale. C'era sua moglie Era, la regina degli dei, un po' gelosa ma molto potente. C'era Poseidone, il fratello di Zeus, che con il suo tridente dominava i mari, provocando onde giganti o acque calme come l'olio. E poi c'era la saggia Atena, la dea dell'intelligenza, della strategia e della guerra giusta. Si diceva che fosse nata già adulta e armata direttamente dalla testa di Zeus. Immaginate che mal di testa per il povero Zeus. E non dimentichiamoci di Apollo, il dio del sole, della musica e della poesia, sempre con la sua lira in mano, e sua sorella gemella, Artemide, la dea della caccia e della luna, che correva libera nei boschi con il suo arco e le sue frecce. Questi dei non erano perfetti. Anzi, litigavano, si innamoravano, facevano dispetti e vivevano avventure incredibili, proprio come gli esseri umani. Le storie su di loro, chiamate miti, venivano raccontate di generazione in generazione e spiegavano tutto. Perché sorge il sole? Come nascono le tempeste, da dove vengono l'amore e la creatività. Erano le loro serie TV, i loro film d'avventura. E a proposito di avventura, i bambini greci andavano pazzi per le storie degli eroi. Uomini straordinari, spesso figli di un dio e di un mortale, dotati di una forza sovrumana e di un coraggio da leoni. L'eroe più famoso di tutti era forse Eracle, conosciuto anche come Ercole. Pensate che per dimostrare il suo valore dovette compiere 12 fatiche impossibili, come sconfiggere un leone con la pelle impenetrabile, catturare un cinghiale gigante e pulire in un solo giorno delle stalle enormi che non venivano pulite da 30 anni. Ma la storia che faceva venire i brividi a tutti era quella di Teseo e del Minotauro. Immaginate un labirinto gigantesco e intricato costruito sull'isola di Creta? Al centro di questo labirinto viveva una creatura terrificante, il Minotauro, un mostro con il corpo di un uomo e la testa di un toro, che si nutriva di giovani ragazzi e ragazze. Nessuno che era entrato nel labirinto era mai riuscito a uscirne. Ma Teseo, un giovane principe coraggioso, decise di affrontare il mostro. La principessa Arianna, innamorata di lui,

diede un'idea geniale, un gomitolo di filo. Teseo legò un'estremità del filo all'ingresso e si addentrò nel labirinto, srotolandolo man mano. Trovò il Minotauro, lo sconfisse in un duello epico e poi, seguendo il filo a ritroso, riuscì a ritrovare la via d'uscita. Queste storie insegnavano ai bambini l'importanza del coraggio, dell'astuzia e del non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. Erano vere e proprie lezioni di vita. Ma la vita nell'antica Grecia non era solo lavoro, scuola e racconti mitologici. C'era un evento che fermava letteralmente tutto il paese, un momento di festa, competizione e orgoglio, le Olimpiadi. Ogni 4 anni, atleti da ogni angolo della Grecia si radunavano nella città sacra di Olimpia. Non lo facevano per soldi o per fama, ma per onorare Zeus. Durante i giochi ogni guerra veniva sospesa. Era un periodo di pace sacra. I giovani più forti e veloci si sfidavano in tantissime discipline. C'era la corsa veloce, la corsa con le armi, il salto in lungo, che era molto diverso da oggi perché si usavano dei pesi per darsi più slancio. E poi c'era il lancio del disco e del giavellotto, discipline che richiedevano forza e tecnica. Ma la gara più dura e prestigiosa era il pentathlon, che comprendeva 5 prove: corsa, salto, lancio del disco, lancio del giavellotto e lotta. Solo l'atleta più completo poteva vincerlo. E la lotta? Era uno scontro di pura forza e abilità. L'obiettivo era atterrare l'avversario per 3 volte. Le tribune erano piene di gente che tifava, urlava e incitava i propri beniamini. Vincere un'Olimpiade era l'onore più grande. Il vincitore non riceveva una medaglia d'oro, ma una semplice corona fatta con rami d'ulivo, un simbolo di gloria eterna. Al suo ritorno a casa, l'atleta veniva accolto come un eroe. Venivano scritte poesie in suo onore e a volte gli veniva persino dedicata una statua. Era davvero una grande, grandissima festa dello sport e della fratellanza. Quando il sole, stanco dopo una lunga giornata, iniziava a calare dietro le colline, tingendo il cielo di arancione e di viola, la vita nella polis non si fermava, ma cambiava ritmo. Le strade si svuotavano del trambusto del mercato e si riempivano di persone che passeggiavano, chiacchieravano e si godevano la brezza serale. Le famiglie si riunivano nelle loro case o nei cortili. Era il momento del simposio per gli uomini, dove si beveva vino mescolato con acqua, si discuteva di filosofia, di politica e si ascoltava musica. Per tutti gli altri era il momento di stare insieme. Si accendevano le lanterne a olio e, alla loro luce tremolante, i nonni riprendevano a raccontare le storie che avevano affascinato i bambini durante il giorno. Si parlava di Achille, l'eroe invincibile tranne che per il suo tallone, di Ulisse e del suo viaggio avventuroso per tornare a casa, o delle imprese degli dei sull'Olimpo. Si rideva, si scherzava e ci si preparava per la notte. Poi, con la luna alta nel cielo e le stelle a fare da coperta, tutti andavano a dormire. I bambini si addormentavano sognando di essere eroi, di vincere le Olimpiadi o di incontrare una dea saggia. E mentre la città dormiva, si poteva quasi sentire il sussurro del vento che portava con sé le storie di un popolo straordinario. E chissà, magari il giorno dopo ci sarebbe stata una nuova gara da vincere, una nuova avventura da ascoltare o un nuovo bellissimo vaso da creare. Che viaggio incredibile, vero? L'antica Grecia non era solo fatta di templi e rovine, ma di vita vera, di passioni, di sogni e di storie meravigliose che sono arrivate fino a noi. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Grazie per aver esplorato con me. Alla prossima avventura!

Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.

Avete mai notato il petto rosso brillante di un pettirosso e vi siete chiesti da dove venga quel colore così intenso? Oggi vi racconto una leggenda antica e commovente che lega questo piccolo uccellino a uno dei momenti più profondi della storia cristiana, la passione di Gesù. È una storia che parla di compassione, di coraggio e di come anche il più piccolo gesto d'amore possa lasciare un segno indelebile nel mondo. Immaginatevi la scena, 2000 anni fa, sul colle del Golgota. Un'atmosfera cupa, carica di tristezza e dolore, avvolgeva ogni cosa. La folla era un miscuglio di urla, pianti e un silenzio pesante. In mezzo a tutto questo, Gesù era sulla croce, con una corona di spine intrecciate conficcata sulla fronte. Ogni spina era come una lama che gli procurava un dolore indicibile. La sofferenza era palpabile, non solo tra gli uomini, ma anche nel mondo della natura. Gli alberi sembravano inchinarsi per la tristezza. Il cielo si era oscurato e persino gli animali percepivano l'enorme peso di quel momento. Tra le creature che osservavano la scena da lontano c'era un piccolo uccellino. A quel tempo non era ancora conosciuto come pettirosso. Era un uccellino semplice, dal piumaggio marrone e grigio, uno dei tanti che volavano nei cieli della Giudea. Non aveva nulla di speciale, se non un cuore sensibile e attento. Mentre la maggior parte degli altri animali si nascondeva per la paura o l'indifferenza, questo uccellino non riusciva a distogliere lo sguardo. Osservava Gesù, il suo volto segnato dal dolore, il sangue che scendeva dalla fronte a causa di quelle spine crudeli, e nel suo piccolo cuore di uccello nacque un sentimento potente, la compassione. Non poteva sopportare di vedere una tale sofferenza senza fare nulla. Mentre gli uomini accecati dalla rabbia o paralizzati dalla paura non facevano niente per alleviare il dolore di Gesù, questo piccolo essere alato decise che doveva agire. Sentì una spinta interiore, un coraggio che non sapeva di avere. Con un battito d'ali deciso, lasciò il ramo su cui era posato e volò verso la croce. Il suo era un volo carico di intenzione, un piccolo punto marrone che si muoveva contro il cielo cupo. La folla non lo notò nemmeno, troppo presa dal dramma che si stava consumando. Ma l'uccellino aveva un solo obiettivo: raggiungere Gesù e provare, in qualche modo, a dargli un po' di sollievo. Si avvicinò con cautela, il cuore che gli batteva forte nel petto. Volteggiò intorno alla testa di Gesù, studiando la corona di spine. Erano lunghe, affilate e conficcate profondamente nella pelle. Scelse una delle spine più lunghe e dolorose, quella che sembrava tormentare di più il volto del condannato. Con una delicatezza infinita cercò di afferrarla con il suo piccolo becco. L'intento era quello di estrarla, di rimuovere almeno una piccola parte di quell'agonica corona. Si concentrò con tutte le sue forze, tirando e tirando. La spina era resistente, ben piantata. L'uccellino non si arrese. Continuò a tirare, con una determinazione sorprendente per una creatura così piccola. Finalmente, con uno sforzo immenso, la spina si mosse, ma quando finalmente riuscì a smuoverla, la punta affilata della spina gli graffiò il petto, lasciando una goccia di sangue. Un dolore acuto lo attraversò, ma non mollò la presa. Continuò a tirare finché la spina non fu libera, un piccolo trionfo in mezzo a una tragedia immensa. Mentre si allontanava portando via la spina nel becco, una goccia del sangue di Gesù, mescolata a una goccia del suo stesso sangue, cadde sul suo petto. La goccia si allargò, tingendo le sue piume di un rosso vivo e brillante, un colore intenso come il fuoco, come l'amore. In quel momento accadde qualcosa di straordinario. La macchia rossa non svanì, rimase lì, impressa per sempre sul suo piumaggio, come un marchio, una medaglia d'onore. L'uccellino guardò il suo petto, sorpreso. Non sentiva più il dolore della ferita, ma solo un calore che si diffondeva. Era il segno indelebile del suo gesto di compassione. Da quel giorno, quell'uccellino marrone e tutti i suoi discendenti avrebbero portato per sempre sul petto quella macchia rossa. E così, quell'anonimo uccellino divenne noto a tutti come Pettirosso. La leggenda narra che Gesù, anche in mezzo alla sua agonia, notò quel piccolo gesto. Un sorriso debole, quasi impercettibile, apparve sulle sue labbra. In un mondo che lo aveva condannato,

tradito e abbandonato, un piccolo uccello gli aveva mostrato un amore puro e incondizionato. Era la prova che la compassione poteva esistere anche nei cuori più piccoli e inaspettati. Il Pettirosso non aveva cambiato il corso della storia, non aveva salvato Gesù dalla croce, ma con il suo piccolo atto di coraggio aveva portato un momento di sollievo e di amore in un oceano di sofferenza. Questa storia, tramandata di generazione in generazione, non è solo un racconto per spiegare il colore di un uccello. È una parabola potente sul significato dell'amore e del sacrificio. Il Pettirosso diventa un simbolo. Il suo petto rosso rappresenta il sacrificio compiuto per amore, il coraggio di agire di fronte all'ingiustizia e alla sofferenza, anche quando ci si sente piccoli e impotenti. Ci insegna che non servono grandi gesti eroici per fare la differenza. A volte basta un piccolo atto di gentilezza, un tentativo sincero di alleviare il dolore di qualcun altro. Proprio come il Pettirosso, anche noi siamo spesso testimoni di sofferenze, grandi o piccole, nel mondo che ci circonda. Possiamo sentirci inadeguati, pensare che le nostre azioni non contino nulla di fronte a problemi così grandi. Ma questa leggenda ci incoraggia a superare questa sensazione di impotenza. Ci dice che ogni gesto di compassione, non importa quanto piccolo, ha un valore immenso. Può non risolvere il problema, ma può portare luce, speranza e calore nel cuore di chi soffre. Il rosso del petto del Pettirosso è anche un richiamo al cuore. Simboleggia un amore che non si tira indietro, che è disposto a sporcarsi le mani, o in questo caso le piume, per aiutare gli altri. È un simbolo del Sacro Cuore. Un amore che si dona completamente. In molte culture, vedere un Pettirosso è considerato un segno di speranza, un messaggero di buone notizie o un ricordo delle anime dei nostri cari. Questa leggenda aggiunge un ulteriore strato di significato. Il Pettirosso ci ricorda il potere trasformativo della compassione. La storia si collega profondamente al messaggio centrale del cristianesimo. Gesù ha insegnato ad amare il prossimo, a prendersi cura dei sofferenti, dei piccoli, degli ultimi. Il Pettirosso, in modo istintivo e puro, mette in pratica proprio questo insegnamento. Non lo fa per ottenere una ricompensa o per essere notato, ma semplicemente perché il suo cuore glielo impone. È un esempio di amore agape, l'amore disinteressato e sacrificale. Pensateci la prossima volta che vedrete un Pettirosso nel vostro giardino o in un parco. Guardate quel piccolo petto rosso e ricordate questa storia. Ricordate il coraggio di una piccola creatura che ha osato sfidare l'oscurità con un gesto d'amore. Lasciate che sia un promemoria per voi, per me, per tutti noi. Non sottovalutiamo mai il potere dei nostri piccoli gesti. Una parola gentile, un abbraccio, un aiuto offerto senza chiedere nulla in cambio. Possono sembrare piccole cose, ma possono lasciare un segno rosso e brillante nel mondo, proprio come la macchia sul petto di quel coraggioso uccellino. Questa leggenda è un invito a coltivare la compassione nei nostri cuori, a essere più come il Pettirosso, attenti alla sofferenza altrui e pronti ad agire, anche in piccolo, per portare un po' di sollievo, perché alla fine sono questi piccoli atti d'amore che, sommati insieme, hanno il potere di cambiare il mondo, rendendolo un posto più caldo e luminoso per tutti. Il Pettirosso, con il suo petto in fiamme, vola ancora oggi per ricordarci questa semplice ma profonda verità. Spero che questa storia vi abbia toccato il cuore come ha toccato il mio. È una di quelle leggende che ci connettono con la natura, con la nostra spiritualità e con la parte migliore di noi stessi. Grazie per avermi accompagnato in questo viaggio. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere altre storie e leggende affascinanti come questa. A presto.

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Viaggiate con me indietro nel tempo, in una terra di mistero, splendore e meraviglia. C'era una volta, lungo le fertili rive del grande fiume Nilo, una civiltà che ha segnato la storia dell'umanità, l'antico Egitto dei faraoni. Immaginate di aprire gli occhi e vedere il sole sorgere, tingendo di rosa e oro un paesaggio dominato da piramidi maestose e templi imponenti. Questa non è solo una lezione di storia, è un viaggio nel cuore pulsante di una giornata egiziana. Siete pronti a scoprire come vivevano, cosa sognavano e in cosa credevano gli uomini e le donne che hanno costruito un impero eterno? Allacciate le cinture del tempo, la nostra avventura sta per iniziare. La giornata in Egitto iniziava sempre con il sorgere di Ra, il dio del sole, e chi, più di tutti, era legato al divino? Il faraone. Nel suo immenso e sfarzoso palazzo dorato, il sovrano si svegliava mentre i primi raggi di sole filtravano attraverso le colonne decorate. I suoi servitori personali, con gesti precisi e rispettosi, lo assistevano nel rituale del risveglio. Gli acconciavano i capelli, lo vestivano con tuniche di lino finissimo, bianche e splendenti, e gli adornavano il collo e i polsi con gioielli d'oro e lapislazzuli. Il tocco finale era il copricapo a strisce, il famoso Nemes, simbolo inconfondibile del suo potere divino e terreno. Una volta pronto, il faraone, con un sorriso regale, si presentava ai suoi più stretti consiglieri e al visir, pronto a governare. Le sue decisioni influenzavano la vita di milioni di persone, dalla costruzione di un nuovo tempio alla gestione dei raccolti, dalla dichiarazione di una guerra alla firma di un trattato di pace. Ogni sua parola era legge, ogni suo gesto era sacro. Mentre il faraone dava inizio alla sua giornata di governo, la vita spirituale del regno era già in pieno fermento. Nei templi, enormi complessi di pietra dedicati agli dei, i sacerdoti avevano già acceso i fuochi sacri. Con il capo rasato e vestiti di pelli di leopardo o lino puro, si muovevano in processioni solenni, cantando inni e presentando offerte alle statue delle divinità. C'erano Amon-Ra, il re degli dei, Iside, la dea della magia e della maternità, Osiride, il signore dell'oltretomba, e Horus, il dio falco protettore del faraone. Ogni tempio era la casa di un dio, e i sacerdoti erano i suoi servitori. Il loro compito era fondamentale: assicurarsi che gli dei fossero soddisfatti, per garantire la prosperità dell'Egitto e l'equilibrio del cosmo. Le loro preghiere e i loro rituali erano il ponte tra il mondo umano e quello divino. Un filo invisibile ma potentissimo che teneva unito l'intero regno. Non lontano dai templi, in stanze illuminate da lampade a olio, un'altra casta di persone era al lavoro con estrema concentrazione. Gli scribi erano la mente e la memoria dell'Egitto. Seduti a gambe incrociate con un rotolo di papiro sulle ginocchia e un calamo, una specie di penna fatta di giunco in mano, registravano ogni singolo aspetto della vita egiziana. Con la loro scrittura elegante, i geroglifici, scrivevano le gesta eroiche dei faraoni, copiavano testi religiosi come il Libro dei Morti e tenevano meticolosamente i conti. Registravano quante tasse venivano pagate, quanti sacchi di grano erano immagazzinati nei silos reali, quanti operai lavoravano alla costruzione delle piramidi. Senza gli scribi, l'amministrazione di un impero così vasto sarebbe stata impossibile. Erano i burocrati, gli storici e i letterati del loro tempo, custodi di un sapere prezioso che ci permette oggi di ricostruire la loro affascinante civiltà. Ogni segno che tracciavano era un pezzetto di storia che consegnavano all'eternità. Allontanandoci dai palazzi e dai templi, ci immergiamo nel cuore vibrante della città. Le strade brulicavano di vita, suoni e odori. Era un mondo di artigiani e mercanti. Nelle botteghe all'aperto si sentiva il ritmo martellante dei fabbri che forgiavano attrezzi in bronzo e armi scintillanti. Gli scultori con scalpello e mazzuolo davano forma a statue di faraoni e divinità, trasformando blocchi di pietra in opere d'arte immortali. I vasai modellavano l'argilla del Nilo, creando anfore per l'acqua e il vino, e ciotole per il cibo. I mercati erano un'esplosione di colori e profumi. Bancarelle cariche di frutta fresca come datteri e fichi, pane appena sfornato, cesti di verdure, pesce essiccato proveniente dal Nilo e stoffe tinte di indaco, rosso e giallo. I mercanti gridavano per attirare i clienti, la gente contrattava, rideva e chiacchierava. Era il centro della vita sociale ed economica, un luogo dove si scambiavano non solo merci, ma anche storie e pettegolezzi. Ma la vera spina dorsale dell'Egitto, la fonte della sua ricchezza, si trovava fuori dalle città, lungo le rive del Nilo. Lì, nei campi fertili bagnati dall'inondazione annuale del fiume, i contadini lavoravano dall'alba al tramonto. Il Nilo era tutto per loro, la sua piena depositava un limo nero e fertile che rendeva la terra incredibilmente produttiva. Usando semplici aratri trainati da buoi, i contadini aravano i campi per piantare grano e orzo, i cereali base della loro alimentazione. Costruivano canali e usavano lo shaduf, un ingegnoso sistema a bilanciere, per sollevare l'acqua del fiume e irrigare i campi durante la stagione secca. Raccoglievano verdure come lattuga e cipolle, e frutta dai loro orti. Era un lavoro duro, faticoso, svolto sotto il sole cocente. Ma erano consapevoli che dal loro sudore dipendeva il pane per tutto il regno. Alcuni di loro, durante la stagione dell'inondazione, quando i campi erano sommersi, venivano reclutati per un altro compito colossale: trasportare le enormi pietre necessarie per costruire le piramidi e i templi monumenti eterni al loro faraone e ai loro dei. E i bambini? Anche loro avevano un ruolo nella società egiziana. Certo, non andavano a scuola come oggi, a meno che non fossero destinati a diventare scribi. La maggior parte di loro imparava il mestiere dei genitori. I maschi aiutavano i padri nei campi o nelle botteghe, le femmine aiutavano le madri in casa. Davano una mano in piccoli compiti: raccogliere le uova dalle galline, portare l'acqua dal pozzo o dal fiume, sorvegliare gli animali più piccoli. Ma c'era anche tanto tempo per giocare. Finito il lavoro, i bambini correvano a frotte lungo le rive del Nilo. Si rincorrevano, si tuffavano nelle acque basse e sicure. Giocavano con palle di stoffa o piccole bambole di legno. Si raccontavano storie, forse le stesse che i loro nonni avevano raccontato loro, storie di dei, mostri e faraoni coraggiosi. Le loro risate gioiose echeggiavano nell'aria calda del pomeriggio, un suono di pura e semplice felicità. Quando il sole iniziava a calare all'orizzonte, tingendo il cielo di arancione e viola, la frenesia della giornata lasciava il posto a una calma serale. Il lavoro cessava e la gente tornava alle proprie case, semplici abitazioni di mattoni di fango. Era il momento di riunirsi con la famiglia. Le madri preparavano la cena: pane, birra d'orzo, verdure e qualche volta pesce. Si mangiava tutti insieme, seduti su stuoie per terra. Era un momento di condivisione. Dopo cena, spesso ci si riuniva attorno al focolare. I nonni raccontavano antiche leggende, storie di eroi mitici e delle origini del mondo. Si pregavano gli dei domestici per la protezione della casa e della famiglia. Era un momento di intimità e comunità, che rafforzava i legami e trasmetteva la cultura di generazione in generazione. Poi, stanchi ma soddisfatti dalla giornata, tutti andavano a dormire, pronti a ricominciare l'indomani con il sorgere di un nuovo sole. E così la ruota della vita girava incessantemente nell'antico Egitto. Dal faraone nel suo palazzo dorato, al contadino nei suoi campi fertili, ogni persona aveva un ruolo, un posto nel grande disegno del cosmo. Era una società complessa, basata sull'ordine, la religione e un profondo legame con la natura, incarnata dal fiume Nilo. Ogni giorno era un'avventura, una lotta, una celebrazione. Tra piramidi che toccavano il cielo, templi che onoravano gli dei e le acque vitali del grande fiume, la vita scorreva, ricca e piena di significato. Questa era una giornata nell'Egitto dei faraoni, una civiltà che, anche a migliaia di anni di distanza, non smette mai di affascinarci e ispirarci. Grazie per aver viaggiato con me in questo incredibile mondo antico.

Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Se volete scoprire altre storie e segreti dalle civiltà del passato, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere quale aspetto della vita egiziana vi ha incuriosito di più. Alla prossima avventura!

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie e controlli vita sottratta, ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.

0: Questo programma è offerto da
1: Lenzo Kart. IP Karting.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa nostra super trasmissione Go Kart TV News, o le vinco o le capoto. Anche questa sera insieme ai nostri super ospiti faremo un viaggio esclusivo nel mondo del karting sia di ieri che di oggi. Tra poco vi andrò a presentare il primo dei due ospiti presenti, prima però vado a dare un bel ritrovato ai miei super compagni di viaggio. Matteo Traini, o le vinco le capoto. Ciao Matteo.
1: Ciao Ricky, buonasera a tutti e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera un'altra grande puntata, due ospiti, tutta da vivere.
0: E poi ancora il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ecco Ciao qua. Ragazzi, buona serata a tutti.
0: Non dirmi che è caldo, non dirmi che è caldo.
2: È caldo anche per te però, perché...
0: Ciao a tutti. Andiamo a presentare il nostro ospite, abbiamo un super tecnico nel mondo dei kart perché abbiamo, dopo il grande successo di Lorenzo Abò, super tecnico del kart,

0: è piaciuta molto la puntata e questa sera ne abbiamo un altro. È con noi Andrea Brioni della Pantano Racing Team. Ciao Andrea.
1: Ciao, ben, grazie a tutti per l'invito e grazie per i bei complimenti che mi avete appena fatto.
0: Bene, ragazzi, si può partire con il nostro super ospite, faremo un bel viaggio all'interno del karting. Pensate che Andrea ha iniziato proprio a inizi 1990, quindi primissimi anni 90, e insomma, Andrea, una passione che poi non è mai più andata a svanire.
1: No, assolutamente no. Nasco da una famiglia di motori. Mio padre correva in macchina, poi io volevo correre in kart, ma lui non ne voleva sapere. E quando ho avuto l'opportunità di comprarmi il primo kart, ho cominciato io. Ho cominciato a seguire dei piloti, tra cui Giorgio Sannaggiotto, che lo vedete in questa foto, Michele Rugolo, Flavio Andreatta, che è il braccio destro di Dino Chiesa, e tanti, tanti altri. Questi sono stati i miei inizi. Poi, grazie a Nico Biasuzzi, che Sauro conosce molto bene. Abbiamo cominciato con lavorare nei veri team, prima con Nico privatamente, poi PCR, poi Top Kart, un po' con Intrepid, ecco qua Nico Biasuzzi, Intrepid con una scuderia satellite e
0: Parolin,
1: via via.
0: vediamo. Parolin.
1: Parolin è stata la storia più grande insieme a Dino Chiesa, ecco, quello che mi ha dato la più grossa esperienza nel mondo del kart sono stati proprio Dino Chiesa
0: Albino.
1: e Albino Parolin, senza nulla togliere agli altri che mi hanno fatto fare i primi passi nel mondo del kart.
0: Bene, insomma, abbiamo un po' preso delle foto della tua storia. Non è stato facile trovarle, però ce l'abbiamo fatta. Cosa riprovi a vedere queste immagini inedite?
1: Allora, qui questa foto è vecchissima. Se guardate il logo del Parolin, è veramente il primo logo che lui ha avuto, quindi mi sento un pochettino vecchio in questo momento. I 50 li ho passati, però grandi emozioni, bellissime esperienze, cose belle della vita.
0: Bene. Allora, poi come ci hai anticipato, sei andato avanti nella tua carriera, possiamo proprio dirlo. E sei diventato un professionista di questo settore a tutti gli effetti. E poi per te è arrivata la chiamata molto molto importante, Andrea, per la KR di Dino Chiesa.
1: Eh sì, prima con lì è stata una grossa soddisfazione. Prima ho cominciato con Dino quando era ancora c'era Gizanardi, e quindi poi ho vissuto tutta l'era KR dalla nascita in poi fino a questa ultima esperienza con Giorgio Pantano, che come ben sapete Giorgio Pantano è un po' figlio d'anima di Dino, no? E quindi niente, che dire, ho avuto una grossa fortuna a lavorare con personaggi come Dino, come Albino, come Nico Biasuzzi e piloti come Giorgio Sernaggiotto, Flavio Andreatta e tanti, tanti, tanti, tanti, tanti altri piloti. Se dovessi elencarli tutti non saprei neanche dirvi quanti ne ho passati.
0: Esatto, anche perché, ecco, qua sei con Nico
1: Qua
0: Rosberg,
1: sono con Nico Rosberg, sì.
0: sappiamo
1: E
0: veramente
1: questo
0: che...
1: è il pilota della Taylor Barnard, che attualmente lui è arrivato a Formula 2 e adesso sta facendo la Formula E.
0: Questo
1: Sì,
0: qua?
1: eccolo. Sì, questo è
0: Sì.
1: Taylor Barnard, sì, da piccolino.
0: Quindi, insomma, li hai visti crescere tutti. Dopo vedremo anche che hai lavorato con un certo Kimi Antonelli, ma
1: Con
0: lo
1: Kimi. Sì.
0: lasciamo per il proseguo della nostra trasmissione. Avete domande, ragazzi?
2: No, io volevo fare ad Andrea una domanda, visto che comunque in tutti questi anni di carriera ne ha visti passare di piloti sotto la tenda. So che ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha i suoi magari metodi, ma il pilota che l'ha colpito di più di tutti, per velocità oppure magari carisma o misura diciamo la visione della gara, insomma, un pilota che l'ha visto, dice, questo qui è un fenomeno.
1: Uno in particolar modo, fra quelli che ho visto correre io, ma non necessariamente hanno corso con me, sono tre. Uno si chiama Giorgio Pantano, ma non perché io lavoro per Giorgio Pantano. L'altro si chiama Nick De Vries e per ultimo Andrea Kimi Antonelli. Mi hanno impressionato tutti e tre. Forse metterei molto simili tra loro Nick De Vries e Kimi, in quanto loro, quando correvano, erano costantemente a confronto con gli altri. Mi ricordo un episodio, l'anno che Nick ha vinto il mondiale con Dino a Zuera. A un certo punto

0: Lui salta un turno e lo vedo sulla rete e gli dico: Nick, guarda che questo sarebbe il tuo turno. Si fa, mi dice: Chiaro, ma è inutile che vado a fare turni, turni, turni, sessioni, se in questo punto della pista dove mi prendo il gap più grande. Ho deciso di saltarlo e guardare esattamente dove accelerano gli altri, dove mettono le gomme. E questo mi ha impressionato molto ed era con il cronometro in mano, sempre con il cronometro in mano, come lo era Kimi, come lo era Kimi. Giorgio Pantano invece mi gasava perché, come diciamo noi veneti, era il classico ignorante, no? Quello che dava il gas, non importa la tenuta del gomme, non importa la tenuta del motore, l'importante era la performance. Perciò i top 3 sono
1: Beh, insomma, non è che ci hai fatto dei nomi proprio ridicoli,
0: chiaro.
1: eh.
2: No, ma
1: No.
2: infatti, sì. Che poi Andrea, io ancora tuttora l'ho visto perché mentre correvo io, lui, Giorgio, faceva una categoria superiore, l'ho ributtato. Ci siamo sentiti proprio ieri per un'altra cosa con Giorgio. Il fenomeno del karting, non me ne vogliono tutti perché tutti erano i campioni, ma per me Giorgio rimane e rimarrà il fenomeno del karting.
0: Ah, sì. Una volta Dino mi ha messo in difficoltà con questa domanda. Eravamo a cena ad Adria e ero seduto proprio con Giorgio Pantano e Dino mi fa: tra Giorgio Pantano e Nick De Vries, chi scegli? Maledetto, gli ho detto, non dovevi farmi questa domanda con Giorgio qua a fianco. E comunque all'epoca dissi Giorgio.
3: Vabbè, comunque
0: Perché
3: era
0: non c'era
3: facile, bastava,
0: Nick.
3: secondo me era facile la risposta, bastava dire entrambi e
0: Tutti
3: fine della
0: piloti
3: storia. Ecco,
0: molto forti, incredibili, incredibili.
1: Andrea, cosa ti ha insegnato maggiormente Dino Chiesa?
0: Beh, Dino sicuramente è stato nel mio ultimo decennio quello che mi ha insegnato più di tutti. Vorrei quasi dire, senza nulla togliere agli altri, che quello che mi ha insegnato Dino negli ultimi 10 anni è di più di quello che ho imparato 20 anni, 25 anni prima. La metodologia che ha Dino nel controllare tempi di qualifica, gomme, motori, piloti, stato d'animo dei piloti e quant'altro, non l'ho mai trovato a nessuno. Normalmente con Dino, o anche con gli altri team moderni, non è che si lavori tanto noi meccanici sul kart perché decidiamo la sale piuttosto che la convergenza, camber e quant'altro. Le ultime decisioni spettano sempre al nostro responsabile tecnico e a Dino che si confrontano. Il nostro ruolo principale è un po' da psicologi nei confronti del pilota, vale a dire, noi dobbiamo poi dire a Dino e al nostro responsabile: guarda che lo stato d'animo del pilota in quel momento era questo, è preoccupato, che ne so, del pilota che è in testa al campionato. Oppure, diciamo, mentalmente dei problemi che potrebbe avere prima della sessione o prima della gara. Questo è il nostro ruolo. E Dino mi ha insegnato moltissimo e logicamente, stando costantemente in radio, quando siamo in gara, siamo collegati con tutti, quindi sentiamo tutte le strategie, sentiamo tutte le pressioni, il perché di questo e non c'è storia. Dino è indubbiamente il guru attuale del go-kart. Dal mio punto di vista, non voglio togliere niente a nessuno, però è indubbiamente quello per cui ho imparato più di tutti.
1: Però sappiamo che il nostro Mughini è un po' contrario a questa cosa qui, che oggi un tecnico, tra l'altro della tua super esperienza, sia solamente, passami il termine, un esecutore. Giusto, Sauro?
3: No, beh, sono curioso perché all'epoca, quando c'ero io, quando c'era Pantano, quando c'erano tutti questi grandi nomi, che poi fondamentalmente sono nomi che non sono venuti fuori per il nulla, un po' perché prima il vivaio italiano era vasto, perciò si pescava su quel vivaio. Malgrado di quello, io ho imparato molto dai miei meccanici perché ci si comunque scambiavano molte, diciamo, idee, sentimenti del kart, perciò scendevi. Io il meccanico l'ho sempre visto, ok, che il titolare, perciò in quel periodo io avevo Roberto Robazzi o Ronnie Sala, che era comunque quello che prendeva la decisione finale, ma il meccanico era un cuscinetto che stava nel mezzo e che magari riusciva a dire: guarda, abbiamo fatto questa prova, ci ha dato questo risultato, cosa ne pensi? È un risultato che può andare avanti, perciò non so se si fa questi meeting tra meccanici e il capo per dire: la nostra esperienza e quello che abbiamo visto e quello che abbiamo provato porta a questo risultato, se sei d'accordo oppure no, oppure oggi ho visto che le decisioni le prendono molto, diciamo, i grandi capi, i meccanici fanno un po' meno. Questo.
0: Ma vedi Saulo, è un mondo talmente complesso adesso, soprattutto con la tipologia di gomme che stiamo utilizzando in questi ultimi anni, che se tu non usi una linea guida, si rischia di andare fuori strada. Questo per dire cosa? Il meccanico fa corpo unico con il pilota, questo come succedeva una volta, vuole dire che se il pilota non ha fiducia nel meccanico, il reference per il pilota è sempre il meccanico. Però l'ultima decisione non spetta mai al meccanico, spetta sempre al gruppo dei tecnici, Dino in primis. Dino è la punta della piramide. E quindi il metodo è un po' diverso, no? Ci si confronta, c'è la fortuna che adesso il team non c'è più il team di una o due persone, cioè generalmente sono 6-7 per ogni categoria, e quindi per trovare il bandolo della matassa si cerca sempre di confrontarsi un pilota con un altro pilota, un meccanico con un altro meccanico, e trovi un po' quello che è la quadra. Sommi i problemi di uno con i benefici degli altri e generalmente si arriva sempre a un dunque. Questo è il fatto. Ciò non toglie che il meccanico fa sempre parte parte fondamentale per il pilota, perché devi sapere, che poi tu lo sai meglio di me, che il meccanico, una volta che il pilota è in pista, è la radio del pilota, vale a dire, noi comunichiamo a gesti, ma siamo i primi reference che ha il pilota mentre corre. Però ciò non toglie che il quadro finale degli assetti del go-kart, delle pressioni e quant'altro, arriva sempre da una riunione, da un meeting che si fa sotto la tenda dopo ogni sessione di test, di prove libere o di manche, e da lì si decide cosa fare alla fine. Questo è quanto. Tu pensa che con Dino l'ultima decisione è veramente 20 secondi prima del verde, che sarebbe la pressione delle gomme. Siamo sempre in attesa.
3: Beh, no, ma questo lo, cioè, mi può andare bene, perciò il meeting, il meccanico deve avere un ruolo molto importante, perché è colui comunque che legge anche le emozioni del pilota, come si comporta e quant'altro, perché ecco perché magari in una categoria magari di OK il team comunque magari ha dentro 5-6 piloti. Dino per me è uno dei guru del kart, e sono il primo a dirlo, non ho avuto la fortuna di correrci, ma comunque sia so chi è. E ti posso dire che però quando ne guardi uno, quando ne guardi un altro, quando ne guardi un altro, hai una visione diversa di vedere invece il meccanico che guarda il proprio pilota, perciò lo segue curva per curva, ed è giusto che ci sia uno scambio di idee dicendo guarda che io ho visto questo, e poi la decisione è normale che viene data da colui che è più esperto, da colui che giustamente fa una valutazione giusta. Per questo sì.
0: Questo è verissimo, però devi capire. Adesso ti faccio un esempio: l'epoca di Antonelli, che c'era un Arvid Lindblom che era molto competitivo ed era nella stessa squadra, gli assetti erano completamente differenti e il know-how veniva dato dal meccanico a Dino, meccanico di Arvid, meccanico di Kimi, ma quasi sempre gli assetti non erano uguali, o i rapporti, perché c'era uno stile di guida completamente diverso, un'usura delle gomme completamente diversa, era tutto molto diverso. Adesso con le gomme attuali addirittura si arriva a fare un risparmio di gomma durante le manche, cioè non è più come una volta che devi per forza di cose arrivare davanti. Il sistema che c'è di penalità, il sistema che c'è di punteggio sulle manche e tutto il resto che ci va dietro, deve combinare tutto per riuscire a partire più avanti possibile per la finale. Poi la finale è guerra aperta.
1: Ecco, scusa, stiamo proprio vedendo delle immagini di Kimi quando correva con te. Sì, sì. Cosa ci dici a riguardo del talento bolognese?
0: Ma lui, Kimi, ok, adesso Kimi in Formula 1 sembra quasi un discontato che era il migliore, bla bla bla bla bla. Realmente lui era focalizzato nel motorsport, che era impressionante. La differenza che aveva Kimi rispetto agli altri piloti in squadra è che Kimi Antonelli ha una cultura motoristica, ok? Questo per dirvi cosa? Che molti piloti sono capaci, bravi, sono portati per questo sport, ma gli manca quella raffinatezza che è determinata dalla cultura motoristica. Vale a dire, Kimi conosce la storia del motorsport, conosce la storia del kart, ed è un know-how non da poco, perché gli permetteva di studiare bene l'avversario, gli permetteva di essere molto tattico in gara. E quando tiravi le somme la domenica sera era il vincente, perché gli altri erano, permettetemi il termine, leggermente più ignorantoni verso di lui. Lui era furbo, non è la parola giusta. Per me la parola giusta era più tattico, più tecnico, forse dovuto anche al fatto che arriva da una famiglia di motorsport, e quindi gli ha permesso mentalmente di acculturarsi su questo. Lui era molto forte su questo. Lui sapeva i tempi di tutti, intertempi di tutti, lui analizzava dove c'era l'errore, si confrontava e soprattutto era molto umile. Lui diceva sempre non so, se lui faceva

0: anche il miglior giro di gara, ma notava che su un settore, non so, Harvey Limblom o Taylor Barna erano più veloci di lui. Benedetto, se adesso ho dato 2 decimi, se riesco a fare quel settore come l'hanno fatto gli altri 2, ne do 3. Lui cercava sempre il di più, sempre il di più. Questa fa la differenza.
1: Ah beh, si vede. Tra l'altro hai avuto anche la fortuna di lavorare con dei mostri sacri del motorsport, tipo Fittipaldi e Patrese. Adesso noi abbiamo un torpiloquio che avete avuto molto divertente, ascoltiamolo.
2: Guarda, devo raccontare che Andrea era come in Homestead e subito bisogna la candela. Dove c'è candela? Candela? Io prendo di questo americano e via. Ha preso la candela americana e è andato via. Questo scemo.
3: Se arriva la candela subito, io ho tolto un altro pilota. No?
4: L'altro pilota. E
2: l'altro pilota?
3: Ho messo la mia.
5: Bisogna stare attenti con Andrea.
2: Andrea, sì. Quando guardo Andrea, dove sono le candele?
5: Il gatto e la volpe erano niente contro me.
3: Perdevano di sicuro.
6: Ma mi diverto con voi, no? Siete una parte della storia dell'automobilismo, non so quanti miliardi di chilometri ci sono tra voi due insieme.
5: Tanti, perché noi i chilometri li facciamo veramente con le
6: macchine. Lui è stato uno di, ha avuto un record per molto tempo, molto tempo. L'uomo con più gran premi al mondo.
2: Incredibile.
6: Quando facevano 16 gran premi all'anno, 15, non 20, 22 come adesso.
5: Lui ne faceva ancora di meno. 14, perché è ancora più in là nel tempo. Però dai.
2: Grazie,
6: è un piacere lavorare con voi.
5: Ciao.
1: Beh, Andrea, dai, sono sicuramente aneddoti bellissimi del tuo lavoro che ti permette tuttora di essere a contatto con veramente, come hai detto prima, dei mostri sacri del motorsport.
0: Assolutamente. Io con gli ex piloti di Formula 1 mi sono divertito veramente tanto perché, sai, soprattutto con Riccardo, che hanno una cultura motoristica estremamente elevata, ma se mi sente Riccardo mi uccide adesso, ma secondo me sono un po' fuori adesso, nel senso che sono cambiati i tempi e loro sono ancora un po' retro, e quindi mi diverto tantissimo, perché inculcare a loro un sistema di lavoro che attuale, che non c'entra niente con quello dei loro anni, è difficile. Invece con Emerson, lì eravamo a Homestead, nella Florida Winter Tour, credo nel 2000, eravamo proprio con il figlio di Emerson e Kimi, Andrea Kimi Antonelli, a fare la Winter Tour in America. Il suo figlio aveva bagnato la candela prima di partire e io ho visto un kart fermo lì, gli ho tolto la candela, l'altro pilota l'ho messa su, lui mi fa dalla rete: ma che cavolo fai, non si fanno queste cose, non preoccuparti, intanto facciamo partire tuo figlio, poi pensiamo all'altro, gli ho detto. E questa è la scena.
1: Beh, queste sono bellissime cose. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che il buon Andrea Brioni ha avuto anche il privilegio di collaborare con Häkkinen. Sentiamo questo spezzone. Beh, anche qui Andrea, insomma, un pezzo da 90, un campione del mondo di Formula 1 che si complimenta con te, penso, a fine giornata, perché stavate smontando.
0: Sì, anche questa è stata una scena che ti riempie di gioia, perché un pilota come lui che viene a ringraziarti personalmente sotto la tenda. Lì eravamo in una gara a Cremona, credo, e correva la figlia che ha vinto, ma lui era estremamente scettico nel fatto che la figlia potesse vincere, no? E allora noi sostanzialmente gli avevo dato dei consigli, un po' anche per tirare sul morale della bambina, e lui mi guardava come per dire: ma che cavolo gli dice mia figlia? Guarda che, come per dire, guarda che non è come i ragazzini, lei è una donna, devi capire. No, lei è un pilota maschile nel nome della parola, non è una pilotessa, deve fare quello che fanno gli altri, se già la rende inferiore non ne usciamo fuori, quindi o si comporta pari degli altri o resterà sempre un passo indietro. il signore ha voluto che ha vinto la gara, lui è venuto là e mi fa, porca puttana, fa, ci avevi ragione quando mi hai detto così, fa, lei si è gasata subito e ha vinto la gara, ma sostanzialmente

0: puntata te l'ha dato in finlandese, però.
1: Vedi però l'importanza di loro, dei tecnici, perché è giusto considerarli tecnici, non meccanici, anche il lato umano, lato comunque, no? Che spronano, e questo è importantissimo. Questo è importante. Cosa che forse magari l'evoluzione del kart qui siamo migliorati, magari ai tempi nostri, che ci spronavano, ma in maniera molto diversa, diciamo, molto. Ti ricordi, Sauro?
2: Vabbè, a noi ci trattavano diversamente, però erano veramente altri tempi. Mi voglio riallacciare un po' a quello che era il discorso prima di Patrese, che diceva lui non vuole accettare, diciamo, i cambiamenti. No, non è che non vuole accettare i cambiamenti, però comunque fa più fatica, lo facciamo fatica noi, figuriamoci lui. Però lui cosa ha in più? Un alibi al suo figlio che corre ai tempi di oggi e dovrebbe capire che il concetto è cambiato e sta cambiando molte cose. Perciò anche tutto quello che era messo a punto, le difficoltà, pneumatici e quant'altro, perciò mi sembra strano che lui non lo possa capire. Ma andando un pochettino sul tecnico, no? Visto che abbiamo un tecnico davanti, mi piacerebbe, e le cose a me mi vengono sempre in mente strada facendo, non è, scusatemi ragazzi, ma perché secondo te, Andrea, tutte le case costruttrici, a parte Dino Chiesa, non è Dino Chiesa in primo piano adesso, dico tutti, perché se abbiamo una questione di difficoltà a mettere a punto il kart non si possa tornare indietro? Tipo l'Attale da 40 potrebbe essere oggi, potrebbe darci un vantaggio poi per i pneumatici di oggi? Cioè, io sto buttandogli delle info, ma giusto per capire, perché non si torna indietro? Oppure se lo si fa e non si dice.
0: E qua purtroppo devo contraddirti perché in realtà si fa, non è che non si faccia.
2: Ah, ecco.
0: Fa, l'abbiamo fatto proprio con Giorgio Pantano al Mondiale in Svezia l'anno scorso, avevamo una sale da 40. Lo ha fatto Dino, ci hanno provato anche altre case costruttrici. Però all'epoca tua lo spessore del tubo della sale non era vincolato, ok? Tu potevi usare una sale da 1,5 mm, da 3, da quello che volevi e riuscivi più o meno a trovare la quadra. Adesso purtroppo gli assali hanno uno spessore minimo, okay, da utilizzare, il 50 non puoi andare sotto i 2 mm, il 40 non puoi andare sotto i 3 mm, 3 mm e via così. Sono cambiati un po' i regolamenti.
2: Ah,
0: Quindi
2: ecco.
0: questo comporta far sì che il bilanciamento di quel tubo, perché alla fine è un pezzo di tubo, si equivale quasi, il 40 si equivale quasi al 50 e quant'altro. Per una questione di comodità e meccanica non lo si fa più, perché cambiare una sale da mettere un 40 su un go-kart che inizialmente parte col 50 diventa complicato, perché cambiano i diametri dei mozzi, cambia il diametro del portacorona, cambia il diametro del cuscinetto, cambia anche il diametro del portadisco freno. Quindi diventa quasi un castigo più che una gioia in performance, e alla fine più o meno siamo là, perché
2: Siamo là.
0: il regolamento, proprio perché il regolamento col discorso degli spessori ha fatto sì che si azzeri tutto, si bilancia un po' tutto. Questo è il motivo principale. Però
1: Andrea,
0: sì, la
1: una
0: risposta è sì,
1: domanda al
0: diamo
1: volo. Visto che parliamo di
0: come?
1: assali e ci sono diversi rumor nel paddock, anche dei nomi, ma ovviamente noi non li facciamo perché non abbiamo la certezza. Riguardando questo episodio degli assali, alcuni usano dei, adesso passatemi il termine, comunque rafforzano all'interno l'assale, si dice, per cercare di far flettere magari meno il telaio in alcune zone. Vengono controllati oppure alcuni la fanno franca su questa cosa qui?
0: Ok, hai toccato un
1: Hai
0: tasto
1: capito?
0: dolente.
1: Adesso non andiamo proprio sul
0: Hai
1: tecnico.
0: toccato un tasto dolente, la risposta è ni. È ni perché realmente ti permettono di mettere un rinforzo, soprattutto per il KZ dove c'è la corona, però è ben scritto che la sale deve essere un monopezzo. Quindi vengono controllati, se non c'è mai stata una squalifica, si suppone che siano stati controllati ed era tutto regolare. Quindi hai fatto una domanda difficile per me da rispondere perché non lo so, non sono io che faccio i controlli tecnici,
1: Lo
0: quindi.
1: so,
0: Però sì,
1: però
0: sono rumor.
1: sappiamo il vantaggio che dà, soprattutto con queste gomme, se si riesce a trovare l'escamotage giusto.
0: È un escamotage meccanica che però con un bel punto di domanda. Ci sono altre escamotage meccaniche.

perché sono difficili da controllare. Una su tutti è: i telai possono essere intubati? La risposta è sì, per una determinata lunghezza, cioè c'è un extra tubo dentro il telaio, praticamente, sia a destra che a sinistra dei longaroni, si può mettere, adesso non ricordo.

0: e quant'altro, però anche un'altra metà di chiamiamoli amatori domenicali o comunque appassionati di karting. Magari se velocemente ci spieghi cosa è il vantaggio di questi, diciamo, doppi tubi.
1: Ma fondamentalmente si mette il doppio tubo non tanto per una questione torsionale o di flessibilità, in quanto negli ultimi anni si tende ad usare dei telai abbastanza fini per quel che riguarda lo spessore del tubo. Quindi questo cosa succede? Succede che nel punto dove è fissato il motore o dove fa molta forza l'impianto frenante tende a piegarsi. Tant'è che se non metti un rinforzo dalla parte, diciamo, della corona, o dove c'è il motore, addirittura il tubo si schiaccia. Questo cosa comporta? Comporta che butti via il telaio. Fondamentalmente è questo il problema. Quindi si creano dei microtubi all'interno della scocca, dovuto al fatto che sono spessori molto, molto esili e materiali molto, diciamo che si crepano facilmente, ma non perché siano saldati male o perché chissà quale, perché in realtà è che proprio il materiale e lo spessore delle volte sei un po' borderline per quel che riguarda la resistenza del telaio. Quindi si vanno a mettere questi spezzoni di tubo all'interno del telaio. Questo è il
0: Bene,
1: quanto.
0: ragazzi, siamo quasi in chiusura del primo blocco. Io volevo parlare, perché è molto importante, del giorno d'oggi del nostro Andrea Brioni, ossia sei sotto l'ala di Giorgio Pantano nella Pantano Racing Team.
1: Sì. Io mi ritengo un ragazzo fortunato, no? Soprattutto nella
0: Come
1: mia
0: diceva
1: carriera.
0: Giovanotti.
1: Sì, bravo. Soprattutto nella mia carriera motoristica, perché io al di là del kart ho avuto la fortuna di fare anche un po' le macchine, un po' proprio col papà di Kimi, tra l'altro. E con Giorgio Sennaggiotto, che è stato uno dei ragazzi, che il mio trampolino di lancio. Dovevo essere io per lui, lo è stato lui per me, in realtà, perché lui era stato il mio pilota. Forse Sauro si ricorda di Giorgio Sennaggiotto negli anni, fine anni
0: Correvamo
1: 90.
0: insieme con me, correva Giorgio.
1: Com'è?
0: Ci ho corso insieme io con Giorgio.
1: Adesso lui è protagonista. Sì, mi ha dato una mano perché lui è un protagonista nel mondo del GT. Collabora con Amato Ferrari. Ha un suo team che si chiama Reparto Corserà, molto vincente. Ho fatto un periodo anche con loro. Mi sono divertito, però il mio DNA è nel kart. Il mio futuro, dici, la domanda era questa, non mi ricordo più.
0: No, io il tuo presente con Giorgio
1: Ecco già.
0: Pantano, insomma, che come dicevi tu prima è un po' l'anima di Dino Chiesa, sei rimasto diciamo in famiglia e volevamo sapere come andavano le cose, come ti trovi con Giorgio, com'è lavorare con Giorgio Pantano, prima l'hai elogiato a livello diciamo di carriera, di pilota, ma vogliamo sapere se anche a livello imprenditoriale o comunque da team manager ha lo stesso valore che lui da pilota.
1: Assolutamente. Allora, Giorgio Pantano per me è stato innanzitutto una persona correttissima, molto corretta, fin troppo corretta, ha un cuore veramente grande. Però quando mi ha chiamato ho detto subito di sì, perché per me Giorgio Pantano è forse la mia ultima sfida nel mondo del kart, visto l'età che ho. Lui, tu sai che è giovane come team principal nel kart, è giovane come costruttore. Io fortunatamente, insieme ai miei collaboratori, lui ha la fortuna di avere Cristian Mazzon che lo aiuta a livello telaistico in maniera estrema, questo è fantastico. Perciò quando entri su una piccola realtà e poi diventa grande in poco tempo e porti a casa delle vittorie, dei trofei, quasi per scommessa, è la soddisfazione massima. Questo
0: Certo. Tra
1: è sicuramente la cosa.
0: l'altro, a proposito di vittorie, noi qui abbiamo delle bellissime immagini di Lonato, la prima prova del campionato italiano con Scogliamiglio, dove erano oltre 100 i kart ok, avete portato a casa una E ha vinto anche
1: straordinaria.
0: ieri, scusate, no, ieri, domenica,
1: L'altro ieri.
0: l'altro ieri, alla terza prova di campionato italiano a Sarno, Manuel ha fatto la seconda vittoria su tre prove con Pantano, insomma, con Pantano Team, e si è ribadito ancora una volta l'uomo, il pilota da battere in categoria.
1: Beh, quindi tantissima roba per voi, per Manuel, che guardate qua che plotone di kart che c'era la prima prova
0: di Lonato, questi sono solo i finalisti, perché erano oltre 100.

0: in finale entrano i primi 36, quindi beh, diciamo che i mezzi vanno veramente forte. Poi noi seguiamo anche la B&B Challenge, Daniele D'Urso, sempre col nostro telaio, ha vinto due gare su due, quindi avete trovato qualcosa in più rispetto alla concorrenza, Andrea?
1: Io credo di sì, è un momento d'oro per il Pantano Team. Il team di David De Lucchi, Pantano by Dam, che è diretto da David De Lucchi, sta facendo un ottimo lavoro. Domenica, primo Scognamiglio, fino a un giro e mezzo dalla fine, primo e secondo in OKN Junior con Verde e Colucci, che purtroppo dopo c'è stato un, vabbè, soliti contatti di gara, ha fatto finish, però un podio del secondo e terzo nella Junior. Io ero in Belgio, abbiamo fatto secondo in DD2, la settimana prima abbiamo fatto terzo in KZ, primi in America con il Mini, bene nell'Easy Kart, quindi è un momento veramente d'oro, stiamo andando molto bene. È forse frutto del fatto che stiamo lavorando tantissimo per la tipologia di gomme che stiamo usando nelle categorie OK o KN.
2: E poi l'esperienza la vede, quindi...
1: Scusa?
2: L'esperienza la vede, quindi non siete arrivati da oggi nel karting e quindi ecco i risultati, quando si lavora in un determinato modo.
1: Sì, assolutamente. Purtroppo al giorno d'oggi devi fare un gran lavoro perché devi lavorare, non so, campionato italiano si corre con la MG, campionato del mondo si correrà con le Maxis, quindi un'altra storia, sarà tutto un nuovo lavoro. E quando si usano le Verdi, un altro lavoro ancora, è tutto in base alla gomma. Per quel che riguarda come MG, stiamo andando veramente molto bene.
0: Bene ragazzi, noi dobbiamo...
2: Paolo, volevi fare una domanda al volo te?
3: Io volevo fare solo una domanda al volo, se può rispondere, perché comunque so che è molto sul lavoro che loro svolgono. La Pantano Racing Team va alla ricerca sul setup del suo telaio, sull'appoggio laterale, sulla trazione, sul punto di frenata. Non mi dire generico perché non lo è, in generale tutto, perché i piloti oggi hanno delle preferenze. Perciò dove avete trovato la differenza per fare tutta questa differenza?
1: Differenza più grande l'abbiamo trovata, allora, o meglio, qual era il problema più grande che avevamo con quel tipologia di gomme tipo l'MG? Quando corrono tutti MG la pista diventa, si cristallizza quasi, non c'è più grip. Tu dal giovedì che fai le prove libere al venerdì che vai in qualifica manca, perdi un secondo, tutti perdono un secondo. Quindi qual è il problema più grande? Abbiamo capito che il problema più grande era la frenata e l'inserimento. Abbiamo lavorato tutto lì. Poi l'appoggio arriva dopo, perché tu sai meglio di me che se quando vai a frenare forte il kart non si ferma, il primo inserimento, basta, è finito tutto. Quindi lì abbiamo lavorato lì.
3: Bene.
1: Tutto in entrata di quello, quello è stato il nostro forza. E spero che lo sia ancora per molto altro. Sì.
0: Bene ragazzi, con questa bella immagine di Giorgio Pantano e Andrea Brioni, noi dobbiamo salutare il nostro super tecnico Andrea. Grazie.
1: Grazie.
0: Davvero per essere stato dei nostri e verremo in azienda a scoprire tutti i segreti della Pantano perché sta andando troppo forte questo kart. Vogliamo sapere quali sono i vostri segreti.
1: Aspetto, vi aprirò le porte io a nome di Giorgio.
2: Ma ce le chiude Giorgio dopo, sì.
0: Bene, ragazzi, noi andiamo in pubblicità. Al nostro rientro avremo un altro super ospite. Grazie Andrea, grazie mille.
1: Gentilissimi, buona giornata a tutti, grazie.
3: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, grazie.
4: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
5: Ci prendiamo cura noi della tua auto.

0: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
1: Certo!
0: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale! La tua auto è pronta!
0: Che professionalità!
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
2: Garantisco io! Punto Pro!
3: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
4: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
5: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
6: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
7: E dopo questo breve break pubblicitario, rieccoci qui pronti per vivere questa seconda parte di Go Kart TV di Uso Le Vicole Capoto. È con noi il pilota ufficiale Audi Sport Italia, Alessandro Bracalente. Ciao Alessandro!
8: Ciao a tutti.
9: Ciao.
10: Ciao Ale.
7: Allora, come avete sentito, lui è un pilota professionista di GT, ma il suo grande amore, da dove è tutto iniziato, è naturalmente il karting, se no non sarebbe con noi qui oggi. Sappiamo, Alessandro, che anche ai giorni nostri, tu tra una gara e l'altra, nel campionato italiano GT, non perdi tempo per andare ad allenarti coi kart, giusto?
8: Sì, esattamente. Io diciamo che da quando ho iniziato in Formula 3 ho conseguentemente iniziato anche nel kart, perché comunque il kart è la cosa migliore per potersi allenare e diciamo che è molto simile al Formula 3 per tante cose, quindi ormai sono tanti anni che uso il go-kart per allenarmi, ma ho partecipato anche a delle gare.
7: Ecco qua, infatti vediamo delle foto dove sei con il tuo team. Qui, se non sbaglio, sei a Macerata?
8: No, a Sant'Egidio.
7: A qui... Sant'Egidio, a Val di Brata. Ecco, qui c'è il briefing.
8: Il sì.
7: Esatto. Formula 3, poi vedremo che hai corso anche nella Boss GP, in LMP3, hai corso con la Ferrari, oggi sei pilota Audi. Ma quanto è importante a livello fisico stare su questi mezzi, sui go-kart?
8: È importantissimo, perché comunque tu puoi allenarti in palestra, puoi fare tante cose, puoi andare a correre, puoi fare tutti gli allenamenti che vuoi, ma poi se non hai un contatto vero con il mezzo, con l'asfalto, diciamo, non riesci poi comunque a tenere l'allenamento o il ritmo, e il kart in questa cosa è il miglior compromesso, che comunque ti tiene in allenamento, è il mezzo più vicino alla macchina, quindi è assolutamente importante. Infatti io ormai passo tutti i miei sabati, quasi tutti i miei sabati, o al lavoro o sopra il kart, quindi per me il kart fa parte di un allenamento normale come la palestra o come può essere la corsa che faccio durante la settimana.
7: Beh, questa è una bellissima cosa. Prima abbiamo sentito nominare la parola Formula 3. Dovete sapere che il nostro Alessandro Bracalente nel 2018 si è laureato campione italiano nella Formula 2000, giusto Ale?
8: Sì, esatto. Diciamo che dal 2012-2013 in Italia non c'è più la serie italiana del campionato italiano Formula 3, quindi è nata questa seconda serie chiamata F2000 Trophy,

0: tutte le vetture Formula 3 di quel periodo lì potevano partecipare e io ho partecipato per 4 anni e diciamo che il kart in questo periodo qui è stato fondamentale perché anche se poi le prove di setup sono completamente diverse, ma comunque lo spirito, il modo di adattarsi alla guida, il modo di provare cose diverse è lo stesso del kart. Quindi diciamo che sono state entrambe esperienze bellissime per me e importantissime.
1: Tra l'altro, Ale, devi sapere che io conosco molto bene Piero Longhi, che è
0: Ah,
1: poi l'organizzatore, e
0: sì.
1: abbiamo seguito anche a livello televisivo per parecchio tempo la serie. E c'è da dire che soprattutto nell'anno dove l'hai vinto tu, il livello era molto alto.
0: Sì, perché eravamo la serie nostra italiana e quella svizzero-tedesca insieme, quindi eravamo
1: Esatto.
0: sempre più di 30 partenti ad ogni gara. Diciamo che quindi non eravamo solo tra noi italiani, ma ecco, avevamo tutti i ragazzi tedeschi, svizzeri, anche austriaci o della Repubblica Ceca che ci davamo battaglia in pista e quindi è stato un anno molto, molto bello, anche perché poi metà del campionato era qui in Italia e l'altra metà era in giro per l'Europa, quindi abbiamo fatto tracciati
1: Ale,
0: come
1: ma prima abbiamo
0: sì.
1: visto un sorpasso all'esterno all'Hungaroring, qua in esterno ancora, cioè ti piace passare a lungo, eh?
0: Sì,
1: Io
0: diciamo.
1: invece volevo fare una domanda ad Ale, vedendo che tracciati belli come Monza, Hungaroring, Austria, qual è l'autodromo, la pista più che quando dici, vabbè, c'è una gara. Almeno con le ruote scoperte, intendo adesso, vabbè, fai il GT che ti esaltava ancora di più.
0: Ma sicuramente è stata Spa. Non ho avuto mai la fortuna, l'opportunità di fare Portimão in Formula 3, l'ho fatta nei prototipi, però dopo Portimão penso che in Formula la pista più bella che ho fatto è stata Spa insieme ad Imola. Imola per mille ragioni ha alti e bassi, però Imola è unica come pista e allo stesso modo posso dire di Spa.
1: Tra
0: Spa è
1: l'altro,
0: molto veloce,
1: scusa Ale,
0: molto veloce.
1: stavamo proprio vedendo le immagini di Imola dove hai vinto.
0: Sì, esatto, che io dopo un 2017 dove ho avuto molte sfortune, nel 2018 non ho mai fatto calcoli in nessuna gara e sono andato ogni gara per vincere, quindi poi quando per radio Sauro, Fabiano Belletti ti manageranno.
1: Infatti, volevo dire che seguito anche da Fabiano Belletti oltre che Sauro, quindi un grande pilota di ex di kart.
0: Sì, esatto, Fabiano mi ha insegnato molte cose su questo mondo, su come starci, su come gestire il mezzo, su anche come gestirmi come pilota, quindi io devo molto a Fabiano a livello di motorsport. È stato lui che insieme al Formula 3 mi ha messo in mano il kart, devo dire la verità. All'inizio giravo con un Birel e poi con un GP che mi ha dato lui. Quindi diciamo che con lui ho iniziato tutto questo percorso e niente, quindi da lì è un po' nato tutto a livello professionistico.
1: Ecco, infatti ragazzi, non l'abbiamo detto, come coach il nostro Alessandro c'è cioè il nostro Mughini, Sauro Cesecchi.
0: Povero Ale, io dico.
1: Povero
0: Da
1: Ale.
0: 2018 che viaggiamo insieme, che giriamo insieme.
1: Dal 2018?
0: Sì, con lui
1: Beh, ti ha
0: io
1: portato
0: stavo.
1: bene perché al primo anno avete vinto il campionato italiano.
0: Sì. E lì è
1: Ok.
0: stata una combinazione di cose, è stata un po' anche la lungimiranza di Fabiano Belletti che ha visto che io, Sauro e l'ingegnere Fefè, in quell'anno lì avevamo trovato un'ottima combinazione di lavoro e lui ci ha lasciato lavorare. Sempre supervisionando tutto, però ci ha lasciato sempre lavorare sui setup, sul trovare la miglior soluzione possibile per ogni gara e in effetti è venuto fuori
1: Ha premiato.
0: un ottimo lavoro che ci ha premiato, è stata una squadra vincente fin dal primo giorno all'ultimo.
1: Bene, poi nel 2019, cari.

0: amici di GoKart TV News o le Vincole Capoto, dovete sapere che il nostro Alessandro Bracalente l'anno dopo, quindi 2019, approda alla Boss GP, che non è nient'altro che l'anticamera della Formula 1, si può dire, perché sono vetture di GP2, eccole qua inquadrate in questo momento. E, insomma, un sogno per tanti, Alessandro.
1: Come macchina penso che sia la cosa più vicina a una Formula 1. Non ho mai avuto il privilegio di provare fare un test in Formula 1, però posso dire che 620 cavalli su 620 kg con un V8 alle spalle è qualcosa di unico da guidare. Seppure la Boss GP non è stato un campionato professionistico, per me mi ha dato tanto a livello di guida, di esperienza, perché sono delle macchine uniche e diciamo che a quell'epoca io già lavoravo in azienda, quindi non potevo, ero lì lì e avevamo parlato con Sauro anche di fare direttamente la Formula 2, ma gli impegni aziendali non mi hanno consentito di prendermi un anno sabbatico al lavoro per lasciare l'azienda e pensare solo alle gare, quindi abbiamo fatto questo campionato qui, che comunque mi ha dato molte soddisfazioni. Sono delle macchine assolutamente difficili da guidare, tantissima potenza, e cose che comunque divertono da una parte, ma ecco, ti insegnano molto anche.
0: Beh, straordinario, mi sto emozionando solo a vedere queste immagini. Qui, tra l'altro, sei a Imola dove partivi in prima fila. Qui ricordiamo partenza lanciata. E, insomma, alla prima curva ti sei fatto sfilare, però poi sappiamo che le cose sono andate diversamente. Quindi, tanta, tanta roba. Sauro, volevo chiederti anche a te, quali
2: Ma guarda,
0: sono i
2: guarda, sono delle macchine fantastiche. Difatti voglio ricordare il fatto che noi abbiamo perso il campionato per un problema elettrico. Se noi avevamo vinto anche il campionato, la prima uscita anche della Boss GP, e per noi è stato tutto un dispiacere. Poi vabbè, abbiamo dovuto guardare un po' al futuro, perché comunque la Boss GP, dopo che hai fatto un paio di anni lì, che impari come usare i freni in carbonio, come impari tecnicamente parlando, gestire una macchina con delle durezze totalmente diverse, che è comunque simile alla Formula 3. Perciò il banco di riscontro, cioè l'allenamento fatto sulla Formula 3, l'esperienza fatta sulla Formula 3 e sul kart, comunque, come puoi vedere, te la puoi portare avanti fino a queste vetture qua. Perciò emozionante, perché comunque è macchine vere rispetto a
0: Ma
2: quelle di
0: guarda,
2: oggi.
0: è una Formula 1, ragazzi. Cioè,
2: Sì.
0: se ci fosse in questo momento montato l'Halo, che nel 2019 ancora non esisteva, cioè uno dice questa è una Formula 1. Poi arriva la LMP3.
2: Però voglio ricordare sempre una cosa, e
0: Sì.
2: Alessandro lo può confermare: non è stato un viaggio in vacanza, cioè il lavoro dietro è un lavoro comunque tutt'oggi complesso, cioè telemetria, video,
0: Certo.
2: giro piedi per
0: Esatto.
2: vedere, cioè c'è dietro un lavoro enorme, eh.
0: Ma immaginiamo anche perché, insomma, qui si sta parlando della creme del motorsport.
2: Perciò. E
0: Stavamo già
2: poi.
0: vedendo delle immagini prima, la LMP3, che è un'altra super vettura, sicuramente non facile da interpretare, perché è una via di mezzo tra un prototipo e una macchina GT, giusto, Alessandro?
1: Sì, il bello dei prototipi è comunque che siamo, appunto, come dice la parola stessa, nel mondo dei prototipi, quindi tante cose le sviluppi con il team, le provi, le vedi, ma diciamo ci sono delle differenze che poi sono sostanziali, che magari rispetto a una GT puoi avere il peso che non è molto distante, ma per altre cose sei molto più simile ad un Formula, quindi è una via di
0: Via di
1: mezzo tra
0: mezzo.
1: una Formula a ruote coperte e una GT più veloce. Sono tante cose difficili da mettere insieme. Non hai l'ABS, quando vieni dalla Formula, vedi con gli occhi, puoi vedere il bloccaggio della ruota, no? Puoi vedere tante cose che succedono intorno a te. Invece col prototipo è un po' tutto più ovattato e coperto e nascosto, quindi rimane per alcuni.

0: alcune cose è molto più difficile, però ecco, abbiamo fatto un campionato, più di un campionato lì molto bello, comunque è un mondo professionistico, è un mondo dove devi essere sempre al limite, non sono permessi errori, se sbagli i team ti mandano via, non si gioca, non si scherza, quindi è un bel mondo, è stata una bellissima esperienza e è mancata Le Mans perché uno dei piccoli obiettivi che avevamo con Sauro era quello di provare ad arrivare alla 24 ore Le Mans, cosa che per il momento non è stata possibile, poi non si sa mai, mai dire
1: Chissà.
0: mai, però
1: Ma Ale,
0: non.
1: una domanda, a livello di guida, dalla Formula A al prototipo che io amo fortemente vedendo queste immagini, cos'è la differenza più grande?
0: Allora, io ho fatto molti chilometri sopra a una P3 che è Ligier, perché poi ci sono due costruttori principali di P3 che sono Ligier e Duquesne. Posso parlare anche se il mio debutto è stato su una Duquesne con il team TS Corse, poi ho fatto la maggior parte della mia esperienza in P3 con Virage con un telaio Ligier. Per quello che riguarda Ligier, due cose importanti sono la frenata, il modo in cui gestisci la frenata e la gestione del peso, perché comunque passiamo da un Formula 3 che ha 498-500 kg come peso minimo ad una P3 che ne ha 900, quindi
1: Doppio.
0: comunque parliamo quasi del doppio del peso, quindi bisogna anticipare un po' tutto, la frenata, bisogna gestirla, non è come una Formula 3 o una Formula 2 che dà il pestone e poi comunque ti gestisci facile la frenata, qui va gestita, c'è proprio una tecnica diversa per frenare e anche le velocità in curva devono essere tutte proporzionate al peso della macchina che hai, quindi il downforce funziona, ma molto meno rispetto ad un prototipo o ad una formula che
1: Bene,
0: sia Formula 2 o Formula 3.
2: poi quindi monoposto con Formula 3 e Boss GP, che non è altro che una GP2 all'ennesima potenza, quindi quasi una Formula 1, prototipi LMP3 e poi arrivi alle ruote coperte e lo fai subito in grande stile nel 2024 con un team di riferimento che ha vinto anche delle 24 ore di Le Mans, che è quello di Amato Ferrari AF Corse. Diventi un uomo del cavallino. Ti volevo subito chiedere cosa si prova a correre con uno dei marchi più amati dal pubblico di tutto il mondo.
0: Per me è stato un po' un riscoprire tutto perché dopo 6 anni quasi che non correvo più in Italia, 5 anni che non correvo più in Italia, tornare nei circuiti italiani, tornare al campionato italiano, comunque è stato un po' un riscoprire tante cose. Ma devo dire che farlo con i colori della Ferrari è una cosa unica, è una cosa che veramente fino a che non lo vivi non lo capisci. Il seguito che hai da parte del pubblico, degli sponsor, perché anche
2: Certo.
0: questo va detto, è totalmente diverso, magari rispetto al passato, alla Formula 3 o ai prototipi, dove comunque sono mondi molto da appassionati, molto settoriali, diciamo così, dove devi essere un po' un esperto per capire quello che stai facendo anche a livello di pubblico. Qui il GT, soprattutto la Ferrari. Quando dici che sei nel team ufficiale della Ferrari, perché poi AF Amato fondamentalmente è un team distaccato che però è seguito appieno dalla casa madre, questo ti dà una visibilità, una riconoscibilità da parte della gente che, come ho detto prima, fino a che non lo vivi non ci credi. Io che mi è stato a me che è stato raccontato da tante persone, da Eliseo Don, dal mio compagno dell'epoca che comunque era già in Ferrari da qualche tempo, non ci credevo fino a che non abbiamo fatto la prima gara di Vallelunga, perché poi il seguito del pubblico e anche l'emozione che hai quando sali su una Ferrari è una cosa che unica e che porti sempre con te.
3: però voglio ricordare

0: Voglio ricordare che a Vallelunga la prima gara abbiamo fatto subito podio.
1: Sì. Siamo partiti con il giusto piede e poi dovrei aprire una polemica abbastanza ampia, ma forse non è il caso. Sauros ha tutta la storia. Comunque la 488 era una macchina a fine carriera, era l'ultimo anno che la 488 correva in modo ufficiale. La 296 era al suo secondo anno di vita, se non sbaglio, ancora con tante cose da sviluppare, tante prove da fare, e io vedevo che lì comunque noi eravamo dentro il box, avevamo a fianco noi la 296 e vedavamo con Sauro che continuavano a fare aggiornamenti, prove, test, setup. Quindi diciamo che in quel momento lì noi con una macchina già solida e che aveva corso per molti anni avevamo dei vantaggi rispetto al noviziato che si può pagare con una macchina nuova appena uscita. Quindi diciamo che da lì poi, dopo la prima gara dove c'è stato l'exploit, diciamo che
2: Ti hanno messo un po' il
1: si è
2: bastone tra
1: fermata un po'
2: le
1: la macchina, si è fermata.
0: ruote.
1: Diciamo che la pressione nel turbo è scesa via così per cause terze.
2: Ragazzi, ho sbagliato io a vedere o il casco di Alessandro assomiglia un po' a quello di Sauro quando correva in kart? Guardatelo lì.
1: No, è diverso, un po' diverso. L'unica cosa che c'ha è che si vede il verde e il bianco e il rosso, che è l'adesivo le virgole che bordo, e quello fa due decimi da quando me l'ha messo io.
2: Ma, però fa qualcosa, riprende qualcosa, boh, forse
1: Sì,
2: questi
1: bello.
2: due. Vabbè, quindi abbiamo
1: Sicuramente.
2: capito, Alessandro, abbiamo capito quindi perché nel 2025 sei andato via dalla Ferrari e sei salito sull'Audi?
1: No, no, assolutamente no,
2: Non è
1: anzi,
2: quello.
1: con Amato ci siamo subito accordati dopo che abbiamo fatto la prima stagione insieme. Amato è rimasto più che soddisfatto dei miei risultati e del mio modo di lavorare con la macchina, con l'ingegnere, con il team in generale. E quindi avevamo tutte le carte in tavola per proseguire l'avventura insieme. Però, come ho detto prima, sono ormai impegnato a tempo pieno in azienda, quindi per degli impegni di lavoro non potevo confermare a tutte le gare del campionato che Amato aveva scelto per me, e quindi di comune accordo abbiamo detto ok, guardiamo anche qualcos'altro. E poi comunque lui è stato sempre informato da tutto e da lì è nato il rapporto con Audi.
2: Anche perché trovarsi male con Amato Ferrari è difficile, lui è veramente un top player del motorsport a livello mondiale, possiamo dire, quindi
1: Sì,
2: tanta roba.
1: diciamo se AF è diventato ciò che è perché con Amato, cioè Amato ha quell'esperienza, si è fatto quell'esperienza negli anni che gli ha permesso di diventare appunto chi è, sa gestire i clienti, sa gestire i piloti, sa gestire gli sponsor nel modo in cui devono essere gestiti e questo fa la differenza in un mondo dove i costi sono sempre più alti. E il supporto esterno degli sponsor così è fondamentale.
2: Beh, quando si
1: Bene.
2: parla di F corse si sa, no? È una garanzia, quindi a chi
1: Sì.
2: anche segue poco i campionati GT o così, sappiamo che F corse è il top, no? Come scuderia.
1: Sì,
2: Sì.
1: assolutamente.
2: Arrivano.
1: E poi il supporto dalla casa madre comunque c'è sempre. C'è
2: Vale
1: sempre
2: tanto.
1: ad ogni evento, ad ogni gara. Ci sono sempre gli ingegneri che vengono da Maranello.
2: Nel 2025 arriva una nuova avventura per Alessandro Bracalente, ossia l'arrivo come pilota ufficiale in casa Audi con Audi Sport Italia. Giusto, Ale?
1: Sì, esatto. Proprio per quel motivo che ho detto poc'anzi, alla fine di alcune valutazioni con Sauro abbiamo optato per questa avventura, questo percorso insieme ad Audi Italia. Ci eravamo già rincorsi in passato, quando nel 2019 ero indeciso se fare la Boss GP o tentare direttamente le ruote coperte. Ci sono stati dei test che abbiamo fatto.

0: con Sauro, ma ci sono stati anche dei contatti con Audi e poi abbiamo optato per altre soluzioni e quindi la cosa non si è fatta. In Audi conoscevo e conosco il capo ingegnere che segue la macchina e da lì ci siamo riparlati 2 anni fa e quindi poi ci siamo ritrovati. Era stato mio ingegnere in Formula 3. E adesso ci siamo ritrovati in Audi insieme.
1: Quindi, insomma, un percorso che è iniziato nel 2025 ti vede anche quest'anno protagonista sulla stessa vettura, stesso team di Audi Sport Italia. Cos'è cambiato dalla Ferrari a questa vettura, Ale?
0: Ma le differenze principali che ho trovato dal 488, ripeto, io non ho provato la 296, quindi posso fare il paragone tra la 488 e questa Audi R8, la maggiore efficienza del downforce e la guida. Diciamo che l'Audi su questo. Per chi ha fatto formula, per chi ha già esperienza in macchina, è un po' più semplice, sembra quasi più una macchina da corsa, mentre la Ferrari, penso sia stata sviluppata per essere una macchina che permette di andare forte tutti, quindi chi ha più esperienza e chi ha meno esperienza, però ti devi un attimo tu come pilota adattare alla macchina, ma poi riesci a fare subito buoni tempi. Con l'Audi, se hai delle esperienze, se diciamo hai già corso, allora riesci a guidarla la macchina perché la gestisci un po' più come una macchina da corsa. Se invece vieni un po' più come gentleman, che non hai tanta esperienza in formula o non l'hai fatta, e allora è una macchina più difficile da guidare.
1: Ecco, io ti volevo chiedere, Alessandro, tra tutti i campionati che hai fatto, ne hai fatti veramente tanti, abbiamo visto Formula 3, Boss GP, LMP3, tanto GT, qual è il campionato secondo te che più ti ha migliorato come pilota?
0: Come pilota, sicuramente il periodo del P3, passare da una situazione dove una squadra lavora per te, trovarti in un team, comunque in un top team, perché in P3 sono stato in Inter Europol e poi in Virage. Quindi due team che comunque Inter Europol, come sapete sicuramente adesso Le Mans, l'ultima Le Mans ha fatto 1-2 in LMP2, quindi non solo hanno vinto come 2 anni fa, ma hanno addirittura messo le macchine in prima e seconda posizione. E poi per passare a Virage, comunque è stato un passaggio importante per me, come dicevo prima, passi da un team che lavora per te, a un team dove sei un pilota insieme a tanti altri, dove ci sono delle dinamiche totalmente diverse, dove i setup vengono fatti sì in base alle tue esigenze, ma anche in base alle esigenze del compagno di squadra e dove gli ingegneri hanno i loro dati e le loro esperienze, quindi non sempre magari vieni ascoltato, quindi devi metterci molto del tuo e devi lottare per emergere. Se non lotti, sei fuori. E questa è stata una cosa che a me ha insegnato molto, ha dato molta energia e mi ha insegnato nei momenti difficili, perché i momenti difficili ne ho passati, insieme a Sauro ne siamo venuti fuori e abbiamo imparato cosa significa uscire da questi momenti difficili.
1: Bene, io siamo quasi in chiusura di questa super puntata, ragazzi. Vorrei chiedere a Sauro pregi e difetti, poi te la farò anche a te, Alessandro, la domanda su Sauro. Sauro, pregi e difetti di Alessandro.
2: Vabbè, sicuramente un pregio grandissimo che magari a me, io devo dire la verità, a me mancava, perché perciò ecco perché lo riconosco come un pregio enorme, è che lui continua a elaborare i dati della telemetria quando invece io gli dico ogni tanto di staccare proprio il cervello per poterlo far riposare. Lui è costantemente sempre sul pezzo, ma non parliamo già dalla settimana prima, perciò lui è un in full immersion, no? Sul discorso quando parte la gara. Questo è un grande pregio e oggi manca a tanti piloti, perciò lui è lì che elabora. Difetti, secondo me che delle volte si abbatte troppo, perché forse io sono un carattere vincente, non mi abbatterei mai, ma lo

0: capisco, perché è normale, ma non è, attenzione, non è che si abbatte perché vorrebbe un risultato e quando tu lo vedi lì vicino a te che non riesci mai a prenderlo, dici porca, non è possibile, allora ecco che viene giù un attimino di carattere. Perciò il lavoro mio delle volte è dire stai tranquillo che è lì, perciò non è lontano, vedrai che arriva. E difatti io quest'anno sul campionato GT non posso dire nulla, siamo sempre tra i più veloci, siamo sempre davanti. Si è migliorato anche sotto quell'aspetto lì, perché quando parte la gara accende la centralina, perciò io sono molto soddisfatto, devo dire la verità, ma non è perché è qui, perché lui lo sa benissimo che quando gli devo dire le cose che non vanno bene, non c'ho mezze misure. Delle volte io gli dico come la penso, e prendere o lasciare, io sono fatto così, mi conoscono tutti, perciò. Se vuoi tirar fuori il carattere, se vuoi tirar fuori il meglio di un pilota, devi essere sincero. Perciò io,
1: Certo.
0: quando fa
1: Ale,
0: bene,
1: prima o
0: sono
1: poi
0: il primo a
1: ragazzi
0: dire.
1: a Monza perché avete avuto un problema tecnico, ma altrimenti raccomando,
0: Ma scherzi, abbiamo fatto
1: equipaggio
0: una gara, ha fatto una gara a Monza, devo dire, impeccabile. Come l'ho fatto sulle altre gare prima, non è impeccabile, come a Misano, primi e poi dopo per problemi tecnici che ci possono stare, per carità, fanno parte delle gare e perciò, però a me quello che piace è la maturità che ha oggi acquisito l'esame, perciò sono soddisfatto.
2: Ale, velocissimamente, pregi e difetti di Mughini, il nostro Saurio Susetti.
3: Ah, il difetto l'ha già detto lui, cioè, a volte capita, no, la sessione di prova libera o di qualifica che non va come tu vuoi e lui non aspetta nemmeno un secondo, viene lì, ti tronca, ti dice quello che ti deve dire senza mezzi termini, quindi poi magari ti abbatte ancora di più, però lui è così, io lo conosco dal primo giorno, ma anche da prima che insieme, ci conosciamo ormai penso da quasi 20 anni. Lo so che Sauro è così e a me va bene così perché preferisco una persona che mi dice la verità anche nel
1: Esatto.
3: momento in cui scendo dalla macchina, che l'adrenalina ancora a palla e che magari sei arrabbiato con te stesso perché non sei riuscito a dare il 100% del mezzo che magari potevi tirargli fuori. Però ripeto, è meglio avere una persona così piuttosto che un altro che non ti dice quello che potevi fare o quello che dovevi fare. Il più grande pregio che ha lui, secondo me, sono l'attenzione per i dettagli che oggi come oggi fanno la differenza. Ci sono delle cose, dei piccoli dettagli che lui riesce a capire, a vedere. E insieme ci confrontiamo al riguardo e tante volte ci permettono di fare la differenza, non solo sui dati, ma anche come mi gestisco io, come vedo un po' le cose io, quindi un po' in generale, questo è una cosa che non vedo da molte altre persone, anzi non lo vedo quasi mai. Lui fa attenzione a qualsiasi minimo dettaglio e per come sono io, questo mi ha dato molto aiuto.
1: Fa differenza.
2: Bene, beh, una bella storia la vostra, ragazzi, che sicuramente avrà ancora tantissime pagine da scrivere. Noi vi seguiremo in questi ultimi round del campionato italiano, dove siete impegnati. E che dire, avanti tutta, sempre alta la bandiera italiana. È
3: Assolutamente.
2: verso ottobre, fine ottobre, che finisce il campionato. Alessandro, ci piacerebbe riaverti e tirare un po' le somme di questa stagione con te.
3: Assolutamente, è il mio piacere e speriamo di tornare con risultati positivi e che finalmente il lavoro che stiamo mettendo in pista produca qualcosa di serio.
1: E ci dirà per il
2: Bene.
1: futuro 2027.
2: Bene, tra l'altro ci sarà anche una partnership che legherà GoCart TV News o le vincole Capoto ad Alessandro, ma lo scopriremo a settembre.
1: Lo
2: Adesso.
1: svegliamo, lo svegliamo.
0: Comunque voglio sempre ricordare a tutti che noi partiamo sempre dal kart, perché qua le giriamo sempre col kart, con la Formula 3, che sono per noi dei riferimenti importanti. Tanto che prima di andare a Monza, Ale, abbiamo fatto una giornata a Magione di full immersion con la Formula 3 e siamo arrivati là con
3: Abbiamo
0: informazioni
3: fatto il
0: importanti.
3: sabato, il sabato.

0: Sabato in kart, in pista, a Ortona, abbiamo fatto mercoledì Formula 3 a Magione e poi ci siamo trasferiti sul campo di battaglia a Monza. Quindi sono stati 10 giorni intensi di preparazione dove, se anche non è arrivato il risultato, ma comunque, come ha detto prima Sauro, eravamo sempre e costantemente tra i primi e i più veloci in pista tutto il weekend.
1: Adesso
0: Quindi
1: ho capito perché Sauro non risponde mai al telefono e
0: sempre
1: con
0: in
1: le
0: giro
1: vostre
0: sta.
1: trasmissioni non combina mai niente, perché è sempre con te in giro per le piste.
0: Sì. Ve lo rubo.
1: Va bene, va bene. È giustificato allora, è giustificato.
0: Bene.
1: Io pensavo che era al mare, si imboccava, invece no.
0: No.
1: Bene, ragazzi, che super puntata che è stata anche quella di oggi. Io vado a ringraziare tantissimo i miei compagni di viaggio, Matteo Traini, ciao Teo, e il
0: Ciao
1: nostro Sauro
0: ragazzi.
1: Giuseppi, e poi un grande in bocca al lupo per la stagione al nostro super ospite di questa sera, Alessandro Bracalente.
0: A presto.
1: Settimana prossima avremo un altro super ospite, un'altra super azienda del karting, quindi mi raccomando, ragazzi,
0: Sempre sul
1: non...
0: pezzo.
1: Sempre sul pezzo, continuate a seguire la programmazione di GoTV e seguire tutti gli spezzoni delle varie puntate sulla pagina ufficiale Olevincole Capoto, sul nostro canale YouTube per chi si fosse perso le puntate, o comunque vederle in replica sempre su Sky e sul digitale terrestre. Grazie mille ragazzi, alla prossima, buona serata.
2: Ciao,
1: Ciao.
2: ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, grazie.
1: Ciao.
3: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. IP Karting.

0: Questo programma è offerto da...
1: da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, bentornati in onda, puntata numero 802. Siamo belli carichi, abbiamo tanti servizi e ambasciatori da ogni dove. Mettetevi comodi perché sta per arrivare prima la sigla di Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.
4: Se non sai cosa

Dorothy Polito. Attenzione perché abbiamo un forte messaggio, è nata in terra di Marocco, ha fatto un viaggio eccezionale, ha vissuto un'esperienza, devo dire, anche molto umana, molto forte, molto diretta, ma il messaggio finale è quello che conta, perché arriva direttamente dagli amici a quattro zampe.

0: mi chiamo Cecio, ho 11 anni e so felice. Lei è la mia mamma, si chiama Dorothy, insieme viviamo in camper.
1: Amore, un cialettino, bello!
0: Questo è per farvi capire la situazione. Stiamo per partire per un nuovo viaggio, indovinate dove? Finalmente al caldo! Aspetta un attimo, ma in Africa non faceva caldo. E allora che è tutta sta roba bianca?
2: Guarda un po'.
0: Ma perché?
1: La neve, vieni.
0: Non profuma, non si magna, non serve a niente. Meno male che ripartimo. E mo che sono sti animali strani? Ma che roba è?
2: Cecio, la scimmietta.
0: Oh, non gli dai crocchini miei, eh? Comunque, te stava a di. Lo sai perché sto felice? Perché ogni giorno stiamo in un posto diverso e finalmente è tornato il caldo. Guardate che spiaggiona! Mo me faccio una buca gigante. Però, e il mare dov'è? Il Marocco è incredibile. Passi dal caldo al freddo, dal mare senza acqua alle montagne e poi al mare vero. Soprattutto conosci un sacco di amici nuovi. Ma quante cose strane ci stanno al mondo. Quelli con la gobba si chiamano dromedari. Puzzano, ve lo dico. Io sono felice perché sto sempre con la mia mamma quando magna, quando ci stanno i temporali, oppure quando la faccio arrabbiare.
3: Ti rendi conto cosa hai fatto? Che sei bianco e nero?
2: Guarda le zampine.
0: Ma però è il vero motivo per cui sono felice, l'ho capito qua in Marocco.

incontrato tanti amici che una mamma non ce l'hanno. E sono liberi. All'inizio ero pure invidioso, poi però ho capito che quella libertà costa cara. Forse troppo cara. I miei amici stanno dappertutto, nel deserto, in città, tra le strade. Una volta ci soccorsi tutti incontro, ma io gli ho detto, regà, noi siamo amici, me ne dovete andare. È un problema grande perché i marocchini vogliono bene gli animali, ma ormai sono stanchi di questa situazione. La mia mamma ci ha pianto perché vorrebbe aiutarli tutti e dice che non può. Però forse la soluzione esiste. Nel 2030 in Marocco ci stanno i mondiali di calcio e hanno detto che i cani spariranno dalle strade. La domanda è: come? E allora io ti chiedo una cosa. Guarda pure tu a questo problema, perché se lo guarda tutto il mondo, forse può cambiare meglio.

0: adesso andiamo a Trezzo sull'Adda, perché c'è l'ambasciatore Andrea Evans, l'ambasciatore milanese, che ci parla di sport, una partita di pallone importante, un omaggio a una storica arma, tutto questo sempre sotto il segno della solidarietà.
1: Festeggiando i 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri del 1814 da parte di Vittorio Emanuele I, oggi siamo qui per un memorial in onore alle vittime del dovere.

0: Siamo in compagnia di Pasquale Capretti, lui presidente ANCE Lombardia Quatrez sull'Adda, Pasquale, settimo Memorial Interforze.
1: È una giornata importante, particolare, un memorial, è il settimo che facciamo. Vogliamo ricordare tutte le forze di polizia decedute per causa di Segnassia. È un momento importante oggi, giochiamo nell'amicizia, nella serietà calcistica per ricordare tutte le vittime del dovere.
0: Allora mister, com'è andata oggi?
2: È andata più che bene, molto più complicata la prima partita, la seconda impegnativa anche quella, però forse un po' stanca, abbiamo giocato un pelo meno brillantemente.
0: E dopo questa fantastica giornata di sport e calcio, da Terrazza sull'Adda è veramente tutto.
3: Che siate al mare, in città o in montagna, mi raccomando, non perdetevi questi due libri segnalati da Lorenzo Beccati. La sua rubrica Alza il volume.
4: Alza il volume. Parafrasando una famosa frase delle femministe di un po' di tempo fa, tremate, tremate, le scrittrici sono tornate. Eh sì, perché dovete sapere, e probabilmente lo sapete già, che ci sono tantissime scrittrici che si sono affacciate al giallo, al thriller, al noir, e sono davvero molto molto brave, portano anche un quid differente, un modo di scrivere e di condurre la trama davvero particolari. Ebbene, quello che vi segnalo oggi è di Angela Marsons, Un grido fatale. Questa, pensate, è una scrittrice da 6-7 milioni di libri venduti nel mondo, per cui direi che vale la pena, non solo perché ha avuto successo, ma che sono veramente dei bellissimi libri. L'altro libro di oggi è di tutt'altro genere, di Massimo Recalcati, La legge del desiderio, radici bibliche della psicoanalisi. Il tema centrale di questo libro sono le parole di Gesù, che l'autore Recalcati usa per parlare di psicoanalisi. È un libro un po' difficilotto, se vogliamo essere onesti, ma è veramente particolare, davvero vale la pena leggerlo. Alza il volume. Eccoci qua. Mi raccomando, continuate con le vostre segnalazioni.
3: Maremma, terra chiappavipe, reso linea a Carlo Sestini, l'ambasciatore toscano, che ci parla di sano gossip, quello bello, quello verace, quello estivo.
5: La Maremma continua a conquistare grandi nomi dello spettacolo e della politica internazionale. Un'estate che ancora una volta vede il territorio toscano protagonista non solo per le sue bellezze naturali, ma anche per la presenza di ospiti illustri che scelgono di trascorrere qui i loro momenti di relax. A fare il giro del mondo sono state nei giorni scorsi le fotografie pubblicate sul proprio profilo Instagram dalla pop star Dua Lipa in viaggio di nozze con il marito Callum Turner. Gli scatti che la ritraggono alle cascate del Molino di Saturnia e sul promontorio dell'Argentario hanno raccolto milioni di visualizzazioni e di interazioni nel giro di poche ore, trasformandosi in uno straordinario spot internazionale per la Maremma e la provincia di Grosseto. E proprio l'Argentario è tornato protagonista ieri sera con la visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scelto Porto Ercole per concedersi un aperitivo al Sottovento, uno dei locali simbolo della movida estiva amatissima dai VIP. A raccontare la serata le fotografie del paparazzo Enzo Russo, che immortalano una premier sorridente e rilassata insieme alla sorella Arianna e agli amici con cui ha trascorso la serata, dopo una giornata in cui ha circumnavigato il Monte Argentario. Non è mancata la tradizionale foto ricordo con il personale del locale, diventato ormai una tappa fissa delle sue vacanze argentarine. Ma non finisce qui. Anche Susan Sarandon, icona del cinema di Hollywood e premio Oscar, ha scelto la Maremma per una tappa delle sue vacanze italiane. L'attrice è stata avvistata tra Massa Marittima e Gavorrano, dove ha visitato il territorio e ha cenato insieme al figlio in un ristorante della zona, confermando come anche le colline metallifere stiano diventando una meta sempre più apprezzata dal turismo internazionale.

0: filo conduttore comunque sempre lo stesso, una terra capace di accogliere senza invadere, dove la bellezza parla da sola e dove forse anche per questo i VIP continuano a tornare.
1: Si sono appena spenti i riflettori su un grande evento sportivo che si è svolto ad Albengana, la città delle torre. Siamo in Liguria, attenzione perché parliamo di un grande evento, di un mare di eventi. Prego regia.
2: Si parte da oggi per tre...

0: un mare, perché quest'anno siamo arrivati a 15 ASD, abbiamo tantissimi eventi, tantissimi spettacoli e tantissime attività. Campionati italiani di savate, spettacoli, lezioni non solo in piazza, ma anche sulle spiagge e non solo, street soccer, street basket e beach volley.
1: Comincia l'estate con un mare di fitness. Anche quest'anno l'evento 2026 sarà un evento ricco di momenti di sport, di condivisione, ma anche di beneficenza.
2: Ricordiamoci che per tutta l'estate e per tutto l'anno nella nostra città si può partecipare a iniziative di sport outdoor e non solo, quindi sulla nostra costa ma anche nel nostro entroterra, e potete scoprire tutti i dettagli sul nostro sito scoprialbenga.it.
3: 3, 2, 1, sigla!

0: siamo pronti a conoscere alcuni protagonisti e le principali attività sportive pronte a coinvolgere tutti.
1: Sono Roxana Visternanu, trainer dei Kangoo Jumps e fondatore di Elite Rebounding. Oggi andremo a fondo a capire la nostra disciplina plena di energia, adrenalina nel stato puro e coinvolgimento totale.
2: Sono l'ideatore di Space Jump, quindi lavoro sul trampolino elastico. Si va a fare un lavoro di tonificazione, di risciacquo linfatico, di brucia grassi sul trampolino elastico. Attenzione, sembra faticoso, sì lo è, ma ci si diverte davvero tanto.
3: Faremo i campionati italiani di Savate, insieme anche a una sfida Italia-Francia sempre di Savate, alcuni incontri a contatto pieno di kickboxing.
4: Anche noi della marcia acquatica quest'anno abbiamo spaccato.
5: Abbiamo qui con noi il vincitore di Mr. Fitness Under 40, Mattia Valassi.
6: È stato molto emozionante, c'era un sacco di gente.
7: È stata una bella esperienza.
8: Ci siamo messi a nudo, è una manifestazione dove devi esibire il proprio corpo per il fitness.
0: Tre giorni di sport e divertimento che abbiamo riassunto in queste immagini suggestive.

0: Allora, nello specifico andiamo a misurare il peso dell'atleta di K1 Lite. Ha consegnato il certificato
1: A
0: ufficiale
1: un altro collega.
0: a un altro collega ufficiale, anche lui. In
1: Perfetto.
0: questo caso qua il peso è stato dichiarato all'atto dell'iscrizione 80 kg.
1: Prego.
0: Prego.
1: Qua siamo a 78,45, per cui peso perfetto.
0: Rientra
1: Grazie.
0: nella sua categoria.
2: E now un piacevole momento da condividere tutti insieme.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Massima concentrazione perché ci è arrivato un messaggio, una richiesta d'aiuto. Chi può intervenire, intervenga, lo faccia subito, non vi dico altro. Prego, regia.
4: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità,

0: per gravi complicazioni post-operatorie, non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Berardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.
1: E andiamo in provincia di Brescia perché c'è lo speaker Silvio Meglio che ci parla di un grande evento sportivo, servizio realizzato dalle telecamere di MTB Channel.
2: Gardone Riviera, naturalmente Lago di Garda, naturalmente D'Annunzio Bike, edizione numero 15, tutto è pronto per lo start, sempre numeri importanti per questa gara meravigliosa, ma soprattutto patron Roberto Tonoli ancora una volta ha fatto centro.

0: Simone, complimenti, hai portato questa meravigliosa bicicletta della famiglia Martinelli sul gradino più alto del podio, quindi a te la parola per una considerazione a caldo, perché veramente sei ancora piuttosto sudato e soprattutto leggermente infangato, perché il terreno, visto la pioggia di ieri, ha dato un po' di fango.
1: Sì, sono molto contento di portare a casa questa vittoria, ci tenevo particolarmente perché ci tenevo per tutto il team, perché stanno investendo molto per questo progetto.
2: No, sono molto felice, sapevo che le gambe sono qui e sono veramente molto contento con questo.
0: That's... Da dove viene la Dynamic Bike? Da che zona?
2: Da Piano.
0: Ah, da Piano, quindi proprio locale.
3: No, è stata una gara combattuta, sono contento che Simone abbia vinto, se lo merita.
0: E in mezzo a tre, ecco, in mezzo alle migliori tre, al femminile naturalmente.
4: Esatto, no, siamo stati molto contenti che la giornata ci ha accompagnato bene, che il tempo ha tenuto, dunque vedo che tutti sono sorridenti, è stata una bella giornata. Ringrazio come sempre tutti i nostri aiutanti, perché senza il lavoro di tutta la squadra che è nascosta nei boschi sul percorso e tutta la macchina operativa prima del giorno della gara, senza di loro non si fa niente.
5: L'illuminato ambasciatore Gabriele Maria Corini ci ricorda quanto importante l'amore, l'amore vissuto insieme, superato insieme, insomma parliamo di amore.
6: Un altro aggettivo dell'amore è quello di essere imbarazzante. Anche in questo caso voglio venire al significato di questa parola. Imbarazzo vuol dire creare ingombro. Sì, quando l'amore entra nella nostra vita, crea dell'ingombro. Cioè significa che la nostra vita cambia, la nostra vita non è più quella di prima. Perché? Perché è condivisa, perché è vissuta insieme con l'altro. E allora l'amore è anche imbarazzante perché sì, ci crea imbarazzo, ma non quell'imbarazzo che praticamente ci mette in difficoltà, ma è quell'imbarazzo dalle guance rosse, quell'imbarazzo bello, sano, genuino, che riempie la vita. E allora anche l'amore imbarazzante è un modo per vivere l'amore insieme.
5: Dalla serie Le campane suonano a festa abbiamo un servizio dedicato a loro. Le campane che suonano a festa direttamente da una città meravigliosa di mare che si chiama Andorra.
7: Questo tocco che lei darà sarà il primo tocco a una campana e poi l'aspettiamo ai nostri concerti.

0: Questa è una giornata bellissima, è il 64esimo raduno nazionale dei suratori di Campane. Siamo lieti che abbiano scelto proprio Andorra, siamo altrettanto lieti che ci sia una persona che promuove questa, come posso dire, questa azione in favore delle campane, che è il nostro Don Stefano Caprile, che è molto appassionato di campane, ne ha peraltro 12 proprio in questo campanile sopra di me. Dicevo, è la 64esima edizione, ci sono tantissimi appassionati, naturalmente anche persone che diciamo vengono qui per la religione, ma anche altrettante persone che vengono per suonare. Queste campane sono diventate patrimonio dell'umanità e questo credo che sia un segnale importante che anche da Andorra vuole partire, vogliamo darlo a tutti i turisti, a tutte le persone che verranno qui, si potranno sicuramente divertire e apprezzare questo suono che è leggermente diverso, ma io sono certo che piacerà anche ai non appassionati.
1: La MISCIO è promozione e tutela dell'arte campanaria. Vuol dire che noi ci prendiamo cura di un bene comune, che sono le campane e il luogo dove stanno.

0: E adesso conosciamo il talento musicale della settimana. Lui si chiama Leo De Marco. Stop!
1: Ciao amici di TG Events, sono Leo De Marco e volevo dirvi che è uscito il mio nuovo singolo, che si chiama Sei Lei. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali e se vi va seguitemi sui social. Un grande abbraccio a tutta la famiglia di TG Events e a tutti quelli che la seguono.

0: E la puntata numero 802 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevense.it, poi iscriveteci, fatelo quando volete, info@tgevense.it, poi siamo sui social, socializziamo, 3, 2, 1, cari amici, vicini, lontani, ciao, maragnao, gnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience, il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho! Bam!

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero

0: IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il Montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza.

0: Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Per

0: Anche il montascala in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

La terza generazione dell'Audi Q7 rappresenta un'evoluzione profonda di una delle SUV di lusso più affermate della categoria. Continua ad avere dimensioni importanti e francamente poco adatte alle strade italiane, con una lunghezza di poco superiore ai 5 metri e può avere fino a 6 o 7 posti. Ma rispetto alla generazione che va a sostituire, che è stata presentata nel 2015, adotta un'impostazione più moderna sia nello stile sia nella tecnologia. Il frontale è più verticale e imponente, la linea del tetto è quasi orizzontale per favorire l'abitabilità e il posteriore introduce gruppi ottici a tecnologia avanzata con firme luminose personalizzabili. Tra le novità più scenografiche ci sono i fari Matrix LED digitali, capaci di proiettare informazioni sulla strada, e gli indicatori di direzione che illuminano direttamente la carreggiata. L'abitacolo punta con decisione sulla digitalizzazione. La strumentazione e il display centrale sono riuniti in un unico pannello curvo a tecnologia OLED, affiancato dal display dedicato al passeggero. I materiali sono di livello elevato e la qualità percepita resta uno dei punti di forza del modello. Cresce anche lo spazio per chi viaggia nella seconda fila, mentre la terza resta più adatta a ragazzi o adulti per tragitti brevi. Il bagagliaio è molto ampio e conferma la vocazione familiare della vettura. Al debutto, la gamma propone il motore turbo diesel V6 di 3 litri, disponibile nelle versioni da 245 e 299 cavalli, con tecnologia mild hybrid a 48 volt, più un turbocompressore e un compressore elettrico che permette un'erogazione di coppia immediata. Il motore elettrico aggiunge fino a 24 cavalli nelle fasi di accelerazione e consente brevi spostamenti a bassissima velocità senza l'intervento del motore termico. La trazione integrale 4 e il cambio automatico Tiptronic a 8 rapporti sono di serie. Ma in seguito arriveranno anche versione a benzina mild hybrid e plug-in hybrid. Su strada, la nuova Q7 privilegia il comfort senza rinunciare alla precisione di guida. Le sospensioni pneumatiche adattive, disponibili a richiesta, assorbono efficacemente le irregolarità, mentre lo sterzo integrale, optional anche questo, la rende più agile di quanto non ci si aspetta da una vettura di queste dimensioni. L'insonorizzazione è eccellente e il motore diesel convince per fluidità e silenziosità anche alle velocità autostradali. La massa elevata resta però percepibile nella guida più dinamica e le dimensioni richiedono attenzione nei centri urbani e nei parcheggi. In compenso, la sovralimentazione elettrica permette un'erogazione sorprendentemente pronta. Tra gli aspetti meno convincenti, ci sono l'accesso non particolarmente agevole alla terza fila, alcuni comandi affidati esclusivamente ai display, una soluzione raffinata ma meno pratica rispetto ai tradizionali pulsanti e una dotazione che spinge a ricorrere a costosi pacchetti optional. Anche il prezzo è impegnativo. La gamma italiana parte da 87.150 euro per la versione da 245 cavalli e da 89.850 euro per quella da 299 cavalli, con un tetto di 99.200 euro, che però possono far salire sensibilmente il conto finale se ci si lascia prendere la mano nell'attingere al listino degli accessori a pagamento.

La nuova Turbo 100 amplia la gamma della 600 con una versione pensata per chi vuole risparmiare 2.000 euro rispetto all'ibrida da 110 cavalli senza rinunciare alle dimensioni e all'immagine della SUV compatta di Fiat. In questo caso, il motore è un turbo benzina tradizionale, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti, soluzione che mancava nell'offerta, che va ad affiancare le versioni ibride e l'elettrica. Il 3 cilindri turbo di 1,2 litri, senza nessuna forma di elettrificazione, sviluppa 101 cavalli e 205 Nm ed è collegato alle ruote anteriori. È disponibile in tutti gli allestimenti, dalla Pop alla Sport, con prezzi da 23.850 euro fino a 28.350 euro. Su strada, la Turbo 100 privilegia una guida semplice e rilassata. Il motore ha una buona risposta già ai bassi regimi e permette di affrontare con disinvoltura il traffico cittadino, dove la coppia disponibile evita continui cambi di marcia. Anche fuori città si apprezza una

discreta elasticità, mentre nei sorpassi è necessario scalare rapporto per ottenere la migliore accelerazione. Il cambio manuale ha innesti abbastanza precisi e contribuisce a mantenere piacevole il coinvolgimento nella guida, anche se non raggiunge la rapidità delle migliori trasmissioni della categoria. L'assetto è orientato soprattutto al comfort. Le sospensioni assorbono bene pavé, tombini e irregolarità dell'asfalto, mentre lo sterzo è leggero nelle manovre e sufficientemente preciso nella guida extraurbana. Tra le curve, la Turbo 100 mantiene un comportamento equilibrato e prevedibile, ma senza ambizioni sportive. L'insonorizzazione è buona alle andature autostradali, anche se la rombosità tipica del tre cilindri diventa più presente quando si sfrutta tutta la potenza. L'abitacolo, naturalmente, ripropone quello già visto sulle altre versioni, a parte la presenza della leva del cambio manuale. Offre una plancia moderna, il display centrale da 10,25 pollici, la strumentazione digitale da 7 pollici e una buona ergonomia generale. Lo spazio anteriore è abbondante, mentre dietro due adulti viaggiano comodamente, ma il posto centrale rimane più sacrificato. Il bagagliaio è adeguato alle esigenze di una famiglia e la soglia di carico è abbastanza regolare. La dotazione di serie è piuttosto completa già dalla versione pop, con climatizzatore automatico, sensori di parcheggio posteriori, cruise control, fari a LED, connettività senza fili per Apple CarPlay e Android Auto e numerosi sistemi di assistenza alla guida. Gli allestimenti superiori poi aggiungono materiali più curati, cerchi di maggior diametro, guida assistita di livello 2 e altre soluzioni finalizzate ad aumentare il comfort. Tra le note meno positive segnaliamo la presenza di alcune plastiche un po' rigide nell'abitacolo e una certa pigrizia del motore da 101 cavalli quando la vettura è a pieno carico o si affrontano lunghi percorsi autostradali. Ma è comunque un peccato che questa versione semplificata non sia stata proposta già al lancio della 600, avvenuto nel 2023, perché probabilmente una proposta di questo tipo, disponibile da subito, avrebbe consentito alla vettura di raggiungere un pubblico più ampio grazie al prezzo d'attacco decisamente più competitivo.

L'Isuzu D-Max è uno dei pochi pick-up presenti sul mercato italiano, ma anche dei più famosi. Adesso si aggiorna, ma non cambia nella sua filosofia di base e resta pensato prima di tutto per il lavoro e per il fuoristrada, ma introduce un nuovo turbo diesel di 2,2 litri che sostituisce il precedente di 1,9 litri, un cambio automatico a 8 rapporti anziché 6, completamente rivisto, e una dotazione di sicurezza più ricca. La potenza rimane di 163 cavalli, ma la coppia cresce fino a 400 Nm ed è disponibile a regimi più bassi. Su strada, il nuovo propulsore convince soprattutto per la maggiore prontezza nelle riprese. La spinta è più vigorosa già intorno ai 1500 giri e rende più agevole il lavoro del cambio. Anche la trasmissione automatica a 8 rapporti lavora con maggiore fluidità rispetto alla precedente, contribuendo a ridurre la fatica nella guida di tutti i giorni. Lo sterzo è sufficientemente preciso per la categoria e l'insonorizzazione è migliorata, pur senza raggiungere il livello di una SUV. Fuori dall'asfalto, il D-Max continua a essere uno dei riferimenti della categoria. La trazione integrale inseribile, le marce ridotte, il bloccaggio del differenziale posteriore e il sistema Rough Terrain consentono di affrontare fango, pietraie e guadi con assoluta disinvoltura. La disponibilità della coppia ai bassi regimi rende ancora più semplice superare gli ostacoli senza dover forzare il motore. Anche con il cassone scarico mantiene un buon equilibrio generale. L'abitacolo privilegia robustezza e funzionalità. I materiali sono resistenti e l'ergonomia è ben studiata, con numerosi comandi fisici facili da utilizzare anche indossando i guanti. Il sistema multimediale è stato aggiornato e in alcune versioni offre la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, mentre la dotazione di assistenza alla guida comprende il monitoraggio dell'attenzione del conducente, la frenata automatica d'emergenza, il mantenimento della corsia e il controllo dell'angolo cieco. La grafica del display, però, appare ormai datata e lo schermo da 8 pollici è piccolo rispetto agli standard attuali. E come accade sulla quasi totalità di mezzi di questo genere, le sospensioni posteriori a balestre garantiscono robustezza e capacità di traino, ma quando il cassone è vuoto, trasmettono inevitabilmente sobbalzi sulle buche. Anche la rumorosità del motore resta percepibile alle velocità autostradali e il nuovo cambio automatico, a volte mantiene il motore a un regime più elevato del necessario. Un altro limite

riguarda la portata utile, che è inferiore a quella di alcuni concorrenti diretti. I prezzi partono da circa 33.000 euro IVA esclusa per le versioni con cabina singola e cambio manuale, destinate prevalentemente all'impiego professionale. Ma per la versione Crew Cab a 4 porte e 5 posti, che è quella più automobilistica, servono almeno 45.300 euro, sempre al netto delle tasse.

Si chiama Uncharted, un termine che in inglese identifica qualcosa di sconosciuto, inesplorato e con questo modello, Subaru vuole ampliare la sua presenza nel mondo delle elettriche attraverso una SUV coupé compatta, sviluppata insieme alla Toyota, dalla quale deriva gran parte della meccanica. Non è però una semplice copia della CHR Plus, perché propone una personalità diversa nell'aspetto esterno, ma anche nella taratura di sterzo e sospensioni, nella maggiore altezza da terra e in una impostazione più predisposta ai percorsi fuori dall'asfalto. La linea riprende il profilo da coupé della sorella giapponese, ma il frontale è completamente ridisegnato nello stile Subaru, con paraurti più massicci e protezioni in plastica che rafforzano l'immagine da SUV pronta anche per gli sterrati. L'abitacolo è moderno e ben rifinito, con uno schermo centrale da 14 pollici, strumentazione digitale piccola e sopraelevata, da consultare sopra il volante, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto Wireless e numerosi sistemi di assistenza alla guida già di serie. Lo spazio anteriore è abbondante, mentre dietro il tetto spiovente limita un po' l'agio per i passeggeri più alti. Il bagagliaio non è tra i più capienti della categoria. La gamma comprende versioni con motore e trazione anteriori da 167 o 224 cavalli e una variante più potente con due motori, quattro ruote motrici e 343 cavalli. La batteria è da 57,7 kWh per il motore meno potente e da 77 kWh in tutti gli altri casi, per autonomie promesse, comprese tra 456 e 609 km. La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 150 kW e consente di passare dal 10 all'80% in circa 30 minuti nelle condizioni ideali. Su strada, l'Uncharted convince soprattutto per l'equilibrio. Lo sterzo è preciso, la risposta all'acceleratore è immediata e l'assetto è stato calibrato per offrire una sensazione di maggiore compostezza rispetto alla Toyota. E la versione integrale ha un'accelerazione decisamente sportiva e una motricità elevata su fondi a bassa aderenza, con il sistema di controllo della trazione X-Mod che permette di togliersi notevoli soddisfazioni, anche in situazioni che sembrerebbero inaccessibili per un'auto elettrica. Mentre tra le curve, il baricentro basso limita il rollio e rende la guida piacevole. Il comfort è buono, con un'insonorizzazione curata e sospensioni capaci di assorbire bene le irregolarità più comuni. Sui fondi molto sconnessi però, i cerchi di grande diametro trasmettono qualche scossone di troppo. Inoltre la visibilità posteriore è penalizzata dall'unotto piccolo e molto inclinato. I prezzi dell'Uncharted partono da 39.900 euro per le versioni a trazione anteriore, mentre per la variante a doppio motore e con trazione integrale si arriva a 48.900 euro. A parità di potenza e batteria, sono praticamente gli stessi della Toyota CHR Plus, ma con qualche leggero vantaggio per la versione della Subaru nel caso dell'allestimento d'ingresso e di quello top di gamma.

Oltre alla bellezza del suo patrimonio storico e culturale, New Delhi è famosa per essere una città tra le più popolose e inquinate al mondo. Per questo, dal 1 luglio è scattato un piano che, per ridurre le emissioni di CO2, punta tutto sui veicoli elettrici. Proposti incentivi fino a 100.000 rupie, oltre 1.000 euro, per gli acquirenti che decidono di sostituire il loro veicolo a motore termico. Rekha Gupta, prima ministra del territorio speciale di Delhi, ha sottolineato che più cittadini sceglieranno i veicoli elettrici, più il governo supporterà e incentiverà la transizione verso una

0: Delhi più pulita e pronta per il futuro. Cresce il movimento anti-immigrati in Sudafrica. Dopo una serie di violenze e almeno 4 vittime, oltre 25.000 persone hanno lasciato il paese. Di queste, 15.000 sono rientrate in Malawi, mentre altre 10.000 hanno fatto ritorno in Ghana, Mozambico, Nigeria e Zimbabwe. Ai giornalisti, le persone immigrate hanno detto di avere paura per la loro vita. Il movimento, attraverso diversi sit-in e cortei di protesta, chiede rimpatri di massa e ha indicato il 30 giugno come data ultima per gli stranieri per lasciare il Sudafrica. Il governo ha lanciato appelli alla calma e smentito la legittimità di questo ultimatum, ma questo non ha impedito a migliaia di stranieri di affollare la città di Durban in attesa di un pullman che li riportasse nei paesi d'origine. È crisi umanitaria in Venezuela, colpito il 25 giugno da un terremoto devastante con uno sciame sismico che non si arresta. Quasi 2.000 i morti già confermati. Nel paese si scava tra le macerie alla ricerca di superstiti, ancora decine di migliaia. A dare assistenza anche tante ONG, come Medici Senza Frontiere, come riferisce il responsabile programmi Andrea Spaet.
1: Over the last 4 days we served with our teams 8 hospitals.
2: Negli ultimi 4 giorni abbiamo prestato assistenza in 8 ospedali a Caracas e a La Guaira, prestando cure a oltre 3.500 pazienti. Siamo solo all'inizio e i bisogni non fanno che aumentare. Stiamo già pensando a come intervenire nelle prossime settimane perché continuiamo a vedere persone sfollate in luoghi improvvisati che vanno alla ricerca di cibo, di acqua, di ripari.
0: Il Burkina Faso ha interrotto i rapporti diplomatici con la Francia, accusando Parigi di agire contro i propri interessi nazionali. La decisione è un nuovo capitolo di un rapporto complicato tra il paese africano e l'ex potenza coloniale. Il peggioramento si è aggravato dopo il colpo di Stato che ha portato al potere il capitano Ibrahima Traoré. Il suo governo accusa Parigi di supportare gruppi armati che operano in diverse zone del Burkina Faso. Ambizioni neocoloniali, denuncia il governo, rese evidenti dall'attivo sostegno francese alle reti sovversive e ai terroristi.
3: Frena in Commissione Agricoltura l'iter della DDL Caccia. La maggioranza ha rinunciato alla procedura d'urgenza dopo i dubbi espressi dal Quirinale e dalla UE per il possibile contrasto con le direttive comunitarie. L'opposizione ha protestato per la decisione del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di non accogliere la richiesta di estendere l'assegnazione del testo anche alla Commissione Ambiente. È l'orientamento uniformemente applicato a tutti i provvedimenti in materia di caccia, ha detto Fontana. Sergio Costa del Movimento 5 Stelle ha parlato di mattanza istituzionale. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, dopo aver formalizzato il suo passaggio alla Commissione Agricoltura, ha votato contro l'adozione come testo base della riforma, approvata nei giorni scorsi dal Senato. I parlamentari di opposizione in Commissione di Vigilanza Rai, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi 2 anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza Rai di Simona Agnes, membro della CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i 2/3 necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, ha spiegato Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Si sblocca lo stallo in commissione Covid. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si è detto disponibile a farsi audire dalla stessa commissione di cui è membro. A norma di regolamento però per farlo dovrà dimettersi dall'organismo. Ottenuta la garanzia dal presidente della Camera Lorenzo Fontana di essere immediatamente reintegrato dopo la sua audizione, il presidente del Movimento 5 Stelle ha dato il via libera e ha chiesto al presidente della Commissione Marco Lisei, Fratelli d'Italia, di essere convocato. Ringrazio il presidente Fontana che ha raccolto questa mia sollecitazione, ha detto Conte, il cui intervento assume un peso importante considerato

0: che ai tempi della pandemia rivestiva il ruolo del Presidente del Consiglio. La stima è che siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Si tratta di mine sofisticate ed evolute che richiedono capacità e competenze non a disposizione di tutti i paesi. Lo ha detto il comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Giovanni Maria Iannucci, in audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Dopo aver ricordato che i cacciamine italiani si trovano attualmente a Djibouti, Iannucci ha spiegato che la prospettiva di una missione multinazionale per lo sminamento di Hormuz è di consentire la partecipazione anche ad attori non europei e regionali.
1: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendal Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia e Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenà, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce 2 artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra 2 figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra 2 differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60. Non si arresta l'onda di calore che invade sempre più città in Italia. Aumentano infatti le località da bollino rosso per l'emergenza caldo. Fino a mercoledì 1 luglio non si salva nessuno, da Bolzano a Palermo. Ma è tutta l'Europa a soffrire, con purtroppo anche numerosi morti. Sono stati registrati dal 21 giugno più di 1.300 decessi legati alle alte temperature, ha detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un aumento doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo e lo stress da caldo, ha avvisato, è un silent killer. Numerosi record storici e mensili che riguardano le alte temperature sono stati battuti in molti stati del vecchio continente. All'orizzonte

però ci sono in settimana correnti più fresche che si faranno strada dal nord Atlantico, portando anche temporali. Secondo i dati preliminari pubblicati da Eurostat, nel 2025 la fornitura di gas naturale e di energie rinnovabili nell'Unione Europea ha registrato una crescita rispetto al 2024, a fronte di una contrazione del carbone e dei prodotti petroliferi. Nello specifico, la fornitura di gas naturale in UE è cresciuta per il secondo anno consecutivo, segnando un più 2,3% rispetto al 2024 e attestandosi a circa 13,1 milioni di terajoules. In aumento anche la disponibilità di energie rinnovabili, che ha raggiunto gli 11,5 milioni di terajoules, più 1,4%, nonostante una contrazione sostanziale dell'idroelettrico che ha parzialmente frenato la performance complessiva del comparto. Al contrario, prosegue il declino del carbone. La fornitura di lignite è scesa del 7,7% e quella di litantrace del 3,2%, toccando i minimi storici dall'inizio delle serie statistiche del 1990. Per quanto riguarda i prodotti petroliferi, il volume totale si è attestato a 448.656.000 tonnellate, in calo del 2,8%. In Italia ogni anno vengono gettate oltre 8,1 milioni di tonnellate di cibo, con un costo medio stimato di 378 euro a persona. Un fenomeno che coinvolge l'intera filiera agroalimentare e che richiede il contributo congiunto di cittadini, imprese e comunità locali. In questo contesto, Too Good To Go ha realizzato una mappa delle città italiane che si sono maggiormente distinte nella lotta allo spreco alimentare nell'ultimo anno. Milano è la città con il maggior impatto, seguono Roma, Firenze, Torino e Bologna. Tra i centri di medie dimensioni si distinguono diverse città dell'Emilia-Romagna, come Modena, Reggio Emilia e Rimini, e realtà del Veneto, come Verona e Padova. Nel sud Italia, Napoli è il caso più significativo in termini di impatto generato dalle azioni intraprese per affrontare il fenomeno dello spreco di cibo. Un tuffo nel passato tra Cretaceo e Pleistocene per approfondire l'estinzione dei dinosauri e la supremazia di nuove specie, i mammiferi, fino ad arrivare alle grandi faune dei periodi glaciali come le tigri dai denti a sciabola, i bradipi giganti, gli orsi delle caverne, i mammut lanosi e molti altri esemplari, alcuni dei quali popolarono anche le prealpi venete. È tutto quello che si può trovare e vedere nella mostra inaugurata ad Auronzo di Cadore tra il lungo lago di Santa Caterina, dove sono disseminate una ventina di riproduzioni a dimensione naturale dei grandi mammiferi del Pleistocene, e al Museo di Palazzo Corte. L'esposizione, che si intitola Auronzo Tre Cime, dai dinosauri ai mammut, la storia continua, è visitabile fino al 30 settembre.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato le indagini portate avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni, con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del

0: 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano, e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo. È stato ritrovato, dopo 30 ore di ricerche, Salvatore Turco, l'anziano di Contursi Terme, un novantenne, che si era perso sabato pomeriggio. È stato trovato vivo, in stato confusionario, ma con le condizioni cliniche abbastanza buone. Si era allontanato dalla sua casa nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 2, senza che nessun familiare si accorgesse di nulla. Era uscito vagando in alcuni punti del paese, come hanno ripreso diverse telecamere del comune di Contursi, ma senza individuare la sua direzione. Anche se l'allarme è scattato dopo pochissimo dalla scomparsa, ritrovarlo è stato davvero complicato. Un'azione congiunta con le forze dell'ordine, dei carabinieri e vigili del fuoco, dal comune di Contursi Terme alla protezione civile, con tanti volontari, cittadini e familiari che sono scesi in strada per cercare di trovare nel più breve tempo possibile Salvatore Turco. Tutti si sono adoperati personalmente o con strumenti come droni, oppure scegliendo di andare in giro per le strade del paese per cercarlo. Dopo 30 ore il ritrovamento, sono stati i cani delle guardie ambientali a ritrovarlo, seguendo le tracce lasciate dal trentenne, che è stato poi ricoverato in discrete condizioni di salute. Dal comune di Contursi Terme il ringraziamento a tutti coloro i quali hanno contribuito alla sua ricerca, in primis la prefettura di Salerno. Dopo diversi giorni di agonia, non ce l'ha fatta. L'operaio di 53 anni, Roberto Frezza, originario di Apricena in provincia di Foggia, rimasto gravemente ferito nella mattinata del 30 giugno scorso a San Fele in provincia di Potenza, mentre stava effettuando, secondo quanto ricostruito, alcuni lavori per conto di una ditta. L'uomo è deceduto nella mattinata di ieri, poco prima delle 10, nell'ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato trasferito in modo immediato dal personale sanitario del 118 Basilicata Soccorso. Sul caso indagano i carabinieri per cercare di ricostruire l'accaduto. Il grave infortunio si è consumato nel cantiere dove Frezza stava eseguendo alcuni interventi di riqualificazione della zona. È arrivato anche il commento del sindaco di Apricena, Antonio Potenza. Caro Roberto, hai lasciato in tutti noi un vuoto incolmabile, eri l'amico di tutti, simpatico, gioviale, solare. Il 53enne lascia la moglie e i figli. Era arrivato fino al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere giustizia e verità per la sua amata Dorotea, e dal Presidente della Repubblica aveva ottenuto la risposta, aveva ottenuto anche la verità sul termine del processo a carico del fidanzato di Dorotea Di Sia. Donato Di Sia se n'è andato nei giorni scorsi a causa di una malattia, era ricoverato nell'ospedale di Sapri, originario di Auletta, si era trasferito nel Golfo di Policastro insieme alla moglie Petrina, aveva 74 anni. Sui manifesti funebri non poteva mancare il riferimento al collegamento e al raggiungimento, all'abbraccio con la figlia Dorotea. Ricordiamo che Donato Di Sia per 12 anni insieme alla moglie Petrina ha vissuto il dolore della perdita della figlia 26enne in un incidente stradale in Puglia, e a lungo Donato si è battuto perché l'uomo responsabile del terribile incidente, alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, avesse la pena giusta. Una battaglia che non gli aveva risparmiato delusioni e sofferenze, ma che aveva affrontato con coraggio fino a raggiungere anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Con la moglie aveva scelto di ricordare la figlia con una casa a San Giovanni al Piro, Casa Stella, e anche un evento molto importante, il Dorothy Dream Day, una giornata dedicata all'arte, alla bellezza e alla fotografia, le passioni della loro figlia di 26 anni. A Policastro l'ultimo saluto, tutta la comunità si è stretta nel dolore della famiglia Di Sia. La nostra comunità ha vissuto momenti di grande preoccupazione a causa di un incendio divampato a ridosso del centro storico. Così la sindaca di Padula, Michela Cimino, in seguito al rogo che è divampato ieri. La sindaca ha condannato quanto avvenuto e ha denunciato il fatto che potrebbe essere stato di origine delusa. Infatti, secondo la prima cittadina, tutto lascia presumere che sia di origine delusa. A rischio quindi sia il centro storico di Padula, sia ovviamente i residenti. E sono stati proprio i residenti i primi a intervenire sul rogo che ha colpito la zona di Madonnelle. Sul posto poi sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, la squadra dell'antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano e gli agenti della polizia locale. Incendi, danni. Un incendio si è scatenato anche a Polla nella giornata di sabato, lungo il confine tra Polla e Pertosa. Il fumo ha raggiunto anche la 2 del Mediterraneo con problemi alla viabilità. Un altro incendio invece si è sviluppato nella giornata di sabato, nei pressi della stazione ferroviaria di Ponte Cagnano. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco per spegnere il rogo e bonificare l'area. Si sono registrati anche ritardi al traffico ferroviario. Serie di incidenti nello scorso fine settimana in tutta la provincia di Salerno. Lungo la strada che da Buccino porta ad Auletta, un'auto con 4 persone a bordo è finita fuori strada ed è andata a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione. L'auto è andata completamente distrutta, ferite lieve per le 4 persone a bordo, una famiglia di turisti proveniente da Roma. Un altro incidente si è registrato a San Mango Piemonte, uno scontro tra 2 motociclette intorno alle 21 di ieri sera all'altezza proprio dello svincolo di San Mango in corsia nord. A bordo dei mezzi 2 ragazzi di 21 e 34 anni sono feriti in modo grave. Un altro incidente nella notte al bivio di San Pietro tra i comuni di Perdifume e Castellabate. Un'auto contro uno scooter, il conducente della vettura di origine marocchina è fuggito via, poi ha chiamato il 112, rischia la denuncia per omissione di soccorso. E ancora un'anziana di 85 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita nell'area di servizio dell'autogrill Campagna Nord da un'auto. La donna è ferita in modo serio. Arrestato a Cerignola, in provincia di Foggia, un trentenne con precedenti, destinatario di un provvedimento restrittivo. Il giovane si era anche sottratto alla cattura in seguito all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 22 giugno, ma è stato poi trovato e associato alla casa circondariale di Foggia. L'arresto rappresenta l'atto conclusivo di una serrata e articolata attività d'indagine condotta dai carabinieri di Viggiano sotto la costante direzione dell'autorità giudiziaria. I fatti risalgono alla notte del 27 dicembre del 2025, quando un gruppo criminale organizzato ha assaltato la filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena a Marsico Vetere. I malviventi, con volto travisato, hanno usato un ordigno esplosivo per sventrare lo sportello ATM. Si sono impossessati di circa 5.000 euro, provocando anche incendi e danni strutturali all'edificio. Per compiere l'assalto, la banda aveva rubato un'auto sul posto, poi data alle fiamme durante la fuga per tentare di cancellare gli indizi. Poi sono saliti a bordo di una potente vettura di grossa cilindrata. I criminali quindi sono stati intercettati e inseguiti dai carabinieri della stazione di Pignola. Nel tentativo di assicurarsi la fuga, i malviventi hanno anche ingaggiato una folle corsa in auto, seminando sulla carreggiata numerosi chiodi metallici a 4 punte. L'atto ha provocato la foratura degli pneumatici del mezzo dei carabinieri, così i malviventi sono riusciti a fuggire, ma non sono riusciti a fuggire dalle indagini.
1: Sono 7 le misure cautelari personali eseguite questa mattina dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Matera nei confronti di altrettante persone indagate per acquisto, detenzione, confezionamento e spaccio di sostanze stupefacenti, principalmente hashish e cocaina, nel territorio materano. L'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Matera riguarda un procedimento avviato nei confronti di 15 persone. All'esito della valutazione cautelare, il GIP ha disposto misure personali nei confronti di 7 indagati. 4 persone sono finite agli arresti domiciliari, mentre per le altre 3 è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza, accompagnato dall'obbligo di presentazione quotidiana alla Guardia di Finanza. Il procedimento penale riguarda tuttavia anche la posizione di ulteriori 8 indagati, per i quali, come nel caso dei destinatari di misura cautelare,

0: cautelare, vale la presunzione di non colpevolezza sino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera e svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno consentito di ricostruire una pluralità di episodi di spaccio, approvvigionamento e detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti, che vista la modalità e l'arco temporale significativo sono state considerate indice di un'operatività stabile nel mercato locale degli stupefacenti. Secondo la ricostruzione accusatoria, alcune delle condotte sarebbero state caratterizzate da una suddivisione di ruoli tra soggetti coinvolti. Alcuni operavano come fornitori o punti di approvvigionamento, altri come custodi, intermediari, addetti al confezionamento o incaricati della distribuzione agli acquirenti finali. Le attività investigative hanno inoltre documentato l'utilizzo di applicazioni di messaggistica e l'impiego di espressioni convenzionali per indicare le sostanze stupefacenti e l'individuazione di luoghi di incontro e consegna in varie zone della città. In più episodi le cessioni contestate avrebbero riguardato quantitativi frazionati di hashish destinati allo spaccio al dettaglio. In altri casi l'ipotesi accusatoria parla di approvvigionamenti di maggior rilievo, anche di cocaina, destinati alla successiva distribuzione a terzi. In alcuni casi inoltre le condotte sarebbero state commesse in contesti frequentati da giovani o comunque alla presenza di soggetti minorenni. L'ordinanza è stata emessa nella fase delle indagini preliminari. Per tutti gli indagati vale la presunzione di non colpevolezza sino ad eventuale sentenza definitiva.
1: Confesercenti Vallo di Diano informa le imprese del territorio che è pienamente operativa la misura Iperammortamento 2026 dedicata agli investimenti in beni Industria 4.0 con agevolazioni che possono arrivare fino al 180% per investimenti fino a 2 milioni e mezzo di euro. L'incentivo sostiene gli investimenti di attrezzature con tecnologia Industria 4.0, l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e l'autoconsumo energetico. La presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, sottolinea che l'iperammortamento 2026 rappresenta una grande opportunità per le nostre imprese. Come Confesercenti Vallo di Diano continua, siamo pronti ad accompagnare gli imprenditori nell'accesso a questa misura, offrendo consulenza qualificata e percorsi di formazione anche sull'intelligenza artificiale, perché innovazione e competenze sono oggi gli strumenti fondamentali per rendere le aziende più competitive ed affrontare con successo le sfide del futuro. Una richiesta per migliorare la sicurezza dei ciclisti sulle strade della provincia di Salerno è quella avanzata da Antonio Domini, cittadino e appassionato di ciclismo, che ha inviato una lettera al presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, chiedendo l'installazione di una specifica segnalazione stradale dedicata al rispetto della distanza minima di sicurezza durante il sorpasso delle biciclette. Nella lettera Domini richiama l'attenzione sulle criticità che caratterizzano molte strade provinciali, spesso strette e interessate da un intenso traffico veicolare, evidenziando come il territorio salernitano, dalla costiera amalfitana al Cilento, passando per il Vallo di Diano e le aree interne, sia sempre più frequentato da ciclisti e cicloturisti. Secondo il promotore dell'iniziativa, uno dei principali fattori di rischio è rappresentato dai sorpassi effettuati a distanza ravvicinata, che possono compromettere l'equilibrio dei ciclisti ed aumentare il rischio di incidenti. Per questo motivo Domini propone che la provincia aderisca alla campagna nazionale Io rispetto il ciclista, installando lungo le principali strade provinciali cartelli che invitino gli automobilisti a mantenere almeno 1,5 metri di distanza durante il sorpasso delle biciclette. Nella lettera inoltre si sottolinea che l'iniziativa è già stata adottata in numerose province e comuni italiani. L'auspicio è che la provincia di Salerno possa diventare la prima in Campania ad avviare una campagna capillare sul rispetto reciproco tra automobilisti e ciclisti.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi

0: grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato l'indagine portata avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito all'indagine dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Pollo e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano, e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo. È stato ritrovato, dopo 30 ore di ricerche, Salvatore Turco, l'anziano di Contursi Terme, un novantenne, che si era perso sabato pomeriggio. È stato trovato vivo, in stato confusionario, ma con le condizioni cliniche abbastanza buone. Si era allontanato dalla sua casa nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 2, senza che nessun familiare si accorgesse di nulla. Era uscito vagando in alcuni punti del paese, come hanno ripreso diverse telecamere del comune di Contursi, ma senza individuare la sua direzione. Anche se l'allarme è scattato dopo pochissimo dalla scomparsa, ritrovarlo è stato davvero complicato. Un'azione congiunta con le forze dell'ordine, dei carabinieri e i vigili del fuoco, dal comune di Contursi Terme alla protezione civile, con tanti volontari, cittadini e familiari che sono scesi in strada per cercare di trovare nel più breve tempo possibile Salvatore Turco. Tutti si sono adoperati personalmente o con strumenti come droni, oppure scendendo di andare in giro per le strade del paese per cercarlo. Dopo 30 ore il ritrovamento, sono stati i cani delle guardie ambientali a ritrovarlo, seguendo le tracce lasciate dal trentenne, che è stato poi ricoverato in discrete condizioni di salute. Dal comune di Contursi Terme il ringraziamento a tutti coloro i quali hanno contribuito alla sua ricerca, in primis la prefettura di Salerno. Dopo diversi giorni di agonia, non ce l'ha fatta. L'operaio di 53 anni, Roberto Frezza, originario di Apricena in provincia di Foggia, rimasto gravemente ferito nella mattinata del 30 giugno scorso a San Fele in provincia di Potenza, mentre stava effettuando, secondo quanto ricostruito, alcuni lavori per conto di una ditta. L'uomo è deceduto nella mattinata di ieri, poco prima delle 10, nell'ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato trasferito in modo immediato dal personale sanitario del 118 Basilicata Soccorso. Sul caso indagano i carabinieri per cercare di ricostruire l'accaduto. Il grave infortunio si è consumato nel cantiere dove Frezza stava eseguendo alcuni interventi di riqualificazione della zona. È arrivato anche il commento del sindaco di Apricena, Antonio Potenza. Caro Roberto, hai lasciato in tutti noi un vuoto incolmabile, eri l'amico di tutti, simpatico, gioviale, solare. Il 53enne lascia la moglie e i figli. Era arrivato fino al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere giustizia e verità per la sua amata Dorotea, e dal Presidente della Repubblica aveva ottenuto la risposta, aveva ottenuto
anche la verità sul termine del processo a carico del fidanzato di Dorotea Di Sia. Donato Di Sia se n'è andato nei giorni scorsi a causa di una malattia, era ricoverato nell'ospedale di Sapri, originario di Auletta, si era trasferito nel Golfo di Policastro insieme alla moglie Petrina, aveva 74 anni. Sui manifesti funebri non poteva mancare il riferimento al collegamento e al raggiungimento, all'abbraccio con la figlia Dorotea. Ricordiamo che Donato Di Sia per 12 anni insieme alla moglie Petrina ha vissuto il dolore della perdita della figlia 26enne in un incidente stradale in Puglia e a lungo Donato si è battuto perché l'uomo responsabile del terribile incidente alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti avesse la pena giusta. Una battaglia che non gli aveva risparmiato delusioni e sofferenze, ma che aveva affrontato con coraggio fino a raggiungere anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con la moglie aveva scelto di ricordare la figlia con una casa a San Giovanni al Piro, Casa Stella, e anche un evento molto importante, il Dorothy Dream Day, una giornata dedicata all'arte, alla bellezza e alla fotografia, le passioni della loro figlia di 26 anni. A Policastro l'ultimo saluto, tutta la comunità si è stretta nel dolore della famiglia Di Sia. La nostra comunità ha vissuto momenti di grande preoccupazione a causa di un incendio divampato a ridosso del centro storico. Così la sindaca di Padula, Michela Cimino, in seguito al rogo che è divampato ieri, la sindaca ha condannato

0: quanto avvenuto e ha denunciato il fatto che potrebbe essere stato di origine delusa. Infatti, secondo la prima cittadina, tutto lascia presumere che sia di origine delusa. A rischio quindi sia il centro storico di Padula, sia ovviamente i residenti. E sono stati proprio i residenti i primi a intervenire sul rogo che ha colpito la zona di Madonnelle. Sul posto poi sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, la squadra dell'antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano e gli agenti della polizia locale. Incendi, danni. Un incendio si è scatenato anche a Polla nella giornata di sabato, lungo il confine tra Polla e Pertosa. Il fumo ha raggiunto anche la 2 del Mediterraneo con problemi alla viabilità. Un altro incendio invece si è disviluppato nella giornata di sabato nei pressi della stazione ferroviaria di Ponte Cagnano. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco per spegnere il rogo e bonificare l'area. Si sono registrati anche ritardi al traffico ferroviario. Serie di incidenti nello scorso fine settimana in tutta la provincia di Salerno. Lungo la strada che da Buccino porta ad Auletta, un'auto con 4 persone a bordo è finita fuori strada ed è andata a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione. L'auto è andata completamente distrutta, ferite lieve per le 4 persone a bordo, una famiglia di turisti proveniente da Roma. Un altro incidente si è registrato a San Mango Piemonte, uno scontro tra 2 motociclette intorno alle 21 di ieri sera all'altezza proprio dello svincolo di San Mango in corsia nord. A bordo dei mezzi 2 ragazzi di 21 e 34 anni sono feriti in modo grave. Un altro incidente nella notte al bivio di San Pietro tra i comuni di Perdifume e Castellabate. Un'auto contro uno scooter, il conducente della vettura di origine marocchina è fuggito via, poi ha chiamato il 112, rischia la denuncia per omissione di soccorso. E ancora un'anziana di 85 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita nell'area di servizio dell'autogrill Campagna Nord da un'auto. La donna è ferita in modo serio. Arrestato a Cerignola in provincia di Foggia un trentenne con precedenti destinatario di un provvedimento restrittivo. Il giovane si era anche sottratto alla cattura in seguito all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 22 giugno, ma è stato poi trovato e associato alla casa circondariale di Foggia. L'arresto rappresenta l'atto conclusivo di una serrata e articolata attività di indagine condotta dai carabinieri di Viggiano sotto la costante direzione dell'autorità giudiziaria. I fatti risalgono alla notte del 27 dicembre del 2025, quando un gruppo criminale organizzato ha assaltato la filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena a Marsico Vetere. I malviventi, con volto travisato, hanno usato un ordigno esplosivo per sventrare lo sportello ATM. Si sono impossessati di circa 5.000 euro, provocando anche incendi e danni strutturali all'edificio. Per compiere l'assalto, la banda aveva rubato un'auto sul posto, poi data alle fiamme durante la fuga per tentare di cancellare gli indizi. Poi sono saliti a bordo di una potente vettura di grossa cilindrata. I criminali quindi sono stati intercettati e inseguiti dai carabinieri della stazione di Pignola. Nel tentativo di assicurarsi la fuga, i malviventi hanno anche ingaggiato una folle corsa in auto, seminando sulla carreggiata numerosi chiodi metallici a 4 punte. L'atto ha provocato la foratura degli pneumatici del mezzo dei carabinieri. Così i malviventi sono riusciti a fuggire, ma non sono riusciti a fuggire dalle indagini.
1: Sono 7 le misure cautelari personali eseguite questa mattina dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Matera nei confronti di altrettante persone indagate per acquisto, detenzione, confezionamento e spaccio di sostanze stupefacenti, principalmente hashish e cocaina, nel territorio materano. L'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Matera riguarda un procedimento avviato nei confronti di 15 persone. All'esito della valutazione cautelare, il GIP ha disposto misure personali nei confronti di 7 indagati. 4 persone sono finite agli arresti domiciliari, mentre per le altre 3 è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza, accompagnato dall'obbligo di presentazione quotidiana alla Guardia di Finanza. Il procedimento penale riguarda tuttavia anche la posizione di ulteriori 8 indagati, per i quali, come nel caso dei destinatari di misura cautelare, vale la presunzione di non colpevolezza sino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera e svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno consentito di ricostruire una pluralità di episodi processo di dispaccio, approvvigionamento e detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti, che vista la modalità e l'arco temporale significativo sono state considerate indice di un'operatività stabile nel mercato locale degli stupefacenti. Secondo la ricostruzione accusatoria, alcune delle condotte sarebbero state caratterizzate da una suddivisione di ruoli tra soggetti coinvolti. Alcuni operavano come fornitori o punti di approvvigionamento, altri come custodi, intermediari, addetti al confezionamento o incaricati della distribuzione agli acquirenti finali. Le attività investigative hanno inoltre documentato l'utilizzo di applicazioni di messaggistica e l'impiego di espressioni convenzionali per indicare le sostanze stupefacenti e l'individuazione di luoghi di incontro e consegna in varie zone della città. In più episodi le cessioni contestate avrebbero riguardato quantitativi frazionati di hashish destinati allo spaccio al dettaglio. In altri casi l'ipotesi accusatoria parla di approvvigionamenti di maggior rilievo, anche di cocaina, destinati alla successiva distribuzione a terzi. In alcuni casi inoltre le condotte sarebbero state commesse in contesti frequentati da giovani o comunque alla presenza di soggetti minorenni. L'ordinanza è stata emessa nella fase delle indagini preliminari. Per tutti gli indagati vale la presunzione di non colpevolezza sino ad eventuale sentenza definitiva.
2: Confesercenti Vallo di Diano informa le imprese del territorio che è pienamente operativa la misura Iperammortamento 2026 dedicata agli investimenti in beni Industria 4.0 con agevolazioni che possono arrivare fino al 180% per investimenti fino a 2 milioni e mezzo di euro. L'incentivo sostiene gli investimenti di attrezzature con tecnologia Industria 4.0, l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e l'autoconsumo energetico. La presidente di Esercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, sottolinea che l'iperammortamento 2026 rappresenta una grande opportunità per le nostre imprese. Come Confesercenti Vallo di Diano continua, siamo pronti ad accompagnare gli imprenditori nell'accesso a questa misura, offrendo consulenza qualificata e percorsi di formazione anche sull'intelligenza artificiale, perché innovazione e competenze sono oggi gli strumenti fondamentali per rendere le aziende più competitive ed affrontare con successo le sfide del futuro. Una richiesta per migliorare la sicurezza dei ciclisti sulle strade della provincia di Salerno è quella avanzata da Antonio Domini, cittadino e appassionato di ciclismo, che ha inviato una lettera al presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, chiedendo l'installazione di una specifica segnalazione stradale dedicata al rispetto della distanza minima di sicurezza durante il sorpasso delle biciclette. Nella lettera Domini richiama l'attenzione sulle criticità che caratterizzano molte strade provinciali, spesso strette e interessate da un intenso traffico veicolare, evidenziando come il territorio salernitano, dalla costiera amalfitana al Cilento, passando per il Vallo di Diano e le aree interne, sia sempre più frequentato da ciclisti e cicloturisti. Secondo il promotore dell'iniziativa, uno dei principali fattori di rischio è rappresentato dai sorpassi effettuati a distanza ravvicinata, che possono compromettere l'equilibrio dei ciclisti ed aumentare il rischio di incidenti. Per questo motivo Domini propone che la provincia aderisca alla campagna nazionale Io rispetto il ciclista, installando lungo le principali strade provinciali cartelli che invitino gli automobilisti a mantenere almeno 1,5 metri di distanza durante il sorpasso delle biciclette. Nella lettera inoltre si sottolinea che l'iniziativa è già stata adottata in numerose province e comuni italiani. L'auspicio è che la provincia di Salerno possa diventare la prima in Campania ad avviare una campagna capillare sul rispetto reciproco tra automobilisti e ciclisti.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo. Quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Oh, oh, oh, oh, oh. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
3: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
3: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Oh, che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
5: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come

0: fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, Lady Gresher Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
1: I bambini umani sono molto intelligenti, cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla.
0: Disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla. Egli parlò di Mowgli.
2: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
0: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
3: Io sono il piccolo Mowgli. Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
0: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna. La città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
3: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Banderlocks con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventate. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
3: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
1: Tutto ok, Mowgli?
3: Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
3: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
1: D'ora in poi starai sempre con loro.
4: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia. Ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla. Era la vigilia di Capodanno e nevicava. La casa della famiglia Stahlbaum era decorata con meravigliosi ornamenti scintillanti e un grande albero di Natale con tutte le sue lucine. Improvvisamente bussarono alla porta. Clara, la più grande ragazza della famiglia, andò alla porta ed aprì con gioia. Con le braccia piene di regali, entrò lo zio Drosselmeier. Quando Clara vide il suo zio preferito con tutti quei regali, fu molto emozionata. Clara non aveva la pazienza di aspettare fino a mezzanotte. Voleva aprire i suoi regali immediatamente. Lo zio Drosselmeier non voleva farla aspettare tanto, così

le diede subito il suo regalo. Molto emozionata, Clara aprì il regalo. Era il più particolare regalo che avesse mai avuto. Il regalo dello zio era uno schiaccianoci dalla faccia buffa. Aveva un naso rosso e grandi baffi. Clara non aveva mai avuto un regalo del genere. Amava veramente quello schiaccianoci e iniziò a giocare con

0: Riuscì a prendere lo schiaccianoci dalle mani di Clara e salì su per le scale.
1: Ehi, Fritz, sbrigati e ridammi il mio giocattolo! Vai a giocare con il tuo, invece!
2: Non mi piace quel topo! Questo ora è mio!
1: Fritz, per favore, no! Ridammi il mio schiaccianoci!
2: Eccolo qua!
0: E quello che vide Clara quando si avvicinò per prendere lo schiaccianoci fu che il braccio del giocattolo era rotto ed era lì per terra. Clara si arrabbiò molto e si mise a piangere.
3: Non preoccuparti, Clara, lo aggiusterò io per te.
0: Era mezzanotte e mezza. I festeggiamenti per l'anno nuovo erano terminati e, come tutti gli altri bambini, Clara era stanca, così andò a coricarsi. Ma non riusciva a smettere di pensare al suo schiaccianoci.
1: Spero davvero che lo zio riesca ad aggiustarlo.
0: Con crescente agitazione e curiosità, Clara scese dal letto e, speranzosa, entrò nel salotto. Ed eccolo lì! Lo schiaccianoci tutto intero stava sotto l'albero di Natale. Clara era così felice, abbracciò lo schiaccianoci e in pace si addormentò. Non molto tempo dopo, Clara sentì degli strani rumori. E lentamente aprì gli occhi. Pensò di star sognando e si addormentò di nuovo. Senza sapere che in quel momento era cominciato il suo viaggio nella magia. I rumori ricominciarono, come se fossero i topi a farli. Clara aprì gli occhi ancora una volta. L'arredamento della casa sembrava molto più grande ora. L'albero di Natale dove stava dormendo era diventato un albero gigante. Clara era sveglia ora. E in quel momento notò che di fatto niente stava crescendo, ma era lei a rimpicciolirsi. E solo allora notò il re topo ed il suo esercito marciare verso di lei. Era molto spaventata e voleva correre via. Ma i topi giganti riuscirono a fermarla. La circondarono e lentamente si avvicinarono a lei. A quel punto anche lo schiaccianoci era diventato vivo.
2: Perché stai ferma lì, Clara? Possiamo arrampicarci sull'albero e scappare via.
0: Clara e lo schiaccianoci riuscirono ad arrampicarsi sull'albero e saltarono al piano di sopra.
1: E adesso dove scapperemo?
2: Questa è casa tua, devi pur conoscere un posto dove i topi non possono trovarci. Io chiamerò aiuto.
0: Mentre Clara si nascose dove non poteva essere vista, lo schiaccianoci si mise a correre. I topi erano sparsi per tutta la casa, cercando Clara. Lo schiaccianoci intanto aveva trovato un negozio di giocattoli. Vide che c'erano molti soldatini alla finestra. Prese una pietra e irruppe la finestra.
2: Ehi ragazzi, che cosa fate lì fermi? Correte, la mia amica Clara è nei guai, il re topo del suo esercito la vogliono catturare!
0: Improvvisamente, i piccoli soldatini presero vita, saltarono giù dalla finestra rotta e seguirono lo schiaccianoci. Quando tornarono a casa, sembrava ci fosse quasi una guerra. I topi avevano devastato tutto. Lo schiaccianoci e i suoi soldati sguainarono le spade e iniziarono a lottare contro il re topo e il suo esercito. Sfortunatamente c'erano più topi che soldatini. La maggior parte dei soldati, infatti, furono feriti. Anche lo schiaccianoci se la passava male ed era ferito in diversi punti. Clara uscì dal suo nascondiglio. Sapeva di dover fare qualcosa, ma piccola com'era, sapeva che ciò era impossibile. Il re topo si avvicinò allo schiaccianoci e impugnò la spada contro la sua faccia. Presa dal panico, Clara urlò e lanciò la sua scarpa al re topo.
1: Ah, ecco a te, sporco topo!
0: La scarpa volò e colpì la testa di re topo. Incosciente, re topo cadde al suolo. Vedendo il loro re cadere a terra, i topi accettarono il fatto di aver perso.
1: Così portarono il loro re fuori dalla sala e se ne andarono.

0: corse dallo schiaccianoci. Era incosciente, disteso a terra. Clara si piegò su di lui e cominciò a piangere.
1: Schiaccianoci! Svegliati, ti prego!
0: Improvvisamente, una fata apparve dietro a Clara. Con il suo vestito blu, le ali e la sua bacchetta di lecca-lecca, era una fata estremamente dolce. La fata non poteva sopportare la vista di Clara in lacrime, così usò la magia. E proprio in quel momento, lo schiaccianoci si trasformò in un bellissimo principe. Con meraviglia e felicità, Clara ammirava il principe. Il bellissimo principe la prese tra le braccia e iniziarono a danzare. Era una danza magica. Clara notò che ad un certo punto stavano fluttuando nell'aria. E ancora una volta, fra la polvere di fata, apparve la dolce fatina. Questa volta c'erano altre fate intorno a lei. Le fate portarono Clara e il principe schiaccianoci nella terra dei dolci. Gli alberi erano fatti di dolci, i fiori di caramelle, farfalle rosa colorate d'oro di mela. Era un posto incantevole. Clara cominciò a raccontare la sua storia e tutto quello che le era successo. So tutto quello che è successo, ma non preoccuparti, Clara, sei al sicuro qui con noi. Poco dopo, un piacevole suono di flauto suonò nell'atmosfera. E così le fate e i fiori colorati iniziarono a ballare. Poco dopo, lo schiaccianoci e Clara si unirono alla danza. Tutto intorno si vedevano alberi colorati danzanti, lecca-lecca e dolci. Clara e il principe schiaccianoci realizzarono improvvisamente di essere su un palco. Dopo che l'unico suono del flauto finì, Clara si guardò attorno. Era sul palco! Il pubblico di fronte a lei applaudiva. Clara si inchinò al pubblico. Con gioia chiuse gli occhi.
1: Clara! Clara!
0: Proprio in quel momento, con il suono della voce di sua madre, aprì gli occhi. Si strofinò gli occhi e si guardò attorno. Poi notò che lo schiaccianoci era sul suo grembo. Con gran confusione sua mamma la stava fissando. Anche Clara, però, era molto confusa.
1: Tesoro, hai dormito qui tutta la notte?
2: Mamma, io... sembrava tutto così reale.
0: Con il felice pensiero di tornare nel suo sogno, Clara chiuse gli occhi.

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene,

0: con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata. Ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una casa.

0: Che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
1: Sì,
2: provare?
1: perché

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volo.

0: Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi, creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione.

0: Approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo.

0: con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi, creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue, che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e, ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita, naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco.

Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Se volete seguirci e sostenerci, ci trovate con il nome Fototrappolaggio Wild Oreo sui canali YouTube, Facebook, Instagram e sul sito internet www.wildoreo.it.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per una

0: Ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
2: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
3: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
4: Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In apertura torniamo ad occuparci di un caso di cronaca avvenuto nei mesi scorsi a Sala Consilina, quando un 37enne di origini nigeriane è stato picchiato e colpito alla testa. Dopo l'arresto di una persona, ora ci sono anche altri indagati. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato le indagini portate avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa con un oggetto contundente un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite

due intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di

0: eventuale processo.
1: Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, è stato ritrovato sano e salvo dopo 30 ore Salvatore Turco, l'anziano del quale non si avevano più notizie da Contursi Terme. Vediamo.
0: È stato ritrovato dopo 30 ore di ricerche Salvatore Turco, l'anziano di Contursi Terme, un novantenne, che si era perso sabato pomeriggio. È stato trovato vivo, in stato confusionario, ma con le condizioni cliniche abbastanza buone. Si era allontanato dalla sua casa nella notte tra giovedì e venerdì intorno alle 2, senza che nessun familiare si accorgesse di nulla. Era uscito vagando in alcuni punti del paese, come hanno ripreso diverse telecamere del comune di Contursi, ma senza individuare la sua direzione. Anche se l'allarme è scattato dopo pochissimo dalla scomparsa, ritrovarlo è stato davvero complicato. Un'azione congiunta con le forze dell'ordine, dai carabinieri e vigili del fuoco, dal comune di Contursi Terme alla protezione civile, con tanti volontari, cittadini e familiari che sono scesi in strada per cercare di trovare nel più breve tempo possibile Salvatore Turco. Tutti si sono adoperati personalmente o con strumenti come droni, oppure scendendo di andare in giro per le strade del paese per cercarlo. Dopo 30 ore il ritrovamento, sono stati i cani delle guardie ambientali a ritrovarlo, seguendo le tracce lasciate dal trentenne, che è stato poi ricoverato in discrete condizioni di salute. Dal comune di Contursi Terme il ringraziamento a tutti coloro i quali hanno contribuito alla sua ricerca, in primis la prefettura di Salerno.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. Non ce l'ha fatto l'operaio che giovedì mattina era rimasto gravemente ferito mentre si trovava al lavoro in un cantiere a San Fele. Vediamo.
0: Dopo diversi giorni di agonia non ce l'ha fatta l'operaio di 53 anni, Roberto Frezza, originario di Apricena in provincia di Foggia, rimasto gravemente ferito nella mattinata del 30 giugno scorso a San Fele in provincia di Potenza, mentre stava effettuando, secondo quanto ricostruito, alcuni lavori per conto di una ditta. L'uomo è deceduto nella mattinata di ieri, poco prima delle 10, nell'ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato trasferito in modo immediato dal personale sanitario del 118 Basilicata Soccorso. Sul caso indagano i carabinieri per cercare di ricostruire l'accaduto. Il grave infortunio si è consumato nel cantiere dove Frezza stava eseguendo alcuni interventi di riqualificazione della zona. È arrivato anche il commento del sindaco di Apricena, Antonio Potenza. Caro Roberto, hai lasciato in tutti noi un vuoto incolmabile, eri l'amico di tutti, simpatico, gioviale, solare. Il 53enne lascia la moglie e i figli.
1: E restiamo in Basilicata per parlare delle misure cautelari emesse questa mattina dal GIP del Tribunale di Matera nei confronti di 7 persone indagate per spaccio di droga nel Materano. Sentiamo. Sono 7 le misure cautelari personali eseguite questa mattina dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Matera nei confronti di altrettante persone indagate per acquisto, detenzione, confezionamento e spaccio di sostanze stupefacenti, principalmente hashish e cocaina, nel territorio materano. L'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Matera riguarda un procedimento avviato nei confronti di 15 persone. All'esito della valutazione cautelare, il GIP ha disposto misure personali nei confronti di 7 indagati. 4 persone sono finite agli arresti domiciliari, mentre per le altre 3 è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza, accompagnato dall'obbligo di presentazione quotidiana alla Guardia di Finanza. Il procedimento penale riguarda tuttavia anche la posizione di ulteriori 8 indagati, per i quali, come nel caso dei destinatari di misura cautelare, vale la presunzione di non colpevolezza sino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera e svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, hanno consentito di ricostruire una pluralità di episodi processo di dispaccio, approvvigionamento e detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti, che vista la modalità e l'arco temporale significativo sono state considerate indice di un'operatività stabile nel mercato locale degli stupefacenti. Secondo la ricostruzione accusatoria, alcune delle condotte sarebbero state caratterizzate da una suddivisione di ruoli tra

soggetti coinvolti. Alcuni operavano come fornitori o punti di approvvigionamento, altri come custodi, intermediari, addetti al confezionamento o incaricati della distribuzione agli acquirenti finali. Le attività investigative hanno inoltre documentato l'utilizzo di applicazioni di messaggistica e l'impiego di espressioni convenzionali per indicare le sostanze stupefacenti e l'individuazione di luoghi di incontro e consegna in varie zone della città. In più episodi le cessioni contestate avrebbero riguardato quantitativi frazionati di hashish destinati allo spaccio al dettaglio. In altri casi l'ipotesi accusatoria parla di approvvigionamenti di maggior rilievo, anche di cocaina, destinati alla successiva distribuzione a terzi. In alcuni casi inoltre le condotte sarebbero state commesse in contesti frequentati da giovani o comunque alla presenza di soggetti minorenni. L'ordinanza è stata emessa nella fase delle indagini preliminari. Per tutti gli indagati vale la presunzione di non colpevolezza sino ad eventuale sentenza definitiva. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati da Italia 2 News, weekend di fuoco nel Vallo di Diano che è stato colpito da diversi incendi sviluppatisi a Padula e Polla. Vediamo.
1: La nostra comunità ha vissuto momenti di grande preoccupazione a causa di un incendio divampato a ridosso del centro storico. Così la sindaca di Padula, Michela Cimino, in seguito al rogo che è divampato ieri. La sindaca ha condannato quanto avvenuto e ha denunciato il fatto che potrebbe essere stato di origine delusa. Infatti, secondo la prima cittadina, tutto lascia presumere che sia di origine delusa. A rischio quindi sia il centro storico di Padula, sia ovviamente i residenti. E sono stati proprio i residenti i primi a intervenire sul rogo che ha colpito la zona di Madonnelle. Sul posto poi sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, la squadra dell'antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano e gli agenti della polizia locale. Incendi, danni. Un incendio si è scatenato anche a Polla nella giornata di sabato, lungo il confine tra Polla e Pertosa. Il fumo ha raggiunto anche la 2 del Mediterraneo con problemi alla viabilità. Un altro incendio invece si è disviluppato nella giornata di sabato nei pressi della stazione ferroviaria di Ponte Cagnano. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco per spegnere il rogo e bonificare l'area. Si sono registrati anche ritardi al traffico ferroviario.
0: Ed è stato un weekend complicato anche dal punto di vista degli incidenti stradali che si sono verificati nella provincia di Salerno. Sentiamo.
1: Serie di incidenti nello scorso fine settimana in tutta la provincia di Salerno. Lungo la strada che da Buccino porta ad Auletta, un'auto con quattro persone a bordo è finita fuori strada ed è andata a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione. L'auto è andata completamente distrutta, ferite lieve per le quattro persone a bordo, una famiglia di turisti proveniente da Roma. Un altro incidente si è registrato a San Mango Piemonte, uno scontro tra due motociclette intorno alle 21 di ieri sera all'altezza proprio dello svincolo di San Mango in corsia nord. A bordo dei mezzi due ragazzi di 21 e 34 anni sono feriti in modo grave. Un altro incidente nella notte al bivio di San Pietro tra i comuni di Perdifume e Castellabate. Un'auto contro uno scooter, il conducente della vettura di origine marocchina è fuggito via, poi ha chiamato il 112, rischia la denuncia per omissione di soccorso. E ancora un'anziana di 85 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita nell'area di servizio dell'autogrill Campagna Nord da un'auto. La donna è ferita in modo serio.
0: È stato arrestato a Cerignola il presunto autore dell'assalto a un bancomat avvenuto nel mese di dicembre a Marsico Vetere. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Arrestato a Cerignola in provincia di Foggia un trentenne con precedenti destinatario di un provvedimento restrittivo. Il giovane si era anche sottratto alla cattura in seguito all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 22 giugno, ma è stato poi trovato e associato alla casa circondariale di Foggia. L'arresto rappresenta l'atto conclusivo di una serrata e articolata attività d'indagine condotta dai carabinieri di Viggiano sotto la costante direzione dell'autorità giudiziaria. I fatti risalgono alla notte del 27 dicembre del 2025, quando un gruppo criminale organizzato ha assaltato la filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena a Marsico Vetere. I malviventi, con volto travisato, hanno usato un ordigno esplosivo per sventrare lo sportello ATM. Si sono impossessati di circa 5.000 euro, provocando anche incendi e danni strutturali all'edificio. Per compiere l'assalto, la banda

0: aveva rubato un'auto sul posto, poi data alle fiamme durante la fuga per tentare di cancellare gli indizi. Poi sono saliti a bordo di una potente vettura di grossa cilindrata. I criminali quindi sono stati intercettati e inseguiti dai carabinieri della stazione di Pignola. Nel tentativo di assicurarsi la fuga, i malviventi hanno anche ingaggiato una folle corsa in auto, seminando sulla carreggiata numerosi chiodi metallici a quattro punte. L'atto ha provocato la foratura degli pneumatici del mezzo dei carabinieri, così i malviventi sono riusciti a fuggire, ma non sono riusciti a fuggire dalle indagini.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Mille metri quadri di convenienza al super

0: Mercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Poli Castro dice addio a Donato Di Sia, che insieme alla moglie Pietrina ha lottato a lungo per dare giustizia alla figlia Dorotea, morta in un incidente stradale.
1: Era arrivato fino al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere giustizia e verità per la sua amata Dorotea e dal Presidente della Repubblica aveva ottenuto la risposta, aveva ottenuto anche la verità sul termine del processo a carico del fidanzato di Dorotea Di Sia. Donato Di Sia se n'è andato nei giorni scorsi a causa di una malattia, era ricoverato nell'ospedale di Sapri, originario di Auletta, si era trasferito nel Golfo di Policastro insieme alla moglie Pietrina, aveva 74 anni. Sui manifesti funebri non poteva mancare il riferimento al collegamento e al raggiungimento, all'abbraccio con la figlia Dorotea. Ricordiamo che Donato Di Sia per 12 anni insieme alla moglie Pietrina ha vissuto il dolore della perdita della figlia 26enne in un incidente stradale in Puglia e a lungo Donato si è battuto perché l'uomo responsabile del terribile incidente alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti avesse la pena giusta. Una battaglia che non gli aveva risparmiato delusioni e sofferenze, ma che aveva affrontato con coraggio fino a raggiungere anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Con la moglie aveva scelto di ricordare la figlia con una casa a San Giovanni al Piro, Casa Stella, e anche un evento molto importante, il Dorothy Dream Day, una giornata dedicata all'arte, alla bellezza e alla fotografia, le passioni della loro figlia di 26 anni. A Policastro l'ultimo saluto, tutta la comunità si è stretta nel dolore della famiglia Di Sia.
0: Ed ora scopriamo un nuovo incentivo per le imprese che è possibile attivare presso la Confesercenti Vallo di Diano. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
2: Confesercenti Vallo di Diano informa le imprese del territorio che è pienamente operativa la misura Iperammortamento 2026 dedicata agli investimenti in beni Industria 4.0 con agevolazioni che possono arrivare fino al 180% per investimenti fino a 2 milioni e mezzo di euro. L'incentivo sostiene gli investimenti di attrezzature con tecnologia Industria 4.0, l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e l'autoconsumo energetico. La presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, sottolinea che l'iperammortamento 2026 rappresenta una grande opportunità per le nostre imprese. Come Confesercenti Vallo di Diano continua, siamo pronti ad accompagnare gli imprenditori nell'accesso a questa misura, offrendo consulenza qualificata e percorsi di formazione anche sull'intelligenza artificiale, perché innovazione e competenze sono oggi gli strumenti fondamentali per rendere le aziende più competitive ed affrontare con successo le sfide del futuro.
0: Infine ci occupiamo di un appello lanciato da un cittadino alla provincia di Salerno per garantire più sicurezza ai ciclisti. Il servizio è di Federica Pistone.
2: Una richiesta per migliorare la sicurezza dei ciclisti sulle strade della provincia di Salerno è quella avanzata da Antonio Domini, cittadino e appassionato di ciclismo, che ha inviato una lettera al presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, chiedendo l'installazione di una specifica segnalazione stradale dedicata al rispetto della distanza minima di sicurezza durante il sorpasso delle biciclette. Nella lettera Domini richiede

0: Chiama l'attenzione sulle criticità che caratterizzano molte strade provinciali, spesso strette e interessate da un intenso traffico veicolare, evidenziando come il territorio salernitano, dalla costiera amalfitana al Cilento, passando per il Vallo di Diano e le aree interne, sia sempre più frequentato da ciclisti e cicloturisti. Secondo il promotore dell'iniziativa, uno dei principali fattori di rischio è rappresentato dai sorpassi effettuati a distanza ravvicinata, che possono compromettere l'equilibrio dei ciclisti ed aumentare il rischio di incidenti. Per questo motivo, Domini propone che la provincia aderisca alla campagna nazionale Io rispetto il ciclista, installando lungo le principali strade provinciali cartelli che invitino gli automobilisti a mantenere almeno 1,5 metri di distanza durante il sorpasso delle biciclette. Nella lettera, inoltre, si sottolinea che l'iniziativa è già stata adottata in numerose province e comuni italiani. L'auspicio è che la provincia di Salerno possa diventare la prima in Campania ad avviare una campagna capillare sul rispetto reciproco tra automobilisti e ciclisti.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o il sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!

0: A Capaccio Pestum, dove siamo oggi, Andrea, non siamo venuti in Lambretta, anche se la tentazione c'è. E perché lo diciamo? Perché oggi siamo in un museo unico nel suo genere, il Museo della Lambretta, che si trova appunto a Capaccio Pestum.
1: È un museo, secondo me, eccezionale, anche unico, non credo ce ne siano tanti in Italia, e praticamente che attraverso appunto la storia della Lambretta, anche la storia d'Italia, no? E anche la storia, per esempio, del cinema, perché in molti film ci sono, come vediamo qui alle nostre spalle, c'è la Lambretta, quindi da Vacanze Romane con Audrey Hepburn fino a Caro Diario con Nanni Moretti, c'è insomma la storia di un'epoca e quindi di un paese.
0: Un paese importante, Capaccio Pestum per l'appunto, e come di consueto il primo servizio della puntata è dedicato proprio al paese che ospita il museo, Capaccio Pestum.

nel 2001 come passione da parte di alcuni associati, perché prima avevamo costituito un'associazione che era il Lambretta Club Salerno, poi il Lambretta Club Campania, e da quel momento da parte mia personale, in qualità anche di presidente regionale, nasce questa voglia di promuovere questa passione per la Lambretta, fino a giungere all'idea, quando avevo circa 17-18 anni, di collezionare piano piano queste Lambrette, fino poi a raggiungere l'obiettivo, quello di costituire un museo a tutti gli effetti, per poi renderlo ufficialmente pubblico intorno al 2021-22, praticamente l'anno in cui è stato riconosciuto ufficialmente anche dal comune di Capaccio Pestum. Quindi in questo museo praticamente si colleziona parte del patrimonio innocenti, che va dal 47 al 70. E in questa, quindi, tutta la collezione, tutta la produzione fatta dall'Innocenti, ma soprattutto quello che caratterizza questo museo, il secondo in Italia perché il primo si trova a Milano, è la ricostruzione, e lo studio e la raccolta di tutto quello che è il patrimonio dei Lambretta Club, perché praticamente il museo dà la denominazione Museo dei Lambretta.

Lambretta Club raccoglie in tutte le attività che partono dal 1951 fino al 1970 tutte le attività dei Lambretta Club svolte durante le attività degli anni sociali. Quindi la prima raccolta si occupa praticamente dei singoli club che nascevano a livello provinciale, per poi praticamente raccogliere nel 1967 tutto quello che è il patrimonio del Lambretta Club d'Italia, perché nel 1967 a Viareggio si riuniscono tutti questi club provinciali, partendo da Alessandria, Lambretta Club Torino, Firenze ed altri club, Roma, quelli un po' più importanti, e costituiscono il Lambretta Club d'Italia, che oggi ancora presiede e ancora esiste ed è strutturato con 22-23 club in Italia, di cui io sono il presidente nazionale, e poi praticamente c'è tutto l'organigramma che organizza e continua a promuovere l'attività del Lambretta Club negli anni, da circa quasi 25, quasi 30 anni praticamente. Quindi in questo museo troverete praticamente tutte le manifestazioni svolte dei Lambretta Club, a partire dai trofei, le attività fatte e svolte in Italia e quelle praticamente svolte all'estero. Dal 1997 in poi viene istituito questi raduni nazionali, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Tant'è che nel 1961, a giugno, viene istituito anche il Lambretta International, quindi l'ambetto mondiale, dove praticamente partecipano tutti i club mondiali d'Europa e che attualmente ancora esiste. Quindi praticamente noi abbiamo il Lambretta Club d'Italia e poi abbiamo il Lambretta Club International, dove praticamente una volta all'anno si organizza il raduno praticamente mondiale, che si fa in una parte del mondo. Nel 2027 si farà praticamente in Italia. Si festeggiano gli 80 anni della nascita della Lambretta.

Allora, questo qua è uno degli esemplari più rari del museo, perché è una lambretta praticamente prodotta da Bertoni, esposta al Muto Show di Tokyo nel 1968, portata quindi in Giappone, dipinta a mano in una nottata, tant'è che la particolarità di questa lambretta è che questi colori, questa dipinto era per omaggiare il Moto Show di Tokyo in Giappone, quindi fu dipinta a mano e nel velocizzare, nel dipingere, praticamente il lato a opposto praticamente non fu verniciato, tant'è che questa qua si trovava esposta in questo senso praticamente, quindi esposta al Moto Show due esemplari. Per curiosità, praticamente in un'intervista che mi hanno fatto un paio di anni fa, questo video è arrivato in Giappone e quindi è arrivato a quel proprietario di questa lambretta, il quale mi contattò e mi disse: guarda, io sono in possesso di questa lambretta perché ho lavorato nel dipartimento della Yamaha, dove prima praticamente ero nel design di Bertoni quando abbiamo aperto l'apertura del Moto Show di Tokyo, e questa lambretta è rimasta al mio dirigente, che quando è andato in pensione ha deciso di donarmi questa lambretta. E io adesso, visto il museo, visto questa grossa collezione che c'è qui a Salerno, ti chiedo se sei interessato a portarla in Italia. E quindi, praticamente, conoscendo questo valore inestimabile, soprattutto storico, per il quale non si conosceva questa lambretta solo in fotografia in bianco e nero, sono riuscito poi a portarla in Italia con un volo specifico, e questa è la cassa che raccoglieva la lambretta conservata dal Giappone, e quindi perfettamente conservata, mantenuta dal 68 in poi, e quindi praticamente questo è uno degli esemplari più rari.

Si distingue per la sua particolarità, veniva fatta in quattro colori, questo è il colore azzurro, un bluette praticamente, anche se diciamo si conosce per natura che il colore principale di questo modello era il verde, verde oliva. Questa lampetta è targata anche Salerno, quindi particolarità perché praticamente questi primi esemplari venivano venduti anche alle commissionarie, quindi all'epoca la commissionaria di Salerno e provincia era di Andrea D'Avossa, all'epoca concessionario, e quindi immatricolata dopo qualche anno perché all'epoca non c'era l'obbligo della targa, e quindi praticamente risulta essere il primo modello prodotto dagli Innocenti per poi evolverci successivamente nell'anno successivo, cambiando praticamente questo il sedile praticamente, che era quello che dove ti sedevi, e poi era ubicato il tappo della benzina.

0: Quanta bellezza, Andrea, in questo museo e anche e soprattutto quanta passione.
1: Sì, la passione poi che muove, insomma, appunto qualcuno a mettere in piedi un museo del genere, appunto per testimoniare, come dire, la storia e anche la bellezza poi di questi di queste lambrette che appunto sono meravigliose e che una diversa dall'altra raccontano delle storie particolari, insomma, perché poi chissà dietro ogni lambretta, insomma, c'è un mondo, c'è una vita, c'è una storia, quindi insomma è un museo particolare molto interessante.
0: Un museo che vi invitiamo naturalmente a visitare se vi trovate a Capaccio Pestum.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

la cattedrale di Trani. La sua costruzione è legata alle vicende di San Nicola Pellegrino, svoltesi durante l'epoca della dominazione normanna, ed è stata ricettacolo di insigni reliquie custodite presso la sottostante cripta. Nato a Stiri, nella Grecia meridionale, Nicola era un giovane pastore greco. La vita solitaria e quasi eremitica lo indusse alla spiritualità. Il suo cammino di fede iniziò proprio in quei luoghi, recitando incessantemente Kyrie eleison. Una compulsione che lo portò ad essere sbeffeggiato e deriso da tutti, tanto da essere ritenuto folle, al punto che sua madre, esasperata, lo fece rinchiudere in un monastero, dove era percosso e picchiato. Nicola non mostrò mai un lamento o un disagio, anzi, nel suo cuore cominciò a farsi strada il sogno di recarsi in pellegrinaggio a Roma. Fu così che da Lepanto si imbarcò alla volta di Otranto. Durante il viaggio fu gettato in mare a causa del suo solito insistente Kyrie eleison, ma con sorpresa di tutti raggiunse Otranto prima degli altri. Giunse infine a Trani il 20 maggio 1094. Con il suo solito gridare Kyrie eleison attirò subito intorno a sé un gran numero di bambini, ai quali regalava ciliegie e altri frutti. L'arcivescovo Bisanzio lo mandò a chiamare e lo interrogò personalmente. Rimase così colpito dalla semplicità e ingenuità di questo giovane che gli offrì senza indugio vitto e alloggio per quanto ne avesse desiderato.

Il 23 maggio Nicola si ammalò e fu accolto nella casa di un tale Sabino. Nei giorni di malattia molte furono le visite che ricevette dai bambini e dalla popolazione, ai quali dedicava parole di conforto. Il 2 giugno 1094 morì. Tanta fu la gente che si recò a visitare le sue spoglie. Il corpo fu riposto nell'antica cattedrale. A questo punto incominciarono a verificarsi i primi miracoli. Qualche anno dopo, su iniziativa dell'arcivescovo di Trani, Bisanzio, e a furor di popolo, fu canonizzato. Nel 1098 iniziarono i lavori per la costruzione della basilica a lui dedicata, che accolse le sue spoglie mortali.

La cattedrale è stata costruita usando il materiale di tuffo calcareo tipico della zona. Si tratta della pietra di Trani, estratta dalle cave della città, caratterizzata da un colore roseo chiarissimo, quasi bianco.

0: percorsi e acque che sembrano specchi del cielo. Ma lassù, al di sopra del mondo così come lo conosciamo, la vita e le acque intorno ad esso rievocano luoghi remoti del pianeta. Gli scienziati raggiungono le alte quote di montagna per controllare le acque di queste zone, per monitorare eventuali cambiamenti che le sorgenti d'acqua stanno subendo. Gli scienziati percorrono la strada in alto che porta ai più lontani laghi alpini, ben oltre il limite della vegetazione arborea, perché sanno che le sostanze tossiche possono viaggiare per migliaia di chilometri, accumulandosi sul fondo dei laghi e modificando la qualità delle nostre acque sorgive.
1: In Europa le zone alpine si modificano continuamente sin dalla loro origine. Tuttavia, è nel secolo scorso che si è verificato un enorme cambiamento, soprattutto nella composizione chimica, non solo delle acque, ma anche dei sedimenti. Ciò è stato attribuito principalmente all'introduzione in questi ambienti alpini di contaminanti atmosferici.
0: Gli scienziati vengono fin qui perché sono alla ricerca di POP-S, ossia inquinanti organici persistenti. I POP-S sono sostanze chimiche sintetiche utilizzate tempo fa e ancora oggi nell'industria o come pesticidi. I POP-S possono anche essere sottoprodotti indesiderati di processi industriali o di combustione. Nell'ambiente i POP-S sono persistenti, ossia essi non vengono degradati né attraverso processi biologici né con processi fisici e o chimici. Restando nell'ambiente per centinaia di migliaia, ma a volte anche per milioni di anni, i POP-S si accumulano negli organismi viventi. Essi non si sciolgono nell'acqua, ma si accumulano nei tessuti grassi degli organismi, mettendoli a rischio di avvelenamento cronico. I POP-S passano da una specie della catena alimentare a quella successiva, esponendo gli organismi che si trovano più in alto a più elevati livelli di tossicità. In pratica, è attraverso il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo o anche attraverso l'aria che respiriamo che questi inquinanti organici, persistenti, possono entrare nel nostro corpo. Anche in basse dosi, i POP-S sono stati associati a cancro, danni al sistema immunitario, disfunzioni endocrine e malattie quali il morbo di Parkinson e il diabete. Gli scienziati sono venuti sin dalle università di Innsbruck e Barcellona. Essi hanno monitorato i cambiamenti della composizione chimica dei sedimenti in questo lago alpino. Il campionamento dei sedimenti è sempre il primo passo per ottenere nuove informazioni. Un carotiere è stato immerso nelle acque fino a raggiungere il fondo del lago in cui si accumulano i sedimenti. Più grande è la sua forza di penetrazione, più in profondità il carotiere affonderà nel fango, prelevando così campioni di più strati di sedimento da analizzare. Portare la carota in superficie è come aprire un libro di storia. La carota non solo rivela quanto alta o bassa è stata negli ultimi anni la concentrazione di POP-S nei sedimenti, ma si potrà scoprire anche quando i POP-S hanno iniziato a contaminare le acque e quanto la loro concentrazione sia aumentata o diminuita nel corso del tempo. Ma perché gli scienziati si aspettano di scoprire i POP-S proprio nelle regioni montuose a così elevata altitudine? Come possono i POP-S arrivare in aree del mondo così remote e distanti dalle attività dell'uomo? I POP-S sono contaminanti atmosferici. Si possono disperdere nell'atmosfera e possono diffondersi in tutto il mondo tramite le correnti atmosferiche. I POP-S sono sostanze semivolatili. Possono evaporare nelle regioni calde del mondo e condensarsi ed accumularsi in quelle fredde. Per esempio, nelle regioni artiche o su aree montane ad alta quota, come l'Himalaya, le montagne rocciose o le Alpi in Europa. Qui è dove i POP-S si depositano e accumulano e quando la neve e il ghiaccio di queste aree fondono, questi inquinanti troveranno la loro strada per contaminare le nostre acque sorgive.

Studiare i cambiamenti della qualità delle acque sorgive è una sfida. Portare una carota di sedimento dal fondo del lago alla riva è una cosa, ma preparare campioni di sedimento della stessa carota per ulteriori analisi in laboratorio è un'altra. La lunghezza della carota è fondamentale per gli scienziati. Con una carota lunga 40 cm, gli scienziati potrebbero risalire a cambiamenti nella composizione chimica dei sedimenti del lago avvenuti circa 500 anni fa. Un metro e mezzo di sedimenti li avrebbe portati indietro di 10.000 anni. Ma queste ricerche riguardano i più recenti sviluppi. La concentrazione di POP-S nei sedimenti di questo lago è incrementata o diminuita nel corso degli ultimi decenni. Tagliare strati della carota porta gli scienziati più vicino alla risposta. Ogni strato della carota ha un'età ben precisa ed è lo strato superiore della carota che permetterà agli scienziati di avere un'idea della concentrazione di POP-S nei sedimenti del lago che si è sviluppata nel XXI secolo. Ogni nuovo strato di campione permetterà agli scienziati di raccogliere ulteriori prove sugli sviluppi storici di questo lago di montagna e su eventuali tracce di esseri umani in questa regione. Il campionamento dei sedimenti nei laghi di alta montagna è un lavoro che non avrà mai fine. Il monitoraggio degli inquinanti organici persistenti è molto importante. Non è sufficiente campionare solo una volta in un punto, ma la procedura va eseguita più volte, in diverse circostanze, per esempio in diverse stagioni e a distanza di anni, per vedere qual è la tendenza. Le acque di montagna sono molto sensibili ai cambiamenti che si verificano intorno ad esse. Abbiamo bisogno di guardarle da vicino per scoprire i cambiamenti al loro interno, anche quelli invisibili ad occhio nudo. Molto lontano dalle acque di montagna delle Alpi austriache, presso l'Università di Barcellona, le analisi di laboratorio dei sedimenti del lago costituiscono una delle principali attività scientifiche. Quanto è elevata la concentrazione di POP-S nei sedimenti? Nel tempo è variata? Siamo venuti giù dalla montagna del lago alpino con i campioni di sedimento e ora li abbiamo qui con noi. Prima di poter effettivamente analizzare i POP-S in un campione di sedimento, dobbiamo passare attraverso varie fasi analitiche. Dobbiamo prima liofilizzarlo per eliminare l'acqua, per poi purificarlo, estrarlo, concentrarlo, purificarlo e concentrarlo nuovamente per ottenere la concentrazione definitiva e così per poter usare uno strumento specifico che ci consente di rilevare le sostanze organiche inquinanti presenti. I campioni di sedimento umido che sono stati portati giù dal lago alpino devono essere liofilizzati in modo che la materia organica di cui gli scienziati sono alla ricerca possa essere estratta. Per ogni strato di sedimento, un grammo di campione essiccato viene utilizzato per ulteriori analisi. Per separare la sostanza organica da quella inorganica, nel campione di sedimento si utilizzano solventi organici. Agitare energicamente il campione è parte del processo di estrazione. Durante tutto il processo sono necessarie molte fasi per concentrare, purificare e isolare la frazione organica del campione di sedimento. È proprio la frazione organica che contiene i POP-S in alte o basse concentrazioni. Una volta che la frazione organica viene raccolta ed isolata, lo scienziato è vicino al traguardo. Ciò che resta da fare è separare gli inquinanti organici dalla frazione organica. Quando la frazione organica passa attraverso una particolare colonna, vengono filtrate le impurità e i POP-S possono essere estratti tra gli altri composti chimici. Facendo attenzione all'evaporazione, l'estratto viene concentrato un'altra volta. Ora, finalmente, la concentrazione di inquinanti organici persistenti nel sedimento del lago alpino può essere analizzata. I campioni di sedimento sono analizzati mediante un GCMS, costituito da un gas cromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa. Quando i campioni passano attraverso il GCMS, i composti chimici presenti nell'estratto dei sedimenti vengono separati aumentando progressivamente la temperatura, per cui i composti più

più volatili appariranno per primi sul cromatografo. Questo è il modo in cui i POP S vengono inizialmente rilevati. Daremo ora uno sguardo ai diversi strati di sedimento che abbiamo campionato in questo lago alpino in Austria. Abbiamo esaminato lo strato superiore, che corrisponde più o meno al presente, e poi gli strati successivi, che rappresentano diversi periodi nella storia recente, anni 90, 80, 70, 60, 50, 40. Analizzando ora gli inquinanti organici persistenti in questi strati, li quantificheremo in modo da sapere le concentrazioni esatte dei POP-S in ciascuno strato e periodo. Quindi, qui ad esempio, vediamo che in un campione di sedimento degli anni 60 le concentrazioni di POP-S sono piuttosto elevate, così come per i campioni degli anni 80, mentre in quelli del XXI secolo le concentrazioni sono molto più basse, il che indica che le concentrazioni nel XXI secolo sono andate diminuendo.

Benvenuti alle Castellet per il secondo round dell'European Le Mans Series 2026, ultimo round prima della 24 ore di Le Mans, in cui 22 delle auto presenti in questo campionato disputeranno la grande gara, 17 LMP2 e 5 LMGT3. Ma prima di questo, i piloti dovranno affrontare la 4 ore del Paul Ricard. Andiamo a scoprire l'atmosfera nel paddock.

0: È molto bello, sono abituato al WEC, ma per me e per l'EMS è la prima volta in 21 anni di carriera, quindi è piuttosto bello scoprire ancora nuovi campionati dopo così tanti anni. È davvero bello vedere che, insomma, lo schieramento è molto competitivo e il campionato è cresciuto molto negli anni. Ora è uno dei campionati più grandi e importanti, quindi è bello farne parte e partecipare a qualche gara.
1: I do a few races.

0: Devi massimizzare ogni fine settimana senza commettere errori. Penso che ogni anno sia sempre più un gioco eliminazione. Devi rimanere in lotta fino all'ultima gara, prendere punti e ottenere la vittoria quando hai la macchina per farlo e ne hai la possibilità. Questo sì che è davvero importante. Quindi questo è quello che cerchiamo di fare di nuovo in quest'anno.
1: So yeah, we try to do that again this year.

0: Non ero a Barcellona perché avevo una concomitanza con un altro campionato, ma sono super felice di essere di nuovo qui in Elps con la Ferrari e di finire con buoni risultati come l'anno scorso. È l'ultima gara prima della 24 ore, quindi sicuramente molte persone faranno dei test perché qui abbiamo un buon rettilineo come Le Mans. E sì, sicuramente per noi sarà il secondo anno con la stessa formazione e la stessa squadra. Lavoriamo per questo e vedremo cosa potremo fare lì sul circuito di Le Mans.
1: We work for this and we will see what we can do there.
0: Per la squadra è sicuramente una buona preparazione, purtroppo non correrò con loro a Le Mans perché sarò con Genesis Magma Racing, ma è un'ottima preparazione per loro. Faranno anche altri 2 giorni di test, lunedì e martedì, senza la chicane, in modo da prepararsi alle specifiche del circuito francese. Sono molto felice di essere qui, mi piace questa pista ed è molto bella, con questa macchina lo è ancora di più, la Ferrari LM GT3. Per il momento tutto funziona bene. Sì, è stato fantastico finora, un'esperienza completamente nuova per me, conoscere l'Aurecá LMP2 e anche la Nielsen Racing e il campionato. La squadra si sta prendendo molto cura di noi, quindi di nuovo non vedo l'ora di conoscerli meglio.
2: Getting to know them more.
0: Mi è sempre piaciuto guidare auto diverse in diverse tipologie di circostanze. È un ambiente fantastico, squadre più grandi ed è bello accumulare esperienza. Quindi anche questa è stata un'ottima scelta. Alcune squadre cercano nuovi talenti e li coltivano durante le loro carriere. Racing Spirit of Le Mans è una di queste squadre e cercano di gestire un programma di sviluppo con i loro piloti, dal karting fino all'European Le Mans Series. Scopriamo qualcosa di più a riguardo.

0: Penso che a volte devi essere molto razionale nel tuo modo di pensare, devi guardare la realtà e devi accettare di non poter sostituire un pilota come Max Verstappen o qualcuno del genere, ma voglio comunque partecipare al mondo delle corse. Hai bisogno di un modo per entrare in questo campionato endurance o nel motorsport in generale, e c'è un grande divario tra il karting, la GT3 e in generale i campionati endurance.
1: Karting and GT3 and Endurance Championship.
0: Il concetto è creare un programma di formazione completo, dai primi passi nel karting fino alle MAN o persino al World Endurance Championship. Quindi quello che vogliamo fare è un po' come, sai, creare un programma per loro in cui saremo presenti per assisterli, aiutarli e rendere le cose reali il più vincenti possibile. Questa accademia aiuta direttamente ad entrare nella categoria e nei campionati Endurance. Siamo fortunati oggi ad essere alle Castellet con Alexis e lui è ancora più fortunato perché tra pochi minuti scoprirà tutti i dettagli e i segreti dell'Aston Martin LM GT3.
2: And the intimacy of the Aston Martin GT3.
1: You're doing good?
0: Tutto bene? Sì, bene, tu? Perfetto. Benvenuto nel mio ufficio, in quella che è la mia macchina. Posso mostrarti un po' di questa bellissima Aston Martin. Conosci il motore che abbiamo nella macchina? È un V8 turbo compresso. Solo una domanda, ci sono un sacco di pulsanti qui, a che cosa servono? Servono principalmente ai ragazzi che lavorano sulla macchina. Noi usiamo soltanto il reset del carburante come piloti. Ogni volta che usciamo dalla pit lane dobbiamo fare un reset del carburante. Penso che il karting sia molto più semplice, meno potenza, zero pulsanti, quindi cambia davvero tanto dal karting a questo tipo di auto. Ma in realtà alla fine è lo stesso, il modo di guidare è prevalentemente uguale. Ora sarà il mio turno però di andare a correre, quindi mi servirà di nuovo il mio sedile, e spero che un giorno sarai il mio nuovo compagno di squadra. Sì, forse un giorno, e buona fortuna per la gara di oggi. Mi piacerebbe tanto partecipare alla 24 ore di Le Mans. Potrebbe essere come pilota oppure come team manager. Sarebbe davvero un piacere per me. O magari anche solo continuare a correre. Sarebbe comunque un grande piacere per me. E se raggiungiamo quell'obiettivo, vedremo sempre più piloti Helms e WEC molto felici e orgogliosi di quello che stanno facendo. E considerando l'Endurance o altre cose, ma in questo caso comunque l'Endurance, tutto questo è fantastico. Le Castellet è la gara di casa per molti piloti, inclusa Dorian Penn. È cresciuta nell'European Le Mans Series e dal 2022 la sua carriera è letteralmente fiorita. Torna questa stagione con il team Duquesne e per lei è sicuramente bello essere a casa. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Mi sento benissimo, gara di casa per me questo fine settimana. È fantastico tornare alle Castellet, abbiamo fatto un ottimo lavoro nel primo round a Barcellona con un podio e abbiamo ottenuto la terza posizione. Sono molto felice di tutto il lavoro che abbiamo fatto in inverno per essere competitivi almeno a Barcellona per il primo round. E ora possiamo davvero dire che stiamo lottando per il titolo del campionato.
3: And now we can really say that we are fighting for the championship title, so.

0: Very exciting to
1: È molto emozionante tornare nell'European Le Mans Series quest'anno. La lotta per il campionato sarà serrata e lunga, ma non vedo l'ora che arrivi la stagione.

0: La mia famiglia ha una grande passione per le corse in generale. Seguono la Formula 1 da molti anni ormai e quando ero piccola guardavo la Formula 1 a casa con mio padre. Anche i rally e la 24 ore di Le Mans. Quindi tutte le categorie, sì, mio padre in passato ha organizzato degli eventi di karting per 20 anni. Fin da piccola ero in pista insieme a lui. Mi sono innamorata completamente dell'ambiente e dello sport in generale. Guardavo le gare e io volevo fare la stessa cosa. Abbiamo lavorato davvero bene insieme durante gli anni del karting, dall'età di 12 anni. Era lei a convalidare i propri assetti, quindi sapeva esattamente sia cosa stava facendo e non si lamentava del padre meccanico o del fatto che l'attrezzatura non fosse all'altezza, o cose del genere. Dorian è come un serpente a sangue freddo, è in grado di rimanere calma, sempre calma, per poi colpire esattamente al momento giusto. E per colpire intendo le prestazioni, e ogni volta lei fa centro. Dal go-kart ho fatto un test al Mugello con il progetto Iron Dames e mi hanno preso per la stagione nella Michelin Le Mans Cup nel 2021. È stata la mia prima stagione completa in auto, insieme alle auto sportive. Ho fatto gli ultimi 3 round dell'European Le Mans Series nel 2022. La gara di Portimão è stata molto molto bella perché ha iniziato a piovere, con una pioggia battente e tutti hanno montato le gomme intermedie, mentre noi invece siamo rimasti con le slick per tutta la gara. Abbiamo fatto la differenza su quello e siamo riusciti a vincere la gara. Nel 2023 nel WEC la prima gara è stata assolutamente positiva. Sebring è una pista davvero unica e siamo riusciti a finire in terza posizione. Quindi primo podio nel World Endurance Championship. Quest'anno mi sono unita a Peugeot Total Energy come pilota di sviluppo. Imparerò anche molto e mi preparerò per i rookie test alla fine dell'anno a novembre in Bahrain. Ovviamente a breve termine l'hypercar sarebbe il mio obiettivo e il mio sogno però resta ancora la Formula 1. Ho guidato per la prima volta una vettura di Formula 1 2 settimane fa con la Mercedes ed è assolutamente incredibile. Spero onestamente di avere più opportunità in futuro per guidare in Formula 1 e spero un giorno di essere nel campionato più importante al mondo.
1: And hopefully be one day in the F1 World Championship.

Il giro di formazione sta per prendere il via per la 4 ore di Paul Ricard, bandiera che viene sventolata da Jan Lammers, vincitore della 24 ore di Le Mans del 1988. Questa è la 4 ore del Paul Ricard, secondo appuntamento della stagione 2026 dell'European Le Mans Series. Siamo pronti per quella che è l'appuntamento, ma attenzione perché c'è subito la vettura di José Fernández Cautela del team di Rinaldi Racing, la vettura numero 5 in classe LMP3 ferma e questo causerà un nuovo giro di formazione, gara che a questo punto può partire con la vettura di Foresti Racing by Pagny in prima fila affiancata dalla vettura di United Autosports numero 29 contro la vettura numero 22 Louis Rousset contro Griffin Peebles. Queste sono le prime due posizioni della 4 ore del Paul Ricard, partiti in questo momento le vetture con l'LMP2 che sfilano. La Inter-Europol Competition cerca di trovare subito un pertugio all'interno della United Autosports in curva 1. Vedete come le vetture sfilano senza particolari problemi, forse un po' di caos in questo momento nelle prime due curve, ma attenzione, nessun particolare problema per le LMP2. Dietro invece c'è subito una vettura in testa coda, in questo caso la vettura del team di KR Engineering con la vettura numero 3 in classe LMP2 Pro AM, intanto davanti la vettura di Nielsen con la numero 24 sta cercando di rimontare, ma siamo on board con la vettura di AO BTF, la vettura numero 99 partita dalla pole position di classe LMP2 Pro AM. Continuano le battaglie intanto nei primi minuti di gara. Questi siamo in lotta per la prima posizione, di nuovo United Autosports con la numero 22 contro la Foresti Racing by Pagny con Griffin Peebles che ha subito conquistato la prima posizione ai danni di

Sì, lui, Russe, andiamo in classe LMP3 perché Alexander Bukhantsov per il team Interpol Competition è ora al comando della corsa dopo aver sorpassato la vettura numero 85 di Fabian Michael per ARACGP e invece la vettura numero 4 di Antiranmo per DKR Engineering. Questa è la battaglia per la prima posizione in classe LMP3, così come lo è invece per la vittoria in classe LMP2 Pro AM perché battaglia tra Steven Thomas con TDS Racing e PJ Hight con la vettura numero 89 con cui siamo on board proprio in questo momento. Battaglia con Spike the Dragon e TDS Racing per la leadership di classe LMP2 Pro AM. Qui invece sempre in battaglia per la P2 Pro AM, questa volta per la sesta posizione tra Giorgio Roda, l'italiano del Duquesne Team, che sta attaccando la vettura numero 88 di Horst Felbermayr con Proton Competition. Attenzione a Giorgio Roda all'interno di Felbermayr in curva 3, prende così la sesta posizione in classe LMP2 Pro AM. E vediamo un replay con Edward Pearson all'attacco di Jamie Chadwick, battaglia per la nona posizione in classe LMP2. Torniamo con l'attenzione in classe LMP2 perché il distacco tra Griffin Peebles e Louis Rousset è salito a 4 secondi. Qui invece battaglia per la terza posizione di classe LMP2 Pro AM tra George Colovos per CLX Motorsport con cui siamo on board e l'italiano Giorgio Roda che con il team Duquesne sta effettuando una grandissima rimonta. I due vanno alla staccata della chicane, ma attenzione perché il CLX Motorsport e la Duquesne Team vanno entrambi lunghi alla staccata. Passa comunque Giorgio Roda, mantiene la terza posizione. CLX Motorsport invece dovrà aspettare, ma attenzione perché c'è la 50, la vettura di Ferrari che è contro il muro, la vettura di Custodio Toledo. Questo è il replay dell'incidente che vede proprio Custodio Toledo andare al contatto con la vettura di Felbermayr. E vediamo l'onboard, qui siamo onboard con la 77 di Proton Competition. Vedete come la P2, il prototipo, sia arrivata all'interno di una lotta che era già presente in classe GT. Purtroppo a farne le spese è proprio la vettura di Custodio Toledo e la vettura 50 di Richard Mille AF Corse. Virtual Safety Car che è entrata in pista, ne approfittano le vetture LMP2 per rientrare ai box. Siamo già a mezz'ora dall'inizio della corsa, rientrano ai box United Autosport, Interpol Competition e la vettura di Forestier Racing by VPS. Rientrano ai box anche tante vetture LMP3. E anche abbiamo visto una delle corvette rientrare ai box. Entra in pista anche la safety car, ma stiamo già per ripartire con la vettura di United, al numero 22, in testa alla corsa, seguita da Forestier Racing e la vettura numero 34 di Interpol Competition. Queste le prime tre posizioni in classe LMP2. Bandiera verde che viene nuovamente sventolata. Bandiera verde che viene nuovamente sventolata. Guardate il distacco che ha già conquistato Griffin Peebles in classe LMP2 dopo la ripartenza. Qui invece siamo in classe LMP3 perché abbiamo la battaglia per la leadership tra Matthew Richard Bell e con Euro International e Alexander Bukhantsov. Passa davanti la vettura di Euro International, la numero 11, che prende così il comando della corsa in classe LMP3 contro Interpol Competition. Dietro invece c'è una vettura, quella di Giorgio Roda con la vettura numero 30 che deve sorpassare queste vetture di classe LMP3 nel tentativo di tornare a lottare per le posizioni in classe LMP2 Pro AM. Qui invece un replay, il contatto tra Abdullah Ali Al-Khalifi con il team Qatar by Iron Lynx e Takeshi Kimura, la 57 del Kessel Racing. Torniamo in classe LMP2 Pro AM perché questa è la battaglia per la quinta posizione tra John Falb con la rossa Racing by il team Virage e la 83 di François Perraudeau. Passa davanti John Falb, quinta posizione conquistata per il team Virage ai danni di AF Corse con la numero 83 con uno splendido sorpasso all'ultima curva del tracciato. Attenzione ai problemi per la numero 63 del team Iron Lynx con Amer Naran in testa coda nel terzo settore del circuito. Riesce comunque a ripartire la Mercedes numero 63. Qui intanto un altro replay, sempre coinvolta la vettura numero 62 del team Qatar by Iron Lynx, che va al sorpasso della 74 del Kessel Racing in classe LMGT3. Questa è la battaglia per la quarta posizione di classe GT.
Siamo sempre in classe GT perché la 77 del Proton Competition è andata all'attacco della 86 di Michael Weinreich con il GR Racing. Qui invece siamo in classe LMP2 Pro AM, di nuovo battaglia per la quarta posizione tra John Falb e la vettura numero 20 di Algarve Pro Racing. Passa davanti ancora la rossa del Virage. Invece un altro replay, questa volta in classe LMP3, perché Fabian Michel con Race GP è andato all'attacco di Inter-Europol Competition per la seconda posizione, altra posizione persa dal team numero 13 di Inter-Europol Competition, questa volta sul rettilineo. Il distacco intanto tra Peebles e Rousset è salito addirittura a 15 secondi, vantaggio diventato ormai abissale per Griffin Peebles con il team United Autosports. Qui invece attenzione alla vettura sempre di United Autosports, ma questa volta in classe GT3, perché Michael Birch è fermo in uscita dall'uscita dei box. In classe LMP2 invece battaglia, LMP2 Pro AM, battaglia tra United Autosports con la numero 21 con Daniel Schneider contro Jens Reno Moller con il team Vector Sport, battaglia per la ottava posizione di classe LMP2 Pro AM. Qui invece un replay, un contatto tra Al Khalifi e Max Moritz. Qui invece sempre un altro replay con Clement Mathieu contro Charles Erwin Samani. Racing Spirit of Le Mans contro AF Corse, va in testa coda la 59 dell'Aston Martin di RSL. Invece battaglia per la seconda posizione in classe GT3 con Ali Al Khalifi contro Matthew Kurzajewski con Proton Competition all'interno di Iron Lynx. Sembrerebbe prendersi la posizione, va però per l'esterno la vettura di numero 62 di Iron Lynx. Conquista così la posizione, battaglia per la seconda posizione, spettacolare. Siamo on board con Proton Competition che deve cercare in tutti i modi di riprendersi quella che è la seconda posizione, ma andiamo in classe LMP3 perché di nuovo battaglia, questa volta tra CLX Motorsport e Inter-Europol Competition. Scende dal podio la vettura numero 13 a vantaggio di CLX Motorsport, che conquista la terza posizione in classe LMP3. Cerca di riprendersela però la vettura di Inter-Europol in curva 3, deve però desistere e lasciare spazio a CLX Motorsport, che passa così al terzo posto. Questo è un replay invece in classe LMP2 tra Nielsen Racing e Vector Sport, battaglia per quella che è la decima posizione in classe LMP2. Le due vetture vanno ruota a ruota prima della curva della Signia, sembrerebbe all'interno. La vettura di Nielsen passa così nei confronti di Vector Sport e sale così al decimo posto. Nel frattempo arriva il ritiro per la vettura numero 23 di United Autosports in classe GT3, e nel frattempo 10 secondi di penalità per la vettura numero 20 per un infringement in fase di virtual safety car. Siamo però in battaglia in classe GT3 per la seconda posizione con la 75, che invece è un replay in classe LMP2 Pro AM con la vettura numero 27 che va ad attaccare all'ultima curva la vettura del DKR Engineering, battaglia questa per il quinto posto. In classe LMP2 invece battaglia per il quinto posto tra Luca Ghiotto e Jake Hughes, Inter-Europol Competition contro Algarve Pro Racing. Passa davanti la vettura di Algarve, ma si difende molto bene la vettura di Inter-Europol, che va a riprendersi la posizione. Sosta box per United con Griffin Peebles che lascia il volante al suo compagno Gregory Soucy. Qui invece vediamo Jamie Chadwick con Nicolas Minassian. Siamo on board con CLX Motorsport all'inseguimento di Algarve Pro Racing e Enzo Trulli. Ferdinand Habsburg contro Enzo Trulli, va all'attacco Habsburg contro Enzo Trulli, conquista così una splendida ottava posizione con uno splendido sorpasso nel terzo settore del circuito francese. Vediamo un altro replay, intanto in sovrappensione un drive-thru per la vettura di Iron Lynx in classe GT3. Qui invece tante azioni in pista con la vettura di CLX Motorsport che va all'attacco di Inter-Europol Competition. Prosegue intanto la battaglia perché in curva 1 vanno quasi in 3 affiancati verso curva 1 con CLX che rimane davanti, Idexport che prende la posizione su Inter-Europol Competition. E prosegue la battaglia tra la 37 e la 28 con le due che vanno molto al limite in curva 6. Va fuori dai limiti della pista la vettura di Idexport. In classe LMP3 invece stiamo
con Euro International al comando della corsa in classe LMP3, 5 secondi e 8 di vantaggio su Ares GP e poi altri 9 decimi nei confronti di Poland Share e CLX Motorsport. 2 ore e 20.

28 al termine, vediamo altre battaglie in pista con Celix Motorsport all'attacco della vettura numero 7 di Cembalubasi con Vector Sport. Cerca di riprendersi la posizione però Bolukbasi in scia nei confronti di Ferdinand Habsburg. E attenzione in classe LMP3, perché il leader della corsa, la vettura numero 11 di Euro International, è rimasta ferma in ingresso della pit lane. Edoardo Freitas, il direttore di gara, annuncia che l'ingresso ai box è chiuso, ma alcune vetture sono rimaste bloccate dietro la vettura numero 11, che comunque è riuscita a ritornare nella sua piazzola, aiutata anche dai propri meccanici. Vediamo se riesce a ripartire, sembrerebbe di sì la vettura numero 11, che adesso va di nuovo in pista. Chiaramente hanno perso molto tempo in classe di MP3. Attenzione, sempre in classe di MP3 un altro colpo di scena, perché la vettura numero 85 di Ares GP ha ricevuto una bandiera nero e arancione per dover riparare la parte posteriore della propria vettura. Vedete che infatti è leggermente danneggiata e adesso la vettura sarà costretta a rientrare in box per le riparazioni. Box anche per Algarve Pro Racing in classe LMP2, la vettura scende al nono posto di categoria. Qui adesso invece siamo in classe LMP3 perché c'è la battaglia per la leadership tra DKR Engineering e CLX Motorsport, con Paul Lancer che va all'attacco di Antti Ranmo, va all'interno della Signe, si prende così forse la prima posizione. Sì, così è, deve rimanere alle spalle a questo punto la vettura di DKR. Vediamo un replay, questa volta in classe LMP2 Pro AM, perché Antonio Fuoco è andato al sorpasso di Ferdinand Habsburg con la vettura numero 83 di AF Corse, che va così a conquistare la terza posizione di categoria Pro AM. Siamo così a metà gara con la battaglia per l'undicesima posizione tra Nissany e Jake Hughes, con la vettura di Nissan Racing che va in qualche modo a cercare di coprire la vettura di Algarve Pro Racing. Passa in questo momento la vettura di Antonio Fuoco con AF Corse, che conquista così due posizioni in classifica assoluta. Però ricordiamo che AF Corse è in battaglia per la categoria Pro AM, mentre Nissan e Algarve Pro Racing sono in LMP2 Pro. Passa così Antonio Fuoco, continua invece la battaglia tra Nielsen e Algarve Pro Racing, con Nielsen che cerca di difendere l'interno, ma va ancora più interno la vettura di Nielsen, che vanno quasi al contatto, ma rimane davanti la vettura di Nielsen, si affianca di nuovo la vettura di Algarve Pro Racing, passa così all'interno di curva 6, dietro infatti ci sono alcune altre vetture che cercano di approfittare della situazione, passa anche la vettura di Vector, adesso sono ruota a ruota Vector e Nielsen Racing verso il rettilineo. Passa così infatti la vettura di Vector Sport con la vettura numero 10, prosegue la battaglia questa volta tra Roy Nissany e Ferdinand Habsburg, due vetture di categoria differenti, ma è una battaglia per la 14ª posizione assoluta, con CLX Motorsport in scia a Roy Nissany. Vediamo se riesce a prendersi l'interno in curva 1, si fa vedere negli specchietti, tira la staccata, va così all'interno di Nielsen Racing, va fuori dai limiti della pista Nissany, che deve a questo punto cedere la posizione nei confronti di Ferdinand Habsburg, che passa così in 14ª posizione assoluta. Attenzione alla full course yellow che viene introdotta dalla direzione gara per andare a rimuovere dei paletti. Adesso Freitas che segnala così la bandiera verde per poter ripartire, battaglia per la prima posizione in classe GT3 tra TF Sport e High Class, vettura 33 contro la 54 di Porsche, Alec Dell contro Anders Fjordback, con la Porsche numero 54 che si mette in scia alla Corvette numero 33 nel tentativo di passare al comando della corsa in classe LMGT3. Andiamo in classe LMP2 Pro AM perché battaglia per la seconda posizione tra Johnny Edgar e Antonio Fuoco. Antonio Fuoco va all'interno della chicane, Ayoba ITF invece cerca di resistere all'esterno, mantiene per ora la posizione in croce di Antonio Fuoco, che si fa nuovamente vedere negli specchietti di Ayoba ITF con la Spike the Dragon, la numero 99, che si vede a questo punto di nuovo affiancata all'83 di Antonio Fuoco, che va all'interno della Signe, sembra prendere così la posizione di velocità di percorrenza alla Signe, e passa così al secondo posto la vettura di Antonio Fuoco. Siamo on board con Ayoba ITF, ma le immagini vanno sulla battaglia per la terza posizione in classe LMP3 tra CLX Motorsport e Ares GP, con Ares GP che conquista uno splendido terzo posto all'esterno della chicane del Mistral, passa così al terzo posto con CLX che invece scende in quarta.
box per TF Sport, la Corvette numero 33 che abbiamo visto al comando della corsa in classe LMGT3 qualche immagine fa. Qui invece battaglia in classe LMP3 tra Intereuropol e DKR Engineering, con Intereuropol all'interno cerca invece un doppio incrocio alla chicane di curva 1 e 2, Brickhack con DKR Engineering, incrocio che sembra avere effetto, si porta a questo punto all'interno di curva 3 la vettura numero 4 che va all'interno e conquista così la prima posizione in classe LMP3 ai danni di Intereuropol Competition. Team Radio per la vettura numero 4 con Brickacek di Kayara Engineering, ottimo lavoro, bel sorpasso, concentrati ora su quello che hai davanti, non guardare più indietro. Attenzione però alla vettura numero 74 di Fran Rueda per il team Kelser Racing, che era in terza posizione in classe LMGT3, forse vittima di un contatto. Rivediamo il replay. No, sembra più essere un cedimento strutturale della posteriore destra, che però causa così il ritiro per la vettura di Kess Racing, la numero 74, e il conseguente inserimento della fase di Virtual Safety Car, che viene appunto mostrata anche a schermo in questo momento. Virtual Safety Car, vedete la 74 che viene rimossa dal tracciato, ne approfitta così la vettura di United ancora per ritornare ai box e effettuare di nuovo il cambio pilota con Gregory Saucy, che lascia spazio a Ben Hunley. Si riparte ora con meno di un'ora al termine della corsa con United Autosport ancora al comando della corsa con Forest Racing subito all'inseguimento. CLX Motorsport invece in terza posizione in classe MP2 Pro AM, invece vediamo al comando TDS Racing seguita da AF Corse, siamo on board con CLX Motorsport. Qui invece dietro la battaglia in classe LMGT3 con TF Sport, inseguita dalla vettura numero 57 di Kess Racing, che è in battaglia con Proton Competition al numero 75. Due in lotta per la seconda posizione, siamo on board con la Porsche di Proton. Vedete come anche passano le vetture LMP2, è passata la numero 99 di Eyo BYD-EF in battaglia per la leadership di classe LMP2 Pro AM. Qui invece prosegue la battaglia in classe GT3 con TF Sport, inseguita dalla Ferrari di Kessel Racing, inseguita a sua volta dalla Porsche di Proton. Ma attenzione al drive-thru per la vettura numero 54 in quinta posizione, la vettura di High Class, per limiti della pista. Qui invece in classe LMP2 vediamo la vettura numero 29 di Forest Racing all'inseguimento della 22 di United, che è stata assoluta protagonista di questo secondo appuntamento dell'European Le Mans Series con Benjamin Hunley, che a questo punto deve difendere questa vittoria che stanno costruendo nei confronti di Forest Racing. Vediamo un replay, questa volta coinvolta sempre la 29, ma la vettura di CLX Motorsport in testa coda in curva 3, che a questo punto vediamo dalla grafica essere scesa in settima posizione dalla terza in cui si trovava prima della bandiera verde. Nessun particolare problema, nessun danno per la vettura, ma chiaramente tanto tempo perso. Vediamo in classe GT perché Kessel Racing va al comando della corsa dopo uno splendido attacco nei confronti della Corvette di TF Sport. Rivediamo al replay proprio della Corvette che si vede infilarsi dalla Ferrari. In classe LMP3 invece DKR Engineering è al comando della corsa, entra però la Full Corsiello. Cerchiamo di capire per quale motivo, ecco il motivo che ci mostra il motivo della Full Corsiello, e la direzione gara deve andare a rimuovere il paletto. Ne approfitta così Forestier Racing con la numero 29 che va ad effettuare un cambio del posteriore, di fatto lasciando respirare la vettura di United che a questo punto rimane al comando della corsa. Rivediamo il replay con la vettura di Forestier Racing che procede molto lentamente con dei danni al posteriore, e infatti motivo per cui sono dovuti rientrare ai box. Qui invece un altro replay con la vettura di Nielsen, la numero 24, che è andata all'attacco di Eyo BYD-EF. Di nuovo battaglia tra due vetture iscritte in categorie differenti, con la vettura di Nissan che passa Eyo BYD-EF. Qui invece on board con TF Sport, siamo ancora in regime di full corsiello, bandiera verde che viene introdotta proprio in questo momento, ne approfitta TF Sport che si fa vedere negli specchietti della vettura numero 57 di Kessel Racing, deve però rimanere ancora alle spalle, battaglia per la leadership in classe LMGT3 con 41 minuti al termine che promette sicuramente tanto tanto spettacolo tra Mathias Joubert e Charlie Eastwood. E vediamo un replay, vediamo inquadrata la 33 di TF Sport, ma dietro c'è stato un contatto tra la vettura numero 75 di Proton e la 51 di AF Corse, coinvolta anche una vettura LMP3.
Invece Foresti Racing ancora ai box con 38 minuti al termine, gara disastrosa.

purtroppo per la vettura numero 29, bandiera nero e arancione questa volta per la vettura numero 4, la DKR Engineering, che vediamo in effetti con la portiera aperta, passa di nuovo al comando la 85 di Ares GP. Grande, grande caos in questo momento in classe LMP3, con tutti i leader della corsa che hanno avuto problemi in qualche momento della competizione. Qui intanto in classe LMP2 Pro AM la 83 di AF Corse passa al comando andando all'attacco di TDS Racing. Un altro replay invece ci fa vedere la battaglia tra la 47 di CLX Motorsport e la 99 di Yobo ITF, battaglia per la quarta posizione di classe Pro AM, con dietro la 24 di Nielsen che cerca di trovare spazio. Vediamo di nuovo il replay on board con CLX Motorsport all'interno della chicane. Adesso invece siamo on board con la 99 di Yobo ITF. Le due vetture sono ruota a ruota fino alla staccata. Passa così la vettura di CLX Motorsport alla chicane. Invece torniamo con le immagini in classe LMP2, perché United a questo punto ha costruito un discreto margine su Interpol Competition, la 34 che vediamo inquadrata in questo momento. Andiamo però in classe GT, perché c'è la 77 di Proton all'inseguimento della vettura gemella, la 75 e la 55 di Spirit of Race, che passa davanti, battaglia tra le due Porsche. La 77 che si fa vedere all'interno della 75, passa così e prende la quinta posizione. Attenzione alla direzione gara, che segnala una penalità di 30 secondi di stop and go per la numero 85 per non aver rispettato la bandiera nero e arancione. Attenzione, perché è un'altra tegola per la vettura attualmente al comando della categoria LMP3. La vediamo infatti ferma ai box per scontare la penalità. Adesso però in classe LMP2, battaglia tra United e Interpol. Vanno entrambi in testa a coda, le due vetture in lotta per la leadership assoluta, è in classe LMP2. Va in testa coda Interpol, che ci mette un po' a ripartire. Passa così la vettura di Gravel Pro Racing, che però è raddoppiata. Rimane al comando a questo punto la vettura di United. Interpol che scende al quarto posto. Rivediamo il replay del contatto. Le due vetture che vanno affiancate proprio in percorrenza della chicane vanno al contatto e vanno entrambe in testa coda. Ne approfittano così le due vetture di Idexport, che salgono rispettivamente al secondo e al terzo posto. Box per la 34, seguita dalla Idexport, la numero 28. Fasi concitate con meno di 20 minuti al termine. Vai box anche la United, seguita da Idexport, la numero 18, e la Vector Sport. Passa di nuovo al comando United. Dietro invece vediamo arrivare la Interpol Competition e la Idexport con la 28 al secondo posto, la 34 al terzo, invece la 18 scende al quarto posto. Fasi concitate proprio in ambito strategico, con 15 minuti al termine, battaglia per la seconda posizione tra Interpol e Idexport. Interpol all'esterno della signa, Idex invece rimane all'interno, sembra avere però molta più velocità la vettura di Interpol, che passa al secondo posto e conquista così la posizione che aveva perso proprio a causa dell'incidente con la vettura di numero 22. Battaglia invece per il quinto posto in classe P2 Pro AM tra TDS Racing e Duquesne Team, con la 14 che rimane davanti. Si fa vedere però la vettura di Duquesne, che esce molto più forte dalla chicane, si porta all'interno della signe e va così probabilmente a conquistare quella che è la quinta posizione. Vanno quasi al contatto le due vetture, vanno di nuovo al contatto prima della signe. Si prende così la posizione la vettura numero 30 del Duquesne. E attenzione, perché arriva una drive-through per la numero 83, che attualmente è al comando della corsa per un'infrazione durante il regime di bandiera gialla. AF Corse, che a questo punto dovrà cedere il primo posto a CLX Motorsport, la numero 47, che ha alle spalle di 4 secondi e mezzo. Salirà invece sul podio Nielsen Racing e Yobo ITF, per come stanno le classifiche, a 7 minuti e 52 al termine. Torniamo con le immagini in classe LMP2, perché United è ancora al comando, ma la sfida è tra Idexport e Vector Sport per il quarto posto in classe LMP2. Le immagini però vanno sulla United, che con 14 secondi al termine della corsa va così a completare quello che è l'ultimo giro della gara, ultima curva per United e Ben Hanley. 5 secondi al termine, 4, 3, poi 2, poi 1, e bandiera a scacchi che viene sventolata proprio qualche istante prima del passaggio della numero 22, ultimo giro che viene completato, e a questo punto United conquista così il secondo appuntamento dell'European Le Mans Series. Grande prestazione da parte di tutti.
in classe LMP2 con United Autosport che va a conquistare così la vittoria con Griffin Peebles, Gregory Sousi e Benjamin Alley che ha completato l'opera.

per la vettura numero 22. Queste invece le classifiche finali con, come detto, la United vincitore in classe LMP2, in classe LMP2 Pro AM invece vincitrice la numero 27 di Nielsen Racing, in classe LMP3 troviamo vittoriosa la numero 13 di Inter Europa.

Mi hanno messo un po' sotto pressione per mantenere la posizione che avevo quando sono salito in macchina. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro, la squadra e tutti quanti durante anche i pit stop. Non è stata una gara facile, in alcuni momenti la situazione si è fatta molto serrata, ma abbiamo semplicemente cercato di gestire quello che avevamo per portare a casa il risultato. Ci siamo riusciti, quindi sì, sono entusiasta per tutti quanti. Podio che vede United Autosports con il numero 22 conquistare il successo, secondo posto per Inter-Europol Competition e terzo posto per IDEC Sport. In classifica invece vediamo United Autosport conquistare la leadership con 40 punti, secondo posto per Inter-Europol Competition con 37, terzo posto Foresti Racing by Pagny con 26 punti. In classe LMP2 Pro AM invece troviamo vincitrice la vettura numero 27 di Nielsen Racing con Creighton Lentudis, Alex Quinn e l'australiano James Allen. Grande risultato anche per la squadra numero 27, sentiamo Alex Quinn. Sì, è stato difficile, c'erano diverse auto in lotta per la vittoria dopo quell'ultima ripartenza, ma ora siamo ovviamente molto felici di aver ottenuto la vittoria. Avevamo un ritmo davvero buono, quindi siamo decisamente felici. Dopo Barcellona, come ha detto Creighton, riprenderci in questo modo è davvero positivo. È una nuova squadra per entrambi, è un ottimo modo per iniziare l'anno e speriamo di essere tornati un po' in corsa nel campionato ora. Possiamo spingere per il resto dell'anno. Questa è la cerimonia del podio che vede vincitrice Nielsen Racing con la numero 27, secondo posto invece per la numero 99 di AO by TF con Spike the Dragon, terzo posto invece per la numero 30 del Duquesne Team. In classifica invece troviamo la numero 30 di Duquesne al primo posto con 31 punti, secondo posto per AF Corse con la numero 83 con 26 punti, terzo posto per l'Algarve Pro Racing numero 20 con 25 punti.

In classe LMP3 invece Interpol Competition con la numero 13 e Alexander Bukantsova, Henry Kubits-Olarte e Chun-Tin Chou vanno a conquistare la vittoria in classe LMP3. Andiamo a sentire Henry Olarte. Alla fine siamo stati un po' fortunati con la penalità di Ares GP. Forse non avevamo il miglior ritmo di gara, ma insomma, in generale abbiamo finito la corsa. Siamo sempre rimasti lì a lottare e anche la strategia è stata incredibile. Grazie mille alla squadra da parte di tutti. Podio in classe LMP3 che come detto vede vincitrice la numero 13 di Interpol Competition, secondo posto invece per la numero 68 il team francese di M Racing e terzo posto per la numero 4 del team DKR Engineering. In classifica squadre in classe LMP3 invece troviamo al comando la numero 13 di Interpol Competition con 40 punti, al secondo posto invece la vettura di Rinaldi Racing la numero 5 con 31 punti, a pari merito con la numero 85 di Ares GP sempre a 31 punti. Infine in classe LMGT3 troviamo vincitrice la numero 57 di Kessel Racing con Takeshi Kimura, Mathieu Joubert e Daniel Serra, trio che è riuscito a conquistare la vittoria dopo uno splendido duello con la Corvette di TF Sport. È stato semplicemente fantastico, la strategia della squadra è stata formidabile, hanno fatto un lavoro enorme nei pit stop, abbiamo guadagnato tantissimo tempo sul giro e posizioni durante le ultime due soste. E poi si è trattato di risparmiare carburante, l'ultimo stint è stato piuttosto duro, bisognava risparmiare molto per circa 300-400 metri al giro, ma abbiamo gestito la cosa molto bene e alla fine abbiamo vinto questa gara. Podio in classe LMG3 che come abbiamo detto vede vincitrice la numero 57 di Kessel Racing con la Ferrari 296 LMGT3 Evo, secondo posto per la Corvette di TF Sport la numero 33 e terzo posto per l'altra Ferrari la numero 86 di GR Racing. In campionato invece troviamo conquistare il comando della classifica Kessel Racing con il numero 57 con 40 punti, secondo posto per la Porsche di Proton Competition con 31 punti, terzo posto invece per il numero 55 di Spirit of Race con 20 punti. È tutto per quanto riguarda il secondo appuntamento della European Le Mans Series.

0: Sì, il prossimo appuntamento è per il weekend del 5 luglio sul circuito di Imola. Andremo in Italia.
1: 2026, we will see you there.

0: Oltre alla bellezza del suo patrimonio storico e culturale, New Delhi è famosa per essere una città tra le più popolose e inquinate al mondo. Per questo, dal 1 luglio è scattato un piano che, per ridurre le emissioni di CO2, punta tutto sui veicoli elettrici. Proposti incentivi fino a 100.000 rupie, oltre 1.000 euro, per gli acquirenti che decidono di sostituire il loro veicolo a motore termico. Rekha Gupta, prima ministra del territorio speciale di Delhi, ha sottolineato che più cittadini sceglieranno i veicoli elettrici, più il governo supporterà e incentiverà la transizione verso una Delhi più pulita e pronta per il futuro. Cresce il movimento anti-immigrati in Sudafrica. Dopo una serie di violenze e almeno 4 vittime, oltre 25.000 persone hanno lasciato il paese. Di queste, 15.000 sono rientrate in Malawi, mentre altre 10.000 hanno fatto ritorno in Ghana, Mozambico, Nigeria e Zimbabwe. Ai giornalisti, le persone immigrate hanno detto di avere paura per la loro vita. Il movimento, attraverso diversi sit-in e cortei di protesta, chiede rimpatri di massa e ha indicato il 30 giugno come data ultima per gli stranieri per lasciare il Sudafrica. Il governo ha lanciato appelli alla calma e smentito la legittimità di questo ultimatum, ma questo non ha impedito a migliaia di stranieri di affollare la città di Durban in attesa di un pullman che li riportasse nei paesi d'origine. È crisi umanitaria in Venezuela, colpito il 25 giugno da un terremoto devastante con uno sciame sismico che non si arresta. Quasi 2.000 i morti già confermati. Nel paese si scava tra le macerie alla ricerca di superstiti, ancora decine di migliaia. A dare assistenza anche tante ONG, come Medici Senza Frontiere, come riferisce il responsabile programmi Andrea Spaet.
1: Over the last 4 days we served with our teams 8 hospitals.
2: Negli ultimi 4 giorni abbiamo prestato assistenza in 8 ospedali a Caracas e alla Guaira, prestando cure a oltre 3.500 pazienti. Siamo solo all'inizio e i bisogni non fanno che aumentare. Stiamo già pensando a come intervenire nelle prossime settimane perché continuiamo a vedere persone sfollate in luoghi improvvisati che vanno alla ricerca di cibo, di acqua, di ripari.
0: Il Burkina Faso ha interrotto i rapporti diplomatici con la Francia, accusando Parigi di agire contro i propri interessi nazionali. La decisione è un nuovo capitolo di un rapporto complicato tra il paese africano e l'ex potenza coloniale. Il peggioramento si è aggravato dopo il colpo di Stato che ha portato al potere il capitano Ibrahima Traoré. Il suo governo accusa Parigi di supportare gruppi armati che operano in diverse zone del Burkina Faso. Ambizioni neocoloniali, denuncia il governo, rese evidenti dall'attivo sostegno francese alle reti sovversive e ai terroristi.
3: Frena in Commissione Agricoltura l'iter della DDL Caccia. La maggioranza ha rinunciato alla procedura d'urgenza dopo i dubbi espressi dal Quirinale e dalla UE per il possibile contrasto con le direttive comunitarie. L'opposizione ha protestato per la decisione del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di non accogliere la richiesta di estendere l'assegnazione del testo anche alla Commissione Ambiente. È l'orientamento uniformemente applicato a tutti i provvedimenti in materia di caccia, ha detto Fontana. Sergio Costa del Movimento 5 Stelle ha parlato di mattanza istituzionale. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, dopo aver formalizzato il suo passaggio alla Commissione Agricoltura, ha votato contro l'adozione come testo base della riforma approvata nei giorni scorsi dal Senato. I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi 2 anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro della CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i 2/3 necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, ha spiegato Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Si sblocca lo stallo in commissione Covid. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si è detto disponibile a farsi audire dalla stessa commissione di cui è membro. A norma di regolamento, però, per farlo dovrà dimettersi dall'organismo. Ottenuta la garanzia dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di essere immediatamente reintegrato dopo la sua audizione, il presidente del Movimento 5 Stelle ha dato il via libera e ha chiesto al presidente della Commissione, Marco Lisei, Fratelli d'Italia, di essere convocato. Ringrazio il presidente Fontana che ha raccolto questa mia sollecitazione, ha detto Conte, il cui intervento assume un peso importante considerato che ai tempi della pandemia rivestiva il ruolo del presidente del Consiglio. La stima è che siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Si tratta di mine sofisticate ed evolute che richiedono capacità e competenze non a disposizione di tutti i paesi. Lo ha detto il comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Giovanni Maria Iannucci, in audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Dopo aver ricordato che i cacciamine italiani si trovano attualmente a Djibouti, Iannucci ha spiegato che la prospettiva di una missione multinazionale per lo sminamento di Hormuz è di consentire la partecipazione anche ad attori non europei e regionali. La difesa delle coltivazioni dagli effetti dei cambiamenti climatici, tra caldo record ed eventi estremi, passa sempre più dalla digitalizzazione delle campagne, con 8 aziende agricole su 10 che sono pronte a investire in tecnologie capaci di ridurre il consumo di acqua, energia e fertilizzanti, monitorare lo stato di salute delle coltivazioni con dati su previsioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress idrico, sviluppare varietà più resistenti con le tecniche di evoluzione assistita. È quanto emerge da un'analisi del primo censimento europeo sulla maturità digitale delle aziende agricole effettuato da Coldiretti. Complessivamente gli investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 valgono circa 2,5 miliardi di euro, secondo Smart Agrifood. Attualmente le aree agricole che impiegano strumenti avanzati coprono oltre 1 milione di ettari, pari al 9,5% del totale, un trend che necessita però di un avanzamento nella copertura digitale delle aree rurali. Enea ha realizzato un innovativo impianto geotermico per la climatizzazione sostenibile degli edifici presso il Centro Ricerche Casaccia alle porte di Roma. L'impianto combina l'utilizzo del calore del sottosuolo con una pompa di ultima generazione, in grado di sfruttare sia l'aria che il terreno come sorgente termica. Il calore, naturalmente presente nel sottosuolo a temperature relativamente basse, sotto i 90 gradi, viene sfruttato attraverso 4 pozzi a diverse profondità, dotati di sondi geotermiche e sensori in fibra ottica. Nei periodi di richiesta di riscaldamento o raffrescamento, la stabilità termica della sorgente o del pozzo di calore è fondamentale per garantire efficienze elevate delle pompe di calore. Infatti, a differenza di altre fonti di energia rinnovabile che dipendono da condizioni meteorologiche variabili, la geotermia offre una continuità che la rende ideale per garantire una fornitura

0: inesauribile e continua di energia. La United Kingdom Atomic Energy Authority, UK AEA ed Eni hanno costituito una joint venture per fornire know-how e competenze al settore dell'energia da fusione. La società, che prende il nome di Rioba, nata nel Regno Unito, unisce le competenze tecniche e industriali di entrambi i partner per fornire consulenza specialistica e servizi operativi all'industria della fusione, in crescita a livello globale. Rioba offre servizi lungo tutto il ciclo di vita del combustibile, dagli studi di fattibilità nelle fasi iniziali fino all'implementazione e al supporto operativo. Deuterio e trizio sono combustibili comunemente utilizzati nell'energia da fusione. Il deuterio è abbondante in natura ed è estraibile dall'acqua di mare, mentre il trizio è estremamente raro. Diventa quindi fondamentale assicurarne una gestione efficiente lungo tutto il ciclo del combustibile, dalla sua produzione e utilizzo nella generazione di energia fino al recupero dai gas di scarico e raffinazione per il riutilizzo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea conferma l'ammenda di circa 4,1 miliardi di euro a carico di Google per abuso di posizione dominante, imponendo con accordi di preinstallazione condizioni di licenza di talune applicazioni, la precedenza del suo motore di ricerca Google Search e del suo browser Chrome sui dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo Android. L'impugnazione proposta da Google e dalla sua società madre Alphabet contro la sentenza del tribunale è respinta, il che conferma la sanzione inflitta per abuso di posizione dominante del motore di ricerca Google Search nell'ambito del sistema operativo Android. La Corte di Giustizia respinge l'impugnazione presentata da Google e dall'Alphabet contro tale sentenza del tribunale, confermando quindi la sanzione inflitta alle due società per le loro pratiche anticoncorrenziali relative al sistema operativo Android, quale rivista dal tribunale.
1: Non si arresta l'onda di calore che invade sempre più città in Italia. Aumentano infatti le località da bollino rosso per l'emergenza caldo. Fino a mercoledì 1 luglio non si salva nessuno, da Bolzano a Palermo. Ma è tutta l'Europa a soffrire, con purtroppo anche numerosi morti. Sono stati registrati dal 21 giugno più di 1.300 decessi legati alle alte temperature, ha detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un aumento doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo e lo stress da caldo, ha avvisato, è un silent killer. Numerosi record storici e mensili che riguardano le alte temperature sono stati battuti in molti stati del vecchio continente. All'orizzonte però ci sono in settimana correnti più fresche che si faranno strada dal Nord Atlantico, portando anche temporali. Secondo i dati preliminari pubblicati da Eurostat, nel 2025 la fornitura di gas naturale e di energie rinnovabili nell'Unione Europea ha registrato una crescita rispetto al 2024, a fronte di una contrazione del carbone e dei prodotti petroliferi. Nello specifico, la fornitura di gas naturale in UE è cresciuta per il secondo anno consecutivo, segnando un più 2,3% rispetto al 2024 e attestandosi a circa 13,1 milioni di terajoules. In aumento anche la disponibilità di energie rinnovabili, che ha raggiunto gli 11,5 milioni di terajoules, più 1,4%, nonostante una contrazione sostanziale dell'idroelettrico che ha parzialmente frenato la performance complessiva del comparto. Al contrario, prosegue il declino del carbone. La fornitura di lignite è scesa del 7,7% e quella di litantrace del 3,2%, toccando i minimi storici dall'inizio delle serie statistiche del 1990. Per quanto riguarda i prodotti petroliferi, il volume totale si è attestato a 448.656.000 tonnellate, in calo del 2,8%. In Italia ogni anno vengono gettate oltre 8,1 milioni di tonnellate di cibo, con un costo medio stimato di 378 euro a persona. Un fenomeno che coinvolge l'intera filiera agroalimentare e che richiede il contributo congiunto di cittadini, imprese e comunità locali. In questo contesto, Too Good To Go ha realizzato una mappa delle città italiane che si sono maggiormente distinte nella lotta allo spreco alimentare nell'ultimo anno. Milano è la città con il maggior impatto, seguono Roma, Firenze, Torino e Bologna. Tra i centri di medie dimensioni si distinguono diverse città dell'Emilia-Romagna, come Modena, Reggio Emilia e Rimini, e realtà del Veneto, come Verona e Padova. Nel sud Italia, Napoli è il caso più significativo in termini di impatto generato dalle azioni intraprese per affrontare il fenomeno dello spreco di cibo. Un tuffo nel passato tra Cretaceo e Pleistocene per approfondire l'estinzione dei dinosauri e la supremazia di nuove specie, i mammiferi, fino ad arrivare alle grandi faune dei periodi glaciali come le tigri dai denti a sciabola, i bradipi giganti, gli orsi delle caverne, i mammut lanosi e molti altri esemplari, alcuni dei quali popolarono anche le prealpi venete. È tutto quello che si può trovare e vedere nella mostra inaugurata ad Auronzo di Cadore tra il lungo lago di Santa Caterina, dove sono disseminati una ventina di riproduzioni a dimensione naturale dei grandi mammiferi del Pleistocene, e al Museo di Palazzo Corte. L'esposizione, che si intitola Auronzo Tre Cime, dai dinosauri ai mammut, la storia continua, è visitabile fino al 30 settembre.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norsays, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In apertura torniamo ad occuparci di un caso di cronaca avvenuto nei mesi scorsi a Sala Consilina, quando un 37enne di origini nigeriane è stato picchiato e colpito alla testa. Dopo l'arresto di una persona, ora ci sono anche altri indagati. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Vallo di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Consilina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato le indagini portate avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio di cronaca è collegato all'arresto di un 52enne di Sala Consilina accusato di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni con l'aggravante dell'odio razziale. Secondo l'ipotesi accusatoria, in seguito alle indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagato colpì alla testa, con un oggetto contundente, un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura della parte frontale del cranio. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla e dimesso dopo alcuni giorni. Il tutto avvenne nel dicembre del 2025 e l'episodio avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.
0: Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, è stato ritrovato sano e salvo dopo 30 ore Salvatore Turco, l'anziano del quale non si avevano più notizie da Contursi Terme. Vediamo.
1: È stato ritrovato, dopo 30 ore di ricerche, Salvatore Turco, l'anziano di Contursi Terme, un novantenne, che si era perso sabato pomeriggio. È stato trovato vivo, in stato confusionario, ma con le condizioni cliniche abbastanza buone. Si era allontanato dalla sua casa nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 2, senza che nessun familiare si accorgesse di nulla. Era uscito vagando in alcuni punti del paese, come hanno ripreso diverse telecamere del comune di Contursi, ma senza individuare la sua direzione. Anche se l'allarme è scattato dopo pochissimo dalla scomparsa, ritrovarlo è stato davvero complicato. Un'azione congiunta con le forze dell'ordine, dai carabinieri e vigili del fuoco, dal comune di Contursi Terme alla protezione civile, con tanti volontari, cittadini e familiari che sono scesi in strada per cercare di trovare nel più breve tempo possibile Salvatore Turco. Tutti si sono adoperati personalmente o con strumenti come droni, oppure scendendo di andare in giro per le strade del paese per cercarlo. Dopo 30 ore il ritrovamento, sono stati i cani delle guardie ambientali a ritrovarlo, seguendo le tracce lasciate dal trentenne, che è stato poi ricoverato in discrete condizioni di salute. Dal comune di Contursi Terme il ringraziamento a tutti coloro i quali hanno

0: hanno contribuito alla sua ricerca, in primis la prefettura di Salerno.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. Non ce l'ha fatto l'operaio che giovedì mattina era rimasto gravemente ferito mentre si trovava al lavoro in un cantiere a San Fele. Vediamo.
0: Dopo diversi giorni d'agonia non ce l'ha fatta l'operaio di 53 anni, Roberto Frezza, originario di Apricena in provincia di Foggia, rimasto gravemente ferito nella mattinata del 30 giugno scorso a San Fele in provincia di Potenza, mentre stava effettuando, secondo quanto ricostruito, alcuni lavori per conto di una ditta. L'uomo è deceduto nella mattinata di ieri, poco prima delle 10, nell'ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato trasferito in modo immediato dal personale sanitario del 118 Basilicata Soccorso. Sul caso indagano i carabinieri per cercare di ricostruire l'accaduto. Il grave infortunio si è consumato nel cantiere dove Frezza stava eseguendo alcuni interventi di riqualificazione della zona. È arrivato anche il commento del sindaco di Apricena, Antonio Potenza. Caro Roberto, hai lasciato in tutti noi un vuoto incolmabile, eri l'amico di tutti, simpatico, gioviale, solare. Il 53enne lascia la moglie e i figli.
1: E restiamo in Basilicata per parlare delle misure cautelari emesse questa mattina dal GIP del Tribunale di Matera nei confronti di 7 persone indagate per spaccio di droga nel Materano. Sentiamo. Sono 7 le misure cautelari personali eseguite questa mattina dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Matera nei confronti di altrettante persone indagate per acquisto, detenzione, confezionamento e spaccio di sostanze stupefacenti, principalmente hashish e cocaina, nel territorio materano. L'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Matera riguarda un procedimento avviato nei confronti di 15 persone. All'esito della valutazione cautelare, il GIP ha disposto misure personali nei confronti di 7 indagati. 4 persone sono finite agli arresti domiciliari, mentre per le altre 3 è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza, accompagnato dall'obbligo di presentazione quotidiana alla Guardia di Finanza. Il procedimento penale riguarda tuttavia anche la posizione di ulteriori 8 indagati, per i quali, come nel caso dei destinatari di misura cautelare, vale la presunzione di non colpevolezza sino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera e svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno consentito di ricostruire una pluralità di episodi di spaccio, approvvigionamento e detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti, che vista la modalità e l'arco temporale significativo sono state considerate indice di un'operatività stabile nel mercato locale degli stupefacenti. Secondo la ricostruzione accusatoria, alcune delle condotte sarebbero state caratterizzate da una suddivisione di ruoli tra soggetti coinvolti. Alcuni operavano come fornitori o punti di approvvigionamento, altri come custodi, intermediari, addetti al confezionamento o incaricati della distribuzione agli acquirenti finali. Le attività investigative hanno inoltre documentato l'utilizzo di applicazioni di messaggistica e l'impiego di espressioni convenzionali per indicare le sostanze stupefacenti e l'individuazione di luoghi di incontro e consegna in varie zone della città. In più episodi le cessioni contestate avrebbero riguardato quantitativi frazionati di hashish destinati allo spaccio al dettaglio. In altri casi l'ipotesi accusatoria parla di approvvigionamenti di maggior rilievo, anche di cocaina, destinati alla successiva distribuzione a terzi. In alcuni casi inoltre le condotte sarebbero state commesse in contesti frequentati da giovani o comunque alla presenza di soggetti minorenni. L'ordinanza è stata emessa nella fase delle indagini preliminari. Per tutti gli indagati vale la presunzione di non colpevolezza sino ad eventuale sentenza definitiva. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi

0: Di essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Bentrovati da Italia 2 News, weekend di fuoco nel Vallo di Diano che è stato colpito da diversi incendi sviluppatisi a Padula e Polla. Vediamo.
1: La nostra comunità ha vissuto momenti di grande preoccupazione a causa di un incendio divampato a ridosso del centro storico. Così la sindaca di Padula, Michela Cimino, in seguito al rogo che è divampato ieri. La sindaca ha condannato quanto avvenuto e ha denunciato il fatto che potrebbe essere stato di origine delusa. Infatti, secondo la prima cittadina, tutto lascia presumere che sia di origine delusa. A rischio quindi sia il centro storico di Padula sia ovviamente i residenti, e sono stati proprio i residenti i primi a intervenire sul rogo che ha colpito la zona di Madonnelle. Sul posto poi sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, la squadra dell'antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano e gli agenti della polizia locale. Incendi, danni. Un incendio si è scatenato anche a Polla nella giornata di sabato, lungo il confine tra Polla e Pertosa. Il fumo

0: raggiunto anche la 2 del Mediterraneo con problemi alla viabilità. Un altro incendio invece si è disviluppato nella giornata di sabato nei pressi della stazione ferroviaria di Ponte Cagnano. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco per spegnere il rogo e bonificare l'area. Si sono registrati anche ritardi al traffico ferroviario.
1: Ed è stato un weekend complicato anche dal punto di vista degli incidenti stradali che si sono verificati nella provincia di Salerno. Sentiamo.
0: Serie di incidenti nello scorso fine settimana in tutta la provincia di Salerno. Lungo la strada che da Buccino porta ad Auletta, un'auto con 4 persone a bordo è finita fuori strada ed è andata a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione. L'auto è andata completamente distrutta, ferite lieve per le 4 persone a bordo, una famiglia di turisti proveniente da Roma. Un altro incidente si è registrato a San Mango Piemonte, uno scontro tra 2 motociclette intorno alle 21 di ieri sera all'altezza proprio dello svincolo di San Mango in corsia nord. A bordo dei mezzi 2 ragazzi di 21 e 34 anni sono feriti in modo grave. Un altro incidente nella notte al bivio di San Pietro tra i comuni di Perdifume e Castellabate. Un'auto contro uno scooter, il conducente della vettura di origine marocchina è fuggito via, poi ha chiamato il 112, rischia la denuncia per omissione di soccorso. E ancora un'anziana di 85 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita nell'area di servizio dell'autogrill Campagna Nord da un'auto. La donna è ferita in modo serio.
1: È stato arrestato a Cerignola il presunto autore dell'assalto a un bancomat avvenuto nel mese di dicembre a Marsico Vetere. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
0: Arrestato a Cerignola, in provincia di Foggia, un 30enne con precedenti, destinatario di un provvedimento restrittivo. Il giovane si era anche sottratto alla cattura in seguito all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 22 giugno, ma è stato poi trovato e associato alla casa circondariale di Foggia. L'arresto rappresenta l'atto conclusivo di una serrata e articolata attività d'indagine condotta dai carabinieri di Viggiano sotto la costante direzione dell'autorità giudiziaria. I fatti risalgono alla notte del 27 dicembre del 2025, quando un gruppo criminale organizzato ha assaltato la filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena a Marsico Vetere. I malviventi, con volto travisato, hanno usato un ordigno esplosivo per sventrare lo sportello ATM. Si sono impossessati di circa 5.000 euro, provocando anche incendi e danni strutturali all'edificio. Per compiere l'assalto, la banda aveva rubato un'auto sul posto, poi data alle fiamme durante la fuga per tentare di cancellare gli indizi. Poi sono saliti a bordo di una potente vettura di grossa cilindrata. I criminali quindi sono stati intercettati e inseguiti dai carabinieri della stazione di Pignola. Nel tentativo di assicurarsi la fuga, i malviventi hanno anche ingaggiato una folle corsa in auto, seminando sulla carreggiata numerosi chiodi metallici a 4 punte. L'atto ha provocato la foratura degli pneumatici del mezzo dei carabinieri, così i malviventi sono riusciti a fuggire, ma non sono riusciti a fuggire dalle indagini.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal

0: 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Poli Castro dice addio a Donato Di Sia, che insieme alla moglie Pietrina ha lottato a lungo per dare giustizia alla figlia Dorotea, morta in un incidente stradale.
1: Era arrivato fino al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere giustizia e verità per la sua amata Dorotea e dal Presidente della Repubblica aveva ottenuto la risposta, aveva ottenuto anche la verità sul termine del processo a carico del fidanzato di Dorotea Di Sia. Donato Di Sia se n'è andato nei giorni scorsi a causa di una malattia, era ricoverato nell'ospedale di Sapri, originario di Auletta, si era trasferito nel Golfo di Policastro insieme alla moglie Pietrina, aveva 74 anni. Sui manifesti funebri non poteva mancare il riferimento al collegamento e al raggiungimento, all'abbraccio con la figlia Dorotea. Ricordiamo che Donato Di Sia per 12 anni insieme alla moglie Pietrina ha vissuto il dolore della perdita della figlia 26enne in un incidente stradale in Puglia e a lungo Donato si è battuto perché l'uomo responsabile del terribile incidente alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti avesse la pena giusta. Una battaglia che non gli aveva risparmiato delusioni e sofferenze, ma che aveva affrontato con coraggio fino a raggiungere anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Con la moglie aveva scelto di ricordare la figlia con una casa a San Giovanni al Piro, Casa Stella, e anche un evento molto importante.

0: il Dorothy Dream Day, una giornata dedicata all'arte, alla bellezza e alla fotografia, le passioni della loro figlia di 26 anni. A Policastro, l'ultimo saluto, tutta la comunità si è stretta nel dolore della famiglia di Sia.
1: Ed ora scopriamo un nuovo incentivo per le imprese che è possibile attivare presso la Confesercenti Vallo di Diano. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
2: Confesercenti Vallo di Diano informa le imprese del territorio che è pienamente operativa la misura Iperammortamento 2026 dedicata agli investimenti in beni Industria 4.0 con agevolazioni che possono arrivare fino al 180% per investimenti fino a 2 milioni e mezzo di euro. L'incentivo sostiene gli investimenti di attrezzature con tecnologia Industria 4.0, l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e l'autoconsumo energetico. La presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, sottolinea che l'iperammortamento 2026 rappresenta una grande opportunità per le nostre imprese. Come Confesercenti Vallo di Diano continua, siamo pronti ad accompagnare gli imprenditori nell'accesso a questa misura, offrendo consulenza qualificata e percorsi di formazione anche sull'intelligenza artificiale, perché innovazione e competenze sono oggi gli strumenti fondamentali per rendere le aziende più competitive ed affrontare con successo le sfide del futuro.
1: Infine ci occupiamo di un appello lanciato da un cittadino alla provincia di Salerno per garantire più sicurezza ai ciclisti. Il servizio è di Federica Pistone.
2: Una richiesta per migliorare la sicurezza dei ciclisti sulle strade della provincia di Salerno è quella avanzata da Antonio Domini, cittadino e appassionato di ciclismo, che ha inviato una lettera al presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, chiedendo l'installazione di una specifica segnalazione stradale dedicata al rispetto della distanza minima di sicurezza durante il sorpasso delle biciclette. Nella lettera Domini richiama l'attenzione sulle criticità che caratterizzano molte strade provinciali, spesso strette e interessate da un intenso traffico veicolare, evidenziando come il territorio salernitano, dalla costiera amalfitana al Cilento, passando per il Vallo di Diano e le aree interne, sia sempre più frequentato da ciclisti e cicloturisti. Secondo il promotore dell'iniziativa, uno dei principali fattori di rischio è rappresentato dai sorpassi effettuati a distanza ravvicinata, che possono compromettere l'equilibrio dei ciclisti ed aumentare il rischio di incidenti. Per questo motivo Domini propone che la provincia aderisca alla campagna nazionale Io rispetto il ciclista, installando lungo le principali strade provinciali cartelli che invitino gli automobilisti a mantenere almeno 1,5 metri di distanza durante il sorpasso delle biciclette. Nella lettera inoltre si sottolinea che l'iniziativa è già stata adottata in numerose province e comuni italiani. L'auspicio è che la provincia di Salerno possa diventare la prima in Campania ad avviare una campagna capillare sul rispetto reciproco tra automobilisti e ciclisti.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o il sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: questa serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento, sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici

0: senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione

0: veramente raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, bentornati in onda, puntata numero 802. Siamo belli carichi, abbiamo tanti servizi e ambasciatori da ogni dove. Mettetevi comodi perché sta per arrivare prima la sigla di Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.

0: Dorothy Polito, attenzione perché abbiamo un forte messaggio, è nata in terra di Marocco, ha fatto un viaggio eccezionale, ha vissuto un'esperienza, devo dire, anche molto umana, molto forte, molto diretta, ma il messaggio finale è quello che conta, perché arriva direttamente dagli amici a quattro zampe.
1: Ciao, mi chiamo Cecio, ho 11 anni e so felice. Lei è la mia mamma, si chiama Dorothy, insieme viviamo in camper.
2: Amore, c'è lettino, bello.
1: Questo è per farvi capire la situazione. Stiamo per partire per un nuovo viaggio, indovinate dove? Finalmente al caldo. Aspetta un attimo, ma in Africa non faceva caldo. E allora che è tutta sta roba bianca?
2: Guarda un po'.
1: Ma perché?
2: La neve, vieni.
1: Non profuma, non si magna, non serve a niente. Meno male che ripartimo. E mo che sono sti animali strani? Ma che roba è?
2: Cecio, la scimmietta.
1: Oh, non gli dai i crocchini miei, eh? Comunque, te stava a dì. Lo sai perché sto felice? Perché ogni giorno stiamo in un posto diverso e finalmente è tornato il caldo. Guardate che spiaggiona, mo me faccio una buca gigante, però il mare dov'è? Il Marocco è incredibile, passi dal caldo al freddo, dal mare senza acqua alle montagne, poi al mare vero. Soprattutto conosci un sacco di amici nuovi. Ma quante cose strane ci stanno al mondo. Quelli con la gobba si chiamano dromedari. Puzzano, ve lo dico. Io sono felice perché sto sempre con la mia mamma quando magna, quando ci stanno i temporali, oppure quando la faccio arrabbiare.
3: Ti rendi conto cosa hai fatto? Che sei bianco e nero?
2: Guarda le zampine.
1: Ma però è il vero motivo per cui sono felice, l'ho capito qua in Marocco.

incontrato tanti amici che una mamma non ce l'hanno. E sono liberi. All'inizio ero pure invidioso, poi però ho capito che quella libertà costa cara. Forse troppo cara. I miei amici stanno

Per tutto nel deserto, in città, tra le strade. Una volta ci soccorsi tutti incontro, ma io gli ho detto, a regà, noi siamo amici, me ne dovete andare. È un problema grande perché i marocchini vogliono bene gli animali, ma ormai sono stanchi di questa situazione. La mia mamma ci ha pianto perché vorrebbe aiutarli tutti e dice che non può. Però forse una soluzione esiste. Nel 2030 in Marocco ci stanno i mondiali di calcio e hanno detto che i cani spariranno dalle strade. La domanda è: come? E allora io ti chiedo una cosa. Guarda pure tu a questo problema, perché se lo guarda tutto il mondo, forse può cambiare in meglio.

0: E adesso andiamo a Trezzo sull'Adda perché c'è l'ambasciatore Andrea Evans, l'ambasciatore milanese, che ci parla di sport, una partita di pallone importante, un omaggio a una storica arma, tutto questo sempre sotto il segno della solidarietà.
1: Festeggiando i 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri del 1814 da parte di Vittorio Emanuele I, oggi siamo qui per un memorial in onore alle vittime del dovere.

0: Siamo in compagnia di Pasquale Capretti, lui presidente ANCE Lombardia Quatrez sull'Adda, Pasquale, settimo Memorial Interforze.
1: È una giornata importante, particolare, un memorial, è il settimo che facciamo. Vogliamo ricordare tutte le forze di polizia decedute per causa di Segnassia. È un momento importante oggi, giochiamo nell'amicizia, nella serietà calcistica per ricordare tutte le vittime del dovere.
0: Allora mister, com'è andata oggi?
2: È andata più che bene, molto più complicata la prima partita, la seconda impegnativa anche quella, però forse un po' stanchi, abbiamo giocato un pelo meno brillantemente.
0: E dopo questa fantastica giornata di sport e calcio, da Terrazza sull'Adda è veramente tutto. Ciao!
3: Che siate al mare, in città o in montagna, mi raccomando, non perdetevi questi due libri segnalati da Lorenzo Beccati. La sua rubrica Alza il volume.
4: Alza il volume. Parafrasando una famosa frase delle femministe di un po' di tempo fa, tremate, tremate, le scrittrici sono tornate. Eh sì, perché dovete sapere, e probabilmente lo saprete già, che ci sono tantissime scrittrici che si sono affacciate al giallo, al thriller, al noir, e sono davvero molto molto brave, portano anche un quid differente, un modo di scrivere e di condurre la trama davvero particolari. Ebbene, quello che vi segnalo oggi è di Angela Marsons, Un grido fatale. Questa, pensate, è una scrittrice da 6-7 milioni di libri venduti nel mondo, per cui direi che vale la pena, non solo perché ha avuto successo, ma che sono veramente dei bellissimi libri. L'altro libro di oggi è di tutt'altro genere, di Massimo Recalcati, La legge del desiderio, radici bibliche della psicoanalisi. Il tema centrale di questo libro sono le parole di Gesù, che l'autore Recalcati usa per parlare di psicoanalisi.

0: È un libro un po' difficilotto, se vogliamo essere onesti, ma è veramente particolare, davvero vale la pena leggerlo. Alza il volume, eccoci qua. Mi raccomando, continuate con le vostre segnalazioni.
1: Maremma, terra chiappa VIP, resto linea a Carlo Sestini, l'ambasciatore toscano, che ci parla di sano gossip, quello bello, quello verace, quello estivo.
2: La Maremma continua a conquistare i grandi nomi dello spettacolo e della politica internazionale. Un'estate che ancora una volta vede il territorio toscano protagonista non solo per le sue bellezze naturali, ma anche per la presenza di ospiti illustri che scelgono di trascorrere qui i loro momenti di relax. A fare il giro del mondo sono state nei giorni scorsi le fotografie pubblicate sul proprio profilo Instagram dalla pop star Dua Lipa, in viaggio di nozze con il marito Callum Turner, gli scatti che la ritraggono alle cascate del Molino di Saturnia e sul promontorio dell'Argentario, hanno raccolto milioni di visualizzazioni e di interazioni nel giro di poche ore, trasformandosi in uno straordinario spot internazionale per la Maremma e la provincia di Grosseto. E proprio l'Argentario è tornato protagonista ieri sera con la visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scelto Porto Ercole per concedersi un aperitivo al Sottovento, uno dei locali simbolo della movida estiva amatissima dai VIP. A raccontare la serata le fotografie del paparazzo Enzo Russo, che immortalano una premier sorridente e rilassata insieme alla sorella Arianna e agli amici con cui ha trascorso la serata, dopo una giornata in cui ha circumnavigato il Monte Argentario. Non è mancata la tradizionale foto ricordo con il personale del locale, diventato ormai una tappa fissa delle sue vacanze argentarine. Ma non finisce qui, anche Susan Sarandon, icona del cinema di Hollywood e premio Oscar, ha scelto la Maremma per una tappa delle sue vacanze italiane. L'attrice è stata avvistata tra Massa Marittima e Gavorrano, dove ha visitato il territorio e ha cenato insieme al figlio in un ristorante della zona, confermando come anche le colline metallifere stiano diventando una meta sempre più apprezzata dal turismo internazionale. Il filo conduttore è comunque sempre lo stesso, una terra capace di accogliere senza invadere, dove la bellezza parla da sola e dove forse anche per questo i VIP continuano a tornare.
1: Si sono appena spenti i riflettori su un grande evento sportivo che si è svolto ad Albengara, la città delle torre. Siamo in Liguria, attenzione perché parliamo di un grande evento, di un mare di eventi. Prego regia.
3: Si parte da oggi. Per 3 giorni il lungomare di Albenga diventa una palestra a cielo aperto per la nuova edizione di
4: Mare Disney!
3: L'evento è organizzato da Timothy Odera e Mima Yemma di Target Albenga, un punto di riferimento per gli appassionati di sport, benessere e vita all'aria aperta.
5: Siamo arrivati alla quarta edizione di Un Mare di Fitness. Perché è un mare? Perché quest'anno siamo arrivati a 15 ASD, abbiamo tantissimi eventi, tantissimi spettacoli e tantissime attività. Campionati italiani di savate, spettacoli e lezioni non solo in piazza, ma anche sulle spiagge e non solo, street soccer, street basket e beach volley.
6: Comincia l'estate con Un Mare di Fitness. Anche quest'anno l'evento 2026 sarà un evento ricco di momenti di sport, di condivisione, ma anche di beneficenza.
7: Ricordiamoci che per tutta l'estate e per tutto l'anno nella nostra città si può partecipare a iniziative di sport outdoor e non solo, quindi sulla nostra costa ma anche nel nostro entroterra, e potete scoprire tutti i dettagli sul nostro sito scoprialbenga.it.
3: 3, 2, 1, sigla!

0: siamo pronti a conoscere alcuni protagonisti e le principali attività sportive pronte a coinvolgere tutti.
1: Sono Roxana Visternanu, trainer dei Kangoo Jumps e fondatore di Elite Bounding. Oggi andremo a fondo a capire la nostra disciplina plena di energia, adrenalina nel stato puro e coinvolgimento totale.
2: Sono l'ideatore di Space Jump, quindi lavoro sul trampolino elastico. Si va a fare un lavoro di tonificazione, di risciacquo linfatico, di brucia grassi sul trampolino.

0: Trampolino elastico, attenzione, sembra faticoso, sì lo è, ma ci si diverte davvero tanto.
1: Faremo i campionati italiani di Savate, insieme anche a una sfida Italia-Francia sempre di Savate, alcuni incontri a contatto pieno di kickboxing.
2: Anche noi della Marcia Acquatica quest'anno abbiamo spaccato.
3: Abbiamo qui con noi il vincitore di Mr. Fitness Under 40, Mattia Valassi.
4: È stato molto emozionante, c'era un sacco di gente.
5: È stata una bella esperienza.
6: Ci siamo messi a nudo, è una manifestazione dove devi esibire il proprio corpo per il fitness.
7: Tre giorni di sport e divertimento che abbiamo riassunto in queste immagini suggestive.

0: Allora, nello specifico andiamo a misurare il peso dell'atleta di K1 Lite. Ha consegnato il certificato
1: A
0: ufficiale
1: un altro collega.
0: a un altro collega ufficiale, anche lui. In
1: Perfetto.
0: questo caso qua il peso è stato dichiarato all'atto dell'iscrizione 80 kg. Prego.
1: Prego. Qua siamo a 78 e 45, per cui peso perfetto.
0: Rientra
1: Grazie.
0: nella sua categoria.
2: E now un piacevole momento da condividere tutti insieme.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Massima concentrazione perché ci è arrivato un messaggio, una richiesta d'aiuto. Chi può intervenire, intervenga, lo faccia subito, non vi dico altro. Prego, regia.
4: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle Isle del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni post-operatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Berardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.
2: E andiamo in provincia di Brescia perché c'è lo speaker Silvio Meglio che ci parla di un grande evento sportivo, servizio realizzato dalle telecamere di MTB Channel.
5: Gardone Riviera, naturalmente Lago di Garda, naturalmente D'Annunzio Bike, edizione numero 15, tutto è pronto per lo start, sempre numeri importanti per questa gara meravigliosa, ma soprattutto patron Roberto Tonoli ancora una volta ha fatto centro.

0: Simone, complimenti, hai portato questa meravigliosa bicicletta della famiglia Martinelli sul gradino più alto del podio, quindi a te la parola per una considerazione a caldo, perché veramente sei ancora piuttosto sudato e soprattutto leggermente infangato, perché il terreno, visto la pioggia di ieri, ha dato un po' di fango.
1: Sì, sono molto contento di portare a casa questa vittoria, ci tenevo particolarmente perché ci tenevo per tutto il team, perché stanno investendo molto per questo progetto.
2: No, sono molto felice, sapevo che le gambe sono qui e sono veramente molto contento con questo.
0: Da dove viene la Dynamic Bike? Da che zona?
2: Da Piano.
0: Ah, da Piano, quindi proprio locale.
3: No, è stata una gara combattuta, sono contento che Simone abbia vinto, se lo merita.
0: E in mezzo a tre, ecco, in mezzo alle migliori tre, al femminile naturalmente.
4: Esatto, no, siamo stati molto contenti che la giornata ci ha accompagnato bene, che il tempo ha tenuto, dunque vedo che tutti sono sorridenti, è stata una bella giornata. Ringrazio come sempre tutti i nostri aiutanti, perché senza il lavoro di tutta la squadra che è nascosta nei boschi sul percorso e tutta la macchina operativa prima del giorno della gara, senza di loro non si fa niente.
5: L'illuminato ambasciatore Gabriele Maria Corini ci ricorda quanto importante l'amore, l'amore vissuto insieme, superato insieme, insomma parliamo di amore.
6: Un altro aggettivo dell'amore è quello di essere imbarazzante. Anche in questo caso voglio venire al significato di questa parola. Imbarazzo vuol dire creare ingombro. Sì, quando l'amore entra nella nostra vita crea dell'ingombro. Cioè significa che la nostra vita cambia, la nostra vita non è più quella di prima. Perché? Perché è condivisa, perché è vissuta insieme con l'altro. E allora l'amore è anche imbarazzante perché sì, ci crea imbarazzo, ma non quell'imbarazzo che praticamente ci mette in difficoltà, ma è quell'imbarazzo dalle guance rosse, quell'imbarazzo bello, sano, genuino, che riempie la vita. E allora anche l'amore imbarazzante è un modo per vivere l'amore insieme.
5: Dalla serie Le campane suonano a festa abbiamo un servizio dedicato a loro. Le campane che suonano a festa direttamente da una città meravigliosa di mare che si chiama Andorra.
7: Questo tocco che lei darà sarà il primo tocco a una campana e poi l'aspettiamo ai nostri concerti.

Questa è una giornata bellissima, è il 64esimo raduno nazionale dei suratori di Campane. Siamo lieti che abbiano scelto proprio Andorra, siamo altrettanto lieti che ci sia una persona che promuove questa, come posso dire, questa azione in favore delle campane, che è il nostro Don Stefano Caprile, che è molto appassionato di campane, ne ha peraltro 12 proprio in questo campanile sopra di me. Dicevo, è la 64esima edizione, ci sono tantissimi appassionati, naturalmente anche persone che diciamo vengono qui per la religione, ma anche altrettante persone che vengono per suonare. Queste campane sono diventate patrimonio dell'umanità e questo credo che sia un segnale importante che anche da Andorra vuole partire, vogliamo darlo a tutti i turisti, a tutte le persone che verranno qui, si potranno sicuramente divertire e apprezzare questo suono che è leggermente diverso, ma io sono certo che piacerà anche ai non appassionati.

0: Arezzo conosciamo il talento musicale della settimana. Lui si chiama Leo De Marco. Stop!
1: Ciao amici di TG Events, sono Leo De Marco e volevo dirvi che è uscito il mio nuovo singolo, che si chiama Sei Lei. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali e se vi va seguitemi sui social. Un grande abbraccio a tutta la famiglia di TG Events e a tutti quelli che la seguono.

0: E la puntata numero 802 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevense.it, poi iscriveteci, fatelo quando volete, info@tgevense.it, poi siamo sui social, socializziamo, 3, 2, 1, cari amici, vicini, lontani, ciao, maragnao, gnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience, il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho!

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti. E

occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: frena. In Commissione Agricoltura l'iter del DDL Caccia. La maggioranza ha rinunciato alla procedura d'urgenza dopo i dubbi espressi dal Quirinale e dalla UE per il possibile contrasto con le direttive comunitarie. L'opposizione ha protestato per la decisione del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di non accogliere la richiesta di estendere l'assegnazione del testo anche alla Commissione Ambiente. È l'orientamento uniformemente applicato a tutti i provvedimenti in materia di caccia, ha detto Fontana. Sergio Costa del Movimento 5 Stelle ha parlato di mattanza istituzionale. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, dopo aver formalizzato il suo passaggio alla Commissione Agricoltura, ha votato contro l'adozione come testo base della riforma approvata nei giorni scorsi dal Senato. I parlamentari di opposizione in Commissione di Vigilanza Rai, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi due anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza Rai di Simona Agnes, membro della CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i due terzi necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, ha spiegato Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Si sblocca lo stallo in commissione Covid. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si è detto disponibile a farsi audire dalla stessa commissione di cui è membro. A norma di regolamento però per farlo dovrà dimettersi dall'organismo. Ottenuta la garanzia dal presidente della Camera Lorenzo Fontana di essere immediatamente reintegrato dopo la sua audizione, il presidente del Movimento 5 Stelle ha dato il via libera e ha chiesto al presidente della Commissione Marco Lisei, Fratelli d'Italia, di essere convocato. Ringrazio il presidente Fontana che ha raccolto questa mia sollecitazione, ha detto Conte, il cui intervento assume un peso importante considerato che ai tempi della pandemia rivestiva il ruolo del presidente del Consiglio. La stima è che siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Si tratta di mine sofisticate ed evolute che richiedono capacità e competenze non a disposizione di tutti i paesi. Lo ha detto il comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Giovanni Maria Iannucci, in audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Dopo aver ricordato che i cacciamine italiani si trovano attualmente a Djibouti, Iannucci ha spiegato che la prospettiva di una missione multinazionale per lo sminamento di Hormuz è di consentire la partecipazione anche ad attori non europei e regionali.
1: Tengo la immagine di mia mamma ayer abbracciando.
2: Ho ancora negli occhi l'immagine di mia madre, abbracciava un'anziana rimasta sola perché il suo unico figlio vive all'estero.
1: Suo unico hijo está fuera del país.
3: Il messaggio di Reimart Yaracuy, responsabile dei progetti della Fondazione AVSI in Venezuela, arriva da Caracas. La sua è una delle tante voci che dopo il sisma raccontano il dolore ma anche la richiesta di aiuto. A dare speranza è la solidarietà mostrata da tanti venezuelani verso le persone più fragili, in difficoltà e sole. C'è poi l'aiuto prestato dall'estero, da Cuba fino agli Stati Uniti, dall'Iran fino all'Italia. 500.000 euro per i primi soccorsi, coordinati dalla Caritas, sono stati stanziati dalla CEI a partire dai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica.
4: Fondi che abbiamo già trasferito alla Caritas venezuelana per dare le prime risposte, come sempre andando a cercare i più poveri, quelli che più in questo momento hanno bisogno della nostra solidarietà, della nostra vicinanza, della nostra carità.
3: Donne tra mille ostacoli, dal Senegal all'Afghanistan. A indagare i loro percorsi sono le due studentesse vincitrici del premio Bianca Pomeranzi, una figura di spicco ricordata con una cerimonia nella sede dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Mawa Bamba, laureata all'Università di Torino, ha approfondito nella sua tesi il contributo delle donne all'agricoltura in Senegal.
5: Io analizzo come il lavoro delle donne all'interno dei sistemi agroalimentari sia pivotale, centrale e fondamentale.
3: Aghele Muhammadi si è concentrata invece sull'Afghanistan, il suo paese di origine. Nella tesi, discussa all'Università di Padova, ricostruisce gli spostamenti delle donne dalle loro case ai luoghi di lavoro, sotto le restrizioni imposte dal governo dei talebani.
6: Oggi vediamo in altre città, come Herat, che la situazione continua a peggiorare. Perfino donne che non lavorano, non studiano e rispettano il codice di abbigliamento imposto vengono arrestate per strada o nei bazar. Il solo fatto di trovarsi in strada è sufficiente perché vengano fermate.
3: Una barca a vela di 24 metri pronta a salpare da Licata in Sicilia per salvare ancora vite. Si tratta di un ex yacht ora adibito per la ricerca e il soccorso da volontari al lavoro con l'ONG tedesca SOS Humanity. Secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, solo dal gennaio 2026 sono annegate o scomparse lungo la rotta del Mediterraneo centrale almeno 1.330 persone, mai così tante nei primi mesi dell'anno dal 2014. La barca a vela è stata ribattezzata Humanity 2 durante una cerimonia nel porto di Licata.
7: Questa nave ci ricorda che le persone ordinarie possono ancora scegliere la responsabilità e la solidarietà invece dell'indifferenza.
3: Un'occasione di incontro e un laboratorio a suo modo politico. È stato questo la Spring School del progetto Generazione Partecipazione. A incontrarsi in un fine settimana romano sono stati giovani tra i 20 e i 34 anni provenienti da più regioni d'Italia. L'obiettivo è far sì che i giovani possano prendere parte per davvero alle scelte su sviluppo, sostenibilità e pace.
8: Vuol dire avere tempo di partecipare alle riunioni, vuol dire avere i documenti in anticipo sui quali si discute, vuol dire avere una voce in capitolo su tutto l'arco del processo delle politiche pubbliche.
3: Generazione Partecipazione, GEMP, è un progetto realizzato dalla Federazione FOCSIV grazie al supporto del Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica.
0: La difesa delle coltivazioni dagli effetti dei cambiamenti climatici, tra caldo record ed eventi estremi, passa sempre più dalla digitalizzazione delle campagne, con 8 aziende agricole su 10 che sono pronte a investire in tecnologie capaci di ridurre il consumo di acqua, energia e fertilizzanti, monitorare lo stato di salute delle coltivazioni con dati su previsione

0: condizioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress idrico, sviluppare varietà più resistenti con le TEA tecniche di evoluzione assistita. È quanto emerge da un'analisi del primo censimento europeo sulla maturità digitale delle aziende agricole effettuato da Coldiretti. Complessivamente, gli investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 valgono circa 2,5 miliardi di euro, secondo Smart Agrifood. Attualmente le aree agricole che impiegano strumenti avanzati coprono oltre 1 milione di ettari, pari al 9,5% del totale, un trend che necessita però di un avanzamento nella copertura digitale delle aree rurali. Enea ha realizzato un innovativo impianto geotermico per la climatizzazione sostenibile degli edifici presso il Centro Ricerche Casaccia alle porte di Roma. L'impianto combina l'utilizzo del calore del sottosuolo con una pompa di ultima generazione, in grado di sfruttare sia l'aria che il terreno come sorgente termica. Il calore, naturalmente presente nel sottosuolo a temperature relativamente basse, sotto i 90 gradi, viene sfruttato attraverso 4 pozzi a diverse profondità, dotati di sondi geotermiche e sensori in fibra ottica. Nei periodi di richiesta di riscaldamento o raffrescamento, la stabilità termica della sorgente o del pozzo di calore è fondamentale per garantire efficienze elevate delle pompe di calore. Infatti, a differenza di altre fonti di energia rinnovabile che dipendono da condizioni meteorologiche variabili, la geotermia offre una continuità che la rende ideale per garantire una fornitura stabile e continua di energia. La United Kingdom Atomic Energy Authority, UK AEA ed Eni hanno costituito una joint venture per fornire know-how e competenze al settore dell'energia da fusione. La società, che prende il nome di Rioba, nata nel Regno Unito, unisce le competenze tecniche e industriali di entrambi i partner per fornire consulenza specialistica e servizi operativi all'industria della fusione, in crescita a livello globale. Rioba offre servizi lungo tutto il ciclo di vita del combustibile, dagli studi di fattibilità nelle fasi iniziali fino all'implementazione e al supporto operativo. Deuterio e trizio sono combustibili comunemente utilizzati nell'energia da fusione. Il deuterio è abbondante in natura ed è estraibile dall'acqua di mare, mentre il trizio è estremamente raro. Diventa quindi fondamentale assicurarne una gestione efficiente lungo tutto il ciclo del combustibile, dalla sua produzione e utilizzo nella generazione di energia fino al recupero dai gas di scarico e raffinazione per il riutilizzo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea conferma l'ammenda di circa 4,1 miliardi di euro a carico di Google per abuso di posizione dominante, imponendo con accordi di preinstallazione condizioni di licenza di talune applicazioni, la precedenza del suo motore di ricerca Google Search e del suo browser Chrome sui dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo Android. L'impugnazione proposta da Google e dalla sua società madre Alphabet contro la sentenza del tribunale è respinta, il che conferma la sanzione inflitta per abuso di posizione dominante del motore di ricerca Google Search nell'ambito del sistema operativo Android. La Corte di Giustizia respinge l'impugnazione presentata da Google e dall'Alphabet contro tale sentenza del tribunale, confermando quindi la sanzione inflitta alle due società per le loro pratiche anticoncorrenziali relative al sistema operativo Android, quale rivista dal tribunale.
1: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendal Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo.

Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia ai Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenat, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In apertura torniamo ad occuparci di un caso di cronaca avvenuto nei mesi scorsi a Sala Consilina, quando un 37enne di origini nigeriane è stato picchiato e colpito alla testa. Dopo l'arresto di una persona, ora ci sono anche altri indagati. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Sono 16 le persone indagate residenti in diversi comuni del Valle di Diano, la maggior parte nel comune di Sala Consilina, con l'accusa di favoreggiamento in merito a un episodio

episodio di cronaca avvenuto alcuni mesi fa a Sala Conselina nella frazione di Trinità, che ha poi portato all'arresto di una persona. Gli indagati sono accusati di non aver, per così dire, facilitato l'indagine portata avanti dai carabinieri in merito alla ricostruzione di un'aggressione ai danni di un nigeriano. L'episodio

0: avrebbe avuto origine da un alterco tra la vittima dell'aggressione e un anziano per questioni legate alla viabilità. L'arrestato, estraneo alla lite tra i due, intervenne colpendo il 37enne e poi fuggendo via a bordo di un'auto. Le indagini portate avanti dal nucleo operativo dei Carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro, permisero di acquisire, come ritenuto anche dal GIP del Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico del 52enne. Questo circa un mese fa. Tuttavia, per riuscire a ricostruire l'episodio, avvenuto in pieno giorno in una delle zone più trafficate di Sala Consilina, gli inquirenti hanno lavorato con difficoltà e con poche persone che hanno dato un contributo. Fondamentale è stato l'utilizzo delle immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'episodio e identificare l'aggressore. Molte delle persone indagate, almeno stando all'accusa, non avrebbero riferito quanto sapevano, e da qui le accuse, che ovviamente andranno poi confermate in corso di un eventuale processo.
1: Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, è stato ritrovato sano e salvo dopo 30 ore Salvatore Turco, l'anziano del quale non si avevano più notizie da Contursi Terme. Vediamo.
0: È stato ritrovato dopo 30 ore di ricerche Salvatore Turco, l'anziano di Contursi Terme, un novantenne, che si era perso sabato pomeriggio. È stato trovato vivo, in stato confusionario, ma con le condizioni cliniche abbastanza buone. Si era allontanato dalla sua casa nella notte tra giovedì e venerdì intorno alle 2, senza che nessun familiare si accorgesse di nulla. Era uscito vagando in alcuni punti del paese, come hanno ripreso diverse telecamere del comune di Contursi, ma senza individuare la sua direzione. Anche se l'allarme è scattato dopo pochissimo dalla scomparsa, ritrovarlo è stato davvero complicato. Un'azione congiunta con le forze dell'ordine, dei carabinieri e i vigili del fuoco, dal comune di Contursi Terme alla protezione civile, con tanti volontari, cittadini e familiari che sono scesi in strada per cercare di trovare nel più breve tempo possibile Salvatore Turco. Tutti si sono adoperati personalmente o con strumenti come droni, oppure scendendo di andare in giro per le strade del paese per cercarlo. Dopo 30 ore il ritrovamento, sono stati i cani delle guardie ambientali a ritrovarlo, seguendo le tracce lasciate dal trentenne, che è stato poi ricoverato in discrete condizioni di salute. Dal comune di Contursi Terme il ringraziamento a tutti coloro i quali hanno contribuito alla sua ricerca, in primis la prefettura di Salerno.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. Non ce l'ha fatto l'operaio che giovedì mattina era rimasto gravemente ferito mentre si trovava al lavoro in un cantiere a San Fele. Vediamo.
0: Dopo diversi giorni di agonia, non ce l'ha fatta l'operaio di 53 anni, Roberto Frezza, originario di Apricena in provincia di Foggia, rimasto gravemente ferito nella mattinata del 30 giugno scorso a San Fele in provincia di Potenza, mentre stava effettuando, secondo quanto ricostruito, alcuni lavori per conto di una ditta. L'uomo è deceduto nella mattinata di ieri, poco prima delle 10, nell'ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato trasferito in modo immediato dal personale sanitario del 118 Basilicata Soccorso. Sul caso indagano i carabinieri per cercare di ricostruire l'accaduto. Il grave infortunio si è consumato nel cantiere dove Frezza stava eseguendo alcuni interventi di riqualificazione della zona. È arrivato anche il commento del sindaco di Apricena, Antonio Potenza. Caro Roberto, hai lasciato in tutti noi un vuoto incolmabile, eri l'amico di tutti, simpatico, gioviale, solare. Il 53enne lascia la moglie e i figli.
1: E restiamo in Basilicata per parlare delle misure cautelari emesse questa mattina dal GIP del Tribunale di Matera nei confronti di 7 persone indagate per spaccio di droga nel Materano. Sentiamo. Sono 7 le misure cautelari personali eseguite questa mattina dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Matera nei confronti di altrettante persone indagate per acquisto, detenzione, confezionamento e spaccio di sostanze stupefacenti, principalmente hashish e cocaina, nel territorio materano. L'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Matera riguarda un procedimento avviato nei confronti di 15 persone. All'esito della valutazione cautelare, il GIP ha disposto misure personali nei confronti di 7 indagati. 4 persone sono finite agli arresti domiciliari, mentre per le altre 3 è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza, accompagnato dall'obbligo di presentazione quotidiana alla Guardia di Finanza. Il procedimento penale riguarda tuttavia anche la posizione di ulteriori 8 indagati, per i quali, come nel caso dei destinatari di misura cautelare, vale la presunzione di non colpevolezza sino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera e svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno consentito di ricostruire una pluralità di episodi di spaccio, approvvigionamento e detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti, che, vista la modalità e l'arco temporale significativo, sono state considerate indice di un'operatività stabile nel mercato locale degli stupefacenti. Secondo la ricostruzione accusatoria, alcune delle condotte sarebbero state caratterizzate da una suddivisione di ruoli tra soggetti coinvolti. Alcuni operavano come fornitori o punti di approvvigionamento, altri come custodi, intermediari, addetti al confezionamento o incaricati della distribuzione agli acquirenti finali. Le attività investigative hanno inoltre documentato l'utilizzo di applicazioni di messaggistica e l'impiego di espressioni convenzionali per indicare le sostanze stupefacenti e l'individuazione di luoghi di incontro e consegna in varie zone della città. In più episodi le cessioni contestate avrebbero riguardato quantitativi frazionati di hashish destinati allo spaccio al dettaglio. In altri casi l'ipotesi accusatoria parla di approvvigionamenti di maggior rilievo, anche di cocaina, destinati alla successiva distribuzione a terzi. In alcuni casi inoltre le condotte sarebbero state commesse in contesti frequentati da giovani o comunque alla presenza di soggetti minorenni. L'ordinanza è stata emessa nella fase delle indagini preliminari. Per tutti gli indagati vale la presunzione di non colpevolezza sino ad eventuale sentenza definitiva. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi

0: Bentrovati da Italia 2 News, weekend di fuoco nel Vallo di Diano che è stato colpito da diversi incendi sviluppatisi a Padula e Polla. Vediamo.
1: La nostra comunità ha vissuto momenti di grande preoccupazione a causa di un incendio divampato a ridosso del centro storico. Così la sindaca di Padula, Michela Cimino, in seguito al rogo che è divampato ieri. La sindaca ha condannato quanto avvenuto e ha denunciato il fatto che potrebbe essere stato di origine delusa. Infatti, secondo la prima cittadina, tutto lascia presumere che sia di origine delusa. A rischio quindi sia il centro storico di Padula sia ovviamente i residenti, e sono stati proprio i residenti i primi a intervenire sul rogo che ha colpito la zona di Madonnelle. Sul posto poi sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, la squadra dell'antincendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano e gli agenti della polizia locale. Incendi, danni. Un incendio si è scatenato anche a Polla nella giornata di sabato, lungo il confine tra Polla e Pertosa. Il fumo ha raggiunto anche la 2 del Mediterraneo con problemi alla viabilità. Un altro incendio invece si è disviluppato nella giornata di sabato nei pressi della stazione ferroviaria di Ponte Cagnano. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco per spegnere il rogo e bonificare l'area. Si sono registrati anche ritardi al traffico ferroviario.
0: Ed è stato un weekend complicato anche dal punto di vista degli incidenti stradali che si sono verificati nella provincia di Salerno. Sentiamo.
1: Serie di incidenti nello scorso fine settimana in tutta la provincia di Salerno. Lungo la strada che da Buccino porta ad Auletta, un'auto con quattro persone a bordo è finita fuori strada ed è andata a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione. L'auto è andata completamente distrutta, ferite lieve per le quattro persone a bordo, una famiglia di turisti proveniente da Roma. Un altro incidente si è registrato a San Mango Piemonte, uno scontro tra due motociclette intorno alle 21 di ieri sera all'altezza proprio dello svincolo di San Mango in corsia nord. A bordo dei mezzi due ragazzi di 21 e 34 anni sono feriti in modo grave. Un altro incidente nella notte al bivio di San Pietro tra i comuni di Perdifumo e Castellabate. Un'auto contro uno scooter, il conducente della vettura di origine marocchina è fuggito via, poi ha chiamato il 112, rischia la denuncia per omissione di soccorso. E ancora un'anziana di 85 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita nell'area di servizio dell'autogrill Campagna Nord da un'auto. La donna è ferita in modo serio.
0: È stato arrestato a Cerignola il presunto autore dell'assalto a un bancomat avvenuto nel mese di dicembre a Marsico Vetere. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Arrestato a Cerignola, in provincia di Foggia, un trentenne con precedenti, destinatario di un provvedimento restrittivo. Il giovane si era anche sottratto alla cattura in seguito all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 22 giugno, ma è stato poi trovato e associato alla casa circondariale di Foggia. L'arresto rappresenta l'atto conclusivo di una serrata e articolata attività d'indagine condotta dai carabinieri di Viggiano sotto la costante direzione dell'autorità giudiziaria. I fatti risalgono alla notte del 27 dicembre del 2025, quando un gruppo criminale organizzato ha assaltato la filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena a Marsico Vetere. I malviventi, con volto travisato, hanno usato un ordigno esplosivo per sventrare lo sportello ATM. Si sono impossessati di circa 5.000 euro, provocando anche incendi e danni strutturali all'edificio. Per compiere l'assalto, la banda aveva rubato un'auto sul posto, poi data alle fiamme durante la fuga per tentare di cancellare gli indizi. Poi sono saliti a bordo di una potente vettura di grossa cilindrata. I criminali quindi sono stati intercettati e inseguiti dai carabinieri della stazione di Pignola. Nel tentativo di assicurarsi la fuga, i malviventi hanno anche ingaggiato una folle corsa in auto, seminando sulla carreggiata numerosi chiodi metallici a quattro punte. L'atto ha provocato la foratura degli pneumatici del mezzo dei carabinieri. Così i malviventi sono riusciti a fuggire, ma non sono riusciti a fuggire dalle indagini.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Poli Castro dice addio a Donato Di Sia, che insieme alla moglie Pietrina ha lottato a lungo per dare giustizia alla figlia Dorotea, morta in un incidente stradale.
1: Era arrivato fino al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere giustizia e verità per la sua amata Dorotea e dal Presidente della Repubblica aveva ottenuto la risposta, aveva ottenuto anche la verità sul termine del processo a carico del fidanzato di Dorotea Di Sia. Donato Di Sia se n'è andato nei giorni scorsi a causa di una malattia, era ricoverato nell'ospedale di Sapri, originario di Auletta, si era trasferito nel Golfo di Policastro insieme alla moglie Pietrina, aveva 74 anni. Sui manifesti funebri non poteva mancare il riferimento al collegamento e al raggiungimento, all'abbraccio con la figlia Dorotea. Ricordiamo che Donato Di Sia per 12 anni insieme alla moglie Pietrina ha vissuto il dolore della perdita della figlia 26enne in un incidente stradale in Puglia e a lungo Donato si è battuto perché l'uomo responsabile del terribile incidente alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti avesse la pena giusta. Una battaglia che non gli aveva risparmiato delusioni e sofferenze, ma che aveva affrontato con coraggio fino a raggiungere anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Con la moglie aveva scelto di ricordare la figlia con una casa a San Giovanni al Piro, Casa Stella, e anche un evento molto importante, il Dorothy Dream Day, una giornata dedicata all'arte, alla bellezza e alla fotografia, le passioni della loro figlia di 26 anni. A Policastro l'ultimo saluto. Tutta la comunità si è stretta nel dolore della famiglia Di Sia.
0: Ed ora scopriamo un nuovo incentivo per le imprese che è possibile attivare presso la Confesercenti Vallo di Diano. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
2: Confesercenti

0: Di Diano informa le imprese del territorio che è pienamente operativa la misura Iperammortamento 2026 dedicata agli investimenti in beni Industria 4.0 con agevolazioni che possono arrivare fino al 180% per investimenti fino a 2 milioni e mezzo di euro. L'incentivo sostiene gli investimenti di attrezzature con tecnologia Industria 4.0, l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e l'autoconsumo energetico. La presidente di Confesercenti, Vallo di Diano, Maria Antonietta Quino, sottolinea che l'iperammortamento 2026 rappresenta una grande opportunità per le nostre imprese. Come Confesercenti Vallo di Diano continua, siamo pronti ad accompagnare gli imprenditori nell'accesso a questa misura, offrendo consulenza qualificata e percorsi di formazione anche sull'intelligenza artificiale, perché innovazione e competenze sono oggi gli strumenti fondamentali per rendere le aziende più competitive ed affrontare con successo le sfide del futuro.
1: Infine ci occupiamo di un appello lanciato da un cittadino alla provincia di Salerno per garantire più sicurezza ai ciclisti. Il servizio è di Federica Pistone.
0: Una richiesta per migliorare la sicurezza dei ciclisti sulle strade della provincia di Salerno è quella avanzata da Antonio Domini, cittadino e appassionato di ciclismo, che ha inviato una lettera al presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, chiedendo l'installazione di una specifica segnalazione stradale dedicata al rispetto della distanza minima di sicurezza durante il sorpasso delle biciclette. Nella lettera, Domini richiama l'attenzione sulle criticità che caratterizzano molte strade provinciali, spesso strette e interessate da un intenso traffico veicolare, evidenziando come il territorio salernitano, dalla costiera amalfitana al Cilento, passando per il Vallo di Diano e le aree interne, sia sempre più frequentato da ciclisti e cicloturisti. Secondo il promotore dell'iniziativa, uno dei principali fattori di rischio è rappresentato dai sorpassi effettuati a distanza ravvicinata, che possono compromettere l'equilibrio dei ciclisti ed aumentare il rischio di incidenti. Per questo motivo, Domini propone che la provincia aderisca alla campagna nazionale Io rispetto il ciclista, installando lungo le principali strade provinciali cartelli che invitino gli automobilisti a mantenere almeno 1,5 metri di distanza durante il sorpasso delle biciclette. Nella lettera inoltre si sottolinea che l'iniziativa è già stata adottata in numerose province e comuni italiani. L'auspicio è che la provincia di Salerno possa diventare la prima in Campania ad avviare una campagna capillare sul rispetto reciproco tra automobilisti e ciclisti.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o il sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rotonda.

0: vecchia stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificazioni di qualità ISO 9001.

0: e ISO 14001.
1: Metalfair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Tedesco, Giano, Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi affronteremo un tema che difficilmente troverete in altre puntate, i processi indiziari. Parleremo del caso di Giacomo Bozzoli, di Guerrina Piscaglia, di Isabella Noventa, di Roberta Ragusa, ma non parleremo, non entreremo nel merito specifico dei processi, non racconteremo naturalmente le loro storie, ma entreremo proprio in ambito giuridico. Perché e come possa un tribunale condannare dei soggetti senza che si sia ritrovato il corpo del morto, senza che si sia trovata l'arma del delitto, ma solo su indizi. Ne parleremo in studio con l'ospite fisso, collaboratore fisso di Temisteri, Alessandro Ceci. Bentornato Alessandro, è stato fuori per un paio di puntate. Do il benvenuto anche a Bruno Calabrese, psicologo. Grazie Bruno di essere nuovamente con noi.
1: Grazie a voi.
0: E ringrazio naturalmente l'avvocato Veronica Coppola, venuta da
2: Grazie.
0: Milano appositamente per parlare di questo tema. Grazie Veronica per essere con noi anche questa puntata, naturalmente il generale Ernesto Di Serio, già generale dei RIS,

0: avvocato. Collegato dal suo studio di Treviso abbiamo un magistrato, abbiamo il dottor Giovanni Schiavon. Benvenuto in trasmissione, dottor Schiavon.
1: Grazie a voi, grazie.
0: È un piacere averla con noi, naturalmente.
1: Grazie,
0: piacere. Anche lei ci è mancato nei dibattiti sulla giustizia, perché sappiamo, insomma, che lei è uno degli apripista della magistratura democratica, ma voglio puntualizzare, non democratica di linea politica, ma democratica con la D maiuscola.
1: Esattamente. Allora, ha fatto bene a precisarlo.
0: Ecco, e difatti so che lei ci tiene a questa precisazione. Ecco, io a questo punto inviterei la regia a mandare in onda il primo video, così insomma vediamo un po' di iniziare sto dibattito, questa discussione col caso Bozzoli.
2: Mario Bozzoli è stato assassinato nella fonderia di famiglia poco dopo le 19:15 dell'8 ottobre 2015. Autore del delitto è nipote Giacomo, con la complicità degli addetti ai forni, Giuseppe Ghirardini e Oscar Maggi, e la connivenza dell'operaio Abogaie Akbasi e del fratello Alex. Questa è la sintesi della Corte d'Assise di Brescia che in 270 pagine motiva l'ergastolo inflitto al 37enne Giacomo Bozzoli, che si è sempre confessato innocente. Il presidente Roberto Spanò con il collegio giudicante non gli hanno creduto. Secondo il tribunale, il movente è da individuare nell'odio covato da Giacomo, che non merita alcuna attenuante, in quanto nell'immediatezza della scomparsa dello zio ha cercato di disonorarne la memoria, facendolo apparire come un fedifrago fuggitivo, secondo le dichiarazioni messe nero su bianco. Giacomo lo detestava e intendeva liberarsene, ritenendolo di intralcio per i propri progetti e le aspettative ereditarie. Arrivare al convincimento della colpevolezza oltre il ragionevole dubbio ha richiesto per il tribunale una cernita attenta del numero elevato di prove. Non vi è motivo di ritenere che Mario covasse il proposito di suicidio, continua la Corte d'Assise, dal momento che godeva di buona salute, non aveva problemi economici e la sua vita era proiettata verso l'avvenire dei figli. Le tre telecamere della fonderia di Marcheno, contrassegnate dai numeri 3, 4 e 6, che avrebbero consentito di risolvere il giallo, spostati su punti morti in fonderia, e l'impianto gestito solo dai fratelli Alex e Giacomo, figli di Adelio Bozzoli, fratello di Mario, sono un altro elemento fondante per il tribunale. A lungo si è parlato nelle 22 udienze del processo della fumata anomala uscita dal forno grande alle 19:18 di quell'8 ottobre 2015. La Procura Generale aveva avvocato a sé il processo, disponendo anche l'esperimento giudiziale del maialino gettato in un forno come prova oggettiva del fumo che si sprigiona in un forno ad alte temperature nel quale viene gettato un essere vivente. Quella fumata dell'8 ottobre 2015 non poteva che essere sprigionata da un corpo, hanno concluso i periti e quindi i giudici. Anche la morte di Giuseppe Ghirardini, il cui corpo venne trovato sotto un abete alle Case di Viso nel primo pomeriggio di domenica 18 ottobre 2015, è stata definita dai giudici un suicidio parlante, frutto della disperazione per il senso di colpa e la vergogna per la gravità del fatto commesso. Il denaro ricevuto, 4.400 euro in banconote in serie rinvenute a casa sua, comprova che aveva agito su mandato di un altro. Le intercettazioni ambientali del 15 ottobre tra Abu e Maggi, se Beppo sbaglia a parlare siamo rovinati, lasciano intuire che temevano confessasse. Parole che pesano e che evidentemente hanno portato i giudici a credere senza più dubbi a tutto l'articolato e complesso impianto accusatorio.
0: Ecco, io partirei da Bruno. Bruno, insomma, qui le condanne ormai si sprecano. Non c'è il corpo del morto, non c'è l'arma del diritto. Sì, ci sono dei litigi tra di loro, ma insomma, chi è che non ha litigato in vita sua? Insomma, ma a noi non gli hanno creduto e poi insomma, gli hanno affibbiato questo ergastolo. Adesso si lamentano che sia scappato. Insomma, tu come la vedi questa cosa? Non ti sembra una cosa assurda questa di condannare un soggetto senza che ci sia il corpo? Perché poi sì, c'è la convinzione, ma la convinzione di ognuno di noi resta una convinzione nostra. Se non ci sono le prove reali, concrete, non si va oltre il ragionevole dubbio, o mi sbaglio?
3: Sì, è vero. Allora, prima considerazione, sono processi indiziari, l'indizio è un elemento, dovrebbe essere grave, preciso e concordante, secondo i criteri ovviamente di procedura penale, ma qui rimane il problema che ogni procedimento giudiziario, ogni processo su base giudiziaria si basa su elementi di indagine che la pubblica accusa, quindi la procura, ha prodotto. E qui si apre tutto un criterio organizzativo. Dal 1989 il processo è accusatorio, quindi le prove devono essere prodotte dalla procura e la procura deve produrre delle prove che sono convincenti. Ora, l'elemento di convincimento si deve quindi formare nel contraddittorio delle parti, cioè nelle udienze. E qui si apre un altro problema. Come vengono gestite le udienze? Perché se noi abbiamo una capacità organizzativa della difesa di fare attività di indagini difensive autonome e contrapposte a quelle della procura, capacità organizzative per poter screditare, per esempio, eventuali testimoni dell'accusa, noi abbiamo una capacità difensiva adeguata alla procura e al corpo accusatorio. Capirete che questo apparato non può essere messo su da dei difensori di clienti che non hanno denaro. Non solo. Siccome in Italia è difficile che la difesa possa affrontare delle spese tecniche, per esempio, enormi, per potersi far rimborsare successivamente col gratuito patrocinio a fine giudicato. Noi sappiamo che il giudicato di un anno, due anni, se va bene, giudicato. Allora cosa succede? Succede che non abbiamo nemmeno studi difensivi, quindi studi di avvocati difensori, che possono affrontare delle spese per delle autonomie di indagine difensiva tecnica da contrapporsi. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che se la procura, e qui è un elemento tecnico ormai consueto, fa un castello accusatorio, fa un'ipotesi e cerca gli elementi di prova a sostegno di questa ipotesi, e questo è un elemento, è un errore di primo tipo logico che nella ricerca scientifica non si fa, perché se si fanno delle ipotesi, si cercano, per la ragione poppeiana, si cercano le ipotesi contrarie. Quindi se alla fine le ipotesi contrarie, le ipotesi che contraddicono l'ipotesi di partenza, non vengono rintracciate gli elementi, allora l'ipotesi di partenza è confermata. Quindi le procure commettono un errore di questo tipo sistematicamente, cercano elementi di conferma. Quindi gli elementi di disconferma dell'accusa sono purtroppo a carico della difesa. E se le difese non sono organizzate per poter contraddire l'elemento accusatorio, questa è l'anomalia tutta italiana. Quindi, processi indiziari. Chiunque, qualsiasi cittadino si può ritrovare a essere processato, magari per delle intenzioni proclamate, declamate, e non avendo degli elementi probanti, concreti, la condanna è nell'ambito di quanto il complesso giudicante, che può essere corte d'assise o collegio, si convince. È su questo convincimento che casca tutto l'impianto accusatorio. Perché? Perché l'impianto accusatorio, ribadisco, è basato sulla conferma, contro ogni logica popperiana, conferma delle ipotesi di partenza. Mentre il giudizio dovrebbe essere basato sul fatto che tutti gli elementi che avrebbero disconfermato quell'elemento di partenza, l'ipotesi accusatoria di partenza, non sono stati rintracciati o non sono sufficientemente adeguati a strutturare, a strutturare il dubbio.
0: Ecco Bruno, io vorrei passare adesso al dottor Schiavone. Dottor Schiavone, ha seguito l'intervento del dottor Bruno, insomma, lei che ne pensa?
1: Ma guardi, io credo che il problema si debba risolvere sul piano della corretta gestione dei procedimenti, non sul piano normativo. Cioè, la Cassazione più volte è intervenuta dicendo che il mancato ritrovamento del corpo del cadavere non impedisce la formazione della prova e né

0: incide sul principio di responsabilità, ma l'evento morte, come diceva prima l'interlocutore, l'evento morte deve essere provato mediante indizi, secondo il solito sistema, che devono essere gravi, precisi, concordanti, come prevede l'articolo, e anche tenendo conto del comportamento post factum dell'imputato, in base alle previsioni dell'articolo 533 del codice di rito. Allora, fin qua, sul piano di principi, io francamente non mi scandalizzerei se ci sono delle condanne per omicidio preterintenzionale, praticamente in mancanza del ritrovamento del cadavere. Il punto è che purtroppo spesso sono proprio in concreto le procure che non funzionano. Le procure, io voglio precisare che il pubblico e ricordare a voi che il pubblico ministero è tenuto a indagare anche a favore dell'imputato, secondo il sistema civile, qualsiasi stato, come quello italiano. Ora, il fatto che ci siano stati dei casi, diciamo gravi, di condanne in mancanza di ritrovamento del cadavere, che poi con anche aggravate dal fatto che la persona creduta morta riappare dopo anni, e io credo che tutto questo sia addebitabile al mancata applicazione corretta delle norme di procedura, cioè alla carenza delle indagini. Cioè è normale che si deve, se non si trova il cadavere, si può condannare per omicidio sicuramente, ma però il problema è sempre quello: in concreto bisogna che gli indizi abbiano la connotazione della gravità, della precisione, della concordanza.
1: Non è facile, non è assolutamente facile.
0: Non è facile, sì, ma è, ripeto, non è un problema di norma. Il sistema credo che non debba essere cambiato. Il problema è, come al solito, la corretta applicazione delle norme, le indagini, e poi soprattutto che le procure si impegnino molto di più nell'attuare il principio secondo cui le loro indagini devono essere indirizzate anche a favore dell'imputato.
1: Cosa che non succede quasi mai, forse.
0: Che non succede quasi mai. Io devo dire che io trovo molto più grave il fatto che ci sono delle procure che ritengono di avere un ruolo solo accusatorio, ed è per questo c'è la zoppia concreta a volte. E in effetti si ha ragione, il difensore, l'imputato non sempre ha i mezzi per potersi difendere adeguatamente.
1: E non c'è equilibrio.
0: Quindi, bisogna che ci sforziamo tutti a pretendere l'applicazione dei principi della nostra Costituzione e del codice. Finché questo non viene attuato, ma in concreto, ripeto, noi staremo sempre qui a parlare di casi non risolti che ci scandalizzano.
1: Assolutamente sì. Adesso, dottor Scavone, ci fermiamo per la pubblicità, poi riprendiamo fra due minuti.

0: Bene, siamo nuovamente in studio, mi dicevano che siamo riusciti a collegarci anche col dottor Schiavone, così
1: Sì.
0: ammoliamo il telefono. Dottor Schiavone, ci vediamo, eccolo.
1: Buonasera.
0: Ecco, finalmente siamo riusciti a collegarci, così la vediamo. È un piacere rivederla, dottor Schiavone.
1: Anche per me sa molto.
0: Grazie, grazie. Allora, avvocato Coppola, insomma, ha sentito l'intervento del dottor Schiavone, è stato molto lineare, molto chiaro. Tra l'altro, come al solito, ha detto manca la corretta applicazione della norma, insomma, non è cosa da poco.
2: Certo, noi dobbiamo pensare anche da una prospettiva che è quella dell'imputato che si trova ad affrontare un processo per omicidio e quindi essenzialmente appunto già di per sé estremamente difficile, ancor più laddove c'è un processo indiziario, quindi in questo caso, nel caso che hai citato, manca appunto anche il corpo della vittima. E a maggior ragione noi ci dobbiamo aspettare che una procura provveda ad accertare anche gli aspetti, a ricercare anche gli aspetti eventuali di innocenza dell'imputato. Questo perché sicuramente in un rapporto tra accusa e difesa, l'accusa è già di per sé fisiologicamente più forte. Una procura ha dei mezzi che la difesa non ha.
0: Non ha.
2: E quindi già questo pone l'imputato in una situazione di maggiore difficoltà, per cui tanto maggiore sarà la cura che dovrà avere una procura nel rispettare le regole e anche appunto quanto viene raccomandato, e cioè dovrebbe essere di cercare anche le prove a favore dell'imputato, tanto meglio e giusto sarà il procedimento, anzi il processo. Ci sono diverse sentenze in cui si è pervenuti a un giudizio di colpevolezza in processi indiziari, in cui tanto indiziari sono che l'imputato si fa tutto il processo completamente libero. Quindi se appunto la procura non ritiene nemmeno di chiedere per esempio una misura cautelare, vuol proprio dire che si tratta di un processo con ben poche prove. E che cosa succede? Io ho letto la sentenza della Corte d'Assise, che poi è stata confermata nei successivi gradi di giudizio nei confronti di Giacomo Bozzoli, che si raggiunge quella che io chiamo, non chiamo io, ma si chiama la prova critica, cioè in assenza di una prova diretta si raggiunge una prova indiretta con appunto gli indizi che devono essere gravi, precisi e concordanti, e anche una ricostruzione che sia razionale di tutti i fatti, di tutti gli indizi che devono essere messi in relazione tra loro in modo razionale, secondo la regola dell'ide quod plerunque acidit. E quindi domanda: questa è la regola, l'ide quod plerunque acidit? E noi, come dire, fondiamo un ragionamento razionale, pulendolo anche da quelle che sono le suggestioni, quindi arriva poi una sentenza finale, no? Che percorre uno schema assolutamente rigoroso, ma anche nell'id quod plerunque acidit c'è l'eccezione. Allora, laddove io vado a condannare una persona per omicidio premeditato, punendolo con l'ergastolo, come in questo caso, che mi pare sia forse uno dei pochi, se non l'unico, in cui in assenza di un corpo l'imputato viene punito con la pena dell'ergastolo, io mi chiedo se ci si possa domandare, ma insomma, questa persona, ipotizziamo che sia quell'eccezione, intanto ha preso la pena dell'ergastolo. È notorio appunto che nel frattempo sia scappato e quindi abbia cercato di eludere l'esecuzione del titolo in questo momento, e chiaramente io posso pensare che questa persona, sia essa innocente o colpevole, vuole assolutamente evitare di finire in carcere. Però ecco, i processi indiziari, anche laddove si arriva a una rigorosa prova, mi permetto appunto di dire che ci può sempre essere l'eccezione, per cui non
0: Sì,
2: gioisco per le conferme degli
0: io volevo
2: ergastoli,
0: chiederti un'altra
2: ecco,
0: cosa,
2: di questo tipo.
0: volevo chiederti un'altra cosa, scusami, Veronica, ma insomma le possibilità dell'avvocato della difesa sono limitatissime in questi casi.
2: Sì, perché allora tu non
0: Cioè,
2: hai una
0: su cosa
2: prova,
0: puoi
2: no, tu
0: difenderti?
2: non hai, non devi, come
0: Smontare
2: posso
0: una
2: dire,
0: prova?
2: smontare anche delle prove
0: Esatto,
2: dirette,
0: esatto.
2: ma è tutto assolutamente indiziario. Quindi chiaramente ti trovi in grande difficoltà nel fare questo tipo di difesa. Per questo dico, sicuramente la posizione dell'imputato è una posizione della difesa dell'imputato che è un po' ancella rispetto invece alle forze che può avere una procura. Però se la procura, non mi riferisco solo a questo caso, diciamo, ma si innamora, come hai detto tu, della propria tesi, è chiaro che le chance per la difesa sono davvero, davvero limitate, no? Quindi, ecco, anche a me spaventa molto quello che hai detto tu, quando una procura si innamora di una tesi. Purtroppo succede, no? E quindi mi spiace chi si trova a doversi difendere in questo, ecco.
0: Io, prima di passare agli altri ospiti, volevo parlare nuovamente con il dottor Schiavone. Dottor Schiavone.
1: Sì?
0: Ecco, insomma, per la difesa è un lavoro difficilissimo, tra l'altro, insomma, come diceva l'avvocato Coppola, insomma, la procura può spendere e spandere, tanto paghiamo noi, mentre la difesa, per fare delle indagini difensive serie, deve investire del denaro che nel 99% dei casi l'imputato non ha, non è il caso del Bozzoli, perché sì, lui era benestante, ma insomma abbiamo le galere piene di gente che poi non si è potuta nemmeno difendere. Ecco, come si può evitare questa forbice così vasta, così larga, accusa e difesa?
1: Guardi, io è un po' quello che ho detto, allora, non dobbiamo discutere sul piano della normativa, cioè del cambiamento delle norme. Noi dobbiamo invece pretendere una applicazione corretta della normativa esistente, che è sufficiente e conforme anche al dettato costituzionale, come in tutti i paesi civili. Che cos'è che non funziona in concreto? Io mi permetto di dire, in questa sede ho avuto una importante esperienza professionale come capo dell'ispettorato del Ministero della Giustizia, e da questo punto, da questo angolo di visuale, ho potuto osservare che più volte purtroppo le cose non funzionano perché le procure non rispettano i canoni che sono previsti a loro carico, cioè le indagini non devono essere solo di tipo accusatorio, questo è il discorso. Le indagini vanno rivolte anche all'imputato, devono essere svolte anche a favore dell'imputato. Questo non purtroppo viene mai fatto, perché in concreto le procure scelgono una linea, una loro decisione, molte volte rimane a prioristica e non viene approfondita. Ripeto, occorre fare un uso corretto del principio che, in assenza del cadavere, gli indizi a carico dell'imputato devono essere letti in senso non come una sommatoria, una mera sommatoria degli indizi, ma una complessità, una concordanza. E tante volte questo criterio, che è un criterio corretto, non viene, cioè si basano molte condanne su ipotesi che sono supportate da uno, da due, da tre indizi, però complessivamente non si raggiunge la prova. Ripeto, occorre pretendere

0: che anche le procure della Repubblica svolgano attentamente il loro ruolo di ricercatori degli indizi anche a favore dell'imputato.
1: Ecco Alessandro.
2: No, io non sono d'accordo, lo dico subito. Intanto c'è un paradosso, no? Se le procure agiscono male e sono libere di agire male, vuol dire che la legge non funziona. Perché sono le

0: 1 fa 4. Anche 4 più 0 fa 4. La concordanza è una Gestalt visiva, cioè la capacità di interpretare degli elementi secondo il mio punto di vista. Quando invece un diritto formale dovrebbe tendere all'oggettivazione. Io chiedo la razionalità del processo perché la forma del mio diritto richiede che quando emetto una condanna, quella condanna sia, questo è il termine, oggettiva, non interpretabile.
1: Bravo.
0: Oggettiva, perché se deve essere interpretabile nel diritto c'è una grande distinzione tra il principio di razionalità che riguarda il diritto formale nostro e il principio di ragionevolezza che riguarda invece il diritto anglosassone. Se io devo seguire gli indizi, la concordanza degli indizi, l'interpretazione, cioè un principio di ragionevolezza degli elementi, voglio un processo anglosassone. Perché se io ho un diritto formale, è la forma che devo rispettare. Altrimenti non ha senso, tutto quello che noi abbiamo è senza senso. Noi abbiamo un diritto formale e richiedo la forma. Se tu mi richiedi una concordanza interpretativa degli elementi, la concordanza interpretativa è la tua, di quando fai, scrivi. Il testo, quella è la concordanza interpretativa, è una percezione di uno che guarda e la percezione di uno che guarda è parziale, per definizione, e per definizione non oggettiva. Questo non va dalla norma. E noi diciamo che la norma invece va bene e poi è applicata male. Se la norma va bene e è applicata male, significa dire l'operazione è perfettamente riuscita, ma il paziente è morto. A me mi interessa la gente che va in galera, non che la norma sia scritta bene oppure no. Quindi io non sono proprio d'accordo, assolutamente, e lo dico dal punto di vista delle scienze sociali, che cercano l'oggettivazione nel processo di ragionevolezza, lo dico dal punto di vista delle scienze giuridiche, quelle italiane che sono vincolate ad una Costituzione e a una struttura del diritto che è formale, per cui voglio la coerenza della forma, non la concordanza dell'interpretazione. Sia chiaro il ragionamento, perché se no noi qua siamo in un equivoco gigantesco e facciamo sempre queste mezze cose alla italiana, che un po' è formale, un po' siccome io non trovo il cadavere, questa formalità la posso superare, e allora entro in un'altra dimensione, che è una dimensione discrezionale per definizione, equivoca per definizione e quindi non tollerabile dal punto di vista di chi riceve la condanna.
1: Ernesto, insomma,
0: Non è che deve dire.
1: il discorso di Alessandro non fa una piega. Lui dice che c'è un diritto formale, allora pretendo anche che venga rispettata la forma.
2: Non c'è dubbio, ma io facevo. Noi abbiamo sempre, ci siamo sempre battuti per questo in tutti i nostri incontri, sempre parlato di convincimento al di là di ogni ragionevole dubbio, come pure la stessa Cassazione dice che bisogna raggiungere, per condannare una persona, raggiungere un convincimento al di là di ogni ragionevole
0: Scusa Ernesto,
2: dubbio.
0: posso interrompere un secondo? Convincimento al di là di ogni dubbio è sempre un
1: È sempre
0: convincimento.
1: un convincimento, resta pur sempre un convincimento.
2: Sì, ma stavo dicendo questo, che mi pare che collide con il fatto di non condannare qualcuno per un omicidio senza che vi sia il corpo, cioè è una contraddizione in termini, perché noi, se non abbiamo il corpo, non avremo mai superato questo ragionevole dubbio, va bene? Potremmo probabilisticamente arrivare al 99,99 periodico per cento, però la certezza assoluta non l'avremo mai. Nel caso di Bossoli, tra l'altro, e qui facevo una riflessione da un punto di vista criminalistico più che altro, nel caso di Bossoli non si è trovato il corpo. Perché? Perché il corpo è stato buttato in questa fornace ad altissima temperatura, per cui si è distrutto tutto. Per cui se in questa fornace si fosse trovato qualcosa che poteva ricondurre appunto a delle ossa, una par denti, potevamo avere la certezza assoluta che questo signore, lo zio di Bossoli,

0: è stato effettivamente buttato nella fornace, che era effettivamente lui. L'alta temperatura, non, invece, cosa che invece mi viene in mente, c'era un grande serial killer dei primi del Novecento, un certo Landru, che faceva fuori tutte le mogli, cioè questo metteva degli annunci all'epoca, annunci sul giornale, conosceva delle donne, dopodiché le sposava e per appropriarsi degli averi di queste donne le faceva a pezzi e le bruciava in una stufa. Bene, Landru all'epoca, poiché la temperatura della stufa di casa sua, che fumava sempre questa stufa, lì furono trovati dei resti umani nella stufa di Landru, e lì c'era la certezza, a differenza dello zio di Bossoli, dove la certezza assoluta non c'è, perché l'altissima temperatura di quei forni ha impedito di trovare qualunque resto, qualunque umano.
1: Bene, adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi riprendiamo la terza parte della puntata.

0: bisogna anche dire, Bruno, passo a te, insomma, che è difficile, se una scompare, che come fa a trovare qualcosa? Lei non trovi nulla, no? Cioè, questi casi non ha trovato. Tra l'altro il caso, per esempio, della Guerrina Piscaglia, che questo è un caso molto contorto. Un magistrato, un certo Gennaro Francione, in un'intervista che concesse al quotidiano Il Dubbio, definisce questo processo il trionfo del processo indiziario su base romanzesca. Cioè, è abbastanza grave questa cosa qui, no?
1: Allora, io devo dire la verità, concordo con quello che il professor Ceci ha detto nella scorsa puntata, ma l'intervento del generale mi ha fatto pensare a queste considerazioni che faccio. Allora, innanzitutto, sul piano processuale c'è il 530,2 del codice penale che prevede l'assoluzione lì dove la prova non è insufficiente o contraddittoria a comprovare la responsabilità dell'imputato nell'aver commesso quel delitto.

0: giustamente Schiavon evidenziava come la Cassazione ha ripresentato il criterio che si può processare per omicidio lì dove il cadavere non viene trovato. Ci sono delle testimonianze, ci sono degli elementi video che possono comprovare le circostanze e quant'altro che possono individuare il responsabile. Quindi si può istruire un processo per...
1: Sì, ma bisogna che uno lo vede che lo butta dentro al forno, voglio dire. Cioè, se c'è il testimone che dice io l'ho visto che lo buttava dentro al forno...
0: C'è il problema della credibilità del testimone, ma non è questo che, su cui io volevo evidenziare. È che le procure, come dice Schiavon, e come ho sostenuto io nel precedente intervento, le procure demandano alla polizia giudiziaria, la quale cerca conferme alle ipotesi, non cerca di sconferme. Forse è un algoritmo un po' sofisticato per il grande pubblico,
1: ma è chiarissimo,
0: da comprendere,
1: è chiarissimo.
0: Però volevo farvi capire, molto spesso nell'attivazione, nella verifica delle attivazioni delle celle telefoniche, si dice l'attivazione della cella è compatibile con la presenza dell'individuo nella scena del crimine.
1: Sì, però scusami se ti interrompo, abbiamo visto altri processi, gente condannata all'ergastolo, che la cella telefonica lo concordava in un certo punto, lui era a 60 km di distanza e ha detto lui ha prestato il telefono.
0: Sì, ma non si dice che la cella telefonica è compatibile anche con migliaia di altre posizioni, perché la cella telefonica copre 20 km quadrati. Allora, questo è il principio euristico che nella scienza si utilizza. Fatta un'ipotesi, si cerca la disconferma di quell'ipotesi nella scienza, e purtroppo la polizia giudiziaria invece cerca le conferme, e questo crea purtroppo false attività di indagine. Altro problema: il monopolio dell'attività di indagine è in mano alla procura, con la problematica del segreto istruttorio. La polizia giudiziaria, soprattutto nelle ricerche tecniche, scientifiche, la procura si avvale del RACIS, si avvale della polizia scientifica, i quali, attenzione, operano in maniera esclusiva per la procura, ma sono dei consulenti di parte. Allora, la stessa, mettiamo per assurdo che la difesa abbia del denaro per attivare dei propri consulenti di parte, che devono essere purtroppo non militari, laici, diciamo così, quindi dei professionisti non all'interno dei ranghi, dei ranghi della polizia scientifica o dei carabinieri, e chiede di poter accedere a una prova sequestrata ripetibile. Beh, vi posso garantire che c'è sempre la querela di che la procura non cede, non permette l'accesso ai consulenti tecnici di parte della difesa a quelle prove, perché sostiene eventualmente la necessità di effettuare quell'attività di indagine difensiva all'interno di una perizia, di un perito nominato eventualmente dal GIP. Ora, altra questione: se io nell'ambito di un'attività difensiva, esempio, mi viene dissequestrato un'automobile perché il RACIS se l'è tenuta sotto sequestro con l'ordine per tutto il tempo e l'ha rivoltata come un pedalino, e io dopo l'attività di indagine voglio fare le mie attività, tutti gli elementi che io, biologici, tutti gli elementi che io sequestro reperto come difesa, io non le posso riportare al RACIS o alla polizia scientifica, perché non svolgono, e questo è il problema, non svolgono attività pubblica, anche a pagamento. Cioè, noi abbiamo, io non voglio parlare dei bilanci, di quanto costa tenere in piedi per tutta Italia queste unità scientifiche del RACIS e della polizia su tutto il territorio, ma è denaro pubblico che non è a discrezione dell'utilizzo delle procure.
1: Esatto.
0: Dovrebbe essere a discrezione di chi ne voglia usufruire, anche a pagamento privato. E questo non è...

0: possibile. Questo ovviamente ci fa capire come la disparità tra l'apparato difensivo e l'apparato accusatorio. Non parliamo poi, faccio un esempio, nel momento in cui c'è un omicidio c'è un indagato e l'indagato non può accedere alle attività di indagine che svolgono ovviamente svolge la polizia giudiziaria in contemporaneamente, cioè presenziando. No, non lo può fare perché per il segreto istruttorio e quant'altro. Quindi quello che a me interessa è che non c'è niente da fare, molti processi si svolgono su elementi indiziari di natura tecnico-scientifica. Ebbene, allora, e sappiamo, per esempio, il caso il caso Meredith, lì dove c'è stato, la stessa Cassazione l'ha riconosciuto, ci sono stati degli errori tecnico-procedurali nella fase di acquisizione degli elementi di prova o quant'altro. Beh, la difesa deve poter accedere a delle attività o eventualmente usufruire degli stessi consulenti a cui la procura eventualmente si riferisce. E questo non è possibile, a pagamento.
1: Ecco, Alessandro, io vedo che sei fremi dalla voglia di intervenire.
2: Ma sì, io voglio chiarire il problema, perché sennò noi, che alla fine... Bruno, anche la Franzoni è stata condannata, ma l'arma del delitto è stata mai trovata?
3: Chi?
2: La Franzoni.
0: Certo.
2: Cioè, voglio dire, anche lì, no? Allora, non è che uno vuole dire che se non c'è il cadavere non si possa fare il processo. Perché è chiaro, se io sciolgo un bambino nell'acido non trovo più niente. Se metto un cadavere dentro un alto forno è ovvio che non trovo più niente.
1: Sì, però,
2: no?
1: Però il bambino sciolto nell'acido, c'erano i testimoni.
2: No, io voglio dire che se non c'è uno degli elementi oggettivi, se non c'è uno degli elementi oggettivi del crimine, voglio un altro processo. Un'altra tipologia di processo.
1: Esatto.
2: Perché non posso stare in mano ad una procura che anziché cercare la verità cerca il colpevole. Questo è il vizio logico. Il processo di falsificazione, come che tu dicevi di Popperiano, senza gli elementi oggettivi non scatta se la parte più forte cerca la colpevolizzazione di una persona e non cerca la descrizione realistica e veritiera del fenomeno. Sono due cose diverse. Una cosa è fare un'investigazione e dire il tizio è colpevole, un'altra cosa è fare un'investigazione e dire così sono andati fatti. E io allora chiedo che in assenza di uno degli elementi oggettivi la struttura del processo cambi. Deve cambiare la struttura del processo, perché non c'è più un criterio di razionalità che mi porta all'oggettivazione, ci deve essere un criterio di ragionevolezza che mi fa interpretare le cose come sono andate. E se non ho questo elemento, io sono fuori dalla dinamica dell'oggettivazione delle scienze sociali, a cui anche il diritto, di cui anche il diritto fa parte. Questo è il punto centrale, perché se noi facciamo delle leggi che rispettano il diritto formale e applichiamo queste leggi secondo un diritto sostanziale che non ha nulla a che vedere con quel diritto formale. E questa disconnessione, in questo vuoto molto forte, ci vanno a finire tutti i casi di mala giustizia di cui noi facciamo ogni trasmissione il lungo, infinito elenco italiano. Questo è il punto centrale.
0: Certo.
2: Della questione, altrimenti noi giriamo a vuoto su una serie infinita di particolari che non ci portano alla soluzione di nulla. La soluzione è: dobbiamo essere coscienti che se non abbiamo elementi di oggettivazione certa, la struttura dell'investigazione e del processo deve cambiare.
1: Ecco, chiediamo al dottor Scavo. Dottor Scavo, ha seguito l'intervento del professor Ceci? Insomma, mi sembra che sia molto chiaro, insomma, anche insomma, non gli si può dare neanche torto, naturalmente.
4: No, naturalmente io credo che alla fine sostanzialmente si stiano dicendo le stesse cose. Cioè, non è che io nego la veridicità di quanto è stato detto, dico soltanto, per esempio, che la concordanza è uno dei tre elementi di connotazione degli indizi, non è solo la concordanza. La concordanza significa la convergenza, ma è un ragionamento che deve essere

0: convergente di determinate, cioè, la prova è anche una serie di indizi che abbiano quelle connotazioni. La concordanza è una delle tre qualità che deve avere, che devono avere gli indizi. Io dico che teniamo conto che omicidi, che sparizioni di persone sono frequenti soprattutto nelle attività mafiose, nelle attività della malavita organizzata. Si fa sparire il cadavere, si fa sparire il cadavere, e quindi ovviamente gli inquirenti sono costretti a trovare una serie di elementi univoci, concordanti, che non è che sia sempre facile poter svolgere correttamente questa attività. È un'attività molto delicata. Non c'è dubbio, ripeto ancora, che la difesa deve poter agevolarsi essa stessa delle indagini svolte dagli inquirenti. Su questo non c'è dubbio. Se ci sono delle carenze, vanno combattute le carenze concrete degli uffici della procura, ma non credo che sul piano della norma ci sia molto da aggiungere.
1: Sì, però dottor Schiavo, è possibile che nonostante vadano così le cose poi nessuno riesca a modificarle, a cambiarle queste norme?
0: Francamente non riesco a trovare qualche cosa in più se non la pretesa che gli uffici funzionino. Cioè, quando si dice che la procura deve svolgere attività anche a favore dell'imputato, credo che
1: sì, però le voglio chiedere dottor Scaveno, le voglio chiedere, ma dovrebbe fare, però nel momento in cui non lo fa è possibile che non si prendano provvedimenti?
0: Si prendono certo anche provvedimenti, non c'è dubbio questo, ma se mi si domanda ma perché una cosa non funziona, che cosa si deve fare? Bisogna farla funzionare in tutti i modi. Cioè, se una procura non ha...
2: Voglio dire, no.
0: Scusi.
2: Posso dire una cosa, scusi? Ma se noi intervistiamo un terrapiattista, quel terrapiattista sa quanti elementi di concordanza mi dà per affermare il suo paradigma? Un'infinità. Ma quel paradigma è comunque sbagliato. Il punto è questo, il punto è questo qui, gli elementi di concordanza non determinano l'oggettività di ciò che è avvenuto, perché sono sempre elementi interpretativi.
0: Ma certamente.
2: Questo è il punto, non è oggettivo, è soggettivo, soltanto diventa oggettivo perché chi li esercita è lo Stato. Ma lo Stato non ha un privilegio di oggettivazione.
1: Facciamolo finire. Continui, dottor Schiavone.
0: Perché volevo dire che il sistema, conformemente a tutti i sistemi dei giuridici europei, dice che una prova può essere anche costituita da una serie, da indizi, quindi da non elementi oggettivi, purché abbiano le connotazioni che abbiamo detto, tutti sappiamo, che sono tre, e queste, cioè gli indizi che hanno queste connotazioni costituiscono una prova. Ora, è ovvio che ci occorre anche un'attività umana, quindi, che è quella della interpretazione, su questo non c'è dubbio, ma l'interpretazione deve essere il più corretta possibile. Cioè, io credo che un sistema civile, se vogliamo che funzioni, bisogna prevedere anche l'elemento degli indizi, ma non si deve fare un abuso di solo indizi e spacciarli per prove. L'errore consiste nella interpretazione, allora. Non so se mi sono spiegato, è sempre lì. Il sistema a volte non funziona perché i magistrati, alcuni magistrati, non lo sanno far funzionare. Scusi, questo è il motivo per cui ci sono anche tanti fatti che non si riescono a spiegare, che sembrano assurdi. Sembrano assurdi perché in concreto le indagini non sono state svolte in modo corretto.
1: È stato molto chiaro, dottor Schiavo, purtroppo il tempo a disposizione è volato via. Faremo un'altra puntata su questo tema, perché è bene chiarire, è bene che poi i telespettatori sappiano di cosa stiamo parlando. E con

0: conoscano anche i cittadini normali quello che è un processo indiziario dove stiamo andando a parlare. Intanto, prima di concludere, naturalmente ringrazio i miei ospiti, partendo da Alessandro Ceci. Grazie Alessandro di essere con noi, farai
1: Grazie a
0: anche la
1: voi.
0: prossima puntata sempre su questo tema. Ringrazio naturalmente anche Bruno Calabrese,
1: Grazie
0: grazie Bruno, ci vediamo anche con te. L'avvocato Veronica Coppola, sarete,
1: a voi. Grazie.
0: insomma, anche tu sarai
1: Grazie.
0: ospite la prossima puntata, naturalmente il generale Ernesto Isserio, grazie Ernesto, anche tu sarai la prossima puntata con noi. E naturalmente ringrazio il giudice Giovanni Schiavone, dottor Schiavone sarà anche con noi la prossima puntata, continueremo a affrontare questo tema perché è bene chiarirlo, perché poi insomma, già insomma, c'è qualche contraddizione qui in studio e qualcuno la vede in maniera diversa, per cui non oso pensare poi i cittadini come affrontano e vedono questo tema che è veramente molto delicato e soprattutto secondo me anche facilmente risolvibile, basterebbe prendere insomma, delle decisioni importanti, poi ne parleremo magari la prossima puntata. Bene, cari amici, a questo punto il tempo a mia disposizione si è veramente esaurito, mi resta quindi che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata. Sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con delitti e misteri. Ciao a tutti.

0: Sì. Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
0: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
1: Signora! Signora! Signora!
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa nostra super trasmissione Go Kart TV News, o le vinco o le capoto. Anche questa sera insieme ai nostri super ospiti faremo un viaggio esclusivo nel mondo del karting sia di ieri che di oggi. Tra poco vi andrò a presentare il primo dei due ospiti presenti, prima però vado a dare un bel ritrovato ai miei super compagni di viaggio. Matteo Traini, o le vincole capoto. Ciao Matteo.
1: Ciao Ricky, buonasera a tutti e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera un'altra grande puntata, due ospiti, tutta da vivere.
0: E poi ancora il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ecco, ciao ragazzi, buona serata a tutti.
0: Non dirmi che è caldo, non dirmi che è caldo.
2: È caldo anche per te però, perché...
0: Ciao a tutti. Andiamo a presentare il nostro ospite, abbiamo un super tecnico nel mondo dei kart perché abbiamo, dopo il grande successo di Lorenzo Abò, super tecnico del kart, è piaciuta molto la puntata e questa sera ne abbiamo un altro. È con noi Andrea Brioni della Pantano Racing Team. Ciao Andrea.
3: Ciao, grazie a tutti per l'invito e grazie per i bei complimenti che mi avete appena fatto.
0: Bene, ragazzi, si può partire con il nostro super ospite, faremo un bel viaggio all'interno del karting. Pensate che Andrea ha iniziato proprio ai inizi 1990, quindi primissimi anni 90, e insomma, Andrea, una passione che poi non è mai più andata a svanire.
3: No, assolutamente no. Nasco da una famiglia di motori. Mio padre correva in macchina, poi io volevo correre in kart, ma lui non ne voleva sapere. E quando ho avuto l'opportunità di comprarmi il primo kart, ho cominciato io, ho cominciato a seguire dei piloti, tra cui Giorgio Sannaggiotto, che lo vedete in questa foto, Michele Rugolo, Flavio Andreatta, che è il braccio destro di Dino Chiesa, e tanti, tanti altri. Questi sono stati i miei inizi. Poi, grazie a Nico Biasotti.

0: Zuzzi, che Sauro conosce molto bene, abbiamo cominciato con lavorare nei veri team, prima con Nico privatamente, poi PCR, poi Top Kart, un po' con Intrepid, ecco qua Nico Biasuzzi, Intrepid con una scuderia satellite e
1: Parolin,
0: via via.
1: vediamo. Parolin.
0: Parolin è stata la storia più grande insieme a Dino Chiesa, ecco, quello che mi ha dato la più grossa esperienza nel mondo del kart sono stati proprio Dino Chiesa
1: Albino.
0: e Albino Parolin, senza nulla togliere agli altri che mi hanno fatto fare i primi passi nel mondo del kart.
1: Bene, insomma, abbiamo un po' preso delle foto della tua storia. Non è stato facile trovarle, però ce l'abbiamo fatta. Cosa riprovi a vedere queste immagini inedite?
0: Allora, qui questa foto è vecchissima. Se guardate il logo del Parolin, è veramente il primo logo che lui ha avuto, quindi mi sento un pochettino vecchio in questo momento. I 50 li ho passati, però grandi emozioni, bellissime esperienze, cose belle della vita.
1: Bene, allora poi come ci hai anticipato, sei andato avanti nella tua carriera, possiamo proprio dirlo. E sei diventato un professionista di questo settore a tutti gli effetti. E poi per te è arrivata la chiamata molto molto importante, Andrea, per la KR di Dino Chiesa.
0: Eh sì, prima con lì è stata una grossa soddisfazione. Prima ho cominciato con Dino quando era ancora c'era Gizanardi, e quindi poi ho vissuto tutta l'era KR dalla nascita in poi fino a questa ultima esperienza con Giorgio Pantano, che come ben sapete Giorgio Pantano è un po' figlio d'anima di Dino, no? E quindi niente, che dire, ho avuto una grossa fortuna a lavorare con personaggi come Dino, come Albino, come Nico Biasuzzi e piloti come Giorgio Sernaggiotto, Flavio Andreatta e tanti, tanti, tanti, tanti, tanti altri piloti. Se dovessi elencarli tutti, non saprei neanche dirvi quanti ne ho passati.
1: Esatto, anche perché, ecco, qua sei con Nico
0: Qua
1: Rosberg,
0: sono con Nico Rosberg, sì.
1: sappiamo
0: E
1: veramente
0: questo
1: che...
0: è il pilota era Taylor Barnard, che attualmente lui è arrivato a Formula 2 e adesso sta facendo la Formula E.
1: Questo
0: Sì,
1: qua?
0: eccolo. Sì, questo è
1: Sì.
0: Taylor Barnard, sì, da piccolino.
1: Quindi, insomma, li hai visti crescere tutti. Dopo vedremo anche che hai lavorato con un certo Kimi Antonelli, ma lo
0: Kimi. Sì.
1: lasciamo per il proseguo della nostra trasmissione. Avete domande, ragazzi?
2: No, io volevo fare ad Andrea una domanda, visto che comunque in tutti questi anni di carriera ne ha visti passare di piloti sotto la tenda. So che ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha i suoi magari metodi, ma il pilota che l'ha colpito di più di tutti, per velocità oppure magari carisma, o misura diciamo la visione della gara, insomma, un pilota che l'ha visto, dice: questo qui è un fenomeno.
0: Uno in particolar modo, fra quelli che ho visto correre io, ma non necessariamente hanno corso con me, sono tre. Uno si chiama Giorgio Pantano, ma non perché io lavoro per Giorgio Pantano. L'altro si chiama Nyck de Vries e per ultimo Andrea Kimi Antonelli. Mi hanno impressionato tutti e tre. Forse metterei molto simili tra loro Nyck de Vries e Kimi, in quanto loro, quando correvano, erano costantemente a confronto con gli altri. Mi ricordo un episodio, l'anno che Nick ha vinto il mondiale con Dino a Zuera. A un certo punto lui salta un turno e lo vedo sulla rete e gli dico: Nick, guarda che questo sarebbe il tuo turno. Mi dice: chiaro, ma è inutile che vado a fare turni, turni, turni, sessioni, se in questo punto della pista è dove mi prendo il gap più grande. Ho deciso di saltarlo e guardare esattamente dove accelerano gli altri, dove mettono le gomme. E questo mi ha impressionato molto ed era con il cronometro in mano, sempre con il cronometro in mano, come lo era Kimi, come lo era Kimi. Giorgio Pantano invece mi gasava perché, come diciamo noi veneti, era il classico ignorante, no? Quello che dava il gas, non importa la tenuta delle gomme, non importa la tenuta del motore, l'importante era la performance. Perciò i top 3 sono
1: Beh, insomma, non è che ci hai fatto dei nomi proprio ridicoli,
0: chiaro.
1: eh?
2: No, ma infatti
0: No.
2: sì. Che poi Andrea, io ancora tuttora l'ho visto, perché mentre correvo io, lui, Giorgio, faceva una categoria superiore, l'ho riportato. Ci siamo sentiti proprio ieri per un'altra cosa con Giorgio. Il fenomeno del karting, non me ne vogliono tutti, perché tutti erano i campioni, ma per me Giorgio rimane e rimarrà il fenomeno del karting.
0: Ah, sì.

0: volta Dino mi ha messo in difficoltà con questa domanda. Eravamo a cena ad Adria e ero seduto proprio con Giorgio Pantano e Dino mi fa: tra Giorgio Pantano e Nyck de Vries, chi scegli? Maledetto, gli ho detto, non dovevi farmi questa domanda con Giorgio qua a fianco. E comunque all'epoca dissi Giorgio.
1: Vabbè,
0: Perché
1: comunque era
0: non c'era
1: facile,
0: Nyck.
1: bastava, secondo
0: Vabbè.
1: me era facile la risposta, bastava dire entrambi e
0: Tutti
1: fine della
0: piloti
1: storia.
0: molto forti, incredibili, incredibili.
2: Ecco Andrea, cosa ti ha insegnato maggiormente Dino Chiesa?
3: Beh, Dino sicuramente è stato nel mio ultimo decennio quello che mi ha insegnato più di tutti. Vorrei quasi dire, senza nulla togliere agli altri, che quello che mi ha insegnato Dino negli ultimi 10 anni è di più di quello che ho imparato 20 anni, 25 anni prima. La metodologia che ha Dino nel controllare tempi di qualifica, gomme, motori, piloti, stato d'animo dei piloti e quant'altro, non l'ho mai trovato a nessuno. Normalmente con Dino, o anche con gli altri team moderni, non è che si lavori tanto noi meccanici sul kart perché decidiamo la sale piuttosto che la convergenza, camber e quant'altro. Le ultime decisioni spettano sempre al nostro responsabile tecnico e a Dino, che si confrontano. Il nostro ruolo principale è un po' da psicologi nei confronti del pilota, vale a dire, noi dobbiamo poi dire a Dino e al nostro responsabile: guarda che lo stato d'animo del pilota in quel momento era questo, è preoccupato, che ne so, del pilota che è in testa al campionato, oppure diciamo mentalmente dei problemi che potrebbe avere prima della sessione o prima della gara. Questo è il nostro ruolo. E Dino mi ha insegnato moltissimo. E logicamente, stando costantemente in radio, quando siamo in gara, siamo collegati con tutti, quindi sentiamo tutte le strategie, sentiamo tutte le pressioni, il perché di questo, e non c'è storia. Dino è indubbiamente il guru attuale del go-kart, dal mio punto di vista. Non voglio togliere niente a nessuno, però è indubbiamente quello per cui ho imparato più di tutti.
2: Però sappiamo che il nostro Mughini è un po' contrario a questa cosa qui, che oggi un tecnico, tra l'altro della tua super esperienza, sia solamente, passami il termine, un esecutore. Giusto, Sauro?
1: No, beh, sono curioso perché all'epoca, quando c'ero io, quando c'era Pantano, quando c'erano tutti questi grandi nomi, che poi fondamentalmente sono nomi che non sono venuti fuori per il nulla, un po' perché prima il vivaio italiano era vasto, perciò si pescava su quel vivaio. Ma al di là di quello, io ho imparato molto dai miei meccanici perché ci si comunque scambiavano molte, diciamo, idee, sentimenti del kart, perciò scendevi. Io il meccanico l'ho sempre visto, ok, che il titolare, perciò in quel periodo io avevo Roberto Robazzi o Ronnie Sala, che era comunque quello che prendeva la decisione finale, ma il meccanico era un cuscinetto, che stava nel mezzo e che magari riusciva a dire: guarda, abbiamo fatto questa prova, ci ha dato questo risultato, cosa ne pensi? È un risultato che può andare avanti. Perciò non so se si fa questi meeting tra meccanici e il capo per dire la nostra esperienza e quello che abbiamo visto e quello che abbiamo provato porta a questo risultato, se sei d'accordo oppure no, oppure oggi ho visto che le decisioni le prendono molto, diciamo, i grandi capi, i meccanici fanno un po' meno. Questo.
3: Ma vedi, Sauro, è un mondo talmente complesso adesso, soprattutto con la tipologia di gomme che stiamo utilizzando in questi ultimi anni, che se tu non usi una linea guida, si rischia di andare fuori strada. Questo per dire cosa? Il meccanico fa corpo unico con il pilota, questo come succedeva una volta, vuole dire che se il pilota non ha fiducia nel meccanico, il reference per il pilota è sempre il meccanico. Però l'ultima decisione non spetta mai al meccanico, spetta sempre al gruppo dei tecnici, Dino in primis. Dino è la punta della piramide. E quindi il metodo è un po' diverso, no? Ci si confronta, c'è la fortuna che adesso il team non c'è più il team di una o due persone, cioè generalmente sono 6-7 per ogni categoria e quindi per trovare il bandolo della matassa si cerca sempre di confrontarsi un pilota con un altro pilota, un meccanico con un altro meccanico e trovi un po' quello che è la quadra. Sommi i problemi di uno con i benefici degli altri e generalmente si arriva sempre a un dunque. Questo è il fatto. Ciò non toglie che il meccanico fa sempre parte diciamo parte fondamentale per il pilota, perché devi sapere che poi tu lo sai meglio di me, che il meccanico, una volta che il pilota è in pista, è la radio del pilota, vale a dire noi comunichiamo a gesti, ma siamo i primi reference che ha il pilota mentre corre.

0: Però ciò non toglie che il quadro finale degli assetti del go-kart, delle pressioni e quant'altro, arriva sempre da una riunione, da un meeting che si fa sotto la tenda dopo ogni sessione di test, di prove libere o di manche, e da lì si decide cosa fare alla fine. Questo è il quanto. Tu pensa che con Dino l'ultima decisione è veramente 20 secondi prima del verde, che sarebbe la pressione delle gomme. Siamo sempre in attesa con
1: Beh, no, ma
0: Dino D'Alessia.
1: questo lo, cioè, mi può andare bene, perciò il meeting, il meccanico deve avere un ruolo molto importante perché è colui comunque che legge anche le emozioni del pilota, come si comporta e quant'altro, perché ecco perché magari in una categoria magari di OK, il team comunque magari ha dentro 5-6 piloti, non per Dino per me è uno dei guru del kart e sono il primo a dirlo, non ho avuto la fortuna di correrci, ma comunque sia so chi è. E ti posso dire che però quando ne guardi uno, quando ne guardi un altro, quando ne guardi un altro, hai una visione diversa di vedere invece il meccanico che guarda il proprio pilota, perciò lo segue curva per curva ed è giusto che ci sia uno scambio di idee dicendo guarda che io ho visto questo e poi la decisione è normale che viene data da colui che è più esperto, da colui che giustamente fa una valutazione giusta. Per questo
0: Questo,
1: sì.
0: questo, sì. Questo è verissimo, però devi capire, adesso ti faccio un esempio, l'epoca di Antonelli, che c'era un Arvid Lindblad che era molto competitivo ed era nella stessa squadra, gli assetti erano completamente differenti e il know-how veniva dato dal meccanico a Dino, meccanico di Arvid, meccanico di Kimi, ma quasi sempre gli assetti non erano uguali o i rapporti, perché? Perché c'era uno stile di guida completamente diverso, un'usura delle gomme completamente diversa. Era tutto molto diverso. Adesso con le gomme attuali addirittura si arriva a fare un risparmio di gomma durante le manche, cioè non è più come una volta che devi per forza di cose arrivare davanti. Il sistema che c'è di penalità, il sistema che c'è di punteggio sulle manche e tutto il resto che ci va dietro, deve combinare tutto per riuscire a partire più avanti possibile per la finale. Poi la finale è guerra aperta.
1: Ecco,
0: E
1: Andrea,
0: se
1: però, scusa,
0: dimmi.
1: stiamo proprio vedendo delle immagini di Kimi quando correva con
0: Sì.
1: te. Cosa ci dici a riguardo del talento bolognese?
0: Ma lui, Kimi, ok, adesso Kimi in Formula 1 sembra quasi un discontato che era il migliore, bla bla bla bla bla. Realmente lui era focalizzato nel motorsport che era impressionante. La differenza che aveva Kimi rispetto agli altri piloti in squadra è che Kimi Antonelli ha una cultura motoristica. Ok? Questo per dirvi cosa, che molti piloti sono capaci, bravi, sono portati per questo sport, ma gli manca quella raffinatezza che è determinata dalla cultura motoristica. Vale a dire, Kimi conosce la storia del motorsport, conosce la storia del kart ed è un know-how non da poco perché gli permetteva di studiare bene l'avversario, gli permetteva di essere molto tattico in gara. E quando tiravi le somme la domenica sera era il vincente perché gli altri erano, permettetemi il termine, leggermente più ignorantoni verso di lui. Lui era furbo, non è la parola giusta. Per me la parola giusta era più tattico, più tecnico, forse dovuto anche al fatto che arriva da una famiglia di motorsport e quindi
1: Certo.
0: gli ha permesso mentalmente di acculturarsi su questo. Lui era molto forte su questo. Lui sapeva i tempi di tutti, gli intertempi di tutti, lui analizzava dove c'era l'errore, si confrontava e soprattutto era molto umile. Lui diceva sempre, non so, se lui faceva anche il miglior giro di gara, ma notava che su un settore, non so, Arvid Lindblad o Taylor Barra erano più veloci di lui, bene, se adesso ho dato 2 decimi, se riesco a fare quel settore come l'hanno fatto gli altri due, ne do 3. Lui cercava sempre il di più, sempre il di più. Questa fa la differenza. Poco.
1: Ah beh, si vede, si vede, si vede. Tra l'altro, hai avuto anche la fortuna di lavorare con dei mostri sacri del motorsport,
0: Tipo.
1: tipo Fittipaldi e Patrese. Adesso noi abbiamo un turpiloquio che avete avuto molto divertente, ascoltiamolo.
2: Devo raccontare che Andrea era come Homestead e subito bisogna la candela. Dove c'è candela, candela? Io prendo di questo americano e via. Ha preso la candela americana e è andato via, questo scemo.
1: Serviva la candela subito, io ho tolto un altro pilota, no?
3: L'altro
2: E
3: pilota cosa ha
2: l'altro
3: fatto?
2: pilota?
3: Ha aspettare.

0: la mia.
1: Bisogna stare attenti con Andrea.
2: Sì. Quando guardo Andrea, dove sono le candele?
1: Il gatto e la volpe erano niente contro me. Perdevano di sicuro.
0: Ma mi diverto con voi, no? Siete una parte della storia dell'automobilismo. Non so quanti miliardi di chilometri ci sono tra voi due insieme.
1: Tanti, perché noi i chilometri li facciamo veramente con le
0: macchine. Lui è stato uno di... ha avuto un record per molto tempo. Molto tempo. L'uomo con più gran premi al mondo.
2: Incredibile.
0: Quando facevano 16 gran premi all'anno, 15, no 20, 22 come adesso.
1: Lui ne faceva ancora di meno, 14, perché è ancora più in là nel tempo. Però dai.
2: Grazie,
0: è un piacere lavorare con voi.
1: Ciao.
2: Beh, Andrea, dai, sono sicuramente aneddoti bellissimi del tuo lavoro che ti permette tuttora di essere a contatto con veramente, come detto prima, dei mostri sacri del motorsport.
0: Assolutamente, io con gli ex piloti di Formula 1 mi sono divertito veramente tanto, perché sai, soprattutto con Riccardo, che hanno una cultura motoristica estremamente elevata, ma se mi sente Riccardo mi uccide adesso, ma secondo me sono un po' fuori adesso, nel senso che sono cambiati i tempi e loro sono ancora un po' retro. E quindi mi diverto tantissimo, perché inculcare a loro un sistema di lavoro che attuale, che non c'entra niente con quello dei loro anni, è difficile. Invece con Emerson lì eravamo a Homestead nella Florida Winter Tour, credo nel 2000, eravamo proprio con il figlio di Emerson e Kimi, e Andrea Kimi Antonelli, a fare la Winter Tour in America. Il suo figlio aveva bagnato la candela prima di partire e io ho visto un kart fermo lì, gli ho tolto la candela, l'altro pilota l'ho messa su, lui mi fa dalla rete: ma che cavolo fai, non si fanno queste cose, non preoccuparti, intanto facciamo partire tuo figlio, poi pensiamo all'altro, gli ho detto. E questa è la scena.
2: Beh, queste sono bellissime cose. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che il buon Andrea Brioni ha avuto anche diciamo il privilegio di collaborare con Häkkinen. Sentiamo questo spezzone. Beh, anche qui Andrea, insomma, un pezzo da 90, un campione del mondo di Formula 1 che si complimenta con te, penso, a fine giornata, perché stavate smontando.
0: Sì, anche questa è stata una scena che ti riempie di gioia, perché un pilota come lui che viene a ringraziarti personalmente sotto la tenda, lì eravamo in una gara a Cremona, credo, e correva la figlia che ha vinto, ma lui era estremamente scettico nel fatto che la figlia potesse vincere, no? E allora noi sostanzialmente gli abbiamo dato dei consigli, un po' anche per tirare sul morale della bambina, e lui mi guardava come per dire: ma che cavolo gli dice mia figlia, guarda che non è come i ragazzini, lei è una donna, devi capire. No, lei è un pilota maschile nel nome della parola, non è una pilotessa, deve fare quello che fanno gli altri, se già la rendi inferiore non ne usciamo fuori, quindi o si comporta pari degli altri o resterà sempre un passo indietro. Il signore ha voluto che ha vinto la gara, lui è venuto là e mi fa: porca puttana, faccia, avevi ragione quando mi hai detto così, fa, lei si è gasata subito e ha vinto la gara. Ma sostanzialmente
2: però, io te l'ha dato in finlandese, però
3: vedi però l'importanza di loro, dei tecnici, perché è giusto considerarli tecnici, non meccanici, anche il lato umano, lato comunque, no?
0: Sì.
3: Che spronano, e questo è importantissimo, questo è importante, cosa che forse magari l'evoluzione del kart, qui siamo migliorati magari dai tempi nostri che ci spronavano, ma in maniera molto diversa, diciamo, molto. Ti ricordi, Sauro?
4: Vabbè, a noi ci trattavano diversamente, però erano veramente altri tempi. Mi voglio riallacciare un po' a quello che era il discorso prima di Patrese, che diceva lui non vuole accettare, diciamo, i cambiamenti. No, non è che non vuole accettare i cambiamenti, però comunque fa più fatica, facciamo fatica noi, figuriamoci lui. Però lui cos'ha in più? Un alibi al suo figlio che corre ai tempi di oggi, e dovrebbe capire che il concetto è cambiato e sta cambiando molte cose. perciò anche tutto quello che era messo a punto, le difficoltà.